0: Tra Sergio Gadda ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali ed indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Emmanuel Macron. La premier Giorgia Meloni ha detto di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma le relazioni sono buone. È drammatico il bilancio ancora provvisorio del disastroso terremoto che ha colpito ieri notte il Venezuela. Almeno 188 i morti, oltre 42.000 i dispersi. Tra questi, fa sapere l'unità di crisi della Farnesina, ci sono anche diversi connazionali. È stato bloccato dai carabinieri mentre stava per prendere un treno alla stazione di Melzo. Il 19enne è fermato per aver ucciso e rapinato Roberto Guerrino, l'interprete 60enne trovato morto lo scorso 13 giugno nel suo appartamento di Milano. Siamo ai mondiali di calcio e diamo la linea a Nicolò Pompei.
1: Buona nottata. In campo i due match del gruppo F. L'Olanda sembra già aver chiuso la pratica a Tunisia. In 7 minuti segnano 2 gol gli olandesi nel primo tempo. Prima l'autogol di Skiri al terzo minuto, poi al settimo il gol di Brobbey. Tunisia che non riesce a rispondere agli attacchi olandesi. 0-0 invece c'ha tra Giappone e Svezia. Partita molto più equilibrata in questo momento. Olanda prima, Giappone seconda e Svezia terza. Ricordiamo anche i risultati di questa sera: Curaçao che perde 2-0 contro la Costa d'Avorio, Ecuador che invece rimonta la Germania 2-1. È tutto.
0: È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
3: Una buona nottata da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, l'eccezione sulla 9 Lainate Chiasso per un incidente tra due auto. C'è coda tra la 59 tangenziale sud di Como e fino Mornasco verso Lainate. Il traffico viaggia su due corsie, coda per lavori sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e il bivio con la diramazione di Ravenna verso Ancona. È tutto al momento, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Amiche, venite in ascolto, venite subito, in onda, venite subito. Con noi, perché c'è Noi Dire Mondiali,
5: sì,
4: versione nottamboli, no?
5: È certo. Una versione nuova, ragazzi, dove noi ci stiamo cimentando anche a giocare, no, non è vero, a provare a capire almeno le formazioni,
6: Basta. Facciamo i nottamboli sportivi.
4: Esatto. No?
5: Giusto, senza tacchi.
4: Adesso però raddrizzate le orecchie, proprio così, perché c'è una canzone molto importante, un tema davvero interessante. Emma e Fabri Fibra con Antidroga, vai.

0: Emma e Fabri Fibra Antidroga, eccola la mia canzone dell'estate 2026, è questa, quella italiana, bella bella bella bella,
1: sì.
0: Allora due cosa c'è, non mi piace, bellissimo,
2: molto,
0: mi piace
2: molto.
3: Però avevi detto che era quella di Biagio Antonacci,
4: cambi idea troppo facilmente, scusami, no, avevi detto You and Me, potevi dire anche
0: sì,
4: altro,
0: però You and Me è uscita un po' prima, ok, adesso è uscita la nuova, questa qui e, dice, non è che mi piace di più,
4: no, non ci hai convinto, sappilo, no. No, non ci hai convinto. No,
0: vabbè, bisogna cambiare idea nella vita.
3: Bravo, bravo, e questo è una cosa da persone intelligenti.
0: Sì, mi hai dato dell'intelligente,
2: no,
0: Silvia,
2: no,
0: toccala.
2: Ha detto è una
0: febbre.
2: Cosa, è una cosa da persone intelligenti.
4: In generale.
2: In generale.
3: Bravo,
2: allora, attenzione, qua è iniziato il secondo tempo, da un minuto e mezzo, Giappone-Svezia 0-0 dopo i primi 45 minuti.
5: È iniziata anche a Kansas City la partita, il secondo tempo, Tunisia in svantaggio 2-0 contro l'Olanda, 47-30 sul cronometro, il secondo tempo quindi iniziato da 2 minuti e mezzo, nessuna occasione da segnalare. Ma lo sapevate che in Giappone esistono le angurie quadrate?
3: Voi
5: lo
3: sapevate?
4: Ma come?
3: Come
4: quadrate? Proprio quadrate?
2: Armando anche
0: non
2: questa.
0: Ci vuole niente a farle le angurie quadrate,
3: cioè, le
5: vengono coltivate dentro scatole,
0: esatto,
5: di vetro.
0: Ma anche la mela si fa così, tu prendi alla mela mentre che cresce dall'albero,
3: alla
0: metti
3: mela.
0: Una cosa
3: prendi
0: quadrata, la mela cresce quadrata.
5: Personalmente io a casa non ho né mele né angurie quadrate, però
3: ma,
5: se
3: infatti,
5: tu Armando coltivi le mele così, vabbè.
3: Nicolò, Nicolò, ma per caso hai letto anche di di un prezzo,
0: Nicolò,
3: quanto costano, sono più costose di quelle normali?
5: Sì, sono molto più costose di quelle normali, in realtà inizialmente venivano patte, venivano coltivate così per inserirle meglio nel frigo, sai che questi sono molto precisi,
3: ordinati,
5: ma adesso sono oggetti di lusso e spesso non vengono neanche mangiate, così le gli fanno la foto, guarda ho l'anguria quadrata, che bello,
4: anche cioè, marcia
0: e scommetto che rispondevano così, non ce ne frega niente dell'anguria quadrata noi.
5: Ma esatto, proprio così. Proprio.
0: Scusate, ma non c'è la carne quella famosa lì, come si chiama?
4: La carne guaglio. I guaglio.
0: Esatto, e quella carne lì quando la mangi dici guaglio, quando è boh.
5: Guaglio, sì, esatto.
3: Ma anche tu la sai tutta la storia come viene fatta, perché è così tanto costosa?
5: L'anguria o
3: carne? La carne.
5: Ma tipo che viene massaggiata.
3: Viene massaggiata, poi mangiano delle ghiande particolari e quindi è una
2: chi
3: carne.
2: Chi le massaggia mangia le ghiande?
3: No, è l'animale.
4: Mangiano insieme.
2: Determinate ghiande avevi più prestazione nel massaggio.
0: Ma non volete sapere, per esempio, nel segnale orario che ho detto Forza da Gro, questo bel comune siciliano, famosissimo per le tantissime chiese, una vicino all'altro, 900 abitanti e la città quanto, delle chiese.
2: Quanto ti danno, Armando?
4: Facci
2: niente,
4: sapere.
2: L'ente del turismo del paese qua.
4: Ti ha chiamato per una serata?
0: Ma no, no assolutamente no, ma lo sapete perché?
4: No,
0: ma perché, perché? Io, mi hanno fatto una fotografia mentre ero lì seduto davanti alla chiesa, pur non capendo niente.
2: Dandoti
0: di chiesa,
2: dei soldi, che è passato lì qualcuno ti ha anche dato delle monetine?
0: E della storicità della chiesa. Sono andato a vedere dopo qualche anno e quella lì era proprio la chiesa dove è stata ripresa nel film The Good Father, cioè il padrino.
2: Il padrino.
4: Bravo, e tu avevi anche il cappellino, giusto? Hai chiesto.
0: Avevo più capelli.
2: No, lui,
0: sì,
2: si sente, lui si sente un po' il padrino. Lui,
0: attenzione,
2: lui
0: cosa succede?
2: Niente, non succede niente, c'è un calcio d'angolo per la Svezia. Sarebbe però interessante, piacevole e anche molto bello poter vedere questa foto. Gli amici Radiovisione che ci seguono.
0: Valerio Scanu, Valerio Scanu, Valerio Scanu uguale.
5: Ah, avevi quindi il capello lungo.
0: Comunque,
2: liscio anche.
0: Ragazzi, Nicolò, sei molto aggressivo.
2: Non ci credo.
0: Sono due o tre giorni che sei aggressivo. Come mai?

0: vero, ma non è vero.
1: Sarà il sonno. Comunque, ragazzi, al 378-378-1025 ci scrivono che quella carne si chiama Kobe.
2: La carne di Kobe, ecco, anche. Sì, certo.
1: Wagyu.
2: No, però c'è anche,
1: quello.
2: Sì, sì, c'è anche quella.
1: Però il Kobe è quella che costa ancora di più.
2: La carne di Kobe è più costosa in assoluto, sì.
1: Assolutamente.
3: Sì, ma siccome noi non abbiamo un euro per ammazzare.
1: Esatto, non li conosciamo neanche. No,
3: preferiamo anche l'altra che costa meno, forse, quella che diceva Vanessa.
0: Il carpaccio.
1: Esatto.
3: Anche il carpaccio.
0: Anche il carpaccio. Va bene.
2: Va bene.
1: Ma una bella fiorentina, no?
2: Anche, comunque, la carne Wagyu non è male. Wagyu, griglia, piastra, marinata e anche ultimo, devo dire, niente male.

0: l'ultimo cascare nei tuoi occhi su RTL 102.5. Stiamo parlando più volte del Giappone, di quanto è ordinato e
1: pulito.
0: In realtà anche la Svezia è una città, una nazione molto pulita, molto, molto natura, molto verde. Nicolò, cosa c'è?
2: Ha segnato la Tunisia, ha accorciato le distanze 2-1 per l'Olanda al 52esimo sul calcio d'angolo. Ha segnato Mastouri, che svetta più alto di tutti all'interno dell'area piccola, ma c'è anche un check del VAR per un possibile fallo all'interno dell'area di rigore, penso. L'arbitro messicano,
0: ma è una donna.
2: L'arbitro sempre si dice.
0: Ho capito, no, certo, no, ma è carina, bella.
2: Sì, per carità, per carità. Comunque, tutto bene, tutto regolare. Non quindi Tunisia accorcia, Olanda 2, Tunisia 1, 55esimo minuto. Piove
1: per la felicità.
2: Quindi attenzione, attenzione.
3: Vabbè, ma finché piove non è un problema.
2: L'importante è che non ci sono i fulmini.
1: Fulmini lampi, no.
3: Fulmine lampino. Qua invece sempre 0054.

0: 4 minuti, ma grande opportunità prima per Kamada, tiro a botta sicura, para il portiere Widdel Zetterstorm, ma era in fuorigioco, quindi nulla di fatto, niente, cioè i giapponesi sono rimasti malissimo, tirano tanto ma non segnano.
1: Più Giappone che Svezia,
0: nettamente più Giappone che Svezia, però forse alla fine secondo me il silurone svedese arriva.
2: Ah,
0: i giapponesi giocano molto così all'avanguardia.
3: Di buon auspicio. Comunque sapete anche che cos'è di buon auspicio, cosa si fa in Giappone? Vai, vai. Quando si mangia e si brinda, noi quando brindiamo facciamo
1: cin cin, cin,
3: esatto. In Giappone dicono kampai. Sapevate?
4: Ah, sì, sì, kampai.
3: No, tu dici kampai.
1: Kampai,
2: non è un verbo al
1: campano.
2: Passato.
3: Non è un verbo,
1: no, verbo al passato. Va bene, kampai.
4: Ok, ha campato.
1: Ma sei sicura che così?
3: Sì.
4: Sì, sì, kampai, dai, è famoso. Campai. Comunque, a proposito di Kobe, c'è Andrea che ci scrive al 378-378-125.
1: Andrea Lizzano, vuoi vedere?
4: E non è il nostro Salvati, no, che dice che è andato a Kobe e ha mangiato la carne di varano, è buonissima.
1: Ah. Infatti da lì in poi hanno fatto anche la canzone Viva, viva il verano, viva.
4: No, quella era un'altra roba, no? Ciao, vai,
3: ciao, vai,
0: è andato, sì, è andato da solo, sta maturando. Anche Armando sta maturando perché se ne va da solo, ormai capisce anche lui. Dove sei andato, Armando?
3: Quando
0: dove
3: è fuori
0: andato?
3: Luogo.
0: Però sei tornato, non si fa così. Se fai le cose, no, le fai, te ne vai, devi andare direttamente. Attenzione, gol del Giappone! Il gol del Giappone!
1: Tutti
0: al minuto 56, palla al centro dell'area, sorprende tutti e in caduta riesce a battere il portiere della Svezia. Giappone 1 Svezia 0, Maeda, vattene Armando che segnano i giapponesi, hai visto?
1: No, hai fatto la gufata, hai detto no, ma il silurone, sì, la Svezia, cioè, lo mette
0: nel finale, ho detto nel finale, non ho detto nel finale, ho detto attenzione alla Svezia nel finale, il silurone, il tipico
2: magari
0: silurone
2: può arrivare lo stesso,
0: esatto,
2: bella azione comunque,
0: bella azione, il Giappone insomma costruiva, comunque stava giocando meglio, aveva costruito qualcosa in più, bella azione con, sì, questo che, diagonale,
1: ma
0: in mezzo,
1: azione,
0: Maeda,
1: scusa,
0: ma come?
3: No,
0: ma,
3: lo
1: marcava, ma puoi marcare il tuo avversario da dietro?
4: Ma tu devi, basta che non lo fai cadere.
0: Gli è scappato.
1: Ma che scappato? Era fermo lì da dietro, lo marca.
0: Però poi guarda, Maeda cadendo segna, guarda, è caduto le burlaggio e comunque riesce a segnare. Poco importa, Giappone 1, Svezia 0, Maeda.
4: È il risultato, bravo, quello che conta, ragazzi.
3: Esatto. Kampai! No, mi sono portato fortuna comunque.
0: Hai visto?
4: Ma secondo me anche Armando che se n'è andato,
0: sì,
4: dopo
0: Armando
4: riproviamo
0: che, andato,
4: che torna, va e ritorna. Sei

0: senza.
1: Oasis, Cast No Shadow su RTL 1025. Attenzione!
2: Ha pareggiato la Svezia e Langa! 1-1 Giappone-Svezia, sinistro micidiale dal limite dell'area. Suzuki non vede partire il tiro. Si butta in colpevole ritardo. Arriva un gran gol di Elanga. 1-1, minuto 63 fra Giappone e Svezia.
3: E attenzione, ha segnato anche l'Olanda, 3-1 contro la Tunisia, il colpo di testa di Vanake su calcio d'angolo spizzato e toccato, deviato da Talbi, la palla si insacca sotto l'incrocio dei pali, non può nulla il portiere tunisino, quindi Olanda che torna in vantaggio di 2 gol al 64esimo, Tunisia 1, Olanda 3.
2: E vedi, tu mi hai sottovalutato, te l'avevo detto, siluro svedese, è stato veramente un siluro dal limite dell'area, bravissimo, bello, colpevole Suzuki, bello, però sì, colpevole. Non vedeva, non l'ha visto.
1: Portiere non l'ha visto.
2: Non l'ha visto partire, è partito tardi. Vabbè, partita apertissima anche qua allora,
4: Ci piace, amici. Io vi vorrei offrire semplicemente una tempura. Perché la tempura, secondo me, mette d'accordo un po' tutti, no? Sì. La tipica frittura giapponese. E si dice anche che quando vai in viaggio di nozze in Giappone, cioè perché in tanti, insomma, decidono di andare lì come meta.
1: Ma chi non va in Giappone in viaggio di nozze?

0: cioè devono mangiare questa tempo. Sì sì, perché insomma fa bene, porta fortuna.
1: Sgrassa, come si dice? Sgrassa,
0: sì, sgrassa, sì.
2: Ma che detersivo,
1: vabbè, si dice quando c'è a sgrassare.

0: Molestissimo, anche qui tiro dal limite dell'area, si butta Suzuki sulla sinistra e devia in corner. Isaac vicinissimo al gol del 2-1.
1: Vabbè, parata. Lestissimo
2: si dice al mio paese. Dai, fai lesto.
3: E attenzione anche qui a Kansas, perché la traversa dell'Olanda colpita da Reinders, l'ex Milan, un pallonetto praticamente da fuori area con il portiere che era a terra dopo un'uscita. La palla si stampa sulla traversa e poi sbatte sulla linea. Si salva la Tunisia. Sempre 3-1 per l'Olanda.
1: Comunque, aspetta un attimo, al prezzo queste quattro bruschette di Kobe, 670 euro.
4: Comunque sono preziose, c'è anche un po' d'oro.
0: Dove?
2: Nei denti dell'animale.
1: Sì, nello stomaco, non lo so.
2: Vabbè, Gray, cosa volevi dire?
4: No, niente. Volevo dire che Silvia, insomma, doveva finire di raccontare questa storia.
0: C'è la Svezia che spinge, cincischia, adesso sta spingendo tanto. Giappone colpito dal pareggio di Elanga, sta soffrendo molto, però fallo in attacco per la Svezia, quindi insomma nulla di fatto, 66 minuti 1-1.
2: Allora Nicolò, ti abbiamo interrotto, volevi dire qualcosa di importante, invece non era importante.
3: No, è molto importante, sempre legata al Giappone, questa curiosità che in realtà, insomma, scredita per me un po' i giapponesi. In molti ristoranti è normale aspirare rumorosamente gli spaghetti ramen, no? Non so se avete mai mangiato il ramen.
2: Sì,
3: non è maleducazione, ma un complimento allo chef.
2: Ma anche dove facevano le puzzette, che è buon augurio.
0: Però perdonatemi se mi intrometto, vorrei fare una rata corrige. Silvia, cara Silvia, corri membri, se leggi bene, non ha preso quattro bruschette a 670 euro. Nel suo menu al Wagyu Restaurant in Kew a Parigi, Rue du Louvre, quattro bruschette, due tranci di Kobe. Verre de Glico, 670 euro. Allora, se
2: dobbiamo dire le notizie,
1: ma io il francese non lo so. Ho visto 670 euro.
0: Bruschetta in che lingua era invece?
1: Bruschetta international.
0: Ci sei arrivata per quello, esatto. Vabbè,
1: invece c'è scritto due tranci di Kobe. Grazie, Andrea Salvati. Siamo una squadra.
0: Ma tra l'altro, il signore lì, chi è? Il tuo amico?
1: No.
0: Chiedo,
3: Cooling break.
1: Non è il mio fidanzato.
0: No.
1: Ma io mi sono già lasciata, ragazzi.
4: Va bene, c'è Anna.

0: Dicono che non si può considerare, insomma, un gruppo sciolto i Maneskin. Sono in una breve pausa individuale, dicono quelli bravi. Li abbiamo sentiti con The Lionels. Come sono bravi.
1: In pausa di riflessione.
2: Sì, esatto. Anche
0: che in amore è un po' così, no?
3: Che non serve a niente, lo sappiamo benissimo.
0: Attenzione, Nicolò, cosa ci vuoi? Cosa ci vuoi dire, Nicolò? Prego.
1: No,
0: se perché
1: dice del rancore, quella frase
2: sì,
1: del rancore.
2: No, esperienza
1: in base
2: personale.
1: A tutte le storie, ma anche esperienze personali, le pause di riflessione non servono a nulla, cioè portano a una naturale conclusione della storia.
2: È una scusa, no?
4: Sì,
2: quando
4: fai...
2: non si ha il coraggio di dire ti sto lasciando.
4: Esatto. Magari qualcuno all'ascolto avrà preso una pausa di riflessione, esatto, si è diviso, magari sono stati divisi ognuno con le proprie storie e si sono resi conto poi che dovevano stare insieme.
0: Ma non sono d'accordo su questa cosa qua, perché magari uno ha bisogno di una pausa di riflessione perché gli ha rotto le scatole e non vuoi andare in vacanza e il cielo è troppo cielo e il mare è troppo mare,
2: sì, basta,
0: e allora
2: che
0: c'è e basta,
2: ma basta che durante la pausa di riflessione uno non va a fare
1: se uno ha bisogno di riflettere
0: bisogna riflettere approfonditamente a volte
2: vabbè.
1: Qui siamo però noi dire mondiali e quindi l'Olanda in vantaggio 3-1 sulla Tunisia, 75esimo minuto, poco fa gran tiro della Tunisia dal limite dell'area, niente da fare perché il portiere della Germania, sì della Germania, dell'Olanda forse compie il suo primo intervento, Verbruggen, e alza il pallone in calcio d'angolo, sempre 3-1 per la Germania.
5: Qua invece sempre 1-1, ma attenzione, nel Giappone sta
0: ma quale Germania?
1: L'Olanda, scusa.
5: Vai, Olanda,
2: è stanco,
5: Germania.
2: Dai.
0: Sei aggressivo, sei un po' aggressivo.
5: Allora sta per entrare anche Nagatomo, nel Giappone. Nagatomo, attenzione, vediamo se entra ora o no. Sì, entrano Nagatomo e Watanabe nel Giappone. Cambia tutto adesso. Attenzione, l'assalto finale dei giapponesi.
1: Sì, Nagatomo, tra l'altro, con una fascetta da samurai stupenda.
5: Esatto,
1: quinto mondiale per lui. Dove ha giocato Nagatomo? Lo sapete voi?
2: No, dove? Sembra
1: il papà. In Italia. Quale squadra?
5: Dai,
1: provate a indovinare.
0: Il Parma.
1: Famosa,
0: Parma.
1: Molto forte.
2: Juve.
1: Per favore.
2: No. Milan.
1: No.
2: Inter.
1: Sì. Basta.
0: Okay,
1: basta,
0: squadra finite. Molto forte l'Inter.
2: Cavolo, direi.
1: Forte l'Inter.
5: Va bene, allora, attenzione, perché qua il Giappone è pronto la sua Pearl Harbor contro la Svezia.
0: Mamma mia, che cosa hai detto?
5: No, il Giappone è pronto, insomma,
0: storia,
5: la sua
0: storia. Applauso, attenzione.
5: Attenzione.
4: Ma c'è anche Ben Affleck.
0: Dove? Quello è il film.
5: Non lo so se potrebbe essere allo stadio a vedere. Potrebbe essere allo stadio a vedere. Intanto un altro infortunio, attenzione, per la Svezia, veramente sfortunato. Fortunata anche in questo caso, si è fatto male Gudmundsson, che l'abbiamo visto, forse riesce a continuare. Vediamo. Comunque, così la Svezia potrebbe qualificarsi come terza, perché ha 4 punti, insomma, è tra le pretendenti.
0: Nagatomo sembra il papà di Kismilicia, vi ricordate?
4: Sì, Marrabbio.
5: Marrabbio.
0: Con la fascia sulla testa.
5: Sì, la fascia.
1: Va bene. Ma voi lo sapevate che
0: basta,
1: no,
0: Nicolò,
1: nei Paesi Bassi ci sono più biciclette che abitanti, sì, qui in Olanda, oltre 23 milioni di bici per circa 18 milioni di persone. Ci faranno con tutte queste bici?
5: Attraverso
2: perché nessuno se le ruba. Questa è la verità.
5: No, è perché le rubano e le portano lì. quelle che rubano in Europa finiscono tutte in Olanda.
0: Vanno in Europa dell'Est, così almeno
5: pure
4: il paese delle biciclette. Ma
1: infatti mi sa che è mezzo accettato il fatto di rubarsi la bicicletta, perché tanto tu ne puoi rubare un'altra tranquillamente. Nessuno le lega, non ci sono posti
0: per
1: legarle.
0: Abbiamo lezioni di ladri,
5: che dovresti essere tu ad Armando.
0: No, vi dico solo dove vanno. Io so solo dove vanno, dove le depositano.
5: Dove vanno?
4: Va bene, dicelo in un'altra vita, però, perché c'è una novità, Hit Parade.

0: Volevamo salutare e vedere anche il nostro direttore Angelo Baiguini, ragazzi, in questo video, la nostra sede bellissima di Rete Tele 102.5.
1: Esatto. Sono le 2:41 minuti, sì. Noi dire
2: mondiali!
1: 10 alla fine, qui 10 alla fine, appena scoccato l'ottantesimo, 1-1 fra Giappone e Svezia,
3: Sì, ma c'è quasi un calcio d'angolo da seguire,
1: sì,
3: adesso.
1: Sì, quasi un calcio d'angolo, perché un calcio di punizione vicino alla bandierina è il calcio d'angolo. Vediamo, Svezia in attacco, parte questo calcio di punizione, lo spioventi in area, il colpo di testa mollo, mollissimo e largo, mollo e largo, largo e mollo, si spegne sul fondo.
4: Qui siamo all'82esimo minuto a Kansas City, l'Olanda conduce sempre per 3-1 sulla Tunisia, che ha quasi rinunciato ad attaccare in questi ultimi minuti, quindi partita che si avvia verso la naturale conclusione con l'Olanda che è prima in classifica, lo ricordiamo, con questo risultato affronterebbe il Marocco ai sedicesimi di finale.
3: Tutti i capelli degli nostri giocatori, insomma, svedesi e anche dal pubblico, sono tutti biondi che stanno chiarissimo.
1: Però ci sono anche tanti ragazzi di colore, neri,
4: tipo Elanga, Svezia, che ha segnato.
1: I giocatori, Isaac, Elanga, Ian, insomma, questo tuo stereotipo, Armando, un po' medievale ancora. Biondi con gli occhi azzurri, pallidi, biondi con gli occhi azzurri.
3: Scusami, se li guardi sono biondi e occhi azzurri, dico la verità.
1: Sì, certo, certo.
3: La verità.
1: Tra l'altro, non so se avete visto, per gli amici che ci seguono in radio, perché Radio Visione non la vedono, la vediamo solo noi. I tifosi della Svezia, ce n'era uno vestito peggio di Fradella. Ce ne vuole, ragazzi.
3: Hai detto bene.
1: Vedi, Armando, lui la pensa come me. Perché
4: con giacche strane.
0: Particolare. Sì, sì. Claudio comunque scrive che dopo la battuta di Armando alle 2:36, che Nagatomo somiglia a Marrabbio, il papà di Licia, io chiudo la busta. Buonanotte dal vostro nottambulo, Claudio, il calabrese.
3: Se possiamo dire, Claudio, non ce ne frega proprio niente.
1: Ma come no? Tu perdi un ascoltatore così.
3: Ma che perdo? È l'amico nostro che vende i pannelli solari, che però è andata male quest'inverno.
0: Ciao, sono
3: e fai il DJ a tempo perso.
0: Io il piano B, ciao.
1: Chi?
0: Claudio.
1: Parla così, vende pannelli solari. Vabbè, insomma, quanti niente ne sei fatti regalare già?
0: Zero.
1: Di la verità.

0: The debacle, debacle, debacle.
1: Ma che sei a dire?
0: Debacle. We are young, i fan con debacle, insieme a Janelle Monáe. 2:47 minuti, crampi agli svedesi.
2: Crampi, no, allo svedese, Lindelof, crampi durissimi, non ce la fa.
3: Poverino.
2: Il cambio ed è già pronto a entrare Starfelt.
0: Famosissimo Starfelt.
2: Sì, gioca il Celta de Vigo.
4: Mm-hmm. Intanto qui l'Olanda gestisce il risultato, siamo arrivati all'88esimo minuto, sempre in vantaggio 3-1 sulla Tunisia, quindi 2 più recupero, non si è perso però tanto tempo, ci sono stati un bel po' di cambi, quindi prevedo almeno 5 minuti di recupero totali, si giocherà ancora per 7 minuti con l'Olanda ormai certa del primo posto di questo girone.
0: Tanto noi qua stiamo, mica dobbiamo andare via.
4: Certo. Io sicuro no.
3: Noi sì. Vabbè, chissà, vedremo.
0: Ma che avete da fare? La lavatrice voi due?
3: Sì, io devo andare a spegnere il condizionatore a casa, l'ho lasciato acceso.
1: Non lo posso dire.
2: Torni, quando arrivi a casa lo spegni, dormi al caldo, aspetti che si riscaldi.
1: E invece fa una cosa sensata, perché torna a casa, la casa è fresca.
2: Sì,
1: e
2: ma dopo un quarto d'ora
4: dura
2: è già
4: 10
2: 40
4: minuti.
1: Però fa male dormire con l'aria
3: condizionata. Soprattutto alla gola, le corde vocali.
0: Soprattutto a una certa età fa male dormire con l'aria condizionata.
3: No, non c'entra nulla.
4: Mentre vai sarà una cella frigorifera.
3: C'è qualcuno anche che ha scritto sulla pausa di riflessione che come quando il bicchiere si rompe non si può più riparare, quindi meglio dividersi per il bene di tutti.
4: Te l'ho detto io. Tutti d'accordo.
1: Armando, comunque volevo dirti che Andrea da Lizzano ti ha risposto.
2: Ha risposto. Sentiamo la risposta allora.
0: Ciao Armando, Andrea dice: la mia non è una mania di protagonismo, assolutamente no. Dice: in Giappone a Kobe ci si stanno viaggi di nozze 17 anni fa e ho assaggiato davvero la carne di
3: varano.
0: Di varano,
3: ha scritto Batano.
1: Si è un po' arrabbiato, secondo me.
0: Ma chi si è arrabbiato?
2: Stai perdendo ascoltatori peggio dei follower. Uno via l'altro.
0: Se parlo per dire ho fatto il bagno al mare, subito Andrea dice: guarda, ho fatto il bagno al mare io. Era bello.
1: Magari ha fatto il bagno al mare.
3: Sì, che ha fatto tante cose. È bello avere interazione. Bravo.
4: Aspettiamo il continuo di questo dissing tra Andrea.
2: Potrebbe fare un disco, potrebbe uscire
1: Andrea
2: un disco.
4: Chiamiamolo in diretta, io faccio la base beatbox.
0: Non rispondo, sai quante volte l'ho provato?
4: Punchline, freestyle, one, two, ma
0: tante cento, non viene in onda, poverino, l'ho chiamato un sacco di volte.
3: Può capitare, però scusate. Io devo fare i complimenti da parte di Ivana, che è la perugina. Per favore, qualcuno di buona volontà che ricorda quel brizzolato del Salvati che è davvero un gran bel ragazzo.
2: Grazie.
4: Hai capito il brizzolato?
2: Se ci vuole mandare
1: e chiede scusa ad Armando.
3: Perché dopo anni che ti corteggio serratamente, spero che tu possa capirmi e perdonarmi. Quindi sta passando la Perugina da Armando ad Andrea.
1: Aspetta che manca il pezzo
4: continua,
1: ma quando c'è di mezzo il sogno erotico di tutte le radioascoltatrici italiane non ce n'è per nessuno.
3: Ma che ne fai?
2: Ma chi è il sogno erotico?
1: Ma ci chiediamo, non li fanno più così. Guarda in camera,
2: è che gli altri non fanno più niente, non sono io che non
4: faccio.
2: Primo
4: piano su Salvati.
1: Su questo hai ragione.
2: Quello è il problema, capisci?
0: Bravissimo.
1: Quindi ti piace vincere facile?
2: No, non mi interessa.
4: A me non saluto, Andrea.
0: Non avete detto?
1: Fai un saluto alla Perugina.
2: Ivana da Perugia. Ivana, allora mandaci dei
0: soldi.
2: Che soldi? Ma che soldi? No, sei
4: i cioccolatini.
2: È per quello. Beh, i cioccolatini, quelli classici, però, che adesso li fanno anche lì in tante varianti. Ma io sono per il classico, quello con la cioccolatina argentata.
0: Come sei noioso.
3: No, buono.
0: Ma devi provare altre cose.
2: No, ma li ho provati, certo che li ho provati, ma preferisco comunque quello classico.
1: Ecco,
2: 7 minuti di recupero qua.
0: Amici,
4: 5 di
2: 1-1 fra Giappone e Svezia, 5 di là. Allora cosa facciamo?
0: Angelina Mango!
3: Bravo! Con Marco
4: Canto
3: Mengoni.
4: D'amore per Salvati.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: Alberto. Vabbè, l'ho già detta questa cosa, insomma, di
4: la fidanzata che assomigliava a lei.
3: Esatto, esatto, esatto. Non lo diciamo.
5: Tutte
3: però,
5: fidanzate di Armando.
3: Assolutamente.
5: Troppe.
3: No.
5: Le vogliamo vedere tutte, però.
3: Allora andiamo a chiudere con questo pezzone, prego.
4: Chiamateci.
3: Come?
4: Call me Blondie e Debbie Harry.

0: Calmi, attenzione Andrea.
1: Andrea
0: di Lizzano ha detto che ci chiama settimana prossima, ci sentiamo.
2: Andrea.
0: Ma Andrea, non abbiamo litigato però,
3: no,
0: assolutamente.
3: No. È vero che voi non ci siete domani. Va bene amici, ma dobbiamo dare gli ultimi aggiornamenti.
1: È finita, Giappone 1, Svezia 1, Giappone che quindi chiude al secondo posto dietro all'Olanda, si giocherà i sedicesimi di finale contro Brasile di Carlo Ancelotti il 29 giugno alle 19.
4: E invece anche di qua è finita l'Olanda 3-1 batte la Tunisia, si qualifica da prima nel girone del gruppo F, l'Olanda ovviamente sfiderà il Marocco ai sedicesimi il 30 giugno alle 3 del mattino.
0: Che bello, quindi finite entrambe le partite e siete stati bravissimi. Allora salutiamo Andrea Salvati,
1: grazie a voi,
3: Nicolò Pompei.
4: Ciao, grazie
0: Nicolò.
3: Ciao ragazzi,
0: meno aggressivo la prossima volta,
4: va bene, te lo prometto, dai.
3: Ma ci piace anche aggressivo Nicolò,
4: aggressive. Bene. No. La prossima volta vengo a Milano.
0: Esatto. Comunque, amici, avete sentito? Finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia.
3: E chissà, tu cosa hai scelto, Silvia?
5: Io ho preso la maglietta, guardate che bella.
3: Bella.
5: Con lo scolabusi.
3: Io oramai ho deciso, ragazzi, io lo zaino di RTL 102.5 è mio per partire.
5: Comodo.
0: Io invece ho preso questo borsello, che questo me lo rubo davvero, bellissimo, ci metti le cose dentro, guarda che bello. Va bene, allora nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione!
5: Perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
3: Ok, quindi fatelo subito amici, perché sono davvero insomma degli accessori
0: bellissimi.
3: Che possiamo utilizzare poi ogni giorno e che ci tornano utili.
0: E noi adesso
3: ce ne dobbiamo andare.
0: Sì, no, vi facciamo un bel regalo. C'è Alberto Bisi, il Crazy Club.
3: Ciao Alberto.
5: Ciao.
0: Bene, ciao. Ciao Vanessa, ciao Silvia, addio.
5: Buonanotte,
3: ciao Armando.
0: Ciao, baci.
5: Ciao.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
1: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
2: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un saluto agli amici di San Lupo in provincia di Benevento, le 3:01.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona nottata da Sergio Gadda. Il caldo non dà tregua, anche il weekend sarà più torrido che mai. Per oggi si prevede bollino rosso per 18 città. Nelle scorse ore un treno con 300 passeggeri a bordo è rimasto bloccato per alcune ore vicino alla stazione di Lambrate a Milano con i passeggeri a bordo. A Verona il comune ha chiuso il terzo e quarto piano della casa di Giulietta. La situazione è sotto controllo, ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci. Monitoriamo con grande attenzione i fragili, le donne incinta e i bambini. C'è anche un italo-venezuelano tra i 188 morti del disastroso terremoto che ha colpito ieri notte il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 le persone disperse e tra queste anche diversi connazionali. I soccorritori scavano anche a mani nude tra le macerie per cercare le persone che ancora mancano all'appello. Durante una conferenza stampa Mark Rutte ha risposto ad una domanda sulla polemica sulle basi italiane. L'Italia ha fatto quanto previsto dai trattati bilaterali con gli Stati Uniti e nulla di più, ha dichiarato il segretario generale della NATO. E adesso per i mondiali di calcio diamo la linea a Nicolò Pompei.
8: Buona nottata, si è chiuso il gruppo F con questi due risultati. L'Olanda batte 3-1 la Tunisia e si qualifica da prima nel girone, affronterà i sedicesimi il Marocco, pareggio invece tra Giappone e Svezia 1-1, Giappone che passa come seconda classificata e affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti, ma passa anche la Svezia tra le migliori terze, eliminata la Tunisia. Ricordiamo anche che alle 4, quindi tra circa un'ora, altre due partite, quelle del gruppo D, Paraguay, Australia e Turchia, Stati Uniti. È tutto.
7: Ora arrivano i colleghi di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
6: Via Radio.
9: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo allora che sulla 1 Milano-Napoli per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano, mentre fino alle 6 sulla A26 dei trafori, sempre per lavori, è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savone e la diramazione Predosa-Bettole per chi viaggia verso Gravellona. È tutto per il momento, buon viaggio.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
11: Eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio vi riempì ci sono ancora i tifosi in giro qua.
12: Sì, sì.
11: Senti qua, balla tutto e via così, anzi suona tutto, ma siamo in tema con l'argomento musica, o meglio siamo in musica con l'argomento tema, e questo è il club dei poveri pazzi. Ti gira la testa già? Già te gira la testa?
12: Bravo, come hai fatto a capirlo?
11: Lo so. Perché a me viene una cappa quanto un pallone invece, quando ti vedo, quando vedo te te gira, mi viene la cappa quanto un pallone. RTL 102.5, la radio VMP, continua la diretta notturna 24 su 24. Salutiamo Andrea Salvati, che ritroveremo con piacere per quanto riguarda il sottoscritto e noi del Crazy Club. Martedì dovrebbe essere il 30, quando è? Martedì?
12: Adesso
11: 30 giugno mi sembra.
12: Mi cogli in fallo, mi cogli in fallo.
13: Non è che lo cogli?
11: Sì. Che cosa hai fatto?
13: Non lo so, ha detto una cosa che...
12: no, detto, mi cogli in fallo, non, sono impreparato.
13: Il 30, il 30
11: sì,
13: è martedì.
11: martedì notte per un'altra partita, saremo insieme tutta la nottata, ma il club dei poveri pazzi adesso continua allo 02 25 15 15 con Leo Di Mauro e David Bella che seguono la regia, e la regia video e il Crazy Club e tutti i nostri aficionados vecchi e nuovi. Dimmi.
13: Alberto, quella notte lì seguiremo una partita importantissima.
11: E cos'è che abbiamo?
13: Groenlandia-Antartide.
11: Groenlandia-Antartide. Io non ci sarò per impegni familiari, però. Groenlandia-Antartide.
13: Farà fresco.
11: Va bene. Sì, un po' di fresco ci vuole. E a proposito, cosa c'è di meglio se non la nostra musica per rinfrescarci? Un saluto a quelli della notte in ottamboli, ma soprattutto i nostri aficionados.
12: Buongiorno.
14: Buongiorno cari. Un bacio da Deborah. Ciao.
11: Deborah.
15: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
14: Buongiorno, RTL, sono Daniela da Milano.
12: Ciao.
16: Bene. Buongiorno ragazzacci.
17: Sì. Buongiorno ragazzi.
18: Ciao ragazzi.
12: Ciao
16: gioventù bruciata.
11: Ciao
18: ragazzi. Ciao.
16: Buongiorno, buongiorno Albertone. Buongiorno ciao. Leo.
19: Ciao Alberto, sono Marcello dalla provincia di Reggio Calabria. Ciao.
18: Carissimo Alberto, carissimo Leo, ecco. Ti abbraccio. Emanuela da Voghera.
12: Grazie. Che splendore!
11: Va bene, va bene.
12: Emanuela, vabbè, quando ci sei tu in diretta, illumini la notte.
11: Abbiamo aperto il locale, anche se il periodo non è più invernale. Va bene, ma adesso continuiamo con la musica.
12: Un inferno di caldo, cioè.
11: Sì, infatti. Come dicevo prima, per rinfrescarci un po'. Tra l'altro, per rinfrescarci un po'.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Sign of Times. Bello il brano, molto molto bello. Qua su RTL 102.5 la Radio VMP, Very Normal People, la diretta nazionale continua. Ma quante cose facciamo, quante cose offriamo, regaliamo, sintetizziamo, confezioniamo, quante?
1: Poi...
0: Ma di tutto, ma non di più,
1: Diciamolo che già siamo arrivati a capolinea,
0: Siamo al capolinea.
1: Siamo già ad un altro fine settimana.
0: Sì,
1: ragazzi, questa è l'ultima puntata del Crazy Club della settimana.
2: Ultima fermata.
0: Ultima puntata per le vacanze di Natale, insomma.
2: Infatti si vedono i fiocchi di neve fuori.
0: Bellissimi, tra l'altro.
2: Sì, gli abeti, che
0: con
2: belli.
0: I cristallini intorno.
2: Il panettone.
1: Il nostro pubblico notturno lo sa già. Esatto. Lo sapete già, ragazzi. L'ultima puntata deve essere più esplosiva delle altre.
0: Esatto.
1: Perché noi a noi ci piace chiudere la settimana in bellezza.
0: È in via del tutto eccezionale, visto che siamo nel torneo calcistico, stiamo seguendo questo torneo calcistico mondial. Allora avremo una bellissima password questa notte.
1: Sì.
0: In via del tutto eccezionale.
1: E qual è?
0: Fair play,
1: ragazzi,
0: bello. Fair play, bellissima. Fair play, mi piace moltissimo e ci vorrebbe un po' più di fair play.
1: Io sono
0: in
1: d'accordo
0: qualsiasi
1: con te.
0: Situazione.
1: Bravo, sono d'accordo con te. Perché nel calcio non c'è tanto fair play, secondo te, David? Perché?
2: Esatto. Perché il calcio essenzialmente è uno sport molto diffuso, e dunque c'è di tutto, c'è la varietà, anche le cose un po' più estreme, ecco, mettiamola così.
1: Per dire, no, se l'avversario cade, io se giocassi a calcio, io andrei lì, magari sono quello più vicino.
0: Gli avresti due calcioni?
1: No, gli darei una mano.
2: Sì, però c'è anche un problema. Anche chi si butta spesso lo fa senza motivo. E dunque anche lì che
0: capita anche questo.
2: Hai capito?
0: Ma in qualsiasi situazione ci vorrebbe un po' più di fair play. Dai, ragazzi, che possiamo farcela, insomma. D'accordo.
1: Dai.
0: Io vi aspetto qui al club dei poveri pazzi. E state con noi, se no sono.
3: Ragazzacci, siamo Antonello e Piero, stiamo andando in vacanza e siamo quasi arrivati. Mancano solo più 1024 chilometri. Ciao
4: ragazzi, e buona nottata a tutti.
0: Grazie.
4: Raffaele da Modica, direzione Salerno.
5: Siamo io, voglio, rapperemo che è tardo, dai. Buongiorno da Gianni Call Position.
0: Ciao Gianni, bene. Ma 1000 rotti chilometri, ma cosa volete che siano?
1: Tanto rimanete incollati qui con noi.
0: Non siamo senz'altro stupefacenti in questo senso. Va bene.
1: E poi comunque con noi, con le nostre risatine, insomma, passa presto.
0: Passa col club dei poveri pazzi. La notte dei poveri pazzi, il club su RTL 102.5, il Crazy Club. No! Non ci sto più, basta!
1: E questo momento lo dedichiamo a questi ragazzi in viaggio. Per chi non lo sapesse, abbiamo noi dei presentatori. Tra questi presentatori, da qualche mesetto a questa parte, c'è Angela.
0: Mamma mia.
1: La più bella.
0: E lei?
1: La più affascinante. La più sensuale. La voce più sexy. La voce più sexy.
0: Basta,
1: del Crazy Club.
0: È una tortura.
1: Ma perché ridete? Scusate.
0: Ma c'è poco da ridere qua.
1: Angela, vai.
0: No, basta.
1: Angela, vai, spacca il tutto, spacca il palco.
0: Basta, Leo!
1: Sali sul palco, spacca
0: mamma
1: tutto.
0: Mamma mia, la vuoi finire?
1: Angela, è il tuo momento.
0: Che dolore!
1: Non fa male,
0: devi
1: Angela, vai.
0: Devi finirla!
6: È il club dei poveri pazzi. E noi affezionati siamo presenti tutti quanti. Con Alberto Bisse e Leo Di Mauro che fanno sorridere tutti quanti.
0: Grazie Angela, grazie. Grazie cara, grazie.
1: Sei troppo buona, fanno sorridere. Chi
0: bravissima.
1: L'ha detto?
2: Magari... Comunque è sempre dolce Angela.
0: Mamma mia,
2: quelle parole dolci nei confronti di Alberto. Certo, lunga alla fine, dai.
0: Certo, si sta bene così.
1: Infatti, no, dico, è troppo buona anche. Dolce, buona.
2: E poi la voce felpata.
0: Basta però. Possiamo mettere un po' di musica?

0: aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Ti è piaciuto l'effetto? Mi è venuto così adesso. Va bene, per esempio, io ho preso uno zaino, guardate qua che bello, ragazzi, inconfondibile, resistente a tutte le temperature. Quindi è veramente proponibile e come si dice nelle nostre parti, io adoro. È bello, eh?
1: Oh, ma se ne voglio uno uguale, come posso fare?
0: Come puoi fare?
1: È
0: un attimo, ti spiego subito.
1: Scusa.
0: Aspetta. Nel nostro nuovo store, attenzione, potete trovare maglie, felpe, zaino, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Guardate qua, guardate questa felpa.
1: Che bella!
0: Guardate se è poco.
1: Wow.
0: No. Adesso avete capito? Bellissima, ecco qua. Io me la metto anche d'estate.
1: Sì.
0: Che mi faccio la saunina. No, è vero, funziona.
1: Peraltro, Alberto, prima l'ho toccata. Sì. Anche il tessuto, un signor tessuto, raga, è fatta bene.
0: E lui se ne intende di tessuti, il nostro amico. Stavo dicendo, guarda che bello, c'è anche il cappuccio incorporato.
1: Sì.
0: David, molto bello, sì, leggero, molto morbido, eh?
1: Sì, è morbido, esatto, notavo questo.
0: Va
1: sì.
0: Bene, ragazzi, non perdiamo tempo. Ci sono tantissime cose veramente interessanti, tra l'altro soprattutto a livello di accessori, che c'è tutta la collezione, come dicevo prima, e attenzione, entro il 31 luglio, con il primo ordine, riceverai tu un omaggio veramente speciale alla grande, quindi
1: grande.
0: Fidatevi di noi, perché siamo una garanzia. Sono tante cosine carine che avrete già visto,
2: ragazzi,
0: e vedrete qui sui nostri schermi.
2: Esatto, tutti i prodotti brandizzati,
0: ragazzi.
2: Ma quelli ufficiali, però
0: sì,
2: questi tutti
0: sì.
2: I prodotti brandizzati ufficiali,
0: esatto. Quindi insomma c'è da divertirsi anche a scegliere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.

0: energia per voi. Hey, bellissima, qua in diretta nazionale continuiamo la comunicazione con i nostri aficionados vecchi e nuovi al club dei poveri pazzi. Salutiamo tutte e sottolineo tutte le categorie che lavorano di notte con noi, perché questo è anche il club delle categorie notturne.
1: Esatto.
0: Che lavorano di notte tutta la nottata. Un saluto a voi.
1: Però una cosa, quando sta per arrivare Angela,
0: sì,
1: cioè, non fate quelle facce, come dire, tu te la fai addosso.

0: osso, perché si vede,
1: Ma si sente anche,
0: Si sente.
2: Trattieniti,
0: Alberto, trattieniti. Sennò la ragazza ci rimane male.
1: Ma no, lei è bravissima.
0: Che è brava.
1: A me piace, ma arriva. Lo so, questa tensione che non capisco, io cerco di controllarmi, lo faccio il possibile,
0: però se tu cominci a fare gli urletti,
3: per me è una botta di vita, ragazzi.
0: Ma ho capito cosa deve pensare quella povera donna lì.
1: No, ma tanto lei ritorna lo stesso, lo vedi, gli piace.
4: Ciao Crazy Club. Ciao. Noi siamo di Orsera in Istria, in Croazia, vicino al canale di Lemme, un'oretta da Trieste. È uno spasso con 33 gradi di notte. Ciao ragazzi,
1: grazie a voi, grazie, continuate a seguirci al Club dei Poveri Pazzi. Comunque, Andrea Di Lizzano un po' birichino ultimamente, che fa? Va a braccetto con coccodrillo?
3: C'è del tenero.
1: C'è del tenero,
0: Andrea.
1: Hai capito? Grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao, simpaticissimo. Scrive questo,
0: Vedi?
1: Chi è?
0: Pure il topo.
1: Chi è ancora? Chi è? Che è nervoso. Sì?
5: I cani vanno a mangiare.
1: 5 Baby K!

0: fino alla fine, fino alla fine.
1: All'ultima nota, come sempre. Baby K, bellissimo. Tuca Macarena, Tuca Macarena. Ma sembra uno scioglilingua.
0: Ha fatto un mashup anche nei con i titoli,
1: infatti,
0: no?
1: Infatti,
0: Tuca mi ricorda una cosa, Macarena un'altra cosa.
1: Però insieme è Tuca Macarena.
0: Esatto.
1: Ecco, stavo cercando di collegarlo. Insomma, ho fatto una connessione anch'io. Cosa vuoi?
0: Ti sei accodato.
1: Povero cretino, bravo, bravo. Che non sono altro.
0: No, che cretino.
1: Ma no, ma non devi dirmi così.
0: Guarda, rimaniamo nell'ambito musicale, perché di notte sai che gli artisti girano.
1: C'è anche la testa.
0: Esatto, c'è chi scrive le poesie, chi fa teatro, insomma, chi fa cabaret, chi fa la cantante, il cantante, lo scrittore.
1: E quindi?
0: Ce l'abbiamo una cantante.
1: Oh, che bella cosa. Intanto saluto Riccardo di Pordenone. Ciao Riccardone, chi è che è? Pronto?

0: Giorgia da Viterbo.
1: Ciao Giorgia.
2: Buonasera Alberto.
1: Buonasera.
2: Sei simpaticissimo come sempre.
1: Grazie Giorgia. Anche tu insomma. Vabbè.
2: Si ti beve... seguo con piacere sempre. E ogni tanto interagisco con voi.
1: Mi fa molto
2: con
1: piacere.
2: Te, Leo.
1: Quello che dici. Ecco, cerca di interagire solo con me, perché insomma con me e Leo insomma, è una cosa così un po' imbarazzante insomma. Oppure solo con Leo. Come
2: no,
1: va?
2: No. Bene, bene.
1: Tutto bene? Bene. Sì, bene. Cosa stai combinando bene adesso, in questo momento?
2: Sto scrivendo un nuovo testo. Sto diventata una cantautrice.
1: Ah, che bello.
2: È uscito il primo mio singolo inedito.
1: Sì. È quello che mi dicevi, Leo, eh? Infatti,
2: esatto.
1: Mi dicevi.
2: E lo vorrei tanto farlo sentire attraverso voi al pubblico.
1: Ebbene, possiamo interessarci per questo.
0: Adesso vuoi farci?
2: Ho già mandato il materiale.
1: Bene, okay. Molto bene, hai fatto benissimo.
0: Ma adesso, okay, così su due piedi,
1: sì,
0: vuoi fare, non so, la strofa, una
1: ma
0: strofa?
1: Ma anche seduta, non solo sui due piedi, però
0: dire, facci un riff, dai, al volo, vai, vai.
1: Un piccolo riff.
2: Un ritornello,
1: vai, un riff.
2: Non voglio più rimanere sola, sola con me, questa vita senza te, no, non voglio più.
0: Giusto?
1: Di più. Di più.
0: Grande.
1: Niente male, tra l'altro senza musica, completamente
0: a cappella.
1: Assente.
0: Sì. Sì.
1: No, è a casa sua lei adesso.
0: Sì,
2: no, è un pochino rauca la voce.
1: No, beh, ma è comprensibile, certo. Complimenti, anzi, sai che ti dico?
3: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci, quantità.
1: Ehi, olè!
0: Ciao Giorgia!
1: Ciao,
2: un abbraccio!
1: Anche a te, cara, alla prossima. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Whitney Houston, always love you. Tutto perché, sai, in un momento d'amore è venuta così, no? Il linguaggio. Beh, era significativo. Se vuoi te lo rifaccio.
1: No, guarda che era convincente.
0: Tu quando sei convinto.
1: Quando sei convinto. No, la seconda volta non te l'ho riuscita. La
0: prima
1: perché eri spontaneo. La prima era bellissima.
0: Lasciami perdere. La prima, mi sto arrabbiando. Io sono stato bravo anche la seconda.
1: No, prendiamo la prima, David.
2: È buona la prima.
0: Te la ricordi la battuta qua? Ben ricoverati al club dei poveri pazzi. Veramente grazie, tanti messaggi vocali, partecipate con noi se volete, anche fax. Ma vorrei sapere chi è che ha scritto: potete aiutarmi perché le mie galline con questo caldo non fanno più uova.
2: È vero,
0: le galline ce le abbiamo solo noi. Chi è che ha aperto un altro pollaio, si può sapere?
1: E poi
0: devo dare un po' di acqua alle galline, a proposito.
1: Bravo. Occhio, ricordati. Non fanno più uova, invece le nostre galline fanno sia le uova,
0: sì,
1: d'oro,
0: ma anche al cioccolato,
1: esatto,
0: eh?
1: E poi fanno anche i dischi, ragazzi. Noi
0: sì,
1: abbiamo una gallina, soprattutto una, che poi è quella la voce principale, poi sono, diciamo, sono anche le altre.

0: altre.
1: Non puoi fare così.
2: La front girl.
0: Esatto, la front girl.
2: La front chick.
0: Insomma, si fanno, si danno, si danno da fare. Oh ragazzi, ma a proposito del pezzo di Giorgio di prima, no? Del ritornello che ci ha fatto in diretta.
1: Abbiamo i primi risultati,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, i primi consensi. Non so, Giovanni, cosa vorresti dire sul pezzo che sentiamo?
1: Sentiamo!
3: Ma io non la voglio sentire più!
1: Di più?
0: Mamma mia, ma Giovanni...
1: Cosa dice?
0: Non la vuole sentire più.
1: Ma perché? Ma non si capisce poi
2: niente.
1: Tutta
2: invidia.
0: Ma, esatto, tutta invidia, poi sei veramente un incompetente.
1: Parla sì. Così di più, ma ti mangiassero i cani!
4: Leone non si può parlare.
1: Che è successo?
4: So di cose che tu non potresti mai capire.
1: Ah, pure.

0: Eccoci qua, scusate, bene, eccoci qua in diretta nazionale con l'appuntamento per il Crazy Jukebox, un appuntamento speciale per fare una dedica a chi volete. Chi abbiamo?
1: Maurita, se non ricordo male, giusto?
0: Pronto? Non sento. Pronto?
2: Pronto?
1: E sono due.
0: Sì, sono pronto.
1: Ne facciamo un'altra. Pronto?
0: Va bene.
2: Sì, sono qua. Buona nottata.
0: Buon anno anche a lei, grazie.
2: Sì, tanti auguri. Come sta, commendatore?
0: Beh, io non sono commendatore. Mi spiace.
1: Ma
0: non
1: che
0: ho...
1: te frega?
0: No,
1: beh, sì.
0: ma non sono commendatore, non mi piace.
1: Oppure,
0: prendere i titoli così gratuiti.
1: Vuoi,
0: dottore?
2: Dottore
0: ci sta.
1: Dottore.
0: Va bene. Parliamo invece di musica. Il Crazy Jukebox è per...

0: nel club dei poveri pazzi. Beh, abbiamo Donna Summer con Could It Be Magic. Molto bello questo brano. A chi vuoi fare la tua dedica?
1: Allora, lo vorrei fare a mio figlio Donato, un grande regista, Donato Leoni, all'altro mio figlio Alessandro e al mio nipotino Gabriele.
0: Ah, che bella, bella storia, bella famiglia. Donato è regista.
1: Sì, regista, bene. Grande regista.
0: Grande regista di?
1: Cortometraggi, lungometraggi.
2: Anche un po' di tutto.
3: Cinematografico, si può dire così?
1: Sì.
0: Televisivo, telecinematografico.
1: Esatto.
0: Cinematografico tele. Benissimo. Un gettone ce l'hai, Leo?
3: Aspetta un attimo.
0: Che ne abbiamo pochi ultimamente. È difficile trovarli in questo
3: periodo.
0: Me l'ha
3: fregato il gesto. Ah, eccolo qua.
0: Dai, va bene, selezioniamo Donna Summer. Grazie.
1: Un grande abbraccio.
0: Grazie, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: E buon divertimento con la Crazy Club. Eccola, Donna Summer, Could It Be Magic?

0: quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
1: Non facciamo figuracce, eh?
0: Vai, vai. Allora, anche a Prato Vecchio Stia, provincia di Arezzo, sono esattamente le 5:25.
1: Mamma mia.
0: Era più esatto di così, io non so.
2: 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si scava anche a mani nude in Venezuela dopo il terrificante terremoto di ieri. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di oltre 188 morti e 42.000 dispersi. Tra le vittime anche un italo-venezuelano che è deceduto nel crollo di un edificio alla Guaira, a 30 km da Caracas. All'appello però mancherebbero molti connazionali. È morto l'operaio caduto da un'impalcatura all'altezza di 5 metri durante i lavori al palazzetto dello sport di Comiziano in provincia di Napoli. L'uomo di 66 anni stava lavorando con un collega quando entrambi sono caduti. Sul caso indagano i carabinieri. Un figlio descritto come violento mi minacciava, chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e a mia moglie. Così, dopo l'arresto, Pietro Moriconi, il 63enne di Camaiore, che ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24, all'interrogatorio con il PM. E adesso i mondiali di calcio, la linea va a Nicolò Pompei.
4: Buona nottata. In campo le squadre del girone D. La Turchia di Montella, già eliminata, affronta gli Stati Uniti aritmeticamente primi. Sull'altro campo Australia, Paraguay si giocano il secondo posto, ma con un pareggio potrebbero qualificarsi entrambe. Match iniziati da circa 3 minuti, gli Stati Uniti sono già in vantaggio 1-0 con il gol al terzo minuto di Trusty, quindi Turchia subito sotto. Ricordiamo anche i risultati della notte: Giappone-Svezia 1-1, l'Olanda batte la Tunisia 3-1 in serata. Ieri la Costa d'Avorio ha battuto 2-0 Curaçao, battuta anche la Germania dall'Ecuador 2-1. Tutto.
3: Siamo al traffico.
2: Via Radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori fino alle 5 è chiuso il tratto tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano, mentre fino alle 6 sulla 26 dei trafori, sempre per lavori, è chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole per chi viaggia verso Gravellona. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Nel cuore della noce, eccoci qua con il club dei poveri pazzi su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People. In questo periodo con tanti bellissimi gadget, poi tra un po' ne riparleremo ancora. Siamo in diretta nazionale anche con Leo Di Mauro che segue pure la regia video del Crazy Club e David Bella che segue la regia del Crazy Club. Ma io ho semplicemente invertito gli ordini in campo tanto per stimolare un po' di più l'avventura. Ma il nostro Leo Di Mauro segue la regia del Crazy Club e David Bella la regia video. Ti è piaciuto questo video?
1: Mi è piaciuto, però tra l'altro tra di noi rimane sempre, sempre il fair play.
7: Esatto, esatto. Fair play.
1: Sempre.
0: Leo, va bene, fair play, mi raccomando. Attenzione alla password, perché questa notte c'è caro Prestinè, va bene? Sergio, c'è la password, se no partono i verbali. E su questo fatto io sono d'accordo con Aleo, perché quando si fa, insomma.
7: È una questione di fair play.
0: Esatto, cercate di evitare di prendere i verbali, insomma. Hai fatto un po' di soldini, eh?
1: Io?
0: Sì. Ehi, Gabri Ponte. Giovanotti, Vianney.
8: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: grande, come sempre, Girl Gone Wild. Ehi, alla grande, veramente, così è male, prudente, 378-378-1025 o fuori come dei balconi.
1: Alberto dice che bisogna grazie, cogliere Leo. L'occasione, bisogna cogliere il momento, perché noi siamo aperti a tutti, ma se sgarrate un attimo non si può più entrare, trovate la saracinesca abbassata, quindi bisogna anche come dire essere tempestivi,
2: cioè, anche ha detto tutte queste cose Alberto?
0: Ma non lo so, è strano, detto... anche la saracinesca abbassata?
1: Beh, se uno arriva in ritardo, se arrivate in ritardo
0: non lo so, io magari l'ho detto e non me ne sono accorto,
2: no, ma probabilmente sì, però è impressionante, in così poche parole hai detto tutto.
0: Beh, ho una capacità di sintesi non indifferente,
2: io ho capito solo siete fuori come dei balconi, basta. Vabbè, però l'ho capito.
0: Adesso così è molto riduttivo quello che dici.
2: No, cioè, nel senso, quello prima l'ha capito Leo, l'ha tradotto lui, è stato bravissimo.
0: Beh, così stai dicendo che Leo non capisce niente.
2: No, invece è tutto al contrario.
0: Allora a questo punto stai discutendo con me. Vuoi finire anche tu sui giornali insieme a me?
2: Sui rotocalchi, preferibilmente.
0: Preferibilmente. Sì, quotidiani anche. I quotidiani non mi dispiace.
2: Attenzione che a Leo gli gira la testa.
0: Leo, lascia perdere, mamma mia.
1: Gira,
0: Leo, cos'è che hai?
1: Sta girando.
0: Perché fai così, Leo?
2: Furia.
0: Lo sapevo.
2: Con la cervicale voglio se gira
0: Sì. Hai messo qua la pomatina?
1: Sì.
0: La pomatina.
1: La metto sempre.
0: Va bene, 378-378-1025 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Grazie anche per l'ascolto che ci date.
1: Esatto.
0: Grazie
1: e poi
0: veramente.
1: Se vi va di raccontarci la vostra storia, noi siamo qua, vi aspettiamo.
0: Ecco. Volevamo parlare anche della, dicevi poco tempo fa, che è una di queste notti, potremmo parlare della porzione magica. Facciamo la prossima?
1: No, parliamone.
0: Adesso...
1: Ma porzione però,
0: La porzione magica. Parliamo di arte culinaria.
2: Esatto.
0: Va bene? La vostra porzione magica per quest'estate.
2: Un chilo.
0: Ma di che?
2: Un chilo, una porzione di un chilo.
1: Porzione magica, cioè quella cosa, quel piatto che vi viene bene, vi viene facile anche da fare, insomma.
0: Possa creare una magia, magari col vostro partner, o la ragazza che vi piace, o il ragazzo che vi piace, no? O la località particolare in cui vorreste andare con la ragazza che vi piace, o il ragazzo che vi piace. Ma vi piace qualcuno?
1: E poi ad un certo punto tirate fuori la porzione magica.
0: No, la porzione magica. Mi stavo spaventando. Tirate fuori.
1: Secondo te?
0: Leo, c'ho una capa quanto un pallone.
1: A me gira la testa e siamo a posto.
0: Ancora un'altra volta.
1: Comunque qualcuno ci chiede ancora il disco delle galline.
0: Sì.
1: Perché i nostri ascoltatori ci sono quelli che sanno
0: sono
1: già.
0: Aficionados.
1: Esatto, ci sono quelli che sanno già. Ci sono quelli un po' increduli, no? Perché è possibile mai che un gruppo di galline facciano un disco? Sì.
0: Va bene.
1: Sì, noi ce l'abbiamo.
0: Certo, le possiamo sentire? Grazie.
1: Hopla! Si chiama Kikiriki Dance.

0: Guarda, ma tu guarda quella in alto, ce l'ha messa in piega.
1: È bellissima.
0: Guardate. Ma che bella messa in piega c'ha.
1: Ce le abbiamo solo noi.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Tommaso di Soverato. Ciao. Alberto, un tuo vecchio affezionato, no, ascoltatore. Ciao. Ti ascolto dal 90. E purtroppo mi devi sopportare ancora per un altro anno, Alberto. Mi hanno allungato un altro anno che devo lavorare sulla barra pesante. I salutoni. Ciao,
1: grazie,
2: Alberto. Ciao,
1: grazie, Leo. Tommaso, non ti devo sopportare. È un piacere sentirti e rimanere in contatto come tutti i nostri aficionados. Grazie per la tua fedeltà, carissimo Tommaso.
3: Grazie Tommaso, ti salutiamo anche noi qui in cabina di regia.
1: E qui c'è un altro Tommaso, Tommaso Paradiso. Attenzione, agitare Coca-Cola!

0: Il grande Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Wow, che bello.
0: Storia della musica.
1: L'indiscusso.
0: Va bene. Ma qui abbiamo anche la storia di RTL 102.5 per quanto riguarda i gadget. Avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso per esempio, ecco, questo microfono che stava partendo, l'ho toccato dentro, questo bellissimo zaino, bello, sì. Vedete un po'.
2: Compatto.
0: Ne parlavo anche prima, sì, ma capiente, sì. Proporzionato, ma anche molto capiente.
2: Non c'entra anche il laptop, il computer, quello
0: c'entra
2: portatile.
0: Il computer.
2: Sì, volendo, sì, io lo vedo, che la dimensione sembra quella, dunque è perfetta.
0: Ma stai scherzando? Io ci ho fatto entrare la mia cucina qua dentro, componibile.
2: Ma è a gas?
0: No, no, normale, che è a gas.
1: Ma perché tu sei un mago veramente,
0: un mago veramente
1: forte.
0: No, facciamola bene, un mago veramente forte.
2: Forte.
0: Va bene, questo, cioè sono tantissimi, credetemi. Ho preso questo zaino e guardate questa felpa, la facevo vedere prima. Leo Di Mario, guarda che roba, bella.
1: L'ho vista, molto bella.
0: È bella veramente, sì. Anche il tessuto.
1: Io per dire, ho preso una tazza da tè, molto, ma molto chic.
2: Carina, molto.
0: Non l'ho vista ancora, bene.
2: Comunque, sempre tornando alla felpa, sì. Di questi tempi sappiamo che c'è caldo, sì. Però quando tu vai al supermercato,
0: sì, io la porto.
2: C'è un freddo impressionante. Esatto.
0: Ma
2: c'è,
0: io la porto anche col caldo, David, credimi.
2: Bravo, cioè,
0: mi fa sudare un po' e fa bene.
2: Esatto, ma soprattutto speciale. È morbida
0: sulla
2: pelle, un bel contatto.
0: La texture, la...

0: un mesetto per fare l'ordine per avere il regalo speciale.
1: Sì.
0: Dunque, io, sbrigatevi, dai.
1: Cioè. Esatto. Io posso averne uno subito, speciale?
0: Ma ci pensiamo su.
1: Va bene, così, un po' di soldini.
2: E per sembra... Ma mi sembra piccolino.
1: Sì, ma per una volta, e che sarà mai? Quello dei verbali.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Cesare Cremonini, bravo come sempre, una come te. Bello il titolo, eh? Una come te. Per esempio, Leo, una come te. Come va?
1: Ti piace?
0: Ti piace?
1: Ti piace?
0: Ti piace? Va bene, 02 25 15 15. Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. E mi raccomando, la password, eh? Fair play.
1: Esatto.
0: Ma chi è?
1: Il tuo tassista. È appena arrivato. Io un saluto volevo farlo ad Arturo.
0: Sì.
1: Arturo.
0: Perché saluti Arturo?
1: Perché Arturo è uno dei nostri e questa cosa un po' ci preoccupa.
0: Sì, infatti.
1: Perché Arturo è un uomo duro.
0: Sì, tanto duro. Ecco.
2: Ciao Arturo!
1: Ciao. Ciao anche Adolfo. Adolfo, come stai? Come sta andando?
0: Adolfo
1: non lo sentiamo da un po'.
0: È vero, ciao Adolfo, è un po' che non ti sentiamo. Un po' meglio la situazione, mi ricordo che era un
1: sì.
0: po' giù, insomma.
1: Fatti un colpo, okay. Facci sapere.
3: Oh, appena finiscono la pista ciclabile, richiamaci.
0: Esatto. Esatto. Ah, stanno intervenendo su una nuova pista ciclabile.
1: Esatto.
0: Benissimo. Cosa resterà degli anni 80?
1: Scusa un attimo. Vieni, Jerry, vieni.
4: Stiamo un po' sentire, Alberto. Oh, mica ciao. Su Liber. Quanto è vero che mi chiami e ti arrivi sì. subito.
0: Sì.
4: Però una cosa sulla mente. Te mi porti giù il CD con la sigla di Galì. Hai capito com'è la faccenda?
0: Sì, certo. Ti porto... il CD, l'ultimo CD che hanno fatto le nostre galline.
1: Sì, Kikiriki Dance.
0: Kikiriki Dance. Però ti porto anche una scatola di pastiglie, perché sento che nel parlare ti perdi un po' il senso di quello che devi dire.
1: Fai una cosa,
0: vanno bene quelle rosse o quelle blu? Dimmi tu.
1: Portale anche a me, perché anche io questa notte ho un po' di difficoltà.
0: Quelle rosse o quelle blu?
1: Rosso-blu, che va bene, esatto. Lo stesso.
0: Ma poi tu, David, dimmi, che gocce prendi la mattina?
3: Che gocce non ne prende, quello è il problema.
0: Non le prendi più.
3: Se le prendessi, devo iniziare a prenderle.
0: Scusate, questo piccolo angolo di farmacia era dovuto ai nostri, come dire, colleghi che insomma sono lì che insomma, chi una cosa, chi un'altra.
2: Che mal di pancia, man!
1: Non farla qua adesso!

0: ne parlavo poco fa, ti ricordi? Cosa resterà degli anni 80? Eccolo qua, Raff!
1: Esatto.
0: Bellissimo il brano, anni 80, negli anni così. 02 25 15 15, perché fai quelle facce, Leo?
1: Io?
0: Sono stato chiarissimo io.
1: Cioè, infatti stavo per dirlo, cioè, guarda, più chiaro allora, di così.
0: Allora com'è questa storia?
1: Molto chiaro.
0: Prendi pure quelle rosse, Jerry, va bene, una tutti i giorni. Giorni prima dei pasti principali.
1: Allora,
0: una.
1: Noi siamo qui, stavamo parlando di queste benedette porzioni magiche.
0: Sì, ecco.
1: Ah, per dire la
0: estive,
1: tua.
0: Estive, estive.
1: Esatto. La tua, facciamo sì. Degli esempi. Allora, la tua, quella che ti viene meglio.
0: Ancora, la parmigiana.
1: Ah sì?
0: Parmigiana con melanzane anche fritte prima, condite giuste, certo, come certo. Pomodoro, eccetera. La classica, va bene?
1: Certo. Quella...
0: Poi è una porzione magica perché uno aggiunge qualcosa di particolare. Mi è un ingrediente segreto che non posso dirti, Leo. Paghi.
1: Va bene.
0: Comunque, vabbè, però già la parmigiana formato non famiglia, ma
1: Station Wagon.
0: Prego.
1: Formato Station Wagon.
0: No. Formato pocket coffee, insomma, hai capito?
1: Okay.
0: Mini pocket.
1: Un assaggino.
0: Esatto, sì. No, portatile.
1: A me viene bene, io vado sul sicuro.
0: Sì.
1: Così non faccio danni. Viene bene tagliare l'anguria. Taglio l'anguria, come la taglio io, ragazzi? Sì. Io col coltello la taglio.
0: Certo.
1: Un coltello così, bello, certo. Un coltello bello.
2: Dico, sì. Ma poi cosa fai? Ti immergi nella fetta oppure la tagli a tua volta e la mangi a cubetti?
1: No, se no mia moglie mi butta fuori di casa, che mi immergo, ci manca pure questa.
2: Però sì. Ti dà soddisfazione.
1: Io taglio l'anguria, taglio una bella fetta e per me quella è una sana porzione magica.
2: Ma per capirci, quanto è grande questa fetta? Basta. Tipo quelle mie da un chilo?
1: Ma più o meno, sì, no, sì, okay, sì, è bella, certo. Bella, deve essere bella
2: bello.
1: Grossa. Grossa.
0: È una porzione magica, sì, questa. L'anguria.
1: La tua invece, ma anche la tua, devi.
2: Beh, io sono sempre sulla frutta. Sì. Nel mio caso, le banane.
0: Porzione magica.
1: Eh no, io qui chiuderei.
0: Quindi le banane, più banane. Sì, bisogna chiarire.
2: Più sono
0: bene.
2: Meglio è.
0: Più banane.
2: Perché tanto potassio.
1: Mi sta esatto. Girando la testa.
0: Il potassio ci sta, ma aggiungi qualcosa come.
1: No! No, che mi gira, lascia stare.
2: No, la facciamo girare. No.
1: Gira.
0: Porzione magica di magico, che cosa aggiungi?
1: No, lascia stare.
0: Lascia stare. Un lascia
2: niente,
0: stare. Tu aggiungi il coltello? Quello è l'effetto magico?
2: O del Leo? Miele? Del miele.
1: Adesso perché te la prendi con me?
0: Beh, perché tu hai parlato di porzione magica, quella è la fetta d'anguria.
1: Sì.
0: Ma il tocco magico qual è? Il coltello?
1: Adesso vuoi vedere che ce la. Cioè, te la prendi con me?
0: Me la prendo la con te, per forza.
2: Ce l'hai con me?
0: Io parlo di parmigiano, c'è tutto un lavoro dietro da fare.
1: E andava benissimo.
0: Andava benissimo.
1: Il tuo amico David che parla di banane e vi sembra una cosa normale?
0: No.
1: Che porzione però... magica è?
0: No, ma lui ce l'ha l'ingrediente segreto.
2: Certo.
0: Non ha, ce l'ho anch'io, non l'ha comunicato al momento.
2: È un ingrediente segreto, perché è segreto.
1: Ma cosa devi fare con la banana?
0: No, banane, più banane, perché a lui gli piacciono le banane.
2: Mica una.
0: Va bene, perché hanno il potassio.
2: Esatto.
0: Va bene?
1: Io vi credo. Vi credo e non voglio sapere non voglio saperne
0: il
1: più.
0: Potassio, questo è.
2: Ecco, non voglio sapere il potassio,
0: niente.
2: Ragazzi.
0: Ma potassio chiuderla qua.
3: Go.
0: Hey!
3: Sole, palme, droga, party, pollo fritto, rap.
0: J-Ax.
3: Qui però anche no.
0: Potassio. Anch'io.

0: Te l'ho detto che mi girava.
1: Te gira la capa, eh?
0: E tu non mi credi.
1: A testa gira! Fred De Palma, Anita e Mischilla su RTL 102.5. E via con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, l'ultimo della puntata. Due sono gli appuntamenti col disco dedica. Chi abbiamo?
0: Renzo.
1: Renzo?
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Renzo. Ah, Renzo di Modica?
2: Renzo di Modica.
1: Sì, ciao Renzo. Bene, abbiamo gradito alcuni piatti con Renzo di Modica per quanto riguarda la prima colazione, no? Qui del Crazy Club. Vero?
2: Sì.
1: Va benissimo. Parliamo subito di musica?
0: Ma sì, dai.
1: Sei presente? Mi senti? Perché non ti sento bene. Va bene?
2: Sì, sento.
0: Sta guidando.
1: Stai guidando. Va benissimo. Veloci. Jerry Rafferty con Baker Street. Bellissimo questo brano. Parliamo degli anni 70, fine anni 70. 75. 76, 78, ecco, dicevo fine anni 70, aggiudicato il 78.
0: E non sa di tappo.
1: Chi offre di più? Beh, questa sa di tappo, a me piace moltissimo, dobbiamo fare veramente un argomento. Chi fai la tua dedica?
2: Ai miei figli, Giulia, Carmelo e Serena, e a tutti voi.
1: Molto bene, grazie anche a te per la tua fedeltà e per i tuoi piatti, sempre molto importanti e secondo me anche buonissimi.
0: Ciao Renzo!
1: Un abbraccio!
2: Aspettando, grazie!
1: Ciao! Baker Street!

0: Meraviglioso questo brano per quanto riguarda l'appuntamento con il Calese Jukebox, Jerry Rafferty, Baker Street. Anche a Fiscaglia, provincia di Ferrara, sono esattamente... Oi, mezzogiorno, buon appetito!
1: Mi raccomando, Leo, eh!
0: Anche tu!
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Emmanuel Macron. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma le relazioni sono buone, ha detto. È drammatico il bilancio ancora provvisorio del disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela. Almeno 188 morti, oltre 42.000 dispersi. I soccorritori sono al lavoro senza sosta per cercare chi manca all'appello. Tra i morti anche un italo-venezuelano e l'unità di crisi della Farnesina ha fatto sapere di molte segnalazioni di connazionali che non rispondono in Venezuela. Le verifiche sono in corso. Niente carcere, ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 16 e 12 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo due settimane di ricerche per il suo compagno e per suo padre. Il giudice per le indagini preliminari di Sulmona ha convalidato il fermo dei tre e ha disposto, come richiesto dalla procura, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina. E siamo ai mondiali di calcio, la linea va a Nicolò Pompei.
4: Buona giornata in campo le squadre del gruppo D. Partiamo dalla Turchia, già eliminata la Turchia di Montella, che è in vantaggio 2-1 contro gli Stati Uniti al termine del primo tempo. Passano in vantaggio i padroni di casa, in realtà con Trusty al terzo minuto, poi ribaltano tutto i turchi con Guler e Kokçu in gol in circa 20 minuti di distanza. Paraguay-Australia 0-0, con questo risultato entrambe andrebbero ai sedicesimi di finale. L'Australia come seconda e il Paraguay tra le migliori terze. Ricordiamo anche i risultati della serata: 1-1 tra Giappone e Svezia, 3-1 dell'Olanda sulla Tunisia. Ieri sera invece la Costa d'Avorio ha battuto 2-0 Curaçao e l'Ecuador ha rimontato la Germania 2-1. È tutto.
3: Siamo al traffico.
5: Via Radio. Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Sempre fino alle 6 resta chiuso sulla A26 dei Trafori il tratto tra il Bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole per chi viaggia verso Gravellona. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, eccoci qua, sempre in diretta nazionale con il Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club su RTL 102.5. La notte dei poveri pazzi ormai è giorno, è l'alba, c'è la luce, ma noi siamo sempre i poveri pazzi con il nostro Crazy Club insieme a David Bella, Leo Di Mauro e tutti i nostri aficionados.
7: Hai detto bene, noi rimaniamo poveri pazzi,
0: pazzi. E così è detto, e passi, va bene. Ma intanto ripartiamo con la grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Bello di post e cose. E allora deve essere una bomba l'ultima. Ora, bella carica.

0: che energia, bottone di energia, è una bella esplosione di energia qua alla grande, continuamente, con la musica di RTL 102.5. Un salutone anche a Peppe Diavolo Bianco, ciao Peppe. Ancora Marione, che sta cercando di fare la prova a costume, Marione San Giuliano Milanese, non ci entra,
1: lascia stare, la,
0: beh, non insistere Marione, che cambia, prendi un costume un po' più grande.
1: Ti ricordi l'altra sera quando parlavamo di bikini?
0: Sì.
1: Non mi ha fotografato,
0: ma dai. Ma sta fotografando, sta fotografando un po' tutti, ma roba da pazzi veramente. Dimmi.
1: No, mi ha fotografato, adesso se la recuperiamo te la faccio, ve la faccio vedere.
0: Ah sì, ma sarà una bella cosa da vedere.
1: No, io sono io non sono una bella cosa da vedere, però...
2: è un'esclusiva no, ragazzi.
0: Il costume. Ma in bikini, veramente?
1: Sì, sì, una sorta di bikini.
0: Dai.
1: Ma perché l'ho provato? E lui subito sembra un paparazzo, ma altro che panettiere. Sembra infatti un paparazzo.
0: Che roba da pazzi.
2: Roba da rifarsi gli occhi.
0: Roba da pazzi a proposito di paparazzi. Dimmi.
1: Nel frattempo, di là in piscina qualcuno si è tuffato. Non ne abbiamo parlato, non ne abbiamo più parlato, però.
0: Beh, preparatevi, perché poi la prossima settimana una bella gara di tuffi facciamo, Quando ce vo, ce vo.
1: Esatto.
3: Buon venerdì a tutto lo staff di RTL 102.5.
0: Bene.
3: È un onore avere la vostra compagnia. Buongiorno a tutti. Ciao Ronaldo da Verona.
0: Buongiorno. Ciao, grazie.
4: Ciao Trastina.
5: A me vengono molto bene, soprattutto d'estate, i pomodori con il riso e le patate. Ripeto, soprattutto d'estate. È un piatto tipicamente estivo. D'inverno mi viene molto bene la lasagna.
1: Ah, vedi?
0: Ecco. Pomodoro con le patate. Pomodori con le patate?
1: Adesso tu non indagare più di tanto.
0: Stavo cercando di capire.
1: Se lei viene bene, viene bene.
0: Ma chi ha detto qualcosa? Stavo cercando di capire se ho capito bene. Pomodori e patate?
1: Tu hai capito bene. Cioè, se tu hai capito, vuol dire che hai.
0: Mamma mia santissima. Ma cosa?
1: È facile.
0: Ma perché?
1: Cioè, tu hai sentito?
0: Che cosa?
1: Dico, se tu hai sentito, hai capito.
0: Leo, fammi un favore, mi sta venendo una capa quanto un pallone.
1: Mi sta girando.
0: No, non è che non ti deve girare niente.
1: Mi sta girando.
0: Mi girano le cozze attaccate allo scoglio. Che cosa ti gira?
6: Viva il Crazy Club! Oh oh oh oh oh! Siamo al Crazy Club! Oh oh oh oh oh!

0: Bellissima, Spandau Ballet, Say Through the Body Case.
1: Wow, che bella!
0: Pezzo storico anni 80, molto bello, grande musica su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, avete sentito, finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Insomma, io ne parlavo anche prima, ci sono tantissime cose molto belle,
2: gadgets,
0: i gadgets. Beh, ho preso questo zaino qui, bello veramente, capiente, come dire, un formato compact, ma neanche te ne accorgi che ci sta tantissima roba dentro, sul serio, con diverse buste anche esterne e interne.
2: Diglielo agli ascoltatori, Pia, ti ho visto con le galline dentro, trasportavi pure le galline.
0: Ma no,
2: le galline. Ci sono talmente comode.
3: Ci mette tutto dentro.
0: Ma non è vero, ma anche le galline.
3: Guarda che questo qua va benissimo anche per l'estate.
0: Ma io non ci ho messo le galline.
3: Lascia fare.
2: Per tutte le stagioni.
0: Mamma mia, scusate, non fate finta di niente.
3: Ecco.
0: Stai buona, un attimo.
2: Vedi come sta?
0: Ecco, va bene, sì. Ci sono tantissimi gadget. Cos'è che hai lì,
3: io
0: Leo?
3: Per dire, io ho acquistato questo cappellino, sì, brandizzato. Bellissimo. Appunto, sì. È nuovo, tra l'altro.
0: Sì.
3: Nel senso che il logo non è il classico rosso-nero, sì, ma è stampato grigio sul nero.
0: Infatti.
3: Molto bello, molto bello.
2: È il mio preferito.
3: Io ve lo consiglio.
0: Molto bello anche quello lì. È vero, esatto. Ti sta bene anche con le cuffie, e poi una meraviglia. Non riesci a metterlo. Dimmi, David.
2: Quando vado in viaggio, me lo porto dietro.
0: Sì.
2: Questo è un bel beauty case dove mettere delle
0: cose.
2: Oppure lo puoi usare anche come astuccio.
0: E così, è vero.
2: Esatto, è interessantissimo.
0: Infatti, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Stavo leggendo accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione. Ok? E attenzione. Ah, non vi ho fatto vedere questo bellissimo zaino, quello là. Questa è la felpa, questa bellissima felpa. Guardate, molto bella, veramente. Si vede bene, Leo.
2: Ecco, tirala su, tirala su.
0: Ecco
2: Tirala
0: qua. Bella, veramente.
3: Gli amici della radiovisione.
0: Come è messo il cappello? Mi sembra un ambriacone.
3: Ti piaccio?
2: No, stile anni 80, come si usava negli anni 80.
3: Ma scusa, sembra un po' i Beastie Boys.
2: Esatto.
0: Yo. Va bene, molto bello, stavo dicendo, anche molto bella la felpa. Allora, attenzione, perché entro il 31 luglio con il premio, scusate, il 31 luglio con il primo ordine, riceverai, stavo andando di fretta, riceverai un omaggio speciale. Dai, vi aspettiamo. Grazie.

0: Ehi, buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Grazie per i messaggi vocali che ci mandate anche e le vostre telefonate 02 25 15 15. Tanti messaggi, abbiamo fatto tante cose. Mi raccomando, vi ricordo che vi ricordo di mandare ancora le vostre foto e video della prima colazione che facciamo in chiusura del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, proprio in chiusura, come dolce, anche della frutta se volete, comunque dolce, sì, salato, agrodolce, agrofritto, sì, fritto acido, come volete
1: quello
0: voi,
1: che avete sotto mano,
2: sì, andata male, anche andata male volete.
0: No, adesso non esageriamo,
2: no, scusate.
0: A tazzulella e caffè.
1: Un abbraccio a Roby di Reggio Calabria, Antonio di Vimodrone, poi Alessandro Costa Ionica, John, ti saluta John e mi dice
0: John
1: mi ha scritto, ma digli ad Alberto Bisi dove sono andata a finire i miei gadget. Io non ne
0: I
1: so
0: suoi
1: nulla.
0: Gadget?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma di chi?
1: Di John. Ecco.
0: Ma che gadget sono? Non mi ricordo.
1: Non ne so nulla.
0: Ma
1: io
0: li tengo tutti. Ma li tengo tutti io i gadget, sempre. Vabbè. Ricordami che gadget sono. Perché fortunatamente siete in tanti, insomma.
1: John,
0: no,
1: vuoi fare una bella cosa? Entra tramite la nostra app, entra, ti fai entrare.

0: tanto una bella scorpacciata, guardi un po' di qua, un po' di là, esatto.
1: E poi, i nostri gadget,
0: esatto, poi da lì puoi acquistare appunto questi gadget che sono bellissimi.
1: Ma lui parla di gadget che ha regalato a me?
0: Non lo so, però io gli sto dando un consiglio,
1: esatto.
0: John,
1: va bene,
0: visto che ci sono delle belle cose nuove, no, dei gadget belli, ma belli, sì, belli, belli, fate esatto un giro, vai a vedere.
1: Per esempio, hai fatto neanche due di giri,
2: per esempio ragazzi, visto che si avvicina l'ora della colazione, ci sarebbe la nostra tazza.
0: La tazza, sì.
2: Cioè,
0: sì,
2: fare colazione con la nostra bellissima tazza, con un bel caffè,
0: esatto,
2: un caffè latte,
1: un cappuccino.
2: Cioè, una bella tazza. Raga, ma stiamo scherzando.
0: Fate un video, una foto, ce la mandate.
2: Esatto.
1: Volevo salutare anche Roby di Reggio Calabria, mi dicevi prima, che non sono riuscito a salutarlo.
0: Sì, l'abbiamo salutato.
1: No, l'hai salutato tu, volevo salutarlo anch'io. Ciao Roby, grazie.
0: David.
1: E anche
0: David, salutalo.
2: Saluto Roby.
1: Robby.
2: Rob.
1: E un saluto anche ad Ale.
0: Ale Costaglionica, sì.
1: Costaglionica, lo saluto anch'io. Grazie per i gadget, Alex.
0: Oh,
1: Ale Costaglionica. Le arance, i mandaranci, sai quelle cose.
0: Quelli, non è arrivato nulla.
1: Quella forma di formaggio buonissima.
0: Niente.
1: Niente. Niente. A te?
0: Niente.
2: Bucciauro.
0: Niente, neanche la buccia.
1: Oh, mamma mia, santissima.
0: Manca scoccia, wow.
1: Chi c'è?
0: Allora c'è Marcello che ogni giorno, quasi ogni giorno racconta una storia sempre diversa.
1: Sì, Marcello il Fornaro de Roma.
3: Buongiorno Alberto, buongiorno, no, Marcello il Fornaro.
1: Ciao.
3: Stavo apposta sentendo a questo discorso sul potassio. E poi oggi mi stavo a camminare con Sugar Fornaciari al bar della Cortella da San Basilio. E abbiamo incontrato Peppe Pieschetta che stava raccontando questo fatto che lui c'ha sta carenza di potassio. E mi fa provare pure che la banana, però non riesco a assimilare potassio. E io gli ho detto, avete il consiglio d'amico, le banane compri le due, almeno la mangi e assimila il potassio.
0: A questo
3: punto, da certe sedie del bar, salta uno che ha la mano a cucchiarella e fa, oh, burino, ma come te permetti?
1: Ma come?
3: Indovina chi era?
1: No, non
3: indovina,
1: dimmi, ancora lui.
3: Era Mike Tyson. Ho detto, guarda, già fammi in perplessa la situazione. Me le che mai? L'ho preso talmente tanto a capocciata, che mi hanno scambiato per picchiarello che prendeva a capocciata un albero.
0: A picchiarello!
1: A picchiarello! Grande Marcello!

0: novembre. Lei, Giusy Ferreri, la bravissima Giusy Ferreri. Ma adesso abbiamo un appuntamento molto importante per voi, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Pronti per l'informazione stradale e autostradale. Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, mi trovo sulla strada statale 16 bis, all'altezza di Barletta, direzione Ostuni. Ci sono 21 gradi e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Anche a te carissimo, buon viaggio. Ciccio, ci siamo.
3: Buongiorno Alberto, sto percorrendo la A9, la Enate con Bocchiazzo direzione Milano, fino alla Enate, 24 gradi, tutto positivo. Buon weekend a tutti voi.

0: Anche a te, alla prossima. Grazie. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono sulla Brennero, all'altezza di Mantova a sud, direzione nord, tutto regolare, bellissima giornata calda anche oggi. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno anche a te, buon viaggio. Albino, ci siamo, grazie.
2: Ciao Albertone, ciao. Qui Albino, Map Logistica, buongiorno. Statale 309 Romea, chilometro 9, direzione Ravenna, traffico scarsissimo, tutto caparocce.
0: Molto bene, grazie, buon viaggio, grazie anche a te. Nino, vai pure.
3: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino Scuderia Cucinotta, mi trovo sulla Messina-Palermo, direzione Palermo, all'altezza di Trabia, tutto positivo, una bella giornata, 26 gradi.
0: Molto bene, buon viaggio, grazie, no, grazie. Alla prossima. Chi è che... Luigi, tocca a te, vai.
4: Sì, ciao.
0: Ciao.
4: A me sono Torino Piacenza, direzione Piacenza, località Stradella, tutto ok, 23 gradi.
0: Buon viaggio anche a te, grazie, alla prossima. 02 25 15 15. È caduta la linea, ma dobbiamo chiudere qua, è tardissimo. Mi raccomando, massima prudenza per qualsiasi segnalazione, mandateci un messaggio. Speriamo che non sia necessario. Buon viaggio!
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
10: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
11: Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola.

0: Gianna Nannini, eccola qua. Sei nell'anima, bellissima questa canzone. Come sono bellissime le foto che mandate per la prima colazione, anche foto in generale, molto belli anche i vostri messaggi, i vostri vocali. Grazie di cuore, un saluto a Paolo di Lodi, Tony, DJ del Pane ancora, un salutone a Ermanno, sempre pronto con le sue battute, e Paolone dalla palestra, anche Occhi di Falco, ciao carissimo, ciao
1: Fratelli Buona, Messina, Barcellona, anzi Pozzo di Gotto,
0: ah sì sì sì,
1: un Stefano saluto. Di Licata, ciao Stefano,
0: Barbara ciao. Di Verona, ciao.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, un abbraccio da Occhi
0: eccolo.
2: Di Falco, ciao,
0: eccolo qua
2: Alberto e David, siete i miei angeli della notte,
3: carissimo Alberto, carissimo Leo, carissimo David, siete sempre più spettacolari. Vi auguro un felicissimo weekend.
0: Grazie.
3: Spero che possiate andare al mare. Vi abbraccio, Emanuela da Voghera.
0: E tu ci vai un po' al mare? Che fai?
1: Una cosa è certa.
0: Un abbraccio anche a te.
1: Esatto, il tuo abbraccio io lo prendo tutto.
0: No,
1: non so
0: attimo.
1: Voi, ma
0: no,
1: io lo prendo tutto.
4: Non mi tiro indietro.
0: No, non

0: va bene così,
1: cosa devo
0: si
1: fare?
0: Fa un po' per uno, non è che tu ti prendi tutto.
1: Io lo prendo.
0: L'abbraccio, va bene.
2: No, ma comunque Emanuela, allora, Emanuela ha tanto amore da dare, dunque.
0: Vabbè, questo lo decide lei. Comunque io faccio un passo indietro al momento. Tra l'altro, il mio invece è un abbraccio alare.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale, grazie all'appuntamento con il Millennium Hit per voi, Noah, Beautiful That Way. Buongiorno Italia.

0: Beautiful That Way, la vita è bella, è meraviglioso questo brano, eh? Chiudiamo come sempre con un pezzo straordinario. Vabbè, per quanto riguarda Millennium Hit,
1: questo pezzo lo dedichiamo a John, che oggi fa
0: è il compleanno, auguri a Meloni di buon compleanno, John,
1: fa il compleanno.
0: Cercate di capirci, siete tantissimi, non riusciamo sempre a starvi dietro, e ci fa molto onore il fatto che voi siate tantissimi, sempre di più, insomma. Saluto anche Rob da Tokyo, ancora Iron Max, anche a te buon weekend, e a Graziello. Allora passiamo alla colazione.
1: Sì,
0: alla prima colazione che, come dire, mangiamo insieme, prendiamo insieme in chiusura del Crazy Club. C'è un caffè qua,
1: caffè
0: è meraviglioso, eh?
1: Sì, bello cremoso. Spettacolo. Col cucchiaino dentro.
0: Questo colore qui
1: significa
0: impazzire.
1: Che è stato già mescolato lo zucchero.
0: Sì,
1: diciamo,
0: sì, sì. Senza zucchero io lo prendo.
1: Anch'io, no, anch'io. Zucchero. Però in questo caso, se c'è il cucchiaino, credo che ci sia lo zucchero. Non
0: questo
1: so.
0: È il caffè di.
1: Di Franco.
0: Ah, di Franco.
1: Caffè di Franco, sì.
0: Ciao Franco. Poi. Cosa abbiamo? Bello,
1: qui c'è una granita mandorla al cioccolato con
0: un
1: una...
0: tuppo.
1: Esatto, con una brioche.
0: Sì. Con la brioche. Renzo di Modica. Grazie Renzo. Beh, spettacolo,
2: no,
0: eh.
2: Così che è Roberto.
0: Questo?
2: È Roberto, Roberto.
0: La seconda è Roberto?
1: Sì. Arriva anche Renzo, però.
0: Ah, la seconda è.
2: Eccola qui, Renzo.
0: Leo. Ma
1: eccola qua.
0: È Roberto la seconda.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Okay. Arriva Renzo con.
0: Grazie anche a Roberto e Renzo di Modica.
1: Con questa granita, lo diciamo, sì, di Gelsi. Gelsi con panna, è una brioche.
0: Buon weekend! Buonissimi. Bene, chiudiamo. Grazie. Beh, lunedì
1: ciao.
0: Notte, appuntamento alle 3 della noce, come sempre. Oh, puntuali.
1: C'è Max Viggiani.
0: Max Viggiani, adesso lo saluto. Grazie anche a Max Viggiani per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5, sempre pronta con l'informazione per voi. Grazie a David, grazie a Leo, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 26 giugno, ben ritrovati da Max Viggiani. Almeno 235 morti, tra cui un italo-venezuelano, oltre 42.000 dispersi. È l'ultimo bilancio non definitivo del devastante terremoto di ieri in Venezuela. Diversi connazionali non rispondono all'appello. Alessandra Giannoli.
5: Drammatica la situazione dopo la doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che ha portato morte e devastazione in Venezuela. In difficoltà i soccorsi per la mancanza di mezzi, si scava anche a mani nude per estrarre le persone intrappolate negli edifici distrutti dal sisma. 3 bambini ricoperti di polvere ma vivi sono stati salvati alla Guaira, 20 km a nord di Caracas, città duramente colpita dal terremoto, ma dopo

0: La paura serpeggia anche la rabbia tra i sopravvissuti che denunciano la scarsa attenzione delle autorità locali sopraffatte dalla vastità dei danni. Ci sono persone ancora vive sotto le macerie e nessuno sta tentando di salvarle, hanno riferito alcuni testimoni. Tutta la comunità internazionale si è messa in moto, lunga la lista dei paesi che stanno inviando aiuti dall'Europa. Squadre di soccorso sono in partenza dall'Italia, gli Stati Uniti hanno assicurato un supporto immediato. Il Papa come primo sostegno ha donato 100.000 euro.
1: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo Italia-Francia. I due paesi sono partner naturali e indispensabili, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. Così la premier Giorgia Meloni, che ha anche parlato delle relazioni con il presidente francese. Sentiamo.
2: Per quello che riguarda le nostre relazioni, siamo due persone, diceva correttamente il presidente Macron, che difendono il loro interesse nazionale ma che sanno lavorare insieme. Questo richiede chiaramente franchezza anche quando non si è d'accordo. Ci sono state delle volte nelle quali non siamo stati d'accordo, e richiede capacità di cooperazione quando si è d'accordo, ma richiede in ogni caso la possibilità e la capacità di parlarsi per capire ciascuno le ragioni dell'altro. È quello che abbiamo sempre fatto.
1: Siamo allo sport, i mondiali di calcio, due partite sono terminate da pochissimi minuti, allora andiamo a Roma da Niccolò Pompei, buongiorno a te.
3: E così Max, buongiorno, partiamo proprio dal gruppo D che si è concluso proprio qualche istante fa, bello e ricco di gol il match tra Turchia e Stati Uniti, terminato 3-2 per la Turchia. La squadra di Montella ha trovato il gol del 3-2 al 91esimo, una magra consolazione perché la Turchia era già aritmeticamente eliminata mentre gli Stati Uniti erano matematicamente primi. Molto meno emozionante la sfida tra Paraguay e Australia, terminata 0-0, un pareggio che fa felice tutti. Entrambi infatti sono qualificati ai sedicesimi, Australia come seconda, Paraguay tra le migliori terze nelle scorse ore. Intanto l'Olanda ha chiuso il gruppo F in testa, ai sedicesimi sfiderà il Marocco, il Giappone dovrà vedersela con il Brasile di Ancelotti. Si chiude anche il gruppo E vinto dalla Germania davanti alla Costa d'Avorio, avanti anche Svezia ed Ecuador tra le migliori terze. È tutto.
1: Grazie, sono le 6:04, tra qualche istante inizierà come al solito Non Stop News, vedo qui a fianco a me in studio, come al solito, anche qui. Barbara Sala, a te.
4: Eccoci qua, buongiorno amici. Siamo davvero alla fine di questo mese di giugno, caldo, caldissimo, e anche il mese di luglio temo che sarà così. In ogni caso è tempo di pensare veramente alle vacanze. Avete già dato un'occhiata, avete già prenotato, voi siete di quelli che magari hanno le ferie obbligate ad agosto, lo sanno perché lo sapete, perché la fabbrica magari chiude proprio quel mese lì, e quindi da un anno con l'altro magari potete già iniziare a prenotare. Vi è mai capitato di rimanere fregati, ma proprio fregati? Quelle classiche prenotazioni che sul sito sono perfette ma poi o non esistono o quando arrivate là davvero una catapecchia. 0225 1515, messaggi al 378 378 1025.
5: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
6: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
7: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Non cambia lo scenario meteorologico sull'Italia. Nelle prossime ore ancora in compagnia dell'anticiclone subtropicale. Una giornata soleggiata e molto calda, con qualche isolato temporale al pomeriggio ancora possibile sulle Alpi e sull'Appennino meridionale. Temperature minime davvero elevate, oltre i 23-24 gradi, ma con punte superiori nei centri urbani. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
7: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti, mentre è in aumento il traffico pendolare e commerciale sulle arterie autostradali in ingresso ai centri urbani. Diamo uno sguardo al meteo sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo in Abruzzo sulla A25 Torano-Pescara. Tra Torano ed Avezzano la nebbia riduce la visibilità a 100 metri. Vi invitiamo dunque a moderare la velocità e aumentare la distanza di sicurezza. In chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Per il momento queste sicuramente attenzione ai limiti di velocità e alla distanza di sicurezza dal veicolo.

0: quello che vi precede. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed anche un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Eccoci, buongiorno, con quelle poche pochissime energie che ci rimangono ci accingiamo a chiudere anche questo mese. Volevo aprire questa mattina con una notizia un po' triste, però è doveroso farlo, perché quando un compagno di viaggio ti lascia e non c'è tra l'altro un sostituto, e quindi io già sono un po' preoccupata,
4: non dirmelo,
3: va celebrato in qualche modo. E volevo dire che questa mattina mi ha lasciato il ventilatore.
5: No,
3: il ventilatore,
5: quello là piccolino.
3: Questo,
5: che portavi,
3: amici della Radiovisione, non so se qualcuno
5: non
3: lo
5: è
3: può
5: che... Aspetta, è qua, è, si collega con non po' più verso
3: ecco, se, sì, se, questo qua c'è. No, si collega con l'USB al computer.
5: Ho trovato altre porte.
3: Ti pare della... tesoro che nella mia disperazione non mi sono attaccata anche al computer della diretta di Leo Di Mauro?
5: Hai provato
3: facendo
5: a saltare
3: il motore. Esatto, ho staccato dei fili grossi, per cui secondo me adesso dal centro sud in poi non ci sentono più. E no, non va, ho staccato tutto, ho riattaccato tutto, non va.
5: Sono drammi.
3: Buongiorno amici, ce la faremo anche in questa calda, caldissima mattinata. Buon venerdì, ecco gli applausi. Non applaudite troppo che poi vi sale la pressione. Questa è Non Stop News a Roma, Ludovica Marafini.
4: Ma buongiorno a voi amici che ci seguite anche in Radiovisione 36 del digitale terrestre, streaming dall'app di RTL 102.5 Play. Insomma, sì, ce la faremo anche sudati come Dario Vanacore. Buongiorno.
5: Non diamo immagini
3: sudato?
5: False. Mi sono dato una sciacquata prima di salire, guarda, cioè almeno non è pezzata per il momento. Non so come arriveremo alle 9, ma faremo del nostro meglio, anche perché ci sono tanti argomenti caldi di cui parlare. In primis le vacanze, che si avvicinano sempre di più per i più fortunelli, che riusciranno a godersi qualche giorno di break dalle attività quotidiane, sempre che tutto vada bene.
4: Fortunati non sempre, Barbara.
3: In che senso?
4: Nel senso che sappiamo che
3: quelli
4: sono...
3: che si prendono la sola.
4: Può capitare, ne parleremo anche nel corso di questa mattinata, quindi diciamo che questo è uno degli spunti che vi lanciamo questa mattina. Vacanze, ok, partiamo col dire, avete prenotato, non avete prenotato, come siete messi, che prospettive avete, ma soprattutto vi è mai capitato di prendere la famosa sola?
3: 0225 1515, amici, vi aspettiamo, messaggio al 378 378 1025.
4: Noi intanto dobbiamo fare un saluto speciale a Mailboxes etc., che con MBA Commerce Plus offre una soluzione all in one per il nostro business online.
5: Dal ritiro dei prodotti alla logistica, dalla gestione degli ordini all'imballaggio e alla spedizione, potete contare su Mailboxes etc.
3: Lasciate che Mailboxes etc. si occupi della parte operativa, così voi potete concentrarvi su quello che più vi appassiona, a far crescere il vostro brand. Cercate il centro servizi più vicino su mba.it.
5: Partiamo con la musica, l'ultima canzone, ci sono Giuli e Biagio Antonacci.

0: È la nuova di Biagio Antonacci con Giulia, si intitola L'ultima canzone, ritrovata alle 6:15 in No Stop News, RTL 102.5. Buon venerdì 26 giugno a tutti voi che siete collegati anche in radiovisione con Barbara Sala, Dario Vanacore, Ludovica Marafini, e i vostri numeri, lo 02 25 15 15 per le telefonate in diretta, il 378 378 1025 per i vostri messaggi. Io mi distraggo nel leggerli perché alcuni sono un po' curiosi. Ad esempio, c'è questo amico che scrive: io faccio il signore quest'anno Fuerteventura per 2 settimane, libertà totale.
1: Mm-hmm. Sì, no, leggilo tutto il messaggio perché qui si apre poi un'altra linea diretta.
0: Brava, arriviamoci.
1: I nudisti, o meglio i naturisti, perché il nostro amico dice che
0: io il costume lo lascio a casa.
1: Ok, allora, il naturismo in Italia lo guardiamo molto male, con sospetto, no? Perché ci sembra sempre un posto, cioè la spiaggia dei naturisti, che prima si chiamavano nudisti, adesso hanno dato insomma questo nome un pochino più ampio, e sembra sempre la spiaggia dei maniaci, ma non è così. Io conosco delle persone normalissime che amano prendere il sole senza niente addosso, e all'estero c'è molta più apertura da questo punto di vista, c'è molta più libertà rispetto all'Italia. Probabilmente sull'isola di Fuerteventura ce ne sono spiagge per questo, insomma.
0: Sì, sì, io pensavo all'amico che la settimana scorsa ci ha detto che metteva i boxer in frigo, quindi cercavo di capire se ci fosse correlazione.
1: No, perché l'altro, vedi, li metteva belli freschi, ma li metteva.
0: Ottimo, ottimo. Noi continuiamo a leggere le vostre esperienze. Questa mattina si parla di vacanze, anche di vacanze andate non proprio benissimo. Valentino

0: Cristina scrive: a me è capitato a Londra, ho prenotato un appartamento ma in realtà non esisteva. Valentina, raccontaci di più.
1: Io credo che capiti molto più facilmente con gli appartamenti che non con gli alberghi, per forza di cose. Negli alberghi magari puoi rimanere un po' così abbagliato da alcune foto che ti fanno vedere sui siti di queste magari camere bellissime con vista mare, e poi invece ti ritrovi una camera meno bella con vista vicolo con i bidoni, ecco, può succedere anche quello. Però la fregatura non c'è, l'hotel bene o male deve esistere.
0: Sì, diciamo che se non esiste è un problema. Tra l'altro ci sono dei dati che dicono che 4 milioni di italiani, secondo una recente indagine, sono stati coinvolti da una di queste truffe. Il danno economico è stimato in 195 milioni di euro, quindi insomma probabilmente più di qualcuno dei nostri ascoltatori potrebbe essere incappato in questo problema. Sentiamo se è il caso di Paolo. Buongiorno e benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno, RTL anche mia. Ciao.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Da Como.
0: Bene.
2: Guarda, io vi dico la verità, fino adesso abbiamo sempre prenotato in autonomia, come quest'anno, diciamo anche dei giri abbastanza, variabili, ma forse o siamo stati bravi o siamo stati fortunati, ecco. C'è dietro un buon lavoro, devo dire la verità, di mia moglie, che è un tour operator praticamente. e quindi siamo stati o bravi o fortunati.
1: Ma cosa prenotate, appartamenti o alberghi?
2: Ma allora, quest'anno per esempio facciamo un giro della Spagna e andiamo a Madrid, abbiamo prenotato un appartamento. Vabbè, chiaramente dopo un lavoro accurato di analisi di recensioni e quant'altro, un appartamento a Madrid e poi un resort a Maiorca.
1: Perché come dicevamo prima, sulle strutture tipo gli hotel, così, sai, è difficile, ma basterebbe banalmente andare su Google Maps e vedere se l'hotel esiste. È difficile non vederlo un hotel. L'appartamento sì, c'è, esiste, però magari arrivi lì, poi per un qualche motivo c'è qualche problema, non ti fanno entrare. Può succedere anche questo, anche se in realtà ultimamente, magari ce ne occuperemo nei prossimi giorni, ultimamente le norme sono diventate più stringenti. Sì. Quando si mettono gli annunci bisogna mettere questo, credo che si chiami CINA, qualcosa del genere, una sorta di registrazione, credo, ad un registro. Insomma, bisogna essere davvero rigorosi.
0: Paolo, prima di chiudere, ti va di raccontarci un paio di consigli che magari possiamo dare anche a chi ci sta ascoltando, visto che hai detto che voi fate un'analisi, ecco, che cosa guardate nello specifico?
2: Ma in realtà, allora, una volta scelta la location, la prima cosa, esatto, è verificare l'esistenza dello stabile, e quello è fondamentale. E poi, comunque fanno molto le recensioni, diciamo, può essere una truffa se effettivamente un luogo o un albergo o un appartamento non è recensito, diciamo. Quindi al di là di quello non è che puoi fare altro, soprattutto se ti sposti all'estero. Poi per conoscenza in Italia magari, c'è l'esperienza delle altre persone che conosci, i tuoi amici, che ti possono consigliare, ecco.
0: Quindi Paolo, per capirci, verificare l'esistenza, vai anche magari sul satellite e controlli proprio da fuori l'indirizzo.
2: Sì. E guardo cosa c'è, anche perché effettivamente si sente regolarmente, purtroppo, che accadono queste cose. Insomma, anche a dei miei amici è capitato di prenotare e non trovare neanche l'appartamento.
0: Il mattone a terra. Va bene Paolo, grazie per essere stato insieme a noi, buona giornata.
2: Buona giornata a voi, grazie a voi.
1: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, almeno 188 morti, 42.000 dispersi, il bilancio ancora provvisorio tra i morti anche un italo venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello, sono in corso le verifiche.
0: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo per la donna.
1: Re Carlo

0: terzo ha rivelato di aver pagato 30 milioni di sterline, 35 milioni di euro di tasse dal suo insediamento al trono in Gran Bretagna nel settembre del 2022. L'annuncio si inserisce nel quadro dell'impegno della Casa Reale a favore della trasparenza. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio. Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico. Andiamo sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano per chi viaggia verso Firenze, il traffico è bloccato e si sono formati 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolto un camion. In aumento poi il traffico pendolare commerciale sulle arterie autostradali in ingresso ai centri urbani. Ricordo che sulla 27 Trafori per lavori in galleria dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 e quello con la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona, mentre sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Faenza-Bivio diramazione per Ravenna in direzione Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:24 non stop news, RTL 102.5, tutto vero. Abbiamo visto fotografie di una camera con vista che il nostro hotel a Bangkok, scrive Chiara. Quando siamo arrivati la camera aveva finestra finta con poster di uno skyline.
0: Ma perché lì voi non accedete al simbolico, ragazzi, l'hanno fatto per scatenare la vostra fantasia.
2: Ma
0: no,
2: sì,
0: non
2: ma
0: è
2: sì.
0: Per cui è una strategia, come posso dire, psicologica, ecco.
2: Bello, mi piace molto, però devo dire, devo provare a metterlo anche in camera, così quando mi sveglio la mattina vedo un bel mare, capito? Invece è il muro.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a 1 di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!

0: signori santo Dio, mamma mia.
1: Ma che cos'è questo rumore, scusami?
0: Questa, allora, dalle mie parti si dice che quando c'è un po' di venticello passa la Madonna, e quindi bisogna ringraziare il nostro Signore. Si intende che la Madonna, no, passa a dare sollievo sventolando, no, il proprio vestito, il proprio velo. Però per anticipare, in attesa che passi un po' la Madonna a dare rinfresco con il suo velo, io ho trovato, vedi, essere ansiosi, io viaggio ormai con l'altro ventilatorino, sentite?
1: Avevi quello di scorta?
0: Sì, ce lo so. Ma che rumore potente fa?
1: Sta partendo un aereo, esatto. Questo non è un ventilatore.
0: Questo è un ventilatorino a unicorno, tra l'altro, perché purtroppo non so se in radiovisione si vede, ma c'è un cornino qua sopra.
1: Che
0: le
1: chic.
0: Orecchie. Sì, basta andare dai cinesi, con 5 euro lo compri. Io lo porto sempre a spasso ormai, è il mio compagno di viaggio.
1: Benissimo.
0: Bene, signori, questa è Medicina 33, perché non bisogna uscire nelle ore più calde, ma neanche nelle altre. Allora, torniamo in linea diretta, perché devo dire, ci sono tanti amici che ci raccontano per adesso solo micro fregature, tranne l'amica di Londra che non aveva proprio l'appartamento, e lì è un problema, perché se tu sei partito, armi, bagagli, arrivi lì e la casa non c'è, questo è un problema.
1: Sì, soprattutto quando sei all'estero, perché magari conosci un po' meno la zona, insomma, hai qualche difficoltà in più a farti capire con la lingua in alcuni casi.
0: Anche.
1: Perché insomma a Londra magari con l'inglese ancora, magari se vai in altre zone è più complicato. C'è anche però chi fa come Alfonso, che scrive: io sono anni che vado in Puglia in vacanza, mi trovo spesso per lavoro da quelle parti, vado direttamente sul posto per vedere la reale disponibilità del luogo e dell'appartamento.
0: Sì,
1: e poi dice: oggi alle 13 iniziano le mie vacanze direzione Marina di Mancaversa, poco lontano da Gallipoli. Va bene, allora buone vacanze a te, Alfonso. Dici che non si può fare.
0: Ma
1: di
0: io credo
1: a vedere.
0: Che sia un po' complicato adesso, finché magari è in Italia, finché non è lontanissimo. Io mi ricordo quando ero una bambina e dovevamo trovare la casa della villeggiatura, perché all'epoca si facevano 3 mesi di villeggiatura. Stiamo parlando
1: ricca,
0: esatto, della fine anni 80, grosso modo. E non c'era internet, non c'era niente, dove vogliamo andare? Vogliamo andare sopra il Lago Maggiore. Ok, si prendeva la macchina, si girava i paesini, che ne so, di domenica, di sabato, quando era. Questo vi piace? Proviamo a chiedere se c'è un appartamento in affitto, eccetera, eccetera. Si faceva così, ma era un dispendio di tempo e di energie, e poi appunto a corto raggio, non è che puoi controllare se a Bangkok c'è un appartamento per te.
1: No, è vero, forse è più complicato, altrimenti avremmo beccato lo skyline dell'amica di prima. E devo dire, questo è un ricordo anche della mia infanzia, e ti parlo più o meno di 25-30 anni fa, quando con la mia famiglia andavamo proprio sul litorale romano a cercare una casetta per l'estate. Insomma, anche di questo si parla allo 02 25 15 15. Ci raggiunge Riccardo, buongiorno.
2: Buongiorno, RTL anche mia.
0: Ciao Riccardo, di dove sei?
2: Io sono di Bastia Umbra, vicino a Sisi.
0: Ah, oh, Umbria,
1: fresco.
0: Il polmone verde d'Italia. Dimmi che state
2: infatti
0: al fresco.
2: Diciamo di sì, diciamo.
1: Quanti
2: anche
1: gradi ci sono?
2: 38 era ieri.
0: Accidenti.
1: E adesso?
0: Non c'è stato nessuno.
2: E adesso, boh,

0: sono partito da casa, adesso io sto arrivando qua a Ferentillo, saranno 22-23 super giù. No, ci stava bene, dai, non era male.
1: Ok, dai. Tu hai brutta esperienza con le vacanze?
0: Allora, per fortuna che io giro col camion tutta Italia, no? Dato che faccio il camionista. E l'anno scorso la mia compagna aveva trovato un posto dalle parti di Castelnuovo Carpagnana in Toscana. Quando lei mi ha fatto vedere il suo posto, io ci vado, ci andavo una volta lì a caricare le bobine di carta, che c'è molte cartiere là, no? E gli ho detto, guarda che di lì non c'è una mazza. Non c'è, perché ci andavo spesso, io ho detto, non è possibile che c'è un agriturismo da quelle parti.
1: Magari una nuova costruzione, non puoi sapere tutto, Riccardo.
0: No, perché io ci guardo, ci guardo, perché anche adesso vado a scaricare il mangime del pesce in questo momento, devo arrivare a
1: Gaeta. Ma restiamo sull'agriturismo che aveva scelto lei.
0: Sì, ecco, e infatti, e non c'era, c'era solo una catapecchia, e lì quando io ho detto alla mia moglie, gli ho detto, guarda, dammi un po' sta posizione qua e vediamo. Insomma, il proprietario era in campo con la catapecchia là in mezzo, poco prima della cartiera dove andavo a caricare.
2: Vabbè, però, Riccardo, allora, senza che ci dai troppe coordinate, però per capirci, magari eri tu che avevi dei gusti però un po' troppo elevati, ci hai pensato?
0: Ho capito, no, dai, non era niente, un agriturismo, dai. Non c'era niente, non c'era.
1: Cioè, quindi il problema non è che, scusami un attimo, il problema non è era brutto, cioè nel senso sì, spacciavano per resort 4 stelle e in realtà era una catapecchia. E il punto è che non c'era proprio. Cioè c'era
0: invece,
1: un rudere.
0: No, era una catapecchia, insomma, era una cosa un po', sì, ho detto, perché per il prezzo che mettevano, ho detto, non è possibile.
1: Ma esisteva questo posto o no? Che poi non fosse brutto è un altro discorso. Ma esisteva?
0: No, c'era qualcosa lì, ma era tutto mezzo abbandonato, mezzo, capito?
2: Riccardo non è convinto che fosse
1: proprio
2: una struttura.
1: Senti, dacci le coordinate che andiamo noi a controllare, ok? andiamo noi a vedere, dai. Andiamo a controllare com'è la situazione, dai. Grazie Riccardo, un abbraccio ancora a voi, tra poco 02 25 15 15. Notizie. La comunità internazionale è mobilitata per il devastante terremoto in Venezuela. Il Dipartimento di Stato americano annuncia un pacchetto di aiuti da 130 milioni di dollari. L'Italia invia personale della protezione civile, vigili del fuoco per squadre di ricerca e soccorso urbano.
2: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Macron. La premier Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
1: Il caldo torrido non darà tregua neanche nel weekend. Per domani si prevede una giornata da bollino rosso in 18 città. La situazione è sotto controllo, ha detto il ministro della Salute Schillaci. Ci monitoriamo con grande attenzione i fragili, le donne incinta e i bambini.
2: Questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione tornerà più tardi. Intanto c'è un bel new hit, lunedì nero, Mr. Rain.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, RTL 102.5, questo è il Non Stop News. Messaggi 378-378-1025, vacanza da incubo, titolo della linea diretta. Tiziana dice: gita scolastica a Firenze, l'albergo c'era, molto elegante, ma non la prenotazione. Ci hanno poi collocati in un hotel altrettanto bello per 3 giorni. Panico dalla scuola e dall'agenzia, quest'ultima chiusa in breve tempo. Colpa nostra? Buona giornata, Tiziana. No, non credo fosse colpa vostra. Diciamo così, la situazione di questa agenzia evidentemente era già traballante anche prima.
2: Sì, sì, probabilmente voi avete dato il colpo di grazia. No, sto scherzando.
1: Beh,
2: più di
1: però
2: qualcuno.
1: Tu pensa, scusami, che cioè un conto se tua agenzia ti dimentichi di prenotare 2 privati, io e te che decidiamo di andare a fare una vacanza, ma non prenotare, quindi lasciare una classe o più classi, magari di minori, è un problema un po' più grande. Questo sì.
2: Chiaro, anche per i genitori arrabbiati. Sì. Tra l'altro c'è chi, più di qualcuno che insomma nomina in realtà in chiave positiva l'agenzia di viaggio, perché viene vista un po' come la certezza che poi tutto andrà bene, quantomeno che ti vendano qualcosa che esiste. Chiara però scrive: io ad esempio prenoto tutto in autonomia, è andato sempre tutto bene, quest'anno vado on the road in Canada, ma ho scelto soltanto appartamenti con recensioni.
1: Perché sai, molte volte non si trovano le recensioni di un appartamento, ma anche lì potrebbe essere un appartamento nuovo appena inserito e quindi insomma deve farsela un po' di reputazione. No, perché?
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Sono ancora in corso le verifiche per cercare i dispersi, 42.000 dispersi dopo il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela e ha fatto almeno 188 morti, ma il bilancio, come detto, è provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello.
1: Niente carcere ma obbligo di dimora per la madre delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate domenica scorsa a Formia dopo due settimane di ricerche, per il suo compagno e per il padre. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Sulmona, che ha convalidato il fermo dei tre. Hanno l'obbligo di dimora nella provincia di Latina.
0: E chiudiamo con lo sport e i mondiali di calcio che RTL 102.5 sta seguendo con noi dire mondiali. Ecco i risultati: Curaçao Costa d'Avorio 0-2, Ecuador Germania 2-1, Tunisia Olanda 1-2, Paraguay Australia 0-0, Giappone Svezia 1-1, la Turchia ha battuto 3-2 gli Stati Uniti ma è comunque eliminata.
2: 6:46 minuti, l'appuntamento con l'informazione su RTL 102.5 torna all'interno del nostro giornale orario tra meno di un quarto d'ora. Torniamo ai nostri ascoltatori che ci chiamano allo 02 25 15 15 ma ci mandano anche messaggi e vocali al 378 378 1025. Ne ascoltiamo uno.
3: Buongiorno RTL, sono Franco. Io come al solito in vacanza non vado, prenotare non prenoto, perché io la meta turistica ce l'ho nella mia regione, le Marche. Che dove andare di meglio che la Riviera del Conero, Senigallia, Portonovo, Numano,
0: bello,
3: Mezzavalle, Sirolo. Se poi non ti piace il mare, vai sui Sibillini, abbiamo tutte la catena dei Sibillini, le montagne. C'è motivo di andare altrove in vacanza e prenotare.
4: Io ce l'ho
3: la meta turistica.
1: Ci ha convinto. Grazie, grazie, molto preparato il nostro amico.
2: Sì, la Proloco delle Marche.
0: Probabilmente sì, era l'ente Franco del turismo locale, insomma. Perché so che è un luogo comune, adesso non vorrei adagiarmi e rifarmi queste frasi fatte, però l'Italia...
1: Ma è bella tutta!
0: È bella tutta, signora mia! E dove vai, vai?
1: Vai bene!
0: Eh sì!
1: E si mangia come si mangia!
0: E si mangia bene! Ah, a proposito, ce lo scrivono, hotel vista cimitero, ragazzi! Ragazzi!
1: Bello!
2: No. Vabbè, che periodo è? Perché se è Halloween ci posso anche
0: posso
2: stare.
0: Posso dirti che per tanti anni, quando prima dicevo delle case prese in affitto, quando io ero una bambina in località, montagna così, per anni noi abbiamo avuto una bellissima casa con giardino e tutto, dall'altra parte della strada c'era il cimitero. All'inizio io insomma non ero molto contenta, ero una bambina, avevo quasi paura. Poi ho rivalutato sta roba, capito? Nessuno che rompe le balle. Silenzio,
2: però, no?
0: Un silenzio la sera, tutto tranquillo.
1: Meno male che c'è Christian. 02 25 15 15.
0: Ma preferite la movida lì che vi fanno gli schiamazzi e non dormite la notte?
1: No, hai ragione.
0: Un bel silenzio di tomba.
1: Sentiamo che ne pensa lui. Christian, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Senti, tu che preferisci, movida o vista cimitero?
5: Ma allora, adesso per la mia età va bene anche la vista cimitero, ma fino a tutto il casino.
2: Sperando sempre che i vicini non vengano a bussarti in questo caso.
5: Quello no, secondo me non vengono.
1: Da dove chiami, Christian?
5: Siamo da Bergamo, anche se adesso sono in viaggio verso Torino per lavoro. E niente, come ho scritto prima nel messaggio, io la sola, tra virgolette, l'ho presa in viaggio di nozze. Di ritorno dal viaggio di notte abbiamo trovato l'aereo parcheggiato in aeroporto lì in Kenya e non potevamo salirci perché la compagnia è andata in amministrazione controllata. E quindi noi eravamo lì fermi con l'equipaggio che ci guardava, noi guardavamo l'equipaggio e siamo stati lì 18 ore ad aspettare di poter tornare in Italia.
0: Mamma, che incubo, come determina lì il film, lì bloccati in aeroporto.
5: Eh sì, anche perché avevamo già pagato il visto d'uscita, quindi non potevamo neanche più uscire dall'aeroporto, eravamo lì in questa zona franca.
0: Ma qualcuno si è occupato di voi?
5: Allora, ai tempi, per fortuna o purtroppo, non c'erano tutti questi social che ci sono adesso e i telefoni non erano smartphone, perché era il 2012, quindi erano i primi smartphone, quindi avevamo una scheda telefonica che era del Kenya, che è finito il credito, siamo passati a le compagnie che ci sono qua in Italia, ma a suon di 100 euro per cercare di chiamare in Italia, perché non c'erano i minuti limitati.
0: È vero, è vero.
5: E quindi tramite l'agenzia ci hanno trovato un viaggio che passava dall'Egitto, però abbiamo deciso di non prenderlo perché le valigie noi le avevamo sull'aereo e siamo rimasti lì e siamo partiti la mattina dopo alle 6 del mattino con il dubbio che avessero fatto carburante dentro nell'aereo, perché non ci so mai.
1: A un certo punto la domanda ti viene. Christian, esatto. Però sai che questo forse è il modo migliore per concludere un viaggio di nozze, perché capisci subito se la persona che hai sposato
0: l'ho pensato
1: va bene
0: anch'io.
1: Per te.
0: È un test, è il pressure test di Masterchef, capito? E lì in questa situazione capisci...
5: È la persona giusta, quindi è la persona giusta.
0: State ancora insieme?
5: Sì, assolutamente.
0: Ah, ok,
5: io
0: bene.
5: Sono 26 anni che siamo insieme.
0: Ok.
5: Matrimonio
0: e 14 di matrimonio. Bene così. Dai, un abbraccio. Ciao, buone vacanze.
5: Grazie a voi, buona giornata, ragazzi.
2: Recuperiamo al volo anche un messaggino vocale. Chi ci scrive al 378-378-105, sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, noi si prenota o tramite l'agenzia o in autonomia, sempre tutto bene e speriamo bene anche quest'anno. Ciao, buona giornata e buon fine settimana a tutti. RTL 102.5 è anche mia, Elena.
0: Hai ragione amica Elena, però quando prenoti in autonomia, se prenoti un albergo va tutto bene, il problema è quando ti fai proprio il viaggio con un paio di appartamenti, dei voli magari interni, così lì è più rischioso, perché sai, se parti, come ho fatto io settimana scorsa che ho fatto 4 giorni al mare, se prenoti, telefoni, buongiorno, pensione Mariuccia, per 4 giorni parti, arrivi lì, problemi non ne hai. Cioè.
1: Insomma, senti Saverio, 378-378-1025, prenoti un appartamento.
0: Ma è l'appartamento
1: do metà dell'importo. Ma... il giorno in cui arrivo lì, la casa effettivamente c'è. Peccato che fosse abitata da un'anziana signora.
0: Ma perché vedi, c'è questa roba con gli alberghi, questa roba non successo, sembra che io sto caldeggiando la
1: vacanza.
0: Esatto, però non è così, però è palese, è come comprare l'auto da un concessionario o da un privato. Voglio dire, il concessionario magari te la fa pagare di più, però succede qualche cosa, al primo rumorino io 3-2-1 sono lì davanti, gli ciondo le chiavi sulla scrivania e gli dico adesso me la metti a posto. Il privato vallo a beccare, ti dice guarda, è uscito tra il mio garage che questo rumore non lo faceva. È la stessa cosa, no?
2: Guarda, ci scrive anche Marisa, tornando alla questione dei cimiteri, i parcheggi dei cimiteri sono il segreto dei camperisti, c'è l'acqua gratis e la pace. Allora Marisa, va benissimo la pace, basta che non sia eterna, perché lì è un attimo da un lato all'altro del cancello. Torniamo alle telefonate, dovremmo avere un altro
0: Roberto.
2: Amico. Roberto, buongiorno.
6: Buongiorno a voi, sì. Niente, io volevo dare la mia testimonianza per l'argomento. Nel 2018, quindi anni fa, vacanza in Croazia, isola di Kirk, prenotato appartamento da qui, arrivo sul posto, praticamente l'appartamento c'era, ti dico soltanto che mia moglie entrando si è messa a piangere.
0: No, addirittura.
6: Il bagno era un buco, la cucina era una carta cattura mosche. Io avevo i bambini ancora in macchina, sono risalito in macchina con mia moglie e siamo andati a cercare un altro appartamento.
1: Senti, ma in questi casi che si fa? Cioè, hai provato a chiedere un rimborso o effettivamente era,
6: no,
1: tra virgolette,
6: no,
1: colpa tua?
6: No, per fortuna era pagamento sul posto, quindi però il fastidio, capirai, che è stato che io mi trovavo in un paese comunque straniero, dove ho dovuto andare a cercare un altro appartamento.
0: E quello sì, è il problema che si ha appunto quando sei lì armi e bagagli. Va bene,
6: da
0: dai.
6: Allora,
0: sì,
6: da allora in poi pagamento sul posto.
0: Però anche lì pagamento sul posto, non lo so.
1: Beh sì, magari evitare un acconto quantomeno particolarmente ingente, cioè dare magari l'80%, capisco che dopo una situazione come quella di Roberto possa un po' spaventare. Dici soltanto se poi è andata a lieto fine, vacanza bella alla fine.
0: Mi sa che...
6: Lo consiglio a tutti quanti.
0: Sì?
6: Però ho avuto una brutta esperienza.
0: Eh beh, certo, è scioccante, soprattutto se poi hai i bambini. Valentina, buongiorno, l'amica di Londra, giusto?
7: Buongiorno, sì, sono io.
0: Ciao, ma scusa, raccontaci, siamo in chiusura ma non possiamo, perché tu sei la regina delle sole, perdonami, cioè, questa mattina sei la migliore, dobbiamo chiudere con te.
7: Assolutamente.
0: Vai.
7: Eravamo in 6, il 13 dicembre a Londra. Siamo arrivati, ho messo Google Maps, siamo arrivati davanti all'appartamento, prenotato con una nota agenzia. E arriviamo lì, suono e apre una signora anziana in pigiama che mi dice in inglese ridendo che non eravamo i primi quella mattina, ma quella era casa sua. Quindi mi sono attaccata al telefono cercando di capire come risolvere e niente, mi hanno detto che mi avrebbero rimborsato un mese dopo, ma che avrei dovuto trovare da sola la soluzione.
2: Terribile, ma non è che era qualcosa da battere sui mattoni come in Harry Potter, che si apriva un passaggio segreto, perché poi a Londra succedono queste cose, no?
1: Ah, la cosa che mi colpisce di questa storia è l'anziana che ride, cioè che giustamente...
7: Perché, poverina, penso che era forse esasperata anche lei alle 8 di mattina del 13 dicembre, ha detto che non eravamo i primi.
1: Beh, insomma, avventura sicuramente memorabile, però.
0: Però
1: vedila
0: come
1: così,
0: l'avete
1: Valentina.
0: Allora, il rimborso è arrivato?
7: È arrivato un mese dopo, ma è arrivato.
0: Ok, voi in quanto tempo avete risolto?
7: Mezza giornata, attaccata ai telefoni, tra l'altro in inglese lo parlavo solo io su 6, quindi attaccata a tutti i telefoni possibili.
2: Mi hanno fatto almeno un bel regalo di Natale, gli amici e le amiche?
7: Ma ero con i miei zii, quindi no, assolutamente.
2: Nemmeno, vatti a fidare degli amici, dei parenti. Grazie Valentina per essere stata con noi. Noi andiamo
7: grazie
2: avanti con
7: voi.
2: L'ultimo disco di questa prima ora, Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart, a chiudere la nostra ora di linea diretta dedicata alle sole. Ce ne sono tante e recuperiamo ancora qualche messaggino, perché ce ne sono arrivati veramente tantissimi.
1: Sì, c'è anche un vocale, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao. Sono Carlo da Verona. Ricordo ancora la mia vacanza dei 50 anni. Prenotiamo per Corfù. Il giorno prima di partire l'aereo viene cancellato. Okay. E quindi mi sono dovuto rivolgere a un'amica che lavorava in un'agenzia viaggi, che ci ha dato alcuni consigli. Poter riprenotare, fare tappa in Romania, a Cluj, e il giorno dopo ripartire per la nostra vacanza. Alla fine è andato tutto bene. Buona giornata, buon weekend a tutti.
1: Però vedi, ancora una volta l'agenzia in qualche modo ti serve. Adesso poi non dite che cose. Vi leggo questo messaggio brevissimo.
3: Dai, dai.
1: Sto organizzando un viaggio a New York. Sentendo voi comincio a preoccuparmi. Ma no, preoccupati per altro. È Trump che non ti fa entrare.
3: Dici che è solo quello il tema. Beh, Sabrina, io a New York sono stata 2 anni fa. In effetti è complicato. Leggiti tante recensioni, e in bocca al lupo. Però poi vacanza bellissima.
0: E fateci sapere soprattutto. Arrivano le ultime notizie alla nostra redazione con Max Vigiani e Ludovica Marafini, e poi torniamo con la rassegna stampa.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere alle Last Call il 4 luglio a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: RTL 102.5 Time. Anche a Civiasco, in provincia di Vercelli, sono le 7.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Max Vigiani e Ludovica Marafini. È salito ad almeno 235 morti il drammatico bilancio del terremoto che ha sconvolto il Venezuela, tra le vittime anche un italo venezuelano. Ricostruiamo le ultime ore con Alessandra Giannoli.
6: Il Venezuela è un paese in ginocchio dopo il terremoto violentissimo che ha colpito soprattutto la zona costiera di La Guaira, ma anche la capitale Caracas. Decine e decine di edifici sono crollati, altri sono sventrati, migliaia di persone sotto shock e continuano a cercare disperatamente i propri cari in mezzo a montagne di calcinacci. Tutto ci stava cadendo addosso, sembrava un film dell'orrore. È durato tantissimo, circa 2 minuti. Il boato è stato terrificante, hanno raccontato alcuni testimoni. Ora l'obiettivo primario è far arrivare il prima possibile i soccorsi e gli aiuti. L'aeroporto gravemente danneggiato è ancora chiuso e le comunicazioni sono al collasso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la chiusura di scuole e tribunali, invitando alla calma e facendo appello all'unità nazionale. Cooptati tutti i medici e gli infermieri del paese, mentre si continua a scavare senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti.
3: La cronaca ci riporta in Italia: 2 uomini e 1 donna sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. L'auto su cui si trovavano le vittime, per cause da accertare, è uscita di strada.
5: Cambiamo ancora argomento, ci occupiamo del processo in Cassazione per la strage di Viareggio che nel 2009, lo ricordiamo, causò 32 morti. Massimiliano Mantiloni.
7: La 4a sezione penale della Cassazione ha respinto i ricorsi degli imputati e ha confermato le pene decise nel processo d'appello Terra a Firenze. Sono diventate dunque definitive le condanne per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. La Cassazione ha confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di Ferrovie RFI Mauro Moretti, che adesso andrà in carcere, e per gli altri 10 imputati. A Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. Nei suoi confronti i giudici d'appello avevano a suo tempo individuato una responsabilità penale irrevocabile. Nell'incidente ferroviario persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un treno merci carico di gas GPL. Sono indignata da questa sentenza ingiusta e una vergogna per il paese, ha commentato Ambra Giovene, difensore di Mauro Moretti.
3: Siamo allo sport, adesso vi raccontiamo tutto quello che è successo nelle ultime ore ai mondiali di calcio, poi c'è anche il programma di oggi, sentiamo Nicolò Pompei.
8: Sconfitta inaspettata ma indolore per la Germania, rimontata dall'Ecuador e battuta 2-1, nonostante questo la squadra di Nagelsmann chiude al primo posto nel gruppo E davanti alla Costa d'Avorio che ha battuto 2-0 Curaçao, ma l'Ecuador con 4 punti accede ai 16esimi essendo tra le migliori terze. Nel gruppo F il pareggio tra Giappone e Svezia 1-1 vale per entrambe l'accesso passo ai sedicesimi del mondiale. Il Giappone chiude secondo con 5 punti e ai sedicesimi affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. L'Olanda invece batte facilmente la Tunisia 3-1, si prende il primo posto del girone e ora ai sedicesimi sfiderà il Marocco. La Svezia si qualifica tra le migliori terze. Infine il gruppo D, la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2, ma solo per la gloria. La squadra di Montella era già out dal mondiale. Gli Stati Uniti ai sedicesimi affronteranno la Bosnia. 0-0 tra Paraguay e Australia, ma entrambe qualificate. Oggi altre 6 partite in programma: Norvegia, Francia e Senegal, Iraq nel gruppo I, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna nel gruppo H, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio nel gruppo G.
5: In chiusura vi ricordiamo che domani andrà in onda su RTL 102.5 l'ultima trasmissione per questa stagione radiofonica di Severgnini alle 8 di e con Beppe Severgnini, con anche Barbara Sala e Dario Vanacore. Il tema della musica e dei racconti sarà speciale, cioè l'infanzia e le canzoni legate a questo periodo della vita.
3: È tutto per questa edizione, adesso arriva il meteo, poi tutte le ultime di viabilità.
4: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, un'altra giornata, quella odierna molto molto calda su buona parte della nostra penisola, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature massime saranno abbondantemente oltre i 35 gradi in diverse località e un caldo fastidioso che si farà sentire anche nella notte al mattino, in ulteriore accentuazione nel weekend. Per il resto il tempo assolato sì, ma i consueti temporali di calore si presenteranno nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, Appennino. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
4: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sul tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano ed il bivio con la diramazione Roma Nord, per chi viaggia verso Napoli si sono formati 2 km di coda causati da un incidente in cui è coinvolto un camion che ha urtato la cuspide che divide la 1 Milano-Napoli dalla diramazione Roma Nord. Il traffico appunto viene deviato sulla diramazione di Roma Nord. L'altra notizia importante è su un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, sulla A24 Roma-Teramo, per un incidente avvenuto sulla tangenziale est, e sul tratto urbano della A24 è chiuso il bivio con la stessa tangenziale est in direzione della Salaria. Si sono formati 4 km di coda a partire da via Togliatti. Vi consigliamo di utilizzare l'uscita di via Fiorentini. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Amici, eccoci qui, buon venerdì, sono le 7.07, è il 26 di giugno, questa è Nonstop News e voi siete su RTL 102.5.
3: Dove tra poco arrivano tanti ospiti, insomma tanti gli argomenti che dobbiamo trattare anche insieme a voi al 378-378-1025, messaggi, considerazioni, ci fa sempre piacere leggervi. Tra poco però, puntuali, si riparte dalla rassegna stampa di Davide Giacalone.
0: E prima ancora si riparte con la musica, un antipastino alla serata di domani con la San Siro Dance, che farà scatenare tutti. Questa mattina troviamo Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che torna puntuale ogni mattina per la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Buon venerdì a te Davide e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, in primo piano oggi troviamo gli esteri. Siamo sul giornale Asse Meloni Macron, noi indispensabili per l'Occidente. Parliamo del vertice che si è tenuto ad Antibes. Lo troviamo anche sul Corriere della Sera. Crisi e nucleare, l'asse Italia-Francia. Meloni critica Rutte, serve prudenza. Lei sottolinea relazioni serie, non glaciali, e lui, siamo partner indispensabili. Sul Corriere della Sera troviamo anche l'intervista al ministro dell'economia francese Roland Lescure, che dice possono esserci alti e bassi tra esecutivi, ma siamo allineati sui grandi temi economici e finanziari. È così?
2: Beh, non male l'idea di leggere sul giornale l'asse tra Meloni e Macron, perché non nascondiamoci dietro un dito, anche nel recente passato è stato fatto di tutto per dimostrare il contrario, cioè che c'erano delle grandi tensioni, delle contrapposizioni. Questa è la dimostrazione, diciamo così, capovolta, che i rapporti internazionali non sono rapporti personali, aiutano i buoni rapporti, ma non risolvono la questione. Questo vale, diciamo così, quando ti trovi ad avere a che fare con Trump, con cui speri di dimostrare all'universo mondo che hai ottimi rapporti, di straordinaria amicizia e vicinanza ideale, e poi dopo ti tratta a pesci in faccia. E dall'altra parte, diciamo, al contrario, vale con i rapporti con la Francia, dove con il presidente Macron, sì, è inutile, diciamo, Meloni ha provato più volte a dimostrare, diciamo, a cercare di mostrarsi come una specie di contrapposizione, alternativa, diversa. Si è speculato anche sui giornali italiani e su quelli francesi sulle conflitti tra i due paesi relativi al confine e agli immigrati respinti, irregolari respinti da una parte e dall'altra. Problema di nessunissima importanza, problema di nessunissima rilevanza. Il punto fondamentale dei rapporti fra l'Italia e la Francia, a parte la storia, sarà il caso di non dimenticare che l'Italia unita si fece anche per il contributo della Francia, a parte la storia, quello che conta è la questione del debito. L'Italia e la Francia hanno un comune vitale interesse a che le istituzioni finanziarie europee, la banca centrale in testa, difendano la sicurezza dei debiti nazionali. Noi siamo un record di indebitamento come Italia rispetto al prodotto interno lordo, ma anche i francesi non è che scherzano. E questo è un interesse fondamentale. Poi ci sono altri interessi e cointeressenze importanti, dal disegno europeo alla difesa europea, all'energia. Ieri è un po' più sottotono sui giornali, ma ieri tra le cose discusse e firmate, tenete presente che quando un documento si firma a quel livello vuol dire che è discusso da un anno e mezzo. Quindi, diciamo, si è lungamente discusso. Ieri firmato l'accordo per la nuova generazione, la terza generazione di nucleare, da realizzarsi subito e da mettere in opera al più presto possibile. Noi italiani non abbiamo mai smesso di comprare energia nucleare dai francesi. Siamo uno strano paese che ha rifiutato di produrre energia nucleare, ma in compenso la compra, naturalmente pagandola di più, dal proprio vicino. Ecco, la collaborazione nucleare è un altro degli aspetti importanti delle cointeressenze tra Italia e Francia. Quando si firmò il Trattato del Quirinale, quindi il trattato di collaborazione stretta all'interno dell'Unione Europea fra Italia e Francia, si fece una cosa saggia, e ieri è uno di degli effetti di quell'accordo.
1: Davide, diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per un aggiornamento sulla viabilità e torniamo in rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano ed Il Bivio, con la diramazione Roma Nord per chi viaggia verso Napoli, 2 chilometri di coda per un incidente in cui è coinvolto un camion che ha urtato la cuspide che separa la diramazione Roma Nord dalla 1 Milano-Napoli. Il traffico viene deviato appunto sulla diramazione Roma Nord, si può uscire a Fiano Romano e rientrare a Fiano Romano, poi utilizzare lo svincolo per Napoli Napoli e proseguire il proprio viaggio. Rimaniamo sulla 1, andiamo in Toscana, tra Incisa Reggella e Firenze Sud verso Bologna, un chilometro di coda causato da un veicolo fermo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Queste al momento le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. Prossimo appuntamento in coda al giornale orario delle 8. Rientriamo in rassegna stampa con Davide Giacalone. Ancora il mondo che si infiamma e alcuni punti di vista. Siamo sulla prima della Repubblica. Iran, l'Italia complice nella guerra. Meloni, ho solo rispettato i trattati. Di cosa si tratta?
2: Beh, si tratta delle conseguenze da una parte della contraddizione evidente. Allora, noi siamo un paese della NATO che ha rispettato, che io sappia, tutti gli impegni presi con la NATO e ha chiesto il rispetto che gli altri devono avere per quegli stessi impegni. Per cui se uno dei paesi della NATO è un'organizzazione difensiva, l'articolo 5 dice che se uno dei paesi della NATO viene aggredito, gli altri sono tutti chiamati a intervenire in guerra per difenderlo. Questa è l'alleanza atlantica. Se uno dei paesi della NATO ne aggredisce un altro, è un problema suo, non è un problema della NATO. Esistono comunque degli obblighi di collaborazione, non alla guerra, che quello ha dichiarato, perché quelli sono, ripeto, affari suoi, più o meno condivisibili, ma rimangono affari suoi. Esiste un dovere comunque di collaborazione, ma non alla guerra, bensì alla logistica, alle altre cose che sono normalmente l'attività delle basi anche aeree italiane, francesi, inglesi. Chiaro, perché non è che c'è solamente l'Italia. La contraddizione palese nella quale ci troviamo è che gli americani rimproverano all'Italia, ma alla Francia, al Regno Unito, a tutti noi europei, soprattutto i paesi più importanti naturalmente, rimproverano di non avere collaborato. Poi dopo le parole di Rutte, che è il capo dell'Alleanza Atlantica, quindi della NATO, che ha detto no, ma guardate che dall'Italia sono decollati gli aerei degli americani, non che vanno a bombardare, ma che supportano la logistica della presenza statunitense nel Golfo, adesso l'Iran dice ah, vedete che voi state collaborando alla guerra, allora insomma sentitevi per telefono tra americani e iraniani, decidete di cosa volete accusarci, perché non possiamo essere accusati contemporaneamente di non avere preso parte alla guerra, di avere preso parte alla guerra. Una cosa è sicura, non abbiamo preso parte alla guerra, ma non siamo venuti meno ai nostri doveri nei confronti degli alleati. Questa è la cosa importante. Naturalmente ricordando che non è che tutti sono sullo stesso piano, che l'Iran è una teocrazia liberticida, un sistema politico nemico di ogni libertà, un paese che ha finanziato e finanzia il terrorismo, cui purtroppo gli errori gravi commessi dalla presidenza statunitense stanno regalando una posizione di favore che può essere anche, sì, questo sì, in futuro pericolosa anche per noi.
3: Davide, cambiamo argomento, perché in primo piano c'è anche un caso politico, lo troviamo sul Corriere della Sera. Treni, caos e ritardi, Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie. Di che parliamo?
2: Ma allora, parliamo di che ci siano ritardi e problemi è evidente. Fin qui è stato detto anche dal governo stesso, ancora qualche ora fa, io ricordo delle dichiarazioni del ministro dei trasporti, cioè Salvini, anche vicepresidente del Consiglio, a difesa dell'amministratore del gruppo FS, che è Donnarumma, dottor Donnarumma. La versione che è stata data dice, ma sapete, stiamo spendendo 15 miliardi dei fondi europei ricompresi nel PNRR per ammodernare la rete. Questo da una parte porta, diciamo così, dei benefici nel futuro, ma porta anche dei problemi nel presente. L'impressione è che i problemi non fossero solamente relativi ai cantieri aperti. L'altro giorno mi si è fermato il treno per un'ora e mezzo tra Pordenone e Venezia Mestre, che dove non risultava esserci un cantiere. Però insomma, può capitare. Tenete presente che contemporaneamente in Germania si è praticamente fermata la rete delle ferrovie, quindi non è che sia proprio. E ad amministrare, diciamo, la ripresa delle ferrovie tedesche hanno chiamato un italiano, un manager italiano. Detto questo, quello che non si capisce in tutto questo, si capisce quando uno dice Salvini ha fatto dimettere Donnarumma, si capisce il capro espiatorio, cioè era tutta colpa sua, abbiamo ottenuto che si dimettesse, quindi adesso il problema è risolto. Ma vabbè, questo vale per i giornali di un giorno, già domani questo approccio sarà considerato inesistente e vecchio. Il tema è stato individuato una mancanza, cioè un errore che è stato commesso, e l'amministratore è chiamato a risponderne? Se sì, come si pensa di rimediare? Quali sono le direttive che si hanno per, diciamo così, rimettere le ferrovie nelle condizioni di poter funzionare appieno? Se no, cioè non è stato individuato un errore specifico dell'amministratore, nel qual caso peraltro non si deve neanche negoziare granché la buona uscita, gli puoi chiedere i danni se ha commesso degli errori. Se non lo hai individuato, e allora a che serve dire che se ne va l'amministratore del gruppo FS a coprire il fatto che non sapete cos'altro fare? Questo sarebbe il punto interessante. Una volta il Parlamento esisteva anche per porre questo genere di domande.
1: Davide, notizie di economia al Sole 24 Ore, flop delle rottamazioni sugli incassi e poi il fisco rilancia sui pignoramenti più 25,2%. Si parla ovviamente di lotta all'evasione, leggiamo anche nel 2025 approfondimenti su 47.000 forfettari, quindi si parla di partite IVA, sotto la lente 32.000 affitti brevi, e in qualche modo si ricollega anche un po' alla nostra linea diretta, e poi le definizioni agevolate non aumentano il tasso di riscossione fermo al 14,7%.
2: Allora, partiamo dal fatto che aumentano i pignoramenti. Del resto è evidente, no? Tu hai una cartella, devi pagare, non stai pagando, e che cosa vuoi che succeda? Si partono i pignoramenti. Questo far partire i pignoramenti innesca una serie di pendenze con il fisco, che cui a un certo punto arriverà qualcuno, perché è garantito, è scontato, è sempre stato così, arriverà qualcuno e dirà ma no, ma non si può rimanere prigionieri per anni e anni di un contenzioso fiscale. Sì, rendete più veloce il contenzioso fiscale, sarebbe la cosa più intelligente. E allora cosa facciamo? Facciamo un bel condono. Però questo ti porta alla prima questione, al primo titolo, che è il più importante. Non pagano più manco per il condono, perché quando tu fai un condono appresso all'altro e ogni volta per invogliare a dare qualche quattrino il condono è sempre più favorevole, ma io aspetto il condono dopo, tanto lo so che lo fate, e siccome state aumentando i pignoramenti ci scommetto che lo fate, perché con i pignoramenti vi troverete poi a dover risolvere la questione. Insomma, non è che esista un'altra strada virtuosa che non far funzionare la giustizia, ivi compresa quella fiscale. Se invece pensi di poter fare lo sconto a chi non paga sperando che paghi, il risultato è che metti un dito nell'occhio a quello che ha pagato e che non è felice, e quello che non ha pagato dici tanto a te ti conosco, mascherina, non ti pago nemmeno questa volta, ci vediamo alla prossima. E questa è la spiegazione del titolo che si trova oggi su Sole 24 Ore.
5: Chiudiamo così la consueta rassegna stampa con Davide Giacalone. Davide, innanzitutto grazie, appuntamento poi a domani sempre 7:10.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
5: Ci spostiamo sui quotidiani sportivi, dal Corriere dello Sport. In apertura si parla degli special two, ovviamente di calcio, mondiale alle 21, Norvegia-Francia, Haaland sfida Mbappé, sfida per la gloria considerando che le due nazionali sono entrambe qualificate per la fase successiva. E poi sulla Gazzetta dello Sport c'è la Formula 1, weekend di motori, intervista a Kimi Antonelli, sfida da non credere con Hamilton, pronto a lottare. Siete su RTL 102.5, torniamo tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED.

0: E si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela. 235 le vittime, 42.000 i dispersi, ma come detto il bilancio è ancora provvisorio perché si cercano ancora questi dispersi. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello e per questo motivo le verifiche sono in corso.
1: Diventa definitiva la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, accusata dell'omicidio aggravato della figlia Diana di 18 mesi, abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 e lasciata morire di stenti nella sua culla. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione, che hanno confermato la sentenza di secondo grado che aveva cancellato l'ergastolo per Pifferi.
0: Chiudiamo con i mondiali di calcio. Curaçao Costa d'Avorio è finita 0-2, Ecuador Germania 2-1, Tunisia Olanda 1-2, Paraguay Australia 0-0, Giappone Svezia 1-1, la Turchia ha battuto 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque eliminata. Mondiali da seguire qui su RTL 102.5. Tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, difficilmente qualcuno vi darà retta, preferendo fare di testa sua, convinto di avere ragione, di fare sempre la cosa giusta, quella migliore. Non arrabbiatevi. Amici del segno del Toro, non siate troppo diretti con gli altri, provando invece a vivere al riparo da certe idee e da alcune cose che si fanno insieme. Muovetevi da soli, vi converrà. Gemelli, momento ideale per fare qualcosa insieme a qualcuno, per cercare di gestire o di risolvere un problema, ma facendovi dare una mano o un aiuto vi servirà. Cancro, le vostre energie, i vostri sogni e i pensieri sanno come trovare il modo di esprimersi e raccontarsi. Non abbiate paura di mostrare voi stessi, persino le cose meno belle. Cari Leone, certi timori e alcuni dubbi finiranno per pesare, soprattutto alla luce di Marte e di quella strana fretta di fare che il pianeta rosso sembra volervi trasmettere. Vergine, bello riuscire a spiegare un sogno o un progetto a certe persone vicine, così da poter forse contare sul loro aiuto o almeno sulla loro comprensione. Fidatevi. Cari Bilancia, il rischio è quello di fare cose che non piacerebbero a qualcuno, che non convinceranno certe persone vicine. Forse dovreste pensarci meglio e capire di più. Scorpione, la luna è nel vostro segno per connettervi a certe situazioni, per aiutarvi a trovare il giusto equilibrio tra ottimismo e logica. Dovrete discutere con voi stessi per convincervi di qualcosa. Cari Sagittario, riuscirete a individuare un problema per poi cercare di risolverlo a modo vostro, con un coraggio che possa cambiare le cose e che trasformi alcune realtà. Capricorno, usate le vostre amicizie per raccontarvi un sogno, per capire se certe idee hanno un senso oppure no. Confrontatevi spesso con le persone di cui vi fidate. Acquario, avrete bisogno di andare oltre certe tensioni per fare a modo vostro, per inventarvi qualcosa che vi aiuti a stare bene, ma senza esagerare, senza prendere posizione. Infine, cari Pesci, qualcosa sembra accomunarvi con qualcuno, forse un'idea o un'esperienza che vi rendono più simili agli altri, a certe persone che contano. Per un momento molto social.
2: Grazie Daria Baietti, la voce e il volto dell'oroscopo qui su RTL 102.5. Sono le 7.38, basta dire che i ragazzi stanno sempre sui cellulari, sui social, perché pare sia tornata di moda la lettera scritta a mano, la cartolina inviata magari dai luoghi di vacanza o dove andiamo a fare una gita, ammesso di trovare un francobollo che è molto molto faticoso, si scrive, questo lo dico sempre perché io sono una che manda le cartoline, ma si fa fatica a trovare i francobolli, per cui

0: ci portiamo le cartoline a casa, non affrancate. Se ne è occupata Confidenze con un grande servizio e noi ne parliamo con Marta Bonini, che è la direttrice di Confidenze. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, l'idea, come dicevi tu, è nata un po' anche da quella, diciamo, nostalgia, da quel ricordo di quando si mandavano le cartoline. E allora abbiamo voluto approfondire un po' questa tendenza, una tendenza che parte dall'estero ma che arriva anche in Italia e che coinvolge proprio i ragazzi della generazione Z, è la tendenza di questi mail club. Come funzionano? In modo molto semplice e anche poetico, cioè tu ti iscrivi, paghi un abbonamento mensile di pochi dollari o di pochi euro e tutte le settimane ricevi a casa o una lettera o una cartolina dove puoi trovare un disegno, un collage, una poesia, una frase per te. E questo è di grande aiuto, nel senso che accanto a questa tendenza si sviluppano due importanti filoni. Uno, il ritorno proprio della scrittura a mano, quindi delle cartolerie, della bella calligrafia, e due, diciamo, il contrasto di tutto quello che è legato all'intelligenza artificiale e ai cellulari.
2: Sì, e tra l'altro mi viene in mente che anche sotto un profilo, diciamo così, di socialità torna l'amico di penna che magari viene anche da un altro paese, quindi puoi esercitarti con un'altra lingua, immagino.
1: Sì, il bello è proprio questo, di creare dei rapporti più lenti, proprio perché il mezzo, diciamo, è un mezzo lumaca, come viene chiamato dall'inglese, e soprattutto più sinceri e più veri. La cosa che ci ha colpito, mi ha colpito, è che oltre allo stupore, diciamo, di ricevere queste cartoline, questi francobolli, queste lettere, c'è il bello del non poter controllare, nel senso che adesso siamo abituati, uno, alla velocità, e due, al poter e dover controllare tutto. Io ordino un pacco, so che mi arriva domani. Qui invece viene spedita la lettera o la cartolina e tu non sai esattamente quando lo ricevi, quindi è quasi come fosse, diciamo, una medicina contro l'ansia del controllo.
3: Possiamo dire un po' che è anche il modo di reagire al mondo dei social, lo dicevi tu prima, ma in sostanza quello dei più giovani della generazione Z, ma anche ancora dei più giovani, di allontanarsi dai social è un fenomeno che si sta sempre più radicando, e questo potremmo definirlo un po' il termometro di tutto quello che sta accadendo nel mondo digitale.
1: Sì, esattamente, guarda, io lo vedo con io ho due figlie, 12 e 14 anni, loro sì, da un lato scrollano in continuazione, però dall'altro, soprattutto la grande ha un'amica di penna che vive all'estero con cui mensilmente si scambiano queste lettere. Quindi secondo me può essere un termometro di questa nuova tendenza.
0: Io ricordo che proprio per imparare la lingua straniera a scuola, alle medie, ci inserirono, non so se lo facevano tutti o lo fece solo la mia scuola, ci inserirono in questo programma di, appunto, scambio di amici di penna, per cui noi avevamo questa persona dall'altra parte, insomma oltre confine, che riceveva le nostre lettere, però lì aveva una finalità legata, insomma, all'apprendimento della lingua estera.
1: Certo.
0: Sì. Tra l'altro voi segnalate, stavo dando un'occhiata al sito di questo museo, il Museo dei Tasso e della Storia Postale, che si trova in provincia di Bergamo.
1: Sì, e qui sono raccolte delle buste illustrate dall'artista tedesco, che è il disegnatore, diciamo, del mostro Gruffalo, che da anni spedisce queste opere d'arte ad amici, colleghi e sconosciuti. E su queste buste ci sono disegnate alcuni delle suoi animali. Infatti l'altro lato bello di questa tendenza è che comunque in qualche modo sviluppa l'arte, nel senso che spesso ha spedire queste cartoline, queste lettere, sono giovani artisti che vogliono farsi conoscere e quindi tu ricevi, diciamo, anche un suo disegno inedito.
2: Eh sì, un regalo che è tutto per te. Tra l'altro mi viene in mente che anche questo, e così magari ci salutiamo Marta, si inserisce in una tendenza che è quella che vediamo sempre di più sui social, di colorare anche degli album da disegno, quindi tornare a fare delle cose manuali.
1: Esattamente, sì, un po' perché rilassa e un po' perché appunto c'è la riscoperta, come dicevo prima, di tutto quel mondo cartoleria, quindi penne, pennarelli, matite speciali, che in qualche modo piace sia alla generazione giovane, ma piace anche alla nostra generazione.
3: Guarda, mi hai ricordato Marta

0: Qualche anno fa tornai nei centri commerciali nel periodo pre-scuola, quando c'è tutto quell'odore di legno, delle matite,
1: il diario,
0: i quaderni. Senti, quell'odore di carta mi ha riportato un po' a un periodo, diciamo, diverso, perché ora ci si affida tanto al digitale, e questa cosa un po' influisce anche sul modo di esprimersi, perché mi viene da ragionare su una cosa e faccio anche polemica su questo. Quando è stata l'ultima volta che in un messaggio digitale avete scritto "ti voglio bene" a qualcuno? Sulla carta questa cosa avviene un po' più spesso.
2: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Cioè, ma veramente abbiamo chiuso così, con questa poesia, l'intervista?
0: Momento cuore.
1: Io sciocco basita e non me lo sarei mai aspettata. Stavo però facendo una riflessione, con questo ci salutiamo, che Dario, che è un pochino più giovane di me, almeno una decina d'anni, citava i centri commerciali pre-scuola. Io ho in mente la cartoleria, e sempre più cartolerie stanno chiudendo o devono reinventare un pochino il loro modo di proporsi sul mercato, perché sennò è difficile sopravvivere vendendo magari soltanto le penne, proprio perché adesso vince il digitale, ci sono i centri commerciali. Però io ricordo di quando, prima dell'inizio della scuola delle elementari, si entrava in cartoleria e si prendevano i quaderni, le copertine per i quaderni,
2: esatto.
1: Perché guai fare le orecchie.
2: Abbiamo fatto un pezzo proprio sulle cartolerie e sulle mercerie,
1: anche,
2: che sono due tipi di negozi, diciamo, che noi ci ricordiamo benissimo, dove si passava del tempo a scegliere matite, a scegliere bottoni,
3: bottoni,
2: e purtroppo stanno...
1: insieme alle edicole stanno scomparendo anche queste. Ma queste, signori, è un altro argomento. Marta Bonini, direttrice di Confidenze, buon lavoro, un abbraccio.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Mille, buona giornata, ciao ciao ciao.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
3: anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.

0: speciale mondiale.
1: 7:51 minuti, torniamo su RTL 102.5 in Non Stop News per lo spazio dedicato ai mondiali di calcio 2026 tra Stati Uniti, Messico e Canada. Tante le partite, le stiamo seguendo tutte su RTL 102.5 con i risultati commentati anche dalla nostra squadra di giornalisti, e partiamo subito col nostro Paolo Pacchioni, perché tra i risultati clamorosi che sono arrivati in queste giornate ce n'è uno in particolare, quello delle ultime ore della Germania con l'Ecuador. Facciamo il punto quindi sul girone dei tedeschi con Paolo. Ciao Paolo.
2: Sì, buongiorno. Diciamo subito che per la Germania si è trattato di una sconfitta indolore, perché i tedeschi erano già qualificati come primi del girone ancora prima di scendere in campo. Certo, una sconfitta lascia sempre un retrogusto amaro e qualche dubbio in più sulle prospettive di questa squadra. Bisogna dire che ieri sera a New York la differenza l'hanno fatta le motivazioni. Come detto, la Germania era già qualificata, invece l'Ecuador era obbligato a vincere per avere un futuro in questo mondiale, e l'Ecuador è riuscito nell'impresa nonostante la partita fosse cominciata subito in salita per i sudamericani, perché dopo nemmeno due minuti la Germania si era portata in vantaggio con Sané, ma quasi immediato è stato il pareggio di Angulo, poi a metà ripresa il gol partita segnato da Plata anche grazie a un'incertezza del portiere tedesco Neuer. Dunque in questo girone passa la Germania come prima, la Costa d'Avorio come seconda, la Costa d'Avorio che ha battuto 2-0 Curaçao che invece è eliminato, l'Ecuador sale a 4 punti, quindi è terzo, ma con la certezza di essere una delle terze ripescate. Quindi insomma è stata festa per tutti ieri sera, ma la Germania dal punto di vista della prestazione, nonostante fossero scesi in campo tutti i titolari, qualche piccola perplessità l'ha lasciata.
3: Grazie, grazie a Paolo Pacchioni. Noi facciamo il punto però anche su altre partite, Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia. Andrea Salvati, come sono andate?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, il girone F ha visto primeggiare l'Olanda con 7 punti davanti al Giappone con 4, la Svezia al terzo posto con 3, chiude la Tunisia con 0.

0: 0 punti. Le partite di ieri sera hanno visto il pareggio 1-1 fra Giappone e Svezia, bella partita, divertente, poi insomma la netta vittoria dell'Olanda invece per 3-1 sulla Tunisia, Tunisia che come detto chiude questo mondiale con 0 punti, mondiale molto negativo per la squadra nordafricana. Abbiamo quindi già gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale con l'Olanda che affronterà il Marocco il 30 giugno alle 3 di notte, mentre il Giappone se la vedrà con il Brasile del nostro Carlo Ancelotti, in questo caso il 29 giugno alle 19. Insomma, due sfide molto interessanti, sia Olanda-Marocco che anche Giappone-Brasile. A domani, ciao!
1: Grazie Andrea Salvati, ma oggi si è già giocata una partita del Mondiale. All'alba sentiamo da Nicolò Pompei, com'è andata? Buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo del gruppo D che si è chiuso solo qualche ora fa. Turchia batte Stati Uniti 3-2, ma solo per la gloria. Eh sì, perché purtroppo la squadra di Montella era già eliminata a causa delle due sconfitte consecutive nelle prime due giornate. Una Turchia che tra l'altro ha trovato il gol del vantaggio, quello del 3-2 solo al 97esimo con Ayan, davvero all'ultimo secondo di partita. Gli Stati Uniti erano già primi nel girone e sanno già che ai sedicesimi affronteranno la Bosnia Erzegovina. Paraguay-Australia 0-0, una partita letteralmente senza emozioni, il classico biscotto possiamo dire. Le due squadre avevano bisogno di un pareggio per passare entrambe. L'Australia alla fine è passata come seconda, il Paraguay come terza perché è sicura di rientrare appunto tra le 8 migliori terze. Direi che è tutto, a più tardi.
3: Grazie Nicolò Pompei, programma dei Mondiali 2026, bello intenso anche in questa giornata, non mancano gli appuntamenti da seguire con Tommaso Angelini, proprio andiamo a dare uno sguardo a cosa ci aspetta nelle prossime ore.
4: Buongiorno a tutti, sarà una giornata molto interessante perché ci sono diverse grandi nazionali in campo, alle 21 il match più atteso è sicuramente Norvegia-Francia, entrambe sono già i sedicesimi ma in palio c'è il primo posto del girone. Da una parte Haaland, dall'altra Mbappé in quella che è probabilmente una delle sfide più affascinanti fino ora al mondiale. In contemporanea Senegal-Iraq vale invece la qualificazione con gli africani leggermente favoriti. Nella notte alle 2 riflettori puntati su Uruguay-Spagna. La Roja arriva dal netto 4-0 all'Arabia Saudita e vuole blindare il primato del girone, mentre l'Uruguay è chiamato a una prestazione di alto livello dopo il pareggio contro Capoverde. Proprio i capoverdiani sognano un'impresa storica contro l'Arabia Saudita, possono conquistare una clamorosa qualificazione ai sedicesimi. Alle 5 italiane si chiude con il gruppo G. Il Belgio, fin qui deludente con appena 2 punti, non può sbagliare contro la Nuova Zelanda. Contemporaneamente l'Egitto di Salah difende il primo posto contro un Iran ancora imbattuto e capace di fermare i belgi. Anche qui tutto è ancora aperto. Tra Egitto, Iran e Belgio ci sono gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta da assegnare. È tutto, una buona giornata.
1: Grazie, grazie anche a Tommaso Angelini, come tutti i nostri cronisti sportivi, tutti gli aggiornamenti sui mondiali che arrivano qui su RTL 102.5, dove arriva anche la buona musica dei Drifters.

0: Si intitola così la canzone di The Drifters, Save the Last Dance for Me. Suona su RTL 102.5 con Non Stop News, che chiude la prima ora, ma ce n'è un'altra ricca di contenuti, ricca di appuntamenti e di ospiti che passeranno a trovarci in collegamento telefonico. Tra l'altro, ore 21, lo ricordo, appuntamento con Norvegia-Francia, che seguiremo qui su RTL 102.5, che metterà a confronto i remida del calcio, se vogliamo definirli così. Da un lato Haaland, il bomber della Norvegia, dall'altro la Francia.
1: Anche a Nettuno, in provincia di Roma, sono le 8.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. Si scava ancora tra le macerie, anche a mani nude, in Venezuela, dopo il terremoto che ha provocato 235 morti. Il bilancio purtroppo è ancora provvisorio. Tra le vittime anche un italo-venezuelano. Migliaia i dispersi. Alessandra Giannoli.
4: Tutti sono impegnati in una corsa contro il tempo pur di salvare le persone intrappolate sotto le macerie e sono già arrivati in Venezuela aiuti dai paesi vicini e squadre di soccorso da mezzo mondo, dagli USA all'Unione Europea, che ha fatto scattare il meccanismo di protezione civile, mentre l'FMI ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. L'Italia sta preparando l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare. Difficili le comunicazioni, manca la corrente elettrica e scarseggia la benzina. Intanto si scava senza sosta, tre bambini ricoperti di polvere ma vivi sono stati tratti in salvo alla Guaira, zona in cui si sono registrati i maggiori danni. Intanto, dopo la paura serpeggia anche la rabbia tra i sopravvissuti, che denunciano le difficoltà da parte delle autorità di gestire l'emergenza. Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, si è recata nelle aree colpite dal terremoto dopo aver invitato alla calma la popolazione.
5: Restiamo all'estero. Ieri ad Antibes il vertice Macron-Meloni, lo ha seguito per noi Alberto Ciapparoni.
6: La linea è comune. Italia e Francia sono partner indispensabili per l'Europa e l'Occidente, ma dentro questa condivisione c'è anche altro: la conferma del sostegno a Kiev, la collaborazione sul nucleare, la coalizione per il Libano dopo la fine della missione UNIFIL, la sottolineatura del segnale di unità fra Europa e Stati Uniti che è arrivato dal recente G7. Non solo. Dopo le ultime tensioni, Meloni ha voluto chiarire così il non ruolo italiano nel conflitto in Iran.
7: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica.
6: Sullo sfondo, accordi bilaterali, cooperazione politica e rilancio del partenariato economico, in un'ottica di progetti, interessi e convinzioni coincidenti.
3: Siamo allo sport e ai mondiali di calcio con Nicolo Pompei.
8: Si parte alle 21 oggi. In campo le squadre del gruppo I, Norvegia e Francia, già qualificate ai sedicesimi di finale, si giocano il primo posto del girone. Sarà anche Haaland contro Mbappé, entrambi a segno già 4 volte in questo mondiale. Alla stessa ora Senegal-Iraq, che sperano in una possibile qualificazione tra le migliori terze. Alle 2 di notte toccherà al gruppo H, appuntamento con la storia per Capoverde, che contro l'Arabia Saudita punterà ad una qualificazione che sarebbe incredibile. Poi la sfida tra la Spagna, al timone del gruppo a 4 punti, e l'Uruguay, che con soli 2 punti rischia l'eliminazione. Il programma si chiuderà alle 5 del mattino con le sfide del gruppo G. L'Egitto, già qualificato, affronta l'Iran, mentre il Belgio, con soli 2 punti, è costretto a vincere contro la Nuova Zelanda. Ieri, intanto, l'Olanda ha chiuso il girone F in testa, ai sedicesimi sfiderà il Marocco. Il Giappone dovrà vedersela con il Brasile di Ancelotti. Si chiude anche il gruppo E, vinto dalla Germania davanti alla Costa d'Avorio. Gli Stati Uniti vincono il gruppo D, seconda l'Australia, avanti anche Svezia, Paraguay ed Ecuador, tra le migliori terze.
5: Infine parliamo di noi, domani andrà in onda proprio qui su RTL 102.5 l'ultima trasmissione per questa stagione radiofonica di Severnini alle 8 di Beppe

0: Vernini con Barbara Sala, Dario Vanacore. Il tema della musica e dei racconti sarà speciale, e cioè l'infanzia e le canzoni legate a questo periodo della vita.
1: È tutto meteo e traffico.
2: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
3: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
4: Previsioni del tempo.
5: Amici, mentre io mi lamento del caldo col mio ventilatorino portatile, chiamo il mio amico di Trevi Meteo Corazzone e mi lamento e dico: ma non c'è mai stato un caldo così? E lui mi dice: guarda che non abbiamo ancora battuto un record precedente. È vero?
6: Esatto. Che dobbiamo essere contenti, perché in realtà il record di temperatura più alta mai registrato in Europa spetta proprio all'Italia, spetta la Sicilia, la cittadina di Floridia, dove nell'agosto del 2021 sono toccati 49 gradi, quindi cosa sono questi 38 di questi
5: mamma
6: giorni?
5: Mia.
6: Ma dai, non lamentiamoci,
5: un disastro,
6: Barbara. Questo weekend temperature in ulteriore aumento, cioè la cosa triste è che il peggio deve ancora arrivare. Avremo sabato, domenica, lunedì e martedì quattro giornate dove i 40 gradi li tocchiamo, come pianura padana, ma anche la Toscana, anche l'Umbria, il Lazio, tutte regioni con temperature altissime. Però ti confermo che il primo di luglio sembra, incrociamo le dita, la giornata della svolta, con l'arrivo di temporali, ora speriamo che non siano troppo forti, a partire dal nord. Quindi dal primo di luglio possiamo tornare a uscire di casa con maggior tranquillità e per qualche giorno torneremo a respirare. Però adesso i prossimi quattro c'è da strapparsi la pelle di dosso, cara Barbara, purtroppo.
5: Dai, c'è di buono che arriva il weekend, se uno non deve lavorare si butta in piscina, se no sta magari in casa, si organizza. Il problema è quando devi lavorare, soprattutto all'esterno. Va bene, dai, Paolo Corazzone, Trevi Meteo, buon lavoro a voi e a presto.
6: Grazie, teniamo duro, ciao.
4: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sulla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano e Il Bivio, con la diramazione Roma Nord in direzione Napoli. Si sono formati 3 km di coda con tendenza all'aumento per un incidente in cui è coinvolto un camion che ha urtato contro la cuspide che divide la 1 dalla diramazione Roma Nord. Il traffico viene deviato sulla stessa diramazione Roma Nord. E per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center Viabilità al numero gratuito 803 111. Andiamo ora in Abruzzo, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari, 1 km di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Amici, il caldo non spaventa i nostri amici che vanno in concerti. Ad esempio, Fernando ci scrive: sabato concerto di Pezzali a Bologna. State su RTL 102.5 perché tra poco vi invitiamo anche noi ad un concerto. Ma secondo me lì un po' di refrigerio lo trovate.
0: Eh sì, anche perché spesso basta avere poi le motivazioni giuste, no? Per scegliere di andare a seguire un evento live. Qui sicuramente le avrete. Insomma, solo uno dei tanti ospiti che ci raggiungeranno.
9: E poi la musica, ci sono Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga, la canzone di Emma e Fabri Fibra, il nostro Power Hit che apre ufficialmente la terza ora di Non Stop News di questo venerdì 26 giugno 2026 su RTL 102.5.
1: Dicevamo che il caldo non frena la voglia di musica live dei nostri ascoltatori. Sono arrivati tanti messaggi dopo che abbiamo letto di questo amico che andrà a vedere a Bologna Pezzali. Preparatevi, amici del rock, per una 2 giorni in provincia di Torino imperdibile. Ci sono tante band che si esibiscono live, ma soprattutto in questo evento che si chiama Baldisse Rock, spero di aver messo gli accenti giusti, perché si tiene a Baldissero torinese, c'è un evento legato alla beneficenza che ci piace sottolineare. Ne parliamo con il direttore artistico che è Alessandro Cottino. Buongiorno!
2: Buongiorno.
1: Alessandro, che però salirà anche sul palco adesso, perché noi prendiamo un po' le distanze dicendo direttore artistico dell'evento, però sarai anche sul palco.
2: Sì, questo sì, saremo sul palco anche con una band che tra l'altro è nata in un contesto aziendale, una cosa molto simpatica, quindi è una band di amici e colleghi nata circa 2 anni fa. Ed è diciamo da questo, no, che poi c'è stato questo connubio che abbiamo creato di musica, arte e beneficenza, per cui sono intanto molto felice di essere ospite da voi, vi ringrazio moltissimo, perché una delle cose più importanti secondo me è anche dare visibilità a, diciamo, a progetti come questi. Ce ne sono tantissimi, ci sono tante persone che fanno del bene, questo in un momento storico come il nostro credo che sia un fiore d'occhiello.

0: diciamo, per l'umanità, no? Da questo punto di vista. Quindi che ci diate, come dire, la possibilità di parlarne è veramente una cosa molto importante.
1: Grazie a te per essere qui a raccontarcelo. Allora, dicevamo due serate di musica dal vivo, ma vogliamo esplicitare qual è lo scopo? Perché qui si parla di una fondazione, la Fondazione sì. Allegra Agnelli.
0: Esatto, esatto. Allora, noi infatti abbiamo ideato questa manifestazione, questo evento, proprio per raccogliere fondi per la Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro di Candiolo. È una fondazione che tra l'altro ha appena compiuto 40 anni, e quindi diciamo che soprattutto, io dico in Piemonte, ma in realtà a questo punto ormai a livello nazionale è sicuramente una delle diciamo realtà più significativamente qualitative da questo punto di vista. Ci sono dei professionisti, medici, ricercatori che in 40 anni hanno veramente salvato la vita a tantissime persone. Si figuri che addirittura durante l'evento ci sarà la presenza di un liutaio che tra l'altro ha lavorato con tantissimi artisti. Noi metteremo anche in palio una chitarra serigrafata che verrà vinta da chi appunto accederà durante la manifestazione ritirando un ticket. Questo liutaio l'abbiamo conosciuto e diciamo è stato un paziente di Candiolo, quindi c'è una connessione ancora più smaccatamente evidente tra musica, ricerca, insomma questo mondo, no, che unisce un pochettino tutti i punti che qui andiamo a cercare di raccontare in questi due giorni.
2: Due giorni di musica rock, non a caso il nome Baldissero Rock lo ricorda. Siamo a Baldissero Torinese, invece esatto. Candiolo, anche Candiolo, dove c'è questo centro di ricerca per la cura dei tumori, è in provincia di Torino anche lui.
0: Esatto, sì sì, assolutamente sì. Abbiamo scelto la location di Baldissero Torinese e ne approfitto per ringraziare il comune che ci ospita da un paio d'anni. Tra l'altro c'è un rapporto poi di amicizia e di relazione con il comune e con l'associazione volontaria di Baldissero, che poi diciamo fisicamente sono coloro che organizzano poi con i loro volontari tutto l'evento, perché è un evento che nasce proprio, come si può dire, homemade, come dicono gli inglesi, nel senso che ci sono proprio tutti i volontari che si mettono a disposizione, dalla costruzione di un gazebo,
2: certo.
0: Dallo
2: ma nasce dal cuore probabilmente, dal cuore, dal cuore. Sì.
0: Sì, sì.
3: Giustissimo, noi ricordiamo l'appuntamento 26 e 27 giugno, quindi ci siamo stasera e domani. Baldissero Rock, 120 decibel a sostegno della ricerca. Grazie Alessandro Cottino per averci raccontato l'evento.
0: Grazie
3: che prenderà vita
0: grazie
3: oggi.
0: Grazie a voi, è stato veramente un piacere e un onore.
2: La comunità internazionale si è mobilitata per il devastante terremoto in Venezuela. Al momento si parla di 235 morti, 42.000 dispersi. Il Dipartimento di Stato americano annuncia un pacchetto di aiuti da 130 milioni di dollari. L'Italia invia personale di protezione civile e vigili del fuoco con squadre di ricerca e soccorso urbano.
1: Si è dimesso l'amministratore delegato delle Ferrovie, Stefano Donnarumma. Prima della decisione ha avuto un colloquio con il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Il suo posto dovrebbe essere preso da una figura interna.
2: Chiudiamo con i mondiali di calcio. I risultati: Curaçao, Costa d'Avorio finisce 0-2, Ecuador, Germania 2-1, Tunisia, Olanda 1-2, Paraguay, Australia 0-0, pareggio anche tra Giappone e Svezia 1-1. La Turchia ha battuto 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque eliminata. I mondiali da seguire qui in diretta su RTL 102.5 con No Dire Mondiali. È tutto, ora via radio.
4: Via radio. Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, sempre primo piano la 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Il Vivio con la diramazione Roma Nord verso Napoli, 3 km di coda, la tendenza all'aumento per un incidente in cui è coinvolto un camion che ha urtato contro la cuspide che separa la 1 dalla diramazione Roma Nord. Il traffico viene deviato appunto sulla diramazione Roma Nord e per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. In Abruzzo, sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pescara Nord e Pescara Ovest in direzione Bari, 2 km di coda in aumento per le operazioni di ripristino della situazione.

0: sicurezza stradale a seguito di un incidente. Il traffico defluisce su una sola corsia. Queste al momento sono le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
1: E un buon viaggio anche da parte nostra, grazie Roberto Rizzo, grazie agli amici di Autostrade per l'Italia. Tanti si stanno spostando anche per i concerti in questi giorni.
2: È vero, ci arrivano molti messaggi al 378-378-1025. C'è anche chi sottolinea che si è divertito molto, lo scrive Massimo, a quello di Ricky Martin. Scrive: vorrei fare i complimenti alle vostre colleghe Alma e Amélie. Beh, a questo punto dobbiamo assolutamente riportarli.
1: Stanno
2: grazie.
1: Vivendo la vita loca, no? Di cui canta
3: Ricky
1: Martin.
3: Stress!
2: Per passito bailante?
3: No, io mi fermo a stress. Proprio stress. Stress. Detto proprio così.
1: Tutto
3: stress.
1: Una
2: ma era... No, tress.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
6: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a 1 di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 1 litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo.

0: Ormai una colonna sonora è una certezza nelle nostre estati. The Colors, Tu con chi fai l'amore, suona su RTL 102.5 quando sono scoccati 27 minuti dopo le 8.
1: È stato anche l'argomento della nostra linea diretta. Abbiamo raccolto le vostre esperienze, storie di vacanze che magari sono andate in maniera un pochino diversa da come le avevamo immaginate, magari perché l'hotel era diverso dalle foto che avevamo visto dal sito, o magari in qualche caso non c'era proprio. Ecco, allora cerchiamo di fare il punto su come evitare purtroppo queste piccole fregature estive, piccole in qualche caso, insomma cerchiamo di fare il punto insieme a Luigi Gabriele, presidente dell'associazione Consumerismo, che torna a trovarci. Buongiorno.
2: Buongiorno, tanto piccole non direi però.
1: Esatto, perché poi diciamo che dipende dai casi. Partiamo proprio da qui, quali sono le più comuni?
2: Beh, ormai la classica truffa della struttura ricettiva che non esiste è diventato un must. È come se fosse un qualcosa che esiste già sul menù delle truffe delle vacanze. Sappiamo perché. Addirittura, lo sai che cosa sono arrivati a fare? Fanno gli account sulle principali piattaforme OTA, per come si sono evoluti, grazie all'interno

0: la frontiera su cui ci dobbiamo iniziare a concentrare in maniera più, devo dire, più precisa. Sa perché? Perché un tempo la fregatura veniva messa in atto da soggetti che avevano una fisicità. Oggi addirittura stanno utilizzando i dati che prendono dalle piattaforme internazionali sulla movimentazione del turismo, le danno in pasto all'intelligenza artificiale e iniziano a produrre centinaia di account false addirittura sulle piattaforme OTA.
1: Ecco, il problema però, Presidente, perché appunto stamattina in linea diretta con i nostri ascoltatori ne abbiamo parlato e tanti dicono: ah, io mai ricevuto, mai preso una sola in vita mia, ho sempre prenotato da solo. Vero, però se prenoti un albergo è più difficile, al limite magari non hai la vista mare come ti decantavano, hai la vista vicoletto con i cassonetti, però l'hotel c'è e magari si sta anche bene. I problemi sono gli affitti brevi e gli appartamenti. Vogliamo ricordare se c'è insomma una sorta di regolamento, cioè per mettere in affitto magari una casa, che cosa devo mostrare io al cliente? Ci sono dei codici, ci sono dei numeri, qualche cosa?
0: Ah, allora, con la revisione della normativa che è stata introdotta soltanto di recente, l'anno scorso, ricordiamo che esiste un codice identificativo che si chiama CIN. È un po' come il codice fiscale che abbiamo noi individualmente, deve servire a identificare l'esistenza di quella piattaforma attraverso un'autorizzazione di natura pubblica del Ministero del Turismo oppure della regolamentazione regionale. Però sai che cos'è? Che spesso gran parte di queste sole le prendiamo attraverso le abituali piattaforme di social network che noi visitiamo quotidianamente, per cui basta veramente un account falsificato su Instagram, su Facebook, si utilizzano persino le loro piattaforme di diffusione degli annunci pubblicitari, come potrebbe essere un marketplace, ma sul marketplace chi controlla? Il tema, è che un avviso molto accattivante, piace a tutti, stiamo cercando casa, guarda, a Milano Marittima non ne troviamo una, guarda caso ci spunta questo annuncio sul marketplace di Facebook con le case a Milano e Marittima. Noi ci cadiamo e non facciamo nient'altro poi che essere attratti da questo meccanismo che è perfetto, veramente perfetto.
2: Ma come ci regoliamo per i pagamenti? Perché più di qualche ascoltatore diceva: no, io pago soltanto quando arrivo in loco.
0: Non è detto che si possa sempre fare, che l'host, in questo caso se è un host privato, sappiamo che le regole non sono standard. Se utilizza una piattaforma come una OTA, mi riferisco a Booking o Airbnb, le regole sono definite nella stragrande maggioranza dei casi dalle piattaforme, possono consistere nel pagare prima o nel pagare dopo. Invece se parliamo di una negoziazione privata, ovvero tra il fatto che lei individua magari un'abitazione che le piace, esiste realmente, l'host ha tutto il diritto di poter in qualche modo stabilire delle regole nel perimetro del codice del consumo, però che possono essere gradite sia a lui che all'ospite che deve arrivare.
3: Come in ogni cosa, prevenire è sempre meglio che curare. E allora abbiamo fatto prevenzione sulle truffe a tema viaggi per le vacanze con Luigi Gabriele, presidente dell'Associazione Consumerismo. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi.
3: E buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Si è svolto ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Macron. La premier Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
2: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela, almeno 235 i morti, oltre 42.000 i dispersi, ma il bilancio è ancora provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello. Verifiche sono in corso.
1: E il caldo torrido non darà tregua neanche nel weekend su tutta Italia. Per domani si prevede una giornata da bollino rosso in almeno 18 città. La situazione è sotto controllo, ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Monitoriamo con grande attenzione i fragili, donne incinte e anche i bambini. È tutto.

0: Irrecuperabile, troviamo Trigno con Ermal Meta su RTL 102.5 alle 8.36 minuti.
1: Vi abbiamo già parlato di questo grande appuntamento che ci sarà a Milano lunedì 18.30, Super Studio Più. Siamo in una zona molto bella, anche poi eventualmente per la Movida se volete fermarvi lì, perché siamo in via Tortona. E questo appuntamento Generazione Impresa, l'evento di Regione Lombardia che è nato per stimolare i giovani talenti che arrivano magari in Lombardia già per l'università, poi si fermano, hanno idee vincenti, vogliono aprire una startup e quindi bisogna dargli una mano. E qui questo incontro nasce proprio per mettere in contatto idee, giovani manager affermati, ma anche manager già affermati ma molto giovani, under 35. Tra l'altro l'incontro è aperto al pubblico, bisogna però registrarsi su eventogenerazioneimpresa.it. Tra questi manager molto giovani ma già affermati c'è Luca Cozzarini, che ha 27 anni ed è a capo di Brum. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per averlo accettato. E allora, che cosa fa questa Brum, che è un'azienda giovanissima, vero?
2: Esatto, sì. Brum è un'autoscuola di nuova generazione che punta a diventare nei prossimi 3 anni l'autoscuola più grande d'Italia. Cosa facciamo noi? Uniamo esperienza digitale e esperienza fisica. Quindi abbiamo le autoscuole di nostra proprietà, dove i ragazzi possono venire a fare, appunto, a studiare la teoria con i nostri insegnanti, con i nostri istruttori, ma poi tutto il percorso è comunque digitale, perché grazie alla nostra app riusciamo, appunto, a snellire il loro l'iter per ottenere la patente, e questo permette di avere, diciamo, un servizio che ha le loro esigenze, quindi dal prenotare la visita medica, prenotare gli esami, prenotare le guide con i nostri istruttori. Quindi siamo convinti che si possa innovare anche in un settore così tradizionale come quello delle autoscuole, e soprattutto che, appunto, i ragazzi e gli istruttori hanno bisogno di strumenti nuovi e adatti ai tempi moderni.
3: Ecco, tra l'altro la Lombardia è un terreno fertile per i giovani, lo dicevamo, da studenti prima, da lavoratori poi. Voi in particolare dove avete trovato i semafori verdi che altrove magari non avreste trovato?
2: Beh, allora, sicuramente la Lombardia è un terreno super fertile per quanto riguarda fare impresa, fare innovazione. Infatti tant'è che la stragrande maggioranza delle startup in Italia sono proprio, diciamo, a Milano, no, come capitale. Quindi sicuramente è un territorio super fertile dove si può creare network e dove si può creare del valore aggiunto. Dall'altra parte, ovviamente, come tanti altri business che entrano in settori molto regolamentati e molto tradizionali come quello nostro, fa un po' paura all'inizio, ma la cosa bella, la cosa positiva è che si può sempre trovare il dialogo e creare sinergie tra mondo tradizionale e mondo nuovo digitale, chiamiamolo così. Quindi diciamo che le opportunità sono tante, le sfide sono tantissime, però sicuramente il territorio lombardo è il posto giusto per chi vuole creare qualcosa di nuovo.
0: E allora approfittiamone anche per dare un buon motivo ai giovani che sono in ascolto in questo momento per partecipare lunedì a Generazione Impresa.
2: Ma eventi come questi sono quelli che fanno sempre un po' bene al territorio, no? Creare, fare impresa, fare startup è difficilissimo, è molto complesso, ma è anche molto entusiasmante, molto dinamico, e soprattutto ti permette di metterti alla prova con te stesso e col mercato. Consiglio a tutti di venire, chi può passare, perché ci saranno tante belle storie, ci si potrà confrontarsi, si potrà parlare e scoprire tante cose nuove sulle opportunità del territorio lombardo.
1: Eh sì, è proprio questo il motivo per cui Regione Lombardia ha organizzato questo Generazione Impresa, eventogenerazioneimpresa.it, per registrare la vostra presenza, che è assolutamente gratuita. Luca Cozzarini di Brum, grazie e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie, tanti giovani che si incontreranno in questo appuntamento, magari nei prossimi giorni ne conosceremo qualcun altro. Pensate, Luca, 27 anni, a capo già di un'impresa di questo tipo che si rivolge tra l'altro ai giovani. Noi torniamo tra poco. RTL.

0: perfetto sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cucciare rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
2: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!

0: Il disastroso terremoto che ha colpito il Venezuela aumenta ancora il numero delle vittime. Al momento sarebbero 235 i morti, ma sappiamo che ci sono oltre 40.000 dispersi. Il bilancio è ancora per forza ancora provvisorio. Tra i morti anche un italo-venezuelano. Secondo l'unità di crisi della Farnesina ci sono molte segnalazioni di connazionali che non rispondono all'appello. Sono in corso le verifiche.
1: Ad Antibes si è svolto il vertice intergovernativo tra Francia e Italia. Sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari, ha detto Macron. La premier Meloni ha dichiarato di non essere sempre d'accordo con il presidente francese, ma che le relazioni tra i due paesi sono buone.
0: I risultati delle ultime partite di calcio giocate ai mondiali: Curaçao Costa d'Avorio 0-2, Ecuador Germania 2-1, Tunisia Olanda 1-2, pareggio tra Paraguay e Australia 0-0, finisce 1-1 Giappone Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti, ma è comunque eliminata.
2: È tutto per il momento, 8:49 minuti, entriamo nella parte finale di Non Stop News su RTL 102.5, quella dedicata all'attualità, e oggi facciamo questo e anche un'anticipazione di ciò che si troverà domani in diretta tra le 8 e le 9 qui su RTL 102.5, perché con noi abbiamo Beppe Severgnini. Ciao Beppe, buongiorno!
3: Eccomi qui, pure al venerdì.
2: Abbiamo svegliato presto anche oggi.
0: No, oggi siamo in ritardo, scusatemi. È Severgnini alle 8, sono le 8:49, con evidente ritardo sulla tabella di marcia, direi, scusami. Facciamo fare gli straordinari a Beppe perché domani è l'ultima puntata della stagione e abbiamo una puntata speciale con, diciamo così, una colonna sonora che farà piacere ai più piccoli, ma riporterà indietro anche i più grandi. Tra poco ne parliamo. Subito, sai, Beppe, la nostra consueta tassa su Trump. In realtà stavo guardando sui giornali oggi, sì, Trump c'è, ma la scena è soprattutto per Giorgia Meloni e il vertice che c'è stato ad Antibes, questo asse Italia-Francia. C'è reale simpatia tra Macron e la Meloni? E a proposito di crisi nucleare, verrà fuori qualche cosa?
3: Allora, noi tendiamo tutti a sopravvalutare.
0: E si è bloccato subito. Appena...
2: I poteri forti.
0: I poteri forti. Ma perché vedi, dovevo chiedergli subito Trump? Di Trump.
1: Sì, è lì. Secondo come me... l'hai nominato, sì. È andato giù il collegamento.
0: È stato proprio quello. Il vertice ad Antibes, di cui stiamo parlando. Eccoci, abbiamo ripristinato il collegamento con Beppe.
3: Mi sentite?
0: Sì,
3: adesso sì.
0: Vai.
3: No, perché parlavo, ho detto, ma sono veramente poco interessante perché voi siete andati via dritti, ma ti rispondo. Dicevo, noi tendiamo tutti quanti, anche noi giornalisti, a sopravvalutare quello che è la chimica, il rapporto diretto fra i leader, che è importante. È molto importante. Berlusconi gli dava un'importanza enorme. Putin ha ottenuto qualcosa da Putin, ma Putin poi era Putin. E i rapporti fra i paesi sono rapporti di forza e di interessi, in cui l'aspetto personale è secondo me secondario. Ti rispondo, Meloni-Macron, non è importante se si amano o non si amano. Io credo che tutti e due, essendo leader insomma capaci, non sarebbero arrivati dove sono arrivati, di idee diverse, hanno visto che con Donald Trump in giro e la sua imprevedibilità, l'Europa e i paesi europei devono essere concordi più possibile e cercare di darsi una mano. Banalmente, ma questa è la scoperta, cioè molti di noi, anche di quelli che ci stanno ascoltando nei bar e nei negozi, l'hanno capito da mo che i paesi europei dovevano andare d'accordo perché Trump era un pericolo pubblico, o meglio, era talmente imprevedibile da diventare un pericolo pubblico. Chiaro. Perché sai mai cosa fa il giorno dopo. Adesso ci sono arrivati anche i leader e a noi fa piacere.
1: Beppe, vorrei portarti anche su un altro avvenimento delle ultime ore che forse oggi sui giornali è passato anche un po' in sordina, perché ieri alla Camera il Presidente della Repubblica Mattarella ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Perché è così importante ricordarla?
3: È importante perché là in quel si sono sedute persone diversissime, c'erano i cattolici, i comunisti, i conservatori, c'era di tutto. Dopo un momento traumatico, un momento, un ventennio traumatico, la dittatura, il fascismo, la guerra perduta, la guerra civile, perché quella abbiamo avuto in Italia, le persone si siedono e scrivono veramente una carta meravigliosa, perché è veramente lungimirante come la Costituzione. Traduzione, la gente quando ci mette la buona volontà, in Italia non mancano i cervelli, qualche volta forse mancano manca il coraggio civile, erano intelligenti e avevano una grande generosità civile, mettiamola così.
0: Dobbiamo arrivare alla nostra puntata di domani, l'ultima della stagione, con una programmazione come sempre scelta da te, da una cosa che ai nostri ascoltatori piace tantissimo, una selezione musicale dedicata all'infanzia.
3: Ma mi piaceva chiudere la stagione in questo modo, tra l'altro ho sentito la voce squillante di Ludovica addirittura nel notiziario delle 8 che diceva ci sarà, io ho detto parlano di me. Perché
0: certo.
3: siete troppo gentili e affettuosi. Allora, io per chiudere ho pensato che le sigle musicali dei grandi programmi televisivi, ogni generazione ha avuto le sue. E per esempio Agatha, che è la mia vera grande ispiratrice, se non mettessi K-pop Demon Hunters mi toglie il saluto, capito? E l'altro giorno sono stato all'asilo, abbiamo inventato un dance party sul K-pop Demon Hunters, divertentissimo. Così ci sarà Happy Days, perché per alcuni quella canzone riporta ad allora, ci saranno altre cose che non vi anticipo, e poi ci sarà il Millennium Hit, che è particolare perché
2: già chiedono gli indizi,
0: no,
2: Beppe,
0: basta,
2: anticipo.
0: No, non si può fare 24 ore prima, c'è proprio il comitato, il regolamento, 24 ore prima no, perché già usate l'intelligenza artificiale per trovare la soluzione. Se vi diamo gli indizi un giorno prima, guarda, figurati, arrivano qua con i rischi.
2: Il notaio ha parlato.
0: No, infatti non si può, faccio il notaio oggi, bocche cucite.
3: Domani torniamo tutti un po' indietro, sì. Perché ricordate, chi non ricorda di essere stato un bambino poi si comporta in modo infantile. Vi piace questa?
0: Sì.
1: Bella, la segniamo. Grazie.
2: Grazie Beppe Severgnini. Allora appuntamento a domani. Intanto buona giornata e buon lavoro.
3: Ciao ragazzi, saluti a tutti.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Una puntata da non perdere, quella di domani di Severgnini alle 8 su RTL 102.5 a partire dalle 8, a tema nostalgia possiamo dirlo, e la nostalgia è fortissima nel disco che ascoltiamo di Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso.

0: Benvenuti in paradiso con Antonello Venditti, chiudiamo Non Stop News. Benvenuti in paradiso, quello che si sentiranno dire sostanzialmente chi domani dalle 8 sarà già all'interno dello stadio San Siro per la San Siro Dance di Gabri Ponte di questo 2026, appuntamento molto molto atteso.
1: Esatto, stadio di San Siro, ore 20 inizia il concerto, quindi affrettatevi. Domani l'appuntamento alle 8 invece di mattina con Severgnini alle 8 e questa puntata dedicata all'infanzia, ai bambini e alle sigle della nostra infanzia.
2: Eh sì, puntata speciale assolutamente da non perdere. Intanto si chiude quella di Non Stop News. Noi vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo i nostri registi, ringraziamo Barbara Sala, Dario Vanacore, e dobbiamo però fare anche dei saluti speciali, quelli a Mailboxes Etcetera, che con MBE e-commerce Plus vi aiuta a far girare il vostro business online.
0: Ritiro prodotti, inventario, logistica, gestione degli ordini, imballaggio, spedizioni, potete contare su Mailboxes Etcetera.
1: MBA e-commerce Plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mba.it. Ciao, a domani! Anche a Mango, in provincia di Cuneo, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 26 giugno, buona giornata ancora da Max Viggiani. Nelle ultime ore si è aggravato il bilancio dei morti dopo il terremoto in Venezuela. Al momento sono 235, tra cui un italo venezuelano. Sono migliaia i dispersi, intanto stanno arrivando nel paese i primi aiuti umanitari. Alessandra Giannoli.
5: Il Venezuela è un paese in ginocchio dopo il terremoto violentissimo che ha colpito soprattutto la zona costiera di La Guaira, ma anche la capitale Caracas. Decine e decine di edifici sono crollati, altri sono sventrati, migliaia di persone sotto shock continuano a cercare disperatamente i propri cari in mezzo a montagne di calcinacci. Tutto ci stava cadendo addosso, sembrava un film dell'orrore, è durato tantissimo, circa 2 minuti, il boato è stato terrificante, hanno raccontato alcuni testimoni. Ora l'obiettivo primario è far arrivare il prima possibile i soccorsi e gli aiuti. L'aeroporto gravemente danneggiato è ancora chiuso e le comunicazioni sono al collasso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato la chiusura di scuole e tribunali, invitando alla calma e facendo appello all'unità nazionale. Cooptati tutti i medici e gli infermieri del paese, mentre si continua a scavare senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti.
4: L'economia, borse asiatiche negative oggi con Tokyo a meno 4,15%, Hong Kong a meno 1,79%, il FTSE China in calo del 3,16%. Milano, i futures sul FTSE MIB sono stati negativi a meno 0,58% prima dell'inizio delle contrattazioni di Piazza Affari. Ora i mondiali di calcio con Nicolò Pompei.
6: Sconfitta inaspettata ma indolore per la Germania, rimontata dall'Ecuador e battuta 2-1. Nonostante questo, la squadra di Nagelsmann chiude al primo posto nel gruppo E davanti alla Costa d'Avorio, che ha battuto 2-0 Curaçao, ma l'Ecuador con 4 punti accede ai sedicesimi essendo tra le migliori terze. Nel gruppo F il pareggio tra Giappone e Svezia 1-1 vale per entrambe l'accesso ai sedicesimi del mondiale. Il Giappone chiude secondo con 5 punti e ai sedicesimi affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. L'Olanda invece batte facilmente la Tunisia 3-1, si prende il primo posto del girone e ora ai sedicesimi sfiderà il Marocco. La Svezia si qualifica tra le migliori terze. Infine, il gruppo D, la Turchia batte gli Stati Uniti 3-2, ma solo per la gloria. La squadra di Montella era già out dal mondiale. Gli Stati Uniti ai sedicesimi affronteranno la Bosnia. 0-0 tra Paraguay e Australia, ma entrambe qualificate. Oggi altre 6 partite in programma: Norvegia, Francia e Senegal, Iraq nel gruppo I, Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna nel gruppo H, Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio nel gruppo G.
4: Meteo e traffico.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Previsioni del tempo.
9: Bentrovati da Emma Parigi, restiamo in balia dell'anticiclone africano. Questo non vuol dire sole ovunque ed anche sempre. Difatti, nelle ore pomeridiane si innescano nuovi temporali di calore a ridosso dei settori montuosi, specie su Alpi centro-occidentali, localmente coinvolte le zone pedemontane lungo l'Appennino, soprattutto centro-meridionale, e nelle aree interne delle isole maggiori. Per il resto, caldo ancora intenso e fastidioso non solo in giornata ma anche nella notte al mattino. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto laziale della 1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano e Il Bivio, con la diramazione Roma Nord per chi è diretto verso Napoli. 3 chilometri di coda, la tendenza è la diminuzione. La causa è un incidente in cui è stato coinvolto un camion che aveva urtato la cuspide che divide la 1 dalla diramazione Roma Nord. L'ultima, da poco è stata tolta la deviazione sulla diramazione Roma Nord e il traffico procede in direzione Napoli. Ancora sulla 1, ma in Emilia Romagna, tra Terre di Canossa Campeggine ed Il Bivio, con la 22 del Brennero in direzione di Bologna, un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un tamponamento tra tre auto. Il traffico defluisce su due corsie. Sempre andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, tratto abruzzese, tra Pescara Nord e Pescara Ovest verso Bari, 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per un cantiere in fase di rimozione. Buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.

0: giugno, 9.5, fa caldo. Cioè, sì. Sigla, vai. We are family, yeah. Buongiorno.
1: Come on, Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
0: Buongiorno amici, ben ritrovati. Ero un attimo distratto. Intanto buongiorno Ricky, Pio, Sara, Jay, Giulietta e Luca Viscardi, perché ero curioso, non avevo sentito ancora il GO, su come fosse andata la partita degli Stati Uniti.
2: Benissimo, bravi, devo dire.
3: Hanno perso.
1: Male, grazie, giù.
0: Con la Turchia, 3-2.
2: Però tu ti favi la Turchia.
1: Ho capito, ma sempre gli Stati Uniti prima per me. Vabbè, però allora, diciamo, a difesa degli Stati Uniti, non è che sia uno sport fortissimo il calcio per loro, quindi ci sta che magari...
3: Ma
1: no,
3: poi
1: ci
3: siamo già qualificati, il gol della Turchia è arrivato al 97esimo, sì. Cioè, insomma, tutto sommato
2: bene. Anche la Germania, no? Devo dire, molto bene. Io dico solo una cosa, non voglio sembrare ripetitiva. Messico. Forza Messico. Se si avvera quello che è, io sto zitta, non dico
0: ma
2: più niente.
0: Ma quando già? Fammi vedere, aspetta, Messico.
2: No, ha giocato l'altra sera.
1: Allora, fatto, sono stupefatta, non usavo questa parola dal 1983, ma sono stupefatta dal fatto che voi siate così attaccati ai mondiali, nonostante l'Italia. Bravi ragazzi, complimenti.
2: Si deve arrangiare.
1: Ma perché il calcio è il calcio, allora, dai.
3: Possiamo andare oltre questo argomento, che io questa mattina ho sentito citare la Nuova Zelanda e quando mi sono accorto che c'è anche la Nuova Zelanda, mi è partito un attimo la venina.
2: Luca, mai visto il Curaçao? Cosa ha fatto?
3: Allora, possiamo, Curaçao. Per favore, possiamo smettere di citare?
1: Oh, non lo so. Allora, vorrei fare questo, ragazzi. Sì. Ultimo giorno della settimana per stare insieme, poi si ritorna lunedì, abbiamo bisogno di Jennifer.
4: It's Friday, everybody, venerdì, quindi un bel yahoo!
2: Oh,
4: qualcuno, per favore, fate qualcosa per i miei capelli, sono troppo frizzy.
3: Anche
4: sono
3: per i miei.
4: Belli.

0: Angelina Mango, le 9.14, buon venerdì 26 giugno, ciao a tutti, questa è la famiglia. Allora, come in tutti i posti di lavoro, sì, poi alla fine qua è vero, ci divertiamo, è un posto di lavoro, arrivano anche persone nuove, no? Quindi certo, in questo momento abbiamo un nuovo regista.
1: Poi Diego...
0: E noi salutando Diego, non è che lo metteremo in crisi,
1: no,
0: adesso in questi secondi. Allora, allora Diego, vai con il vocale adesso, vai veloce, veloce con il vocale.
1: Metti un applauso, un applauso. Sì, abbiamo dei vocalini da ascoltare al 378-378-1025, dai sentiamoli.
2: Ragazzi, siamo così attaccati ai mondiali perché siamo abituati ormai che non ci andiamo. Stefano da Napoli, un abbraccio a tutti.
3: Chi altri?
4: Scusate un'informazione, ma almeno come migliori terze siamo passati
0: nei
4: mondiali.
1: Che dolore. Comunque, hai visto che quando Sara chiede il vocale a Diego, Diego lo manda. Quando lo chiedi tu, ti ha proprio ignorato. Ha già capito
0: Diego,
1: tutto, Diego.
0: Sigla,
1: numero uno.
0: Sigla dei mondiali,
1: no,
0: Diego.
1: Bravo!
5: Tra l'altro, allora, Diego in praticamente in questo momento è alla console, comanda tutto, no?
1: Sì.
5: È come quando sali in aereo e vedi il pilota giovanissimo.
1: Sì.
5: Ti giri e dici.
1: No, vabbè, però sei sicuro che ci vede bene, sei giovane.
5: Sì,
1: quindi
5: sì, certo.
1: Siamo in una botte di ferro, ragazzi.
0: Sentite, allora, vabbè, l'abbiamo detto, ieri gli Stati Uniti hanno perso. Scusa CJ, ma vabbè, insomma, oggi invece parliamo delle partite belle di oggi.
1: Mm.
0: C'è
1: sì,
0: la Francia che gioca alle 21.
5: Con la Norvegia.
0: Sì. Gliela gufiamo anche noi?
1: No. Dai, che poi è la favorita la Francia, quindi,
0: appunto. Poi vi segnalo invece bella alle 2 di notte Uruguay-Spagna.
6: Sì, anche la Spagna da seguire.
1: La guarderò perché per me la Spagna l'ho data vincitrice nel mio podio personale, per cui la guarderò. Sì.
6: E poi basta.
0: E poi, no, se volete alle 5 del mattino Nuova Zelanda-Belgio.
6: Bella, che vista.
5: Punterò la sveglia, guarda.
6: Vabbè, non si dorme, facciamo after stasera.
1: Allora, diciamo questo, preparatevi perché fra poco tutti insieme faremo un rituale che è quello che stanno facendo i fan norvegesi e che li sta portando in cima al mondo dal punto di vista proprio della viralità dei video, ok? Quindi
6: sì,
1: tutti pronti fra poco perché...
5: Ecco, e vi prego di non confondermi con Haaland se guardate il canale 36 del Digitale Terrestre.
1: Ma in che senso? Non ci assomigli mica.

0: Franco su RTL 102.5 con la famiglia, venerdì 26 giugno 9.22. Alla Diego, mi raccomando, vocale.
1: Scusate famiglia, buongiorno, ma dopo le migliori terze, sapete mica se c'è il ripescaggio per chi è a casa?
2: Sì, adesso tra poco.
1: Alex, ciao.
3: Vorrei darti questa brutta notizia.
4: Siamo ancora lì che stiamo pensando noi italiani. Certo. Magari abbiamo tempo ancora fino al 19 di luglio per un ripescaggio.
3: Non ho capito, perché non era una roba che c'entrava l'Iran.
4: È un gioco, uno scherzo.
2: Io vorrei salutare tutti i fenomeni che hanno ipotizzato il ripescaggio, ma quello è un altro argomento.
3: Vabbè, siamo un popolo di illusi, secondo me.
4: Fra 4 anni, dai.
0: Basta. Stiamo ancora capendo quale sarà l'allenatore, perché si parlava inizialmente di Mancini, ora invece sembra che possa venire Conte.
4: Sì. Insomma, è un po' quella, trattative.
0: Vabbè signori, intanto mentre c'è tutto sto casino, io vorrei segnalarvi che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z, Radio Freccia. Per chi è Radiovisione, venghilo signori, venghilo.
3: Eccolo.
0: La maglietta, sì. Ho rubato la maglietta.
2: Allora, se siete in Radiovisione, non guardate lo schermo troppo da vicino, perché potrei essere troppo bello con questa felpa tech.
4: Impattante, direi. Sei impattante.
3: Direi che ti snellisce parecchio.
2: Avete visto?
3: Sì. Avete visto che bel beauty che ho qui? Sapete cosa tengo dentro?
4: Cosa?
3: Volete vedere cosa c'ho nella borsa?
4: Facciamo l'unboxing.
3: Allora,
4: what's in my bag?
3: Belli.
4: Spazzola.
3: Spazzola.
4: Adesso tira fuori il phone, attenzione.
3: Il rossetto.
2: Allora, io intanto posso dire store.rtl.it.
3: Guardate.
2: Entro il 31 di luglio con il primo ordine riceverai anche un omaggio speciale.
4: Sì, vi mandiamo Jennifer a casa. Questo
3: sì,
4: è.
3: Sì, vengo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
2: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato etc. Spedizione con copertura del valore della merce etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edizione.

0: Dua Lipa, buongiorno e buon venerdì, buon inizio di weekend con la famiglia e salutando sempre Dua che è andata via dall'Italia, non è più con noi.
1: Ma
0: vero?
1: Avrà cominciato una settimana o due dal suo matrimonio a riprendere suo marito per dove lascia i calzini?
2: Non credo, secondo me manca poco.
3: Sì, che noi donne subito quando ci sposiamo incominciamo a rompere agli uomini, questo è il senso, capirei. Mi simpatico, vi scaldi. Torniamo a parlare di mondiali. Qualche giorno fa abbiamo accennato

0: un video che stava diventando virale, adesso è super super virale, dei fan norvegesi. Sapete che hanno questa caratteristica di, della coreografia, legata alla coreografia della bogata.
1: Sì. Cioè, sì, voglio solo voglio dire questo, però Sara parla spesso di questi paesi nord europei perché lei è innamorata degli svedesi.
0: Ha avuto delle tresche, cioè, con
2: la Norvegia. Non l'ha mai dimenticato.
0: No, cioè, voglio dire, perché era due anni è rimasta.
1: Perché l'ascoltatore dice: ma che me ne frega? No, perché Sara è così.
0: C'è un legame affettivo. Io sono innamorata della Scandinavia perché l'ho frequentata per due anni. Ma lascia stare. Allora, si chiama Ole Freustad, il fan che ha ideato questa coreografia. Cioè, i fan cosa fanno? Tutti vogano, simulano questa vogata e lui urla: Ro!
1: Ma
0: Ro!
3: Che vuol dire?
0: No, Emanuele, ma non c'è.
1: Roma.
3: No. Non lo fai in palestra, Manu?
1: Sì, faccio quella roba.
0: Vuol dire calma.
1: Calma.
0: Okay. Quindi lui inneggia la calma, la tranquillità, dando il ritmo, tra virgolette, ai calciatori che sono
3: fermate
0: in campo.
3: Fermate me, Jay, che sennò
0: No, che si suda poi. Un'altra cosa carina, sempre dei norvegesi, dei fanatici di calcio norvegesi, è che c'è, inquadrano sempre uno che non si ferma. Che non si muove, cioè non fa l'avvocata.
3: Che non c'ha voglia.
0: Sta fermo.
2: Protesta.
0: Protesta, bravo, perché lui dice che i vichinghi in realtà non vogavano perché le navi svedesi e le navi norvegesi erano a vela.
3: Guarda, e non c'è sempre uno che deve rompere le balle.
2: Il genere umano è incredibile. C'è anche uno che rompe le scatole quando gli altri si divertono.
0: Però
2: ma
0: intanto gli altri... Ro!
1: Ro!
0: Ro!
1: Ro!

0: La nuova di Baby K, New Hit della famiglia 940. Buongiorno, ci sta, no? Super
1: sì.
0: estiva.
1: Sì, questa, sembra questa. Il come si chiama?
0: Perfetto, quello?
1: Jay. Con Carrie. Sex in the quella. City.
2: Ah,
1: no?
2: Un pochino sì.
3: C'è qualche cosa che ricorda.
2: Sigla, dici, sì, è vero. La colonna sonora è la sigla della, di sì. Sex and the City, della serie, ovviamente.
3: Ma torniamo
2: all'avvocata. Sì. Allora, qui siamo stati ripresi.
3: Scusa, nostro... Pio, ma com'è che si fa?
2: Ma diccelo, diccelo in onda. Apri il microfono un secondo.
3: Perché giustamente si vergogna. Giustamente ci diceva... Al contrario,
4: si voga. Siamo... al contrario, poi allora... soprattutto come vogate voi sembra che stiate usando una handbike o che stiate facendo andare un
2: non ti allargare, se ci riprende Pio che è stato okay. un canottiere, va bene, tu non, no, ok, allora noi stiamo vogando in avanti, sì. ok, con i braccini in avanti,
4: ma non
2: invece si voga
4: così.
2: Al contrario,
4: ma...
2: all'indietro,
4: vabbè, non fa niente,
3: la cosa,
4: al
3: contrario.
0: La cosa no, che fa più ridere

0: È Viscardi che fa l'esperto, sì, questa cosa fa molto
1: ma
0: ridere.
1: Ma scusa, no? Per andare avanti si va avanti, per andare indietro si va indietro.
2: Jay ha messo la retro, capito?
3: Certo.
2: Vabbè, non lo so. Retro. Non lo so, noi ci rimettiamo a Pio perché lui è pratico, noi non siamo. Comunque la stessa cosa l'hanno fatta non solo i fan norvegesi di calcio della Norvegia, ovviamente, per i mondiali, ma anche al Parlamento. Il Parlamento norvegese ha replicato questa coreografia.
0: Pensavo il nostro, già mi vedevo alcuni.
2: Ti immagini?
0: Le partite IVA! Faceva ridere, però.
4: L'avessero fatti i nostri, sarebbero ancora lì incriccati dopo il primo movimento.
2: Sì, no, fa sorridere anche come si chiama il Parlamento norvegese. Si chiama Storting.
0: Che anche nostro, non è che sia
4: strettissimo.
2: Vedi, che tutto torna nella vita, è così. Vabbè.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Miley Cyrus, 9:51, buon venerdì con la famiglia RTL 125. Vabbè, allora mettiamo da parte i mondiali per un po', ragazzi. Sì. E invece c'è un cambio epocale, se posso, che stavamo leggendo questa mattina, e cioè dopo quasi 200 anni Re Carlo e quindi i reali inglesi se ne andranno da Buckingham Palace.
1: La crisi.
2: Dove vanno? Diego, già il numero.
3: Tappeto musicale.
0: Bravo Diego. Se posso, sì. Diego, già più bravo di Ricky, quindi no. Certo, come subito.
3: Non va bene così, Emanuele, meno. Ma brava meno, Jennifer, meno. Invece, perché sa l'inno inglese, brava. Sì. Infatti,
1: per forza, lo sai, scusami, Diego. È la madre patria, adesso voglio dire.
3: Vabbè, non è scontato, perché tu sei tutto l'inno italiano?
1: No, lo so, certo allora. Che sono tutto l'inno italiano, però sì. Il tema è che per gli americani, insomma, dipendono da loro.
3: Va bene, saltiamo la polemica, Manu, grazie.
1: Sì. Sono colonie, no, sono colonie.
0: Me, aspetta, Diego, basta ora però. Grazie. Sì. No, volevo dire questo, dopo è epocale come cambio, perché noi siamo andati per anni a Londra a fare la foto di fronte a Buckingham Palace pensando che prima c'era la regina, ora c'è il re, e invece da adesso in avanti non c'è più nessuno, però in questo modo potremo entrare più facilmente all'interno.
3: Ma sappiamo dove vanno?
1: A
3: dove
1: Clarence House, lì vicino, che credo fosse la casa tra l'altro del principe Andrea, se non ricordo male. Forse era per quello che lo voleva cacciare di casa.
3: Sì,
1: non c'entra niente tutta la storia. Voleva concupire la sua abitazione.
3: Non userei concupire principe Andrea insieme con questo periodo. No, scusa, invece la domanda è una strategia per guadagnare più soldi, perché così più gente potrà entrare a visitare Buckingham.
1: E certo, perché il re ci tiene alle finanze dello Stato, non vuole che la famiglia reale costi ai suoi sudditi. Quindi...
2: Perché voi avete la foto a Buckingham Palace?
0: Beh, tutti, secondo me tutti.
2: Io ce l'ho.
3: Sì, credo di sì.
0: Come no, non ce l'hai Buckingham
2: Palace? No, cioè, sono stata più
3: non
2: volte
3: hai la foto
2: Londra.
3: Col Beefeater.
1: Scusate. Beefeaters. Io se la cerco bene ho una foto anche con Carlo.
2: Ma no. Fini!
3: Ma ti rendi conto?
2: Perché una volta andavano bene i fotomontaggi, non si capiva che erano fotomontaggi.
4: Intelligenza artificiale.

0: In chiusura della prima ora della famiglia alle 9.59 un vocale in extremis, giusto?
1: Diego. Ecco.
2: Buongiorno RTL, sono il re Carlo e confermo che io e Luca Viscordi siamo ultimi amici.
3: Vedete?
2: Lui viene sempre a mangiare a casa mia, polenta e coniglio.
1: No, immagino.
2: Ciao a tutti, ciao Luca, ci vediamo domenica.
3: Vedi?
1: E qui si tradisce perché re Carlo è molto attento all'ambiente, quindi non mangerebbe mai il coniglio.
4: Ah, è vegano?
1: Non so se è vegano.
3: Ma è un
1: di sicuro...
3: cacciatore, scusami.
1: Non è vero. No, te lo smentisco.
4: No, non è vegano, non lo è. Lui. Scusate, è un amico di Luca. Chiediamo a Luca. Quindi scusa. Puoi dirci la dieta di Re Carlo?
5: Sì. Lui è tutto organico, biologico.
3: Ma mangia solo verdurine che sono
1: legumi,
3: direttamente
1: verdure,
3: dal suo.
1: Vedi che c'ho ragione.

0: porto, quindi.
1: Allora, quindi non sbagliamo storicamente,
2: sì, sì,
1: questa
2: ma
1: cosa.
2: Su WhatsApp, Re Carlo, che foto ha messo come foto? Sì,
3: quella
2: di
3: foto con lui,
1: esatto, con lui.
0: Sì,
1: com'è, con
0: abbracciato a me, sì.
3: Di già? Anche a Seniga, provincia di Brescia, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
0: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura andiamo in Venezuela, paese sconvolto dal terremoto che ha provocato almeno 235 morti. Valentina Iannicelli.
5: Si cercano 50.000 persone in Venezuela dopo il terremoto più devastante di sempre nell'area. Molti di coloro che non rispondono potrebbero essere irraggiungibili per cause diverse dal decesso. Il Venezuela, già prima di essere devastato dal terremoto, aveva problemi di tipo logistico, oggi fortemente aumentati dal sisma, che rendono difficile avere chiaro il numero delle vittime. 4.300 i feriti. Accertata la morte di un italo venezuelano, la Farnesina ha segnalato che sono molti connazionali che non hanno risposto alle chiamate. I riscontri internazionali all'emergenza non si sono fatti attendere. Gli USA hanno stanziato 150 milioni di dollari per gli aiuti e un primo distaccamento militare è già arrivato a Caracas. È in partenza anche la missione del governo italiano, coordinata dal Dipartimento della Protezione Civile, che comprende 40 vigili del fuoco. Molti venezuelani hanno raccontato di essersi potuti mettere in salvo grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi, addirittura minuti prima dell'inizio del terremoto.
0: Anche quella di oggi, stando alle previsioni, sarà una giornata di caldo soffocante in tutta Italia. L'afa è un'emergenza anche nel resto dell'Europa. Ludovica Marafini, buongiorno.
6: Buongiorno a te Max, e noi partiamo proprio dall'estero, dove si registrano le situazioni peggiori, ad iniziare dalla Spagna, dove negli ultimi 4 giorni i morti legati al caldo sono stati 212, con temperature che hanno sfiorato al suolo i 48 gradi a Madrid, i 46 a Saragozza, come certificato dalle rilevazioni dei satelliti di Copernicus. Corre ai ripari anche la Francia: dalle 12 di oggi sarà vietato il consumo di alcolici, sono 55 i morti annegati nel tentativo di cercare sollievo nelle acque fresche di laghi e fiumi, spesso non balneabili. Veniamo al nostro paese: oggi sono 18 le città da bollino rosso per il caldo, ma la giornata si annuncia dai due volti, con allerta gialla per il maltempo in 5 regioni: Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. A te.
0: Grazie, passiamo all'economia, sentiamo come hanno aperto le contrattazioni in borsa e come sta andando la mattinata. Buongiorno a Stefano Ungarelli.
7: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture negative in principali mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB meno 0,78, allineato anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap meno 0,58. I migliori del listino di oggi sono Ferrari, più 1,12, Diasorin, più 0,84 e Brunello Cucinelli, più 0,57. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem, con meno 3,11 e Leonardo, meno 2,57. Stabile lo spread BTP Bund, ora 74 punti, e in leggera discesa al prezzo del petrolio, ora $73 al barile. Dai, Sec Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Infine i mondiali di calcio, i risultati delle ultime partite: Curaçao Costa d'Avorio 0-2, Ecuador Germania 2-1, Tunisia Olanda 1-3, Paraguay Australia 0-0, Giappone Svezia 1-1 e Turchia Stati Uniti 3-2. È davvero tutto, c'è il traffico.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un tratto non gestito dalla nostra società. Andiamo su quello urbano della 24 Roma Teramo, dove è chiuso il bivio con la tangenziale est per chi è diretto verso la via Salaria a causa di un incidente avvenuto proprio in tangenziale. Consigliamo di utilizzare l'uscita di via Fiorentini. Ed ora sui tratti di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Ponzano Romano ed il bivio con la diramazione Roma Nord verso Napoli. Un chilometro di coda in diminuzione per un incidente in cui è coinvolto un camion, traffico che defluisce su 2 corsie. Sempre sulla 1, tra Chiusi e Favaro verso Roma, 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria e traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 7 Serravalle Genova, tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, 1 chilometro di coda in diminuzione per un'auto in avaria rimossa. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica.
10: Le prevendite sono aperte.

0: Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Rieccola, c'è la famiglia ancora. Buon venerdì 26 giugno, 10:05 minuti. Buongiorno in regia. Chi c'è? Allora, Diego, giusto?
3: Sì.
2: Diego, applausi, Diego. Butta applausi, che siamo fuori per fischi e botti, quello
3: faccio
2: che ti
3: io,
2: pare. Buongiorno anche a Piuzzolo. No, niente.
4: Allora, io.
3: Attimo.
5: Ma stai calmo.
3: Ma con
5: però,
3: tutta la pazienza che abbiamo noi con te tutti i giorni.
4: Allora, io vorrei salutare il nostro amico Alberto che dice: certo che vi piace vincere facile con quelle bellezze in prima fila. Poi per equilibrare avete messo i due rospi dietro.
2: Giusto.
4: Grazie Alberto.
5: Ma perché?
3: Ma poi i rospi, se li baciamo in bocca, diventano principi.
5: Allora, io dico questo: che va bene il lavoro, ma il sacrificio proprio così umano.
2: Pio, è registrato questa parte?
3: È tutto registrato.
5: Ma guarda, si riferiva a Pio e a Diego, cioè era una cosa. No, si riferiva ai registi, non si riferiva.
3: Mi piacerebbe a te.
2: Novità, signori, Gabri Ponte insieme a Lorenzo Giovanotti. Sentite un po', va che bomba.

0: Zayn insieme a Taylor Swift.
1: Sono lì invece che, no. Scusami, sono lì che guardo la mail, perché insomma 3-4 luglio arriverà prima o poi l'invito al matrimonio, no?
2: Di Taylor.
0: Certo, stai, dormi sereno. Prima invece abbiamo sentito il nuovo singolo di Gabri sì? Ponte insieme a Lorenzo Giovanotti. Vi ricordo, domani 26, mi raccomando, domani San Siro Dance 26, inizierà lo show alle 20, ve lo siete segnati?
1: Sì, domani che è il 27. Comincia lo show San Siro Dance 26 alle 20.
3: Vabbè, dai, l'avevo capito io, caro.
2: Non dare i numeri. C'è una certa età, ragazzi. Dopo una certa età,
3: il caldo. Emanuele, ti posso dare un suggerimento a te e a tutti gli amici che ascoltano? Per, secondo me, hai digerito male ieri sera. Probabilmente è rimasto qualcosa sullo stomaco.
2: Come, che hai mangiato?
3: Che hai mangiato?
0: Ho mangiato farro.
3: No, che tristezza.
0: Farro.
3: No,
0: da solo. Farro. Farro. Farro. A me piace, petto di pollo.
2: Amare tu.
3: Vedi?
2: Sì.
3: Allora,

0: Attenzione, il suggerimento è il seguente, che arriva dagli esperti per questa frescura che c'è in questi giorni, certo, che sarà particolarmente importante nel weekend. Mangiate al contrario.
1: In che senso,
0: cioè?
1: Scusami?
0: Cioè, non te stan giù.
2: Cioè, parti dal gin tonic, no, e torna indietro.
0: Se no, sì, non è il gin tonic, e nemmeno con la testa giù e i piedi. No, okay, allora, praticamente verdure.
1: Sì.
0: Okay. Okay. Poi pian piano proteine, switch alle proteine, e poi solo in ultimo i carboidrati, però, quindi riso, pasta.
2: Scusami, verdure, a me è insegnato da molti anni che la prima cosa da mangiare sono proprio le verdure, sì, mangiandole anche in quantità per ridurre la fame nel momento in cui poi, allora, tu approcci gli altri, gli altri piatti.
3: Intanto le verdure crude.
1: Ecco,
3: perché,
1: perché non quelle cotte.
0: Quelle cotte è perché c'è una procedura di digestione. Mo non la sto a spiegare. Comunque, ti fanno una protezione nello stomaco.
1: Ci avremo tutti i nutrizionisti, sì, a scriverci.
0: No, però l'ho letto, quindi non è roba mia, non è farina del mio sacco, e quindi digerisci meglio e non t'abbiocchi dopo, capito?
1: Ah, cioè, okay.
0: Quindi col caldo è importante, sì, non hai il picco di glicemia.
4: Tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino.
0: Bravo.
1: No,
0: perfetto. Brava, prima e poi anche dopo a chiudere, dai.

0: Vabbè, questa proprio produzione che ciao a tutti, proprio produzione della Madonna. 10:22 la famiglia RTL, volevo segnalarvi piatti estivi che però sono, parlavamo di dieta, no?
1: Sì. Sì.
0: Che però in realtà sono pesantissimi, ma noi li mangiamo d'estate quando sono 40 gradi. Allora, melanzane ripiene, signori.
1: Certo. Certo.
0: Peperoni ripiene, la parmigiana in realtà è estiva.
1: È vero, al
2: dopo
1: sud.
2: Quanto puoi fare il bagno dopo che si è mangiato la
3: giorno
2: parmigiana?
3: Dopo.
2: Tre giorni dopo.
1: Vabbè, ragazzi, ma al sud è così.
4: Anguria, cetriolo, feta e cipolla rossa. Buonissimo.
0: Sì, ma questa è leggera però. Il gioco era, Jay, non hai capito il gioco. No. Il gioco era.
3: Una bella caponata, no?
0: Grazie, Jay, la dopo la facciamo, dai.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20%.

0: 10% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Panic at the Disco, 10:32 in diretta RTL 102.5. Buongiorno con la famiglia e con diciamo questa bella tradizione italiana di fare dei piatti pesantissimi da mangiare tra luglio e agosto.
1: Sì, però pesanti in termini di calorie, ma in più anche caldi, perché molto si mangiano caldi. Cioè il tipico ragù, per esempio, nostro del sud, no? Mia nonna lo faceva bello bollente, cioè non è che faceva la pasta e poi ci metteva
2: e
1: sopra il ragù
2: freddo.
1: No, beh, cioè la carne dentro era bollente.
2: Certo, quindi, però sentite questo consiglio qua di ricetta, un attimo.
3: Ciao, sono Rita, RTL anche mia. Allora, ve la do io la ricettina fresca per l'estate. Allora, la finta parmigiana, grigliate le melanzane, a parte mozzarella fettine, e poi un po' di pomodoro fresco oppure diciamo la passata di pomodoro, e fate degli strati alternati, melanzane, mozzarella, pomodoro, melanzane, mozzarella, pomodoro, la mettete nel forno e come si chiama, e dopo un quanto dura 20 minuti io la lascio riposare in modo che non sia troppo calda, ed è ottima, leggera. E freschissima.
0: Perché non è fritta, non è fritta.
1: Certo, e poi si compatta, no? Si fa un po' raffreddare perché si compatta, perde meno acqua.
4: Fame, ragazzi.
1: Sì, però c'è chi dice la parmigiana vera è fritta. Cioè,
4: certo, non cominciamo con le melanzane.
2: No, io ci proverei guanciale o pancetta, fritte o al forno.
0: Vi volevo solo dire altri piatti che solitamente si mangiano in Italia d'estate: sformato di zucchine, il gâteau di patate, pasta al forno. Pasta al forno, io ricordi a Ostia con mia nonna.
1: Sì, certo.
0: E poi la, questa devo dirti, forse la conosco ma non me lo ricordo, la moussaka.
1: Che è greca, però.
2: Roba greca.
1: È greca. Allora, come l'oliva.
0: Però qualcuno forse lo mangia, non so.
2: Ma scusate, cioè,
4: melanzane, carne, la patata sopra.
2: Ma una bella insalata di riso.
4: No, a noi piace soffrire.
1: Io il riso lo voglio solo in patate, riso e cozze.
4: Un'altra cosa leggera, va?
1: È bollente.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: New Hit, Mr. Rain, nella famiglia, 10:36 minuti, buongiorno. Andiamo avanti con questa tiritera dei piatti
2: tipici. C'è un vocale, senti.
3: Scusate, ma non c'è meglio della pasta a forno?
4: Sì, sì.
3: Certo. Raffreddata per 2 o 3 giorni che va sempre bene.
4: 2 o 3 giorni? Raffreddata?
2: Cioè, la fai una volta poi. E per 4 giorni ne fai, okay, una teglia, sì, grande, per quando mangi solo, certo, pasta al forno.
5: È sempre più buono il giorno dopo, eh.
6: Sì, non solo, ma la puoi anche congelare la pasta al forno, eh. Non è che, cioè, poi tac, la tiri fuori ed tac, è un attimo. C'è anche un altro suggerimento, e abbiamo imparato così, stiamo per imparare un termine nuovo da Agata di Palermo, che dice pasta con tenerumi. Tenerumi a minestra, calda e fumante, piatto estivissimo a Palermo, mi sono informata. Allora, i tenerumi sono germogli, viticci e foglie più giovani della zucchina lunga siciliana.
4: Beh, i germogli sono ricchi di sali minerali, ragazzi.
6: Ah, in generale, i germogli, sì, sì, sì. Beh, però vedi, abbiamo imparato un termine nuovo.
4: Guarda, Emanuele, scioccata.
1: Ma dove si... Giulia.
6: Ma dove si compra? Penso, sicuramente in Sicilia.
1: Ma chi è Giulia? Cioè, Giulia è esperta di germogli.
4: Vendo, ragazzi, chiedo,
6: ma
4: dove, sì, c'è anche
6: terugni, mi diranno che cos'è.
2: Tenerumi.
4: I teruni, non penso, no, che
6: teniugni,
4: è un casino,
2: bravi,
4: adesso,
2: tenerumi,
4: eh?
2: Sì,
6: tenerumi, e sono appunto germogli, vitici e foglie più giovani della zucchina lunga, quella tipica siciliana, perché in Sicilia ci sono le zucchine lunghe.
2: Allora, qualunque cosa abbiate sentito alla radio in questi secondi è il caldo, se avete sentito, è comunque il caldo.
4: Tenerugnuli,
6: sì,
4: no, io abbiamo frutti vendoli,
2: forse non è il caldo, forse è natura.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: mercato sa di felicità.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cucciare rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Soleroy alle 10.47, la diretta di RTL 102.5 con la... Chi è?
1: Buongiorno ragazzi, da un siciliano. I tenerumi si comprano dal fruttivendolo. Sì. Ottimi, in estate sono la nostra specialità. Ciao! Buonissima la
2: grazie,
1: vostra
2: consiglia. Grazie, sì. Grazie per l'informazione.
3: Sono arrivati tanti messaggi sui tenerumi al 378-378-1025. Per esempio c'è Vincenzo che dice: si chiamano in Sicilia i taddi.
4: I taddi.
2: Ma quale radio nel mondo vi parla dei tenerumi?
3: Oh. Esatto, vanno cotti e passati con pomodorini e cipolla, ottimi per spaghetti con aggiunta di olio, pepe e formaggio. Poi ancora, ho in giardino, Candida dice, ho in giardino, provincia di Milano, le zucche lunghe siciliane, vedi?
0: Lunghe, lo so.
4: Emanuele, diciamo, ha detto siciliane, Emanuele.
0: Sì, sta dicendo invece noi quelle romane sono un po' più
4: sono proprio piccoline.
0: Ma lei che potete fare piccoline tua sorella. A Roma sono giuste, adesso io non so.
4: Misura forse, giusta.
0: Cioè, vabbè. Secondo me bisogna pure essere umili.
3: Come sempre, come sempre la qualità, Emanuele.
0: Qualità,
3: questo
0: qualità
3: è l'importante. Poi, vabbè, tanti messaggi appunto di amici siciliani, ovviamente, ma anche Stefania invece, qui c'è una tragedia che si sta consumando perché si dice: sto per infornare teglie di biscotti. Non per mia volontà, sono in costume e ci sono 32 gradi con 78 di umidità. Se non lo scampo, sappiate che vi ho voluto bene.
2: Beh, Giancarlo prima diceva che per accendere il forno bisogna prima vestirsi da pompieri oggi.
3: Sì, sì, in effetti sì. Va bene, sappiate invece che a proposito, oggi è la giornata mondiale della refrigerazione.
0: Direi perfetto. Vero? Per scampanello. Non so, posso chiedere un aiuto agli ascoltatori? Perché solo d'estate ho il frigorifero che a volte non chiude bene, si apre poco.
3: Solo d'estate?
0: Solo d'estate, sì.
3: Il calore forse.
0: Devo mettere qualcosa attaccato al frigorifero, se no si apre la porta.
4: Devi spingere dentro il pacco
0: di birra.
4: Di
0: più. Dici, devo spingere meglio.
3: Secondo me è un problema della guarnizione, che si surriscalda e non...
4: È la vista di Emanuele che inizia a
0: La vedo aperto.
3: Oppure l'alternativa è che vuole Viscardi. Vuoi Viscardi a casa tua che tenga la porta?
0: Il frigo va bene così, a posto.
2: Arrivo io, tranquillo.
0: Sereno.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Sentite, giusto per chiudere il discorso sul frigo, mi dicono che devo cambiare la guarnizione.
3: Sì. Un po'... O mettere dell'olio di vaselina sulla guarnizione.
4: Ecco, sì. Caccia gli sordi, Carocci, cambia. Vabbè, il frigo.
2: La vaselina non è che costa tanto.
4: Sì. I tenerumi si chiamano cinechicozze in Puglia.
5: Ancora, vedi, appena scritto.
3: Sì. Tutti i tenerumi minuto per minuto. Adesso basta, però, dai, ascoltiamo gli Eagles.
4: Meglio, tutti ve li facciamo sentire.

0: DJ cantava, cantava sì, sopra.
1: Cioè, è finita.
0: Aperto, è finita. Questo ho sentito DJ. Va bene, The Eagles, ovviamente, l'abbiamo lasciata fino alla fine perché era corretto far così. Vi voglio solo dire che mentre c'era questo capolavoro della musica, c'era Charlie Gnocchi che cantava E la borraccia, la borraccia di RTL.
2: Allora. Tra l'altro, ad un volume più alto del pezzo, cioè una roba impossibile, però sì, abbiamo sentito più Charlie che
1: ma,
2: il pezzo.
1: Ma sapete poco, perché il Millennium Hit era quello degli Eagles e non di Charlie Gnocchi? Solo perché Charlie Gnocchi non l'ha fatta prima la sua
3: vero,
1: canzone.
3: Vero, hai ragione, sì, sì.
2: Pensavo perché non sapesse cantare, invece no, non è per
3: Emanuele Franco, che è un frigorista, dice intanto appunto salutiamoci fra noi frigoristi, perché se, grazie a loro, con i casini di questo periodo, soprattutto blackout, i frigo funzionano, l'aria condizionata può funzionare, comunque stanno correndo a destra e a sinistra. E poi ti dice, per il frigo che si apre, probabilmente aumenta la pressione interna durante lo sbrinamento, oppure alza i piedini davanti così il peso della porta rimane indietro.
0: Bello, vabbè, facciamo che ti chiamo.
1: Vabbè, dai, alza i piedini, ce la puoi fare, bisogna, bisogna farli ruotare.
3: Ciao, ciao Diego, ciao Dio, ciao Ricky,
2: ciao family.
3: Anche a Vibonati, provincia di Salerno, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani, venerdì 26 giugno. In apertura una notizia arrivata poco fa che ha del miracoloso. In Venezuela una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato alla Guaira a 36 ore dalle due scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese, provocando almeno 235 morti e 4.300 feriti. La donna, che in buone condizioni, si è salvata aggrappandosi allo stipite di una porta finché tutti i piani non sono crollati. Intanto si continua a scavare tra i detriti, 50.000 le persone che risultano disperse, un italo venezuelano e tra le vittime non si hanno notizie di altri nostri connazionali. Cambiamo argomento. Oggi è in programma l'udienza di convalida del fermo dell'uomo che a Camaiore in Versilia nei giorni scorsi ha ucciso a fucilate la moglie ed il figlio, Valentina Iannicelli.
5: Piero Moriconi era ansioso perché il figlio era gay, ma durante l'interrogatorio non ha accennato al fatto di non accettare la transizione del ragazzo da uomo a donna. E quanto emerso dall'interrogatorio durato fino a notte fonda del muratore 63enne, reo confesso, che ha ucciso moglie e figlio a fucilate. Per oggi è prevista l'udienza di convalida del fermo. Moriconi avrebbe sostenuto che l'omicidio si è consumato nella casa di famiglia in provincia di Lucca a seguito di una lite, l'ennesima, ha detto l'uomo. Il motivo erano i soldi. Mirko, il figlio 24enne, non faceva altro che chiedere soldi perché si drogava, ha sostenuto con la PM che lo interrogava. Mia moglie era nevrotica, ha aggiunto. Secondo gli inquirenti, Moriconi potrebbe aver premeditato il delitto già nelle settimane precedenti. Stasera a Camaiore, fiaccolata il ricordo delle vittime.
1: Infine i mondiali di calcio, il programma delle prossime ore e le partite già giocate tra ieri in serata e la scorsa notte con Niccolò Pompei.
6: Si parte alle 21 oggi. In campo le squadre del gruppo I, Norvegia e Francia, già qualificate ai sedicesimi di finale, si giocano il primo posto del girone. Sarà anche Haaland contro Mbappé, entrambi a segno già 4 volte in questo mondiale. Alla stessa ora Senegal-Iraq, che sperano in una possibile qualificazione tra le migliori terze. Alle 2 di notte toccherà al gruppo H, appuntamento con la storia per Capoverde, che contro l'Arabia Saudita punterà ad una qualificazione che sarebbe incredibile. Poi la sfida tra la Spagna, al timone del gruppo a 4 punti, e l'Uruguay, che con soli 2 punti rischia l'eliminazione. Il programma si chiuderà alle 5 del mattino con le sfide del gruppo G. L'Egitto, già qualificato, affronta l'Iran, mentre il Belgio, con soli 2 punti, è costretto a vincere contro la Nuova Zelanda. Ieri, intanto, l'Olanda ha chiuso il girone F in testa, ai sedicesimi sfiderà il Marocco. Il Giappone dovrà vedersela con il Brasile di Ancelotti. Si chiude anche il gruppo E, vinto dalla Germania davanti alla Costa d'Avorio. Gli Stati Uniti vincono il gruppo D, seconda l'Australia, avanti anche Svezia, Paraguay ed Ecuador, tra le migliori terze.
1: Viabilità.
4: Via Radio.
7: Buongiorno da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A26 dei Trafori, dove tra Ovada e Masone verso Genova ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Il traffico transita su una corsia. Ed un altro incidente avvenuto fra 2 auto causa code sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Il nostro personale sta intervenendo. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla A16 Napoli-Canosa troviamo invece un chilometro di coda per lavori tra Baiano e Avellino Ovest verso Ancona e verso Canosa. Vi ricordiamo infine di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

0: che inizio folgorante con questo coretto di Viva l'Italia, ed eccoci qua come ogni venerdì, sabato e domenica, in questo caso venerdì 26 di giugno, siamo pronti, 2 ore davanti a noi. Oggi siamo solamente in 3, non c'è Paolo, che non sarà neanche domani, dopodomani, ma tornerà ovviamente puntuale venerdì a partire dalle 11. Intanto andiamo con le presentazioni. Ciao gli gnocchi!
1: Carlo Elli!
0: E naturalmente lei.
2: E Carolina!
3: Buongiorno a tutti, che bello essere qui con voi. Oggi sarà una puntata scoppiettante.
0: Dici? Ma perché?
3: No, ragazzi, no, era per alzare un po' le aspettative.
0: Con un po' di polemica, ragazzi. Quale? Che non guasta. Il nostro collega Carocci, appena vede entrare Carolina, dice: ah, benvenuto alla bellezza del programma.
3: No, non ha detto così. Ha detto che bello, finalmente un po' di gioia, di bellezza in questo studio.
0: Riferito a te. Cioè, io
4: Per
0: detto,
4: forza,
0: ma,
4: a me a te no.
0: Voglio dire, ma avremo delle qualità anche io e te, Carlo? Cioè,
4: noi abbiamo delle qualità, tu in particolare, nascoste.
0: Se RTL ci tiene qua, ci sarà un motivo, no?
3: No, ha anche aggiunto: uno dei due Carli è anche molto simpatico.
0: Oh, questo è Carocci, è il nostro collega, quindi capite bene che lavoro facciamo, in che ambiente.
4: Mi stavo ponendo la domanda che hai... Qual è il motivo per cui io e te siamo qui?
0: Perché per sostenere la bellezza di Carolina.
3: Volete che vi psicanalizzi un attimino?
4: Ma se vuoi, sai. No,
3: dopo, se volete, dopo. Vi faccio così una seduta.
0: Guarda, queste 2 ore di programma sono già una seduta psicanalitica a cui partecipano tutti i veri nomadi.
4: Sì, i nostri veri nomad people, che hanno capito e sono assolutamente in linea con noi.
3: Aspetta, una seduta che però non funziona, cioè una terapia che va avanti da anni ma che non porta a nulla.
4: Mi sa di sì. Allora partiamo subito con una bella notizia. Bravo. C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
3: Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai lattigini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
0: Brava Carolina, e tu? Tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it. insieme
2: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Si parte con il nostro Power It, Emma e Fabri Fibra.

0: Guardian, Alanis Morissette su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, le 11:14 minuti, ancora buongiorno a tutti i nostri very normal people, ricordiamo comunque il numero 378-378-1025 per i vostri messaggi anche vocali, e stavo già pensando a, sì, a quello che potremmo fare invece dopo la diretta, certo, magari una passeggiata vista la temperatura che insomma in qualche modo facilita, no? Una passeggiata con quei 40 gradi all'incirca.
1: Allora io so perché stai dicendo questa cosa, perché leggevamo prima fuori onda che fare una passeggiata con un'amica o un amico migliora la qualità della giornata e anche il benessere personale, che bastano 12 minuti 12 per sentirsi meglio proprio. Però io ho un'obiezione, tu hai detto andiamo noi, ma bisogna essere amici.
2: Io bella, sono d'accordo. Allora,
0: posso prenderla come battuta, non una verità.
2: Su questa idea sono d'accordo, purché non sia solo una passeggiata, può essere anche una vogata, può essere una
0: Navogata.
2: Beh, uno con il
1: Navogata?
0: Cioè, ma sul Lungotevere, dici,
2: se tu hai una canoa, puoi vogare insieme.
1: Ah, no, io pensavo una vogata laureata in giurisprudenza.
2: Bella. Guarda che queste battute tu non le farai risata... solo da noi, ma anche in un altro contesto.
0: Guarda, mi viene un po' una reazione tipo Nino Baffi.
1: Dai, che era
2: ma
1: bella.
2: No, voglio dire, 12 minuti insieme ad un'altra persona con cui si possono fare tante cose, è un modo per scacciare, diciamo, la malinconia.
0: Tutto in 12 minuti.
2: Tutto 12
0: sempre
2: minuti,
0: 12
2: no?
0: minuti.
1: Se sono 13 non funziona.
2: No, uno può fare anche un giro in bicicletta, potrebbe fare anche che cosa? Una passeggiata col cane.
0: Perché
2: eh?
0: Devi confondere le idee? Rimaniamo alla passeggiata classica.
2: Ma perché noi allarghiamo sempre ai nostri ascoltatori.
0: C'è un domandone.
2: Certo.
0: Dai.
2: 378-378-1025. Cosa fate in 12 minuti con un amico o con un'amica? Per scacciare un po' di
0: diciamo, cosa parlare?
2: Di cosa parlare?
1: Andate dall'avvocata?
2: Dai, d'aria.
0: Puoi tradurre un attimo se ce la fai, Carolina.
2: La domanda è questa:
1: quanto tempo vi serve? Cosa fate con i vostri amici e soprattutto cosa vi fa sentire meglio nelle vostre giornate? Quei 10 minuti che dedicate a voi.
2: Io sento che già risponderanno la solita cosa che fa sentire meglio.
1: Non lo dire, 378-378-1025 i vostri vocali.
0: Charlie, la pastiglia. Prendi
2: io
0: adesso.
2: No, ne ho già prese tre.
1: Della pastiglia.
0: Agitare Coca-Cola, Magnesio. Tommaso Paradiso.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: 100 messaggi Lazza su RTL 102.5 e anche a 378-378-102.5 arrivano tantissimi messaggi a proposito della passeggiata che con un amico, un'amica, fa comunque bene. Una passeggiata che deve durare 12 minuti, evidentemente allora, il tempo
1: la
0: ottimale,
1: notizia
0: no?
1: È sulla passeggiata, però io ho allargato anche ad altre cose. Sì, non sì, è solo la passeggiata, è una corsa, potrebbe essere.
0: Vogliamo sentire un vocale?
1: Dai, sentiamo, dai, sentiamolo.
2: 12 minuti, noi stiamo facendo la salita, stiamo bene, ci diamo i cambi.
0: Bene.
1: Sì.
2: Con un ritmo di 70 RPM, con questo caldo e saluti dal Gargano.
1: Ciao, saluti dal Gargano, la salita.
3: Dal Gargano.
0: Dal Gargano, 70
3: Vabbè, comunque,
0: RPM.
3: 12 minuti perché migliora l'umore al 12° minuto.
0: Al 13° già cominci un po' a agitarti.
1: Tutti i giorni.
3: Sì, comunque, volevo dirvi una cosa importante. Dici. Non so se avete sentito.
0: Che cosa?
3: Ma finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Io sono stata e ho preso lo zaino.
0: Bello! Chi ci segue in radiovisione può vedere in questo momento lo zainetto griffato RTL 102.5.
1: Molto
0: Very
1: bello.
0: Normal people. Ma non solo.
1: Ragazzi, io ho preso la borraccia con questo caldo, la borraccia di RTL.
0: Sì.
1: Lo ripeto, avremmo scritto anche una canzone.
0: Sì,
1: la borraccia di RTL è quello che ci vuole per combattere il caldo.
0: E attenzione, guarda, non finisce qui, vero? Abbiamo anche la t-shirt.
1: Bella!
0: Di
1: bella.
0: RTL, guarda un po' che c'è dietro.
1: Ah, che
0: fantastico,
1: bello, ragazzi, Carlo, perché non te la metti? Mettitela, dai, tanto tu non.
0: Adesso me la metto, ma non posso mettermela là. Dovrei togliere la maglietta che ho, capisci che il fisico è quello che è e posso lasciar perdere. Comunque,
1: ecco, cosa
0: importante, trovate nel nostro store maglie, felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori su RTL 102.5 Play, c'è davvero tutta la collezione.
1: Quindi
3: attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai un omaggio speciale.
0: Dai, subito RTL 102.5 Play, andiamo ad acquistare.
3: Io vorrei comprare la borraccia che ha preso bello. Charlie.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Una donna
8: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Diamonds Rihanna su RTL 102.5. Allora, fa bene passeggiare con un amico o un'amica, si dice che 12 minuti probabilmente anche il tempo necessario per potersi rilassare, no, in qualche modo.
1: Sì, si parla proprio di umore, quella cosa che ti cambia la giornata, magari la giornata storta, sei un po' infastidito, arrabbiato e quella cosa lì ti fa improvvisamente comparire il sorriso.
2: Ragazzi, non ci crederete, ma passeggiare 12 minuti con la borraccia di RTL è il massimo, perché sotto questo caldo avere la passeggiata e l'acqua fresca o la bibita fresca dentro la borraccia di RTL è il massimo.
0: Guarda che il presidente non ti dà soldi in
2: più, tanto è vero che mi è già arrivato un messaggio di un amico
0: e dice, che dice?
2: Ciao, come si fa ad avere la borraccia?
1: Si va sul sito e si acquista. Bravo. Comunque ognuno di noi ha delle modalità, dei modi per migliorare il proprio umore, no? C'è chi magari mangia qualcosa che gli piace, chi vede un amico o un'amica. Io ad esempio guardo un film. Tutte le volte che sono triste, per sorridere,
0: che
1: guardo Notting Hill.
0: È romantico, un film anche divertente.
1: Mi mette di buon umore, è il mio toccasana per l'umore.
0: Cioè, a parte la borraccia, invece.
2: Beh, io fortunatamente sono scemo di natura, quindi non ho mai problemi di cattivo umore. Ho problemi quando arriva il postino che mi dice che insomma la mia vita fiscale. La mia vita fiscale non è propriamente delle più floride.
1: Ma cos'è che ti mette di buon umore?
2: Beh, allora io vi dico la verità, mi mette di buon umore vedere la gente. Quando io vedo le facce della gente, soprattutto in questo periodo, la gente è strana,
0: è strana, diciamo che fa un
2: tratto bestiale. Io consiglio a tutti di mettersi in un bar all'ombra e di fare people watching, guardare la gente.
0: People watching.
2: Si chiama people watching.
0: Se non hai niente da fare, potrebbe essere un'idea.
1: Comunque rilanciamo, quali sono le cose che vi mettono di buon umore, che vi fanno sorridere, con i vostri vocali al 378

0: Watch It Burn, la nuova di Katy Perry, New It su RTL 102.5.
1: Il video è impressionato perché lei di dietro gli hanno attaccato una coda di scorpione, quindi chi ha visto il video in radiovisione ha detto: che roba è?
0: Ma secondo te è stata influenzata dal suo compagno?
1: Da quando sta con Trudeau non è più lei.
0: Non è vero, assolutamente.
1: È la mia
0: Trudeau impressione. Sta stimolando Katy Perry a nuove sperimentazioni musicali, sì, diciamo certo. Così. Però lo stile si sente, è il suo. Vero Carolina?
2: Vero, sì, no, stavo ragionando sul fatto che magari lei è contenta perché ha indossato una coda di scorpione,
1: sì,
2: e anche
1: certo.
2: Il suo modo, noi parliamo oggi di buon umore, si parla di sorrisi, magari lei quel giorno lì era contenta.
0: Ci
2: così,
0: pensato,
2: no?
0: Come facciamo il video? Ma attacchiamoci
2: ma mettiamoci una coda di scorpione.
1: Non sapevano proprio cosa fare, avevano bevuto due birrette e si sono attaccati la coda di scorpione.
2: Anche quello può essere un buon modo per farsi tornare il sorriso.
0: Sì. Le risate che si sono fatte. Allora, partiamo subito con una bella notizia, c'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
2: Sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne al pesce, fino ai prodotti per la casa.
1: Brava Carolina, tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. Allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Non so perché ho avuto un déjà vu.
2: E soprattutto vivi con il sorriso. 378-378-1025, i vostri modi per farvi tornare il sorriso e il buon umore. A tra poco.
0: Sorridi.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno.

0: Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.

0: Che devi sempre storpiare le canzoni?
1: No, perché io e Carolina vogliamo fare live questa canzone con i caschi, cioè mettiamo i caschi di Daft Punk.
2: Ma che stai dicendo?
1: Vabbè, dai, Get Lucky Daft Punk su RTL 102.5. Allora, stiamo chiedendo ai nostri veri normal people cos'è la cosa, la situazione, il momento che mi mette di buon umore.
0: Ragazzi, ricordiamo che il momento internazionale non è dei più facili, ci sono notizie che arrivano dal mondo che intristiscono, però noi abbiamo il compito come radio anche di dare un po' di buon umore.
1: Assolutamente sì,
0: perché le nostre vite non è che sono sempre tutte rose, vero? No,
1: assolutamente no, soprattutto quando il postino suona alla porta e c'è una lettera
0: dall'agenzia. Quando ci capitano cose sentiamo notizie. Beh, noi invece siamo quelli dell'allegria.
2: Stanno arrivando tantissimi messaggi al 378 378 1025. Vogliamo sentire?
0: Dai magari.
3: Eila, buongiorno ragazzi. Ciao. Da Emanuele. A me mi mette buon umore già la mattina quando so che mi sveglio che apro gli occhi, perché vuol dire che durante la notte non ho fatto la fine del sorcio. E già è tanta
2: molto
3: roba,
2: bene,
3: ragazzi.
2: Fine del sorcio,
0: bravo.
3: E poi soprattutto facendo l'infermiere, aiutare gli altri tutti i giorni in PS in ospedale.
0: Bravo.
3: Un abbraccio, ragazzi.
0: Non fare il socio, bravo, grandissimo, grande telefonata.
2: Vabbè, molto simpatico, sì. Bisogna svegliarsi con allegria.
1: Da un altro vocale, sì. Dai.
4: Ciao ragazzi, Lacri da Milano. Cosa mi mette di buon umore?
0: Sì.
4: La dolcezza e l'amore incondizionato che trasmettono gli occhi della mia adorata cagnolina Tabata. Sì.
1: Pensavo
4: una
1: al marito.
4: Bellissima bulldog francese.
0: Bella.
4: E sto bene.
0: Bella,
4: un bacio.
0: Chi ha un animale sa cosa vuol dire.
2: Beh, a me mette di buon umore tantissimo mio figlio che fa le battute brutte.
1: Sì, perché, la mattina presto.
2: Perché la mattina presto alle 6:30 quando fa delle battute brutte, devo dire che mi fa.
0: Non ci fa sorridere. Da chi ha preso? Il figlio?
2: Vaga idea. Sai qual è la differenza? Che se le faccio io, quelle brutte ormai sono grande.
1: Sai cosa dice Filippo quando si sveglia, Charlie? La mattina e guarda la mamma e dice: sapevate che
0: un bel sapevate che
2: davvero,
0: lo faresti?
2: Lo fa.

0: Mandela Day, Simple Minds a chiudere la prima delle due ore di No Problem. Viva l'Italia su RTL 102.5. Ci sentiamo subito dopo il giornale orario. Anche a Boschi Sant'Anna, in provincia di Verona. Mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Valentina Iannicelli. In primo piano la strage di Viareggio, la condanna definitiva di Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI. Ascoltiamo in diretta Alberto Ciapparoni.
3: Eh sì, l'ex amministratore delegato è in carcere, si è costituito nella serata di ieri, conseguenza questa delle condanne definitive per il disastro ferroviario colposo che il 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Vennero bruciate vive dall'esplosione causata dalla fuoriuscita di GPL dal vagone di un treno merci deragliato a poche centinaia di metri di distanza dalla stazione. Secondo le indiscrezioni, Moretti avrebbe detto di recarsi in carcere con la schiena dritta e avrebbe parlato di un precedente pericoloso. In sostanza, ritiene di essere stato condannato per un principio a suo avviso mostruoso, quello secondo cui seguire le regole non basta. Per essere assolto dalla responsabilità oggettiva che lo ha inchiodato, avrebbe dovuto accorgersi che le norme in vigore non garantivano più la sicurezza e per questo avrebbe dovuto violarle. Diverso, opposto anzi, il parere dei familiari, i colpevoli hanno finalmente un nome e cognome. A te.
2: Grazie, voltiamo pagina. Il terremoto in Venezuela, una donna è stata estratta viva dalle macerie di un edificio dopo quasi 36 ore a La Guaira, una delle zone più colpite dal sisma che ha devastato il paese. Al momento si contano 235 morti e 4.300 i feriti, sono 50.000 i dispersi. La Farnesina ha fatto sapere che risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca, andiamo a Milano con Max Vigiani, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a te. Tutto è successo poco dopo la scorsa mezzanotte, quando ad un incrocio nella zona est della città un'auto guidata da un ucraino di 37 anni risultato positivo all'alcol test, prima travolto un motociclista, un marocchino di 28 anni che ora è in condizioni gravissime al Niguarda, e poi anche una donna, una filippina cinquantenne, che stava attraversando la strada. Quest'ultima è ora in ospedale al San Raffaele in prognosi riservata. L'uomo alla guida dell'auto pirata fuggito senza prestare soccorso è stato successivamente arrestato con le accuse di omissione di soccorso e lesioni gravissime. A te.
2: Grazie, ora il calcio mondiale, il programma di oggi alle 21 Francia-Norvegia, entrambe qualificate ma in palio c'è il primo posto del girone, alla stessa ora Senegal-Iraq, alle 2 di notte Spagna-Uruguay, a Capo Verde-Arabia Saudita, alle 5 di domani mattina Belgio-Nuova Zelanda e Egitto-Iran. E adesso gli ascolti in TV.
5: Il programma più visto della serata TV di ieri è La Ruota della Fortuna su Canale 5, con oltre 4,1 milioni di media spettatori, pari al 25,3% di share. Su Rai 1 Affari Tuoi Mondial 3,5 milioni e 21,9%, la partita Ecuador-Germania 3,8 milioni di media spettatori e 28,7% di share. Su Rete 4 Quarto Grado 1 milione di media spettatori e 9,1% di share. Sulla 7 8,5 1,3 milioni e 8,4%. Su Italia 1 Sarabanda Celebrity 6,9% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio.
6: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna ci sono 8 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. A chi proviene da Milano consigliamo invece di percorrere la A4 Milano-Brescia e la A22 del Brennero per poi immettersi sulla A1. Andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove rileviamo code a tratti per traffico intenso tra il raccordo di Bologna-Casalecchio e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine sulla A26 dei Trafori, tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova, ci sono 3 km di coda per un incidente. Il traffico transita su due corsie. È tutto, a più tardi.
2: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: No problem!
8: Viva l'Italia!
0: Si capisce perché la seconda ora siete così scarichi.
2: No, non è vero.
0: Diciamo sempre viva l'Italia, nonostante non sia ai mondiali, noi dire mondiali, grande programma.
9: Sì, assolutamente.
0: Noi seguiamo sempre su RTL 102.5 i mondiali, anche se non c'è l'Italia.
9: Bravissimi.
0: Anzi, entusiasmante questo molto mondiale.
9: Bravi, molto bravi.
2: Ma perché le stanno giocando?
0: Sì, stanno giocando da circa due settimane. L'Italia non gioca ai mondiali, Carolina.
2: Non gioca, non si è qualificata.
0: No,
2: io ricordo i mondiali del 2006, cos'era, quando ha vinto l'Italia?
9: Quando una bimba.
0: Ma tu non eri ancora nata.
2: Non è vero, io ricordo la vittoria con tutti i giocatori.
0: Con tutti i giocatori.
9: C'è anche il massaggiatore.
0: Addirittura erano in 11,
2: c'era
0: giusto?
2: C'era Totti. C'era Cannavaro.
0: Sì, c'era anche Gattuso.
2: C'erano Materazzi
0: e Zidane.
2: C'erano i Materazzi e i Cuscini.
0: Una pestata dato Zidane.
2: Me lo ricordo, quella me la ricordo.
0: Vabbè, dai, ripartiamo con il nostro Power It.

0: Dangerous Night, 30 Seconds to Mars su RTL 102.5. Intanto salutiamo tutti i nostri veri normal people, tutti quelli che stanno scrivendo al 378 378 102.5, ma anche quelli che ci seguono sulla social TV.
1: Sì, perché
0: per
1: noi
0: RTL 102.5 Play con la social TV si ha la possibilità di ascoltarci anche fuori onda.
1: Sì,
0: anche se
1: parliamo,
0: siamo sempre in onda,
1: liberamente, no? Un po' delle nostre cose, perché dalle nostre esperienze poi nascono anche gli argomenti.
2: No, devo aggiungere che non diciamo nulla di interessante.
0: Ma assolutamente no. Assolutamente
2: e
0: no.
2: Soprattutto non di imperdibile, però.
1: In questo ti devo tirare le orecchie, perché io vi ho detto: aiutiamo il mio amico Franklin Vanderbilt.
2: Sì.
0: Spieghiamo chi
1: molti
0: è
1: dicono
0: questo Franklin.
1: Se andate a vedere sui social, Franklin Vanderbilt è il più grande batterista d'America.
0: Ed è un turnista.
1: È un turnista famosissimo. Che adesso sta suonando con i Doors.
0: Sì.
1: Tu ti ricordi i Doors?
0: Quelli che sono.
1: Non c'è più, Jim.
2: Va bene, allora semplifichiamo. Charlie è convinto di avere un rapporto digitale con questo qui.
0: Perché è un suo amico sui social.
2: Perché è un suo amico sui social.
1: Si chiama Franklin. Mi ha scritto una mail.
2: Perché le truffe in questo periodo agli anziani sono comunque
0: io
2: tante,
0: glielo dico sempre, non fidarti di tutti.
1: Allora lasciamo da parte Franklin Vanderbilt, che comunque è disponibile per fare delle serate in Italia.
0: Si sa,
1: e
0: ricordiamo
1: che il comune di Roma offre agli anziani, a quelli che hanno più di 60 anni, le piscine gratis. Questa è una bella idea.
2: Ma cosa c'entra?
0: Scusa, veramente ha più di 60 anni. Cioè, già noi siamo rientriamo
1: ci
0: in questa roba.
1: Vogliamo andare in piscina.
2: Ma cosa c'entra? Che stavi parlando di questo tizio che vuoi aiutare a portarlo in Italia?
1: C'ha 60 anni, lo voglio aiutare.
2: Ah, il link era l'età, ok.
0: Sai che ha cambiato 5 argomenti in un intervento solo?
2: Non ne ho capito neanche mezzo.
1: Allora,
2: comunque.
1: Volete Franklin Vanderbilt?
0: Ancora?
2: Fa una raccolta firme, se vuoi firmare. Lui è convinto di avere questa relazione, però potremmo approfondire il tema.
0: Io ho un'idea.
1: Vai.
0: La musica.
2: Sì. Meno
0: quella
2: male.
0: Di Elettra Lamborghini.
1: Ma dai.

0: so che volete farlo, dai, fatelo, va. Dai.
1: Yeah! Yeah! Yeah!
0: Un punto così basso non l'abbiamo mai toccato.
2: Da. Vabbè.
0: Vabbè, comunque, il sale della terra, Ligabue su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia.
2: Carlo Eli, sì. Mi permetti, posso salutare Paoletta Di Benedetto che si è sposata?
0: Si è sposata.
2: Ecco, sì, allora sì. Salutiamola e auguri ai figli maschi.
0: Esatto, hai invitato?
3: Bene.
2: No, non so.
3: Tanti auguri, allora, Paola.
0: Diciamo, auguri, Paola.
2: Bene. Ciao Paola, hai fatto bene a non invitarci.
3: Bene. Vabbè, cosa si soffre tantissimo ai matrimoni? Ecco. Il caldo, ma non solo, perché il caldo in qualche modo rovina la giornata, soprattutto se devi affrontare qualcosa di importante.
0: Se ti devi concentrare, in particolare, vedi, il periodo della maturità, mio figlio, per esempio, martedì prossimo c'ha l'esame, c'ha l'orale, ed è stanchissimo.
2: E pare
0: perché si fa fatica, sopra i 30 gradi il cervello perde il 13%.
2: Secondo me anche di più, tuo figlio perde anche il 30-40.
0: Non è vero.
3: Posso dire che secondo me, Charlie, tu hai un termometro starato tutto l'anno, cioè percepisci il calore tutto l'anno? Hai capito?
0: Allora facciamo così, che il caldo comincia a fare effetto anche a Charlie, nonostante l'aria condizionata qui.
2: Sì, però io non sopporto quelli che dicono d'estate fa caldo.
0: Ecco, il caldo potrebbe anche far fare dei rumori non molesti, voglio dire, ai nostri people. I rumoristi, umoristi, è un po' che non lo facciamo.
3: Momento che ci piace tantissimo, che ci fa divertire. Allora mandate il vostro vocale al 378-378-1025 con il vostro rumore.
2: Facciamo un esempio. Il vostro rumore preferito, dai. Ad esempio, sapete fare un rumore e noi ve lo accettiamo.
0: Proviamo, dai.
2: Io
0: dai,
2: faccio sempre l'asciugacapelli della Dyson.
0: Dai,
2: vabbè, oh, ci mi paga.
0: Come fa?
3: Ciao, sono Carolina, il mio rumore è un bacetto.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
4: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato etc. Spedizione con copertura del valore della merce etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Regina, ma che bel sorriso.
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: Selena Gomez e Benny Blanco, Sunset Boulevard su RTL 102.5.
1: Scusa, ti chiedo, questo Benny Blanco da che famiglia arriva? Da dove arriva? No, perché non lo so. Siccome tu sei delegato a sapere tutto,
0: sì,
1: dei cantanti.
0: Delegato, sì, sì.
2: Dovremmo, delegato alla radio. Dovremmo richiedere un effetto audio di quelli che fanno qua, qua, qua, qua.
0: Io vorrei chiedere più che altro l'effetto pastiglia.
2: No, tutte le volte che lui dice qualcosa senza senso e che
1: perché,
2: è lontano.
1: Ragazzi, ma noi raccontiamo la musica contemporanea, siamo i numeri uno della musica.
0: Assolutamente.
1: E quindi tu mi hai detto Benny Blanco.
2: Va bene,
0: perché
2: okay.
0: Mi devi mettere in difficoltà?
2: Tutto bene.
0: Volevo
2: sono
0: io
2: dirvi...
0: di solito che metto in difficoltà te.
2: Volevo dirvi una cosa, questa vai. Mattina stavo sì. sentendo anche i nostri amici e colleghi della famiglia e si parlava del di Re Carlo che ha lasciato Buckingham Palace e allora io
0: dove
2: volevo
0: è
2: andato da un'altra parte, si è trasferito a Clarence House.
1: Vabbè, comunque la residenza estiva, non è che ha lasciato Buckingham Palace.
2: Vabbè, adesso saranno affaracci di Carlo, sì. del nostro bestie amico Carlo.
1: Ti ricordo che Carlo Ellis si chiama Carlo, io sono Carlo Ghiozzi,
0: sì,
1: siamo tre Carlo.
0: Ok, detto vai, Charlie Gnocchi.
2: Vai. Andate voi ad occupare Buckingham Palace, Buckingham sì. Palace.
1: Tutto
2: questo per dire che ci sono tante persone in questo momento che stanno facendo dei traslochi e con questo caldo non è proprio la cosa più piacevole. Quindi volevo chiedervi quali siano i vostri trucchetti per affrontare il trasloco. Se ne avete fatti, li ricordate come un incubo magari nella vostra vita?
1: Allora la domanda è molto semplice. Sì. Al 378-378-1025. Ma oggi che è il che giorno è di giugno?
2: È il 26.
0: C'è scritto lì.
1: Al 26 di giugno conviene fare un trasloco con 37 gradi all'ombra?
0: Beh, se uno non è obbligato magari è meglio aspettare ottobre-novembre.
2: Tu l'hai fatto qualche estate fa,
0: a ottobre,
2: no?
0: A ottobre.
2: Sì. Ricordavo facesse più caldo. Beh, mandateci i vostri vocali e raccontateci l'incubo dei vostri traslochi.
1: Secondo me Carlo d'Inghilterra non lo fa lui il trasloco.
0: No, secondo me no. A Camilla che lo fa.
2: Dici?
0: New It!

0: Irrecuperabile Trigno con Ermal Meta, novità new hit su RTL 102.5.
1: Sì, si parlava del trasloco di Re Carlo.
0: Sì.
1: E dicevamo starà facendo gli scatoloni, no?
0: Beh, certo.
1: Cosa ci ha messo negli scatoloni?
0: Beh, in uno
1: Charlie?
0: Scatolone, diciamo, la Camilla ci ha messo i kilt
2: di Carlo, del marito.
0: E le cornamuse.
1: Io mi immagino lì lei, this is number one. E mette il numero perché
0: the scatolone number one.
1: Scatolone number one. Kilt, scatolone number two, calzini.
0: Vabbè, sentiamo un vocale.
3: Vai, dai,
0: a proposito di trasloco.
3: Il mio modo per recuperare il sorriso.
1: No, non era questo.
3: Con no. I miei figli, sì. Con i mattoncini più famosi del mondo.
0: Ah, va bene.
3: E a tal proposito, domenica 28 a Zantoppio, sì, in provincia di Bergamo,
0: sì,
3: ci sarà una mostra dedicata.
1: Bene.
3: Mi aspetto, così ci divertiamo tutti.
0: Bene, ciao. Posso dirti una cosa? Che i nostri ascoltatori sono come noi, cioè passano da un argomento all'altro.
4: Così. Chiaro, ma,
0: con noi c'è l'ansia.
4: Io però sono un po' suonato per il caldo. Ma i mattoncini più famosi del mondo quali sono?
1: Lascia stare, che anche quelli si metteranno negli scatoloni per fare il trasloco,
0: ma
1: no?
0: Certo, se va bene, hai dai, dei bambini piccoli, porti anche i giocattoli.
4: Allora, abbiamo chiesto al 378-378-1025, conviene fare un trasloco, trasportare delle cose, a parte delle ceste di frutta, con questo caldo?
1: No, e soprattutto se c'è stato nella vita un trasloco un po' spaventoso, faticoso, un incubo.
0: Posso dirvi una cosa? Io non penso in questo
1: Ma giuro, questa cosa l'abbiamo già detta.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
8: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Darjeel D'Amico, Merk & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino all'una, solo a Gardaland Resort.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
15: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
16: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
14: Bene, parliamo della casa al mare.
15: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
16: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
17: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Sei sicura?
1: È la versione mammuta?
2: No, anche secondo me l'ha scritta perché aveva una zanzara che gli ronzava intorno.
0: Occhio, occhio, che poi chiamano i fan di Mammut e ci dicono:
1: salutiamo Mammut.
0: Ciao Mammut.
2: E tutti Mammutones.
1: Mammut.
2: Mammut e Mammutones.
1: Va bene, su RTL 102.5 anche Mammut. E torniamo invece ai nostri veri normal people a proposito di quanto sia faticoso fare i traslochi.
0: Abbiamo detto
1: in questo periodo di caldo.
0: Brividi da trasloco di questo periodo. Ci vengono i brividi quando senti parlare di trasloco.
1: E l'hai legato a Mammut in questo caso?
0: No, l'ho legato al fatto che comunque traslocare in questo periodo è difficile.
2: Brividi! Ma sentiamo un vocale.
3: Ciao a tutti da Enrica.
0: Ciao.
3: Io voglio dire la mia. Cioè, sicuramente non conviene fare trasloco questo caldo.
0: No.
3: Ci siamo già passati. Non conviene.
0: No,
3: guarda,
0: no,
3: già
0: no,
3: d'inverno, no. Perché ne ho fatto un altro d'inverno.
0: Ha ragione.
3: Col freddo.
0: Allora?
3: Quindi non so se conviene.
0: No, non conviene, non conviene.
2: No.
1: Siamo d'accordo. Altro vocale.
0: Vai, grande Rita.
4: Buongiorno, sono Claudia da Busto Arsizio. Vale come trasloco anche l'imballare tutto, perché mi devono imbiancare tutta la casa, cabina armadio compresa.
0: Sì, mi sembra un po' agitata.
2: Ho sentito anche dell'aggressività.
0: Imballaggio dai. Dopo imbiancaggio.
1: Altro
0: vocale.
1: Bello.
5: Buongiorno RTL.
0: Ciao.
5: Durante l'ultimo trasloco dei miei genitori abbiamo dovuto spostare un acquario da 300 litri.
0: Aia.
5: Che ovviamente non abbiamo potuto svuotare del tutto. Perché,
0: come no?
5: Se no morivano piante e quant'altro. Quindi abbiamo tolto i pesci, gran parte dell'acqua. Ma almeno
0: pesava
5: 100
0: l'acquario.
5: Litri sono rimasti dentro.
0: Posso dire?
5: Quella fatica.
0: Da ex traslocatore, l'acquario, il pianoforte.
2: Tu hai fatto anche il traslocatore?
0: Sì, l'ho fatto per campare. Ho fatto anche il pianoforte, l'acquario sono le cose
2: ma
0: più difficili.
2: Da solo il pianoforte. Mi togli una curiosità: quando da una parte, da una casa all'altra, sparisce qualcosa, è perché il trasloco l'hai fatto tu?
1: Tu dici, è un po' come i calzini che spariscono quando fai il mercato.
0: No, vabbè, no, allora è facile pensare.
1: Hai fatto il business,
0: no,
1: di la verità.
0: No.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
2: E che fai?
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ecco.
0: E?
2: Aspetta un attimo.
0: E adesso vado a traslocare.
2: Ah, bene, dove vai?
0: A fare gli scatoloni.
2: Ah, fantastico, ma ti trasferisci dove?
0: E non te lo posso dire.
2: Va bene, comunque abbiamo il nostro Millennium Hit. Attenzione, gran bella canzone, molto estiva, devo dire la verità, eh. Surfing Safari per i Beach Boys.
3: La più bella dei boys.

0: Come on Safari with me, Surfing Safari, Beach Boys, i protagonisti. Ho detto Surfing, vabbè, comunque. Vabbè, Surfing Safari. Protagonisti di questo Millennium Meet su RTL 102.5 e si chiude la prima delle tre puntate di No Problem, Viva l'Italia.
1: Grazie Carlo per tutto quello che hai fatto per noi.
0: Ma figurati, assolutamente.
2: Cosa, il caffè, il caffè.
1: Beh, ragazzi, ha condotto il programma egregiamente, come quei vecchi conduttori che tu sai sono un punto fermo della programmazione.
0: Non ti pago.
2: Secondo me con tutti i caffè che Carlo ci ha offerto, noi due avrebbe potuto saldare il mutuo.
1: Non
2: fino
1: so a... che è un piacere per me. Ma ci offre sempre un pernottamento nella sua bella villa di Ostia Antica.
0: Ma che stai dicendo?
1: La pastiglia, Charlie.
2: Pigliate la pastiglia, la pastiglia.
0: Vabbè, siamo i saluti. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo, anche se la pastiglia devi cambiare, Charlie Gnocchi,
1: Carlo Elli
0: e naturalmente lei.
3: Carolina.
0: Siamo arrivati alla fine, ma dobbiamo ricordare una bella cosa, una bella notizia. C'è un motivo in più per fare la spesa da Aldi.
2: Bene, sì, Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili ai latticini, dalla carne e al pesce, fino ai prodotti per la casa.
1: Brava Carolina, tutto con un unico obiettivo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità di sempre. E allora che aspettate? Cercate subito il punto vendita Aldi più vicino su aldi.it.
3: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: A pranzo pesce?
1: Eh?
2: Ah no, dice si compra il pesce. Che,
1: a pranzo
2: che
1: pesce? Cosa faccio? Vado subito da.
0: Vabbè, questa è la nobiltà. Vai. Ci sentiamo domani.
2: Torniamo domani. Ciao.
0: Anche a Montebello Ionico, in provincia di Reggio Calabria, le 13.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata da Ivana Faccioli. L'ex amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti, condannato in via definitiva per la strage di Viareggio del 2009, si è costituito in carcere. Il mio è un precedente pericoloso, ha detto il manager Alberto Ciapparoni.
6: Prima dell'ingresso in prigione, uno sfogo con più di un'accusa, Moretti ha detto di recarsi in carcere con la schiena dritta e a testa alta e ha prospettato un precedente pericoloso perché ritiene di essere stato condannato per un principio mostruoso, quello secondo cui seguire le regole non basta. Per essere assolto dalla responsabilità oggettiva che lo ha inchiodato, avrebbe dovuto accorgersi che le norme in vigore non garantivano più la sicurezza e per questo avrebbe dovuto violarle. Opposto il giudizio dei familiari, per i quali i colpevoli hanno finalmente un nome e cognome, e tutto è conseguenza delle condanne definitive per il disastro ferroviario colposo che il 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Vennero bruciate vive dall'esplosione causata dalla fuoriuscita di GPL dal vagone di un treno merci deragliato a poche centinaia di metri dalla stazione di Viareggio. A te.
5: In Venezuela si contano vittime e crolli dopo il violentissimo terremoto. I dispersi sarebbero 50.000. Valentina Iannicelli.
7: È una gara di solidarietà quella internazionale per aiutare il Venezuela dopo il sisma più devastante dell'ultimo secolo. Uomini e mezzi in partenza per Caracas o già nel paese per supportare le ricerche dei dispersi che al momento sono oltre 50.000. Da Pratica di Mare i voli italiani trasportano 41 vigili del fuoco, materiale sanitario, personale dell'unità di crisi, tutto in coordinamento con la protezione civile. La Farnesina ha segnalato che sono molti connazionali che non hanno risposto alle chiamate, 65.000 gli italiani nell'area, ma le comunicazioni in questo momento sono molto difficili, dunque chi non risponde potrebbe essere irraggiungibile per la fragilità del sistema infrastrutturale. La CEI ha stanziato un pacchetto di aiuti pari a 500.000 euro. L'Unione Europea è pronta ad inviare 520 soccorritori. Una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo 36 ore a Guaira, non lontano dalla capitale, una delle zone più colpite dal sisma. Al momento si contano 235 morti.
5: Una notizia appena arrivata: un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. Subito i vigili e i carabinieri si sono resi conto dell'origine dolosa del rogo e hanno trovato tracce di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta d'ingresso. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso l'arrestato che riempiva una tanica in un vicino distributore. In questo weekend il caldo raggiungerà il picco con temperature vicine ai 40 gradi, giornate difficili per le categorie fragili e per chi lavora all'aperto. Max Viggiani.
8: Buongiorno, questa è la situazione un po' dovunque, ma partiamo dalla Francia. Parigi è stato rinviato a data da destinarsi, la notizia di pochi istanti fa, il Pride previsto in precedenza per domani a causa del caldo estremo di questi giorni. Sempre nella capitale, da poco più di un'ora è entrato in vigore il divieto temporaneo della vendita di alcolici nei luoghi pubblici, visti i tanti collassi registrati in questi giorni. Sono tanti paesi in Europa alle prese con la canicola, che in alcuni casi ha provocato anche morti. In Italia invece in questo venerdì sono 18 le città con bollino rosso per il rischio afa. Le temperature saliranno anche sfiorando, come hai detto, i 40 gradi. Allerta gialla invece per il maltempo, se avete capito bene, in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. In generale, comunque, in questo periodo per l'afa sono aumentati, sono dati del Ministero della Salute, del 10-15% gli accessi nei pronto soccorso delle grandi città. A te.
5: Grazie. La borsa ora FTSE MIB meno 1,13%. Il nostro speciale mondiale.
4: Speciale mondiale.
5: Allora, subito il punto sulle partite delle ultime ore e sui primi accoppiamenti per i sedicesimi di finale. Tommaso Angelini.
9: L'Olanda batte 3-1 la Tunisia e chiude in vetta il gruppo F. Avanzano anche Giappone e Svezia dopo l'1-1 nello scontro diretto con gli scandinavi ripescati tra le migliori terze. Nel gruppo D la Turchia supera 3-2 gli Stati Uniti, già qualificati da primi, ma i turchi di Montella sono eliminati. Lo 0-0 tra Australia e Paraguay invece premia entrambe con il passaggio del turno. Definiti anche alcuni accoppiamenti della fase eliminazione diretta. Il Brasile sfiderà il Giappone, il Marocco troverà l'Olanda, gli Stati Uniti affronteranno la Bosnia, il Sudafrica e il Canada. Restano da assegnare infine le avversarie di Messico, Germania e Costa d'Avorio.
5: E ora vediamo quali sono le partite da seguire oggi. Tornerà in campo anche la Francia contro la Norvegia. Paolo Pacchioni.
10: Alle 21 sfida interessante tra Francia e Norvegia e confronto tra due goleador del calibro di Mbappé e Haaland. Le due squadre sono a pari punti e già qualificate. In palio c'è il primo posto nel girone, il pareggio premierebbe la Francia per differenza reti. Non ci sarà il CT Deschamps, tornato a casa per il funerale della madre. In serata anche la sfida fra Senegal e Iraq. Alle 2 di notte un'altra classica, Spagna-Uruguay. Ai sudamericani serve la vittoria, agli iberici potrebbe andare bene anche il pareggio per arrivare al primo posto e schivare l'Argentina ai sedicesimi. Nel girone anche Capoverde e Arabia Saudita, chi vince si qualifica. Alle 5 di domani mattina ultima chiamata per il Belgio contro la Nuova Zelanda, alla stessa ora anche Egitto-Iran.
5: Grazie Paolo, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. A woman has been pulled alive from rubble after two powerful earthquakes struck Venezuela on Wednesday. Rescuers are searching for survivors in collapsed buildings in Caracas and the state of La Guaira. People have been heard calling for help from under the debris. At least 235 people have been killed and 4,300 injured, with scores of more people believed dead. The quakes, with magnitudes of 7.2 and 7.5, hit a minute apart. The second was the strongest to hit Venezuela since 1900. The UN's International Maritime Organization has paused the planned evacuation of more than 11,000 sailors stranded in the Strait of Hormuz after a cargo ship passing through the waterway was attacked. And that's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1.
4: Previsioni del tempo.
12: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Sarà un fine settimana bollente sull'Italia con apice del grande caldo. Temperature in vista di domenica anche di 38-40 gradi al centro-nord. Netto aumento delle temperature anche al sud. Intanto nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, temporali di calore in questo pomeriggio sull'arco alpino e lungo l'Appennino. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo sul sito web.
4: Via Radio.
13: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola verso Bologna segnaliamo 6 km di coda per traffico congestionato, mentre nel tratto tra Fiorenzuola e Fidenza ci sono 5 km di coda per un camion in avaria. In alternativa consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. È tutto, a più tardi.
5: Ora miseria e nobiltà, grazie e buon pomeriggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica.
15: Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
16: Con Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Mamma mia, mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
0: Mi piace Tum!
2: Ah, ah.
0: Mi ripiace
2: tutto Tum!
0: Ah, ah, ah. Sembra incredibile, ma lo sapete, con l'acuto
3: cosa
1: mi si è sbottonata la cintura.
0: Mi si è strappata la cintura.
3: Lei vada in giro per
1: Inizia
3: matrimoni
1: bene,
3: importanti e mangi così tanto. Che
0: no.
3: Vede che sciupa il bottone.
1: No, ieri sera ha avuto gli amici a casa.
0: Il mio amico Simone mi ha fatto dei ravioli meravigliosi.
3: Davvero?
0: Ho mangiato tre piatti perché
3: tre
0: poi
3: piatti.
0: Da stasera
1: e
0: per
1: poi
0: qualche giorno
1: scoppia.
0: Avrò dei problemi di masticazione.
3: Ah,
0: sapete,
3: sì, è vero, certo,
0: oggi,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: in
3: sì,
0: bocca.
3: Esatto. Infatti ci lascerà prima, quest'oggi andrà via, sì, fa, sì, un'ora, sì. Ha lasciato il cavallo
0: fuori.
3: Alle
0: 15 sono già operato.
3: Alle 15 sotto i ferri. Cominciamo, dai, con il nuovo di Gabri Ponte Giovanotti, DNA.

0: Believer, Imagine Dragons, in Misera Nobiltà, buon venerdì, le 13:16, sì. RTL 102.5, Conte Galè, la signorina Simpone, Whatsappone. Sì. Vi state sciogliendo? Non siete i soli, anche voi. E pensate che il picco non è ancora arrivato, eh?
1: Ma in che senso? E quando arriva?
0: No, questo weekend danno veramente il picco, poi si dovrebbe tornare...
2: Le
0: picconate in testa. Si dovrebbe tornare a respirare dal 1 luglio, quindi abbiate pazienza, state in casa, se potete, nelle ore
2: pomeridiane. Soprattutto gli over 60 in queste ore devono stare ad ascoltare in radiovisione al fresco sul canale 36 Misere Nobiltà.
0: Quindi Conte, lei perché è uscito di casa?
2: Perché io sono uscito con l'aria condizionata in macchina per venire a lavorare e dall'aria condizionata della macchina sono passata a quella dello studio.
0: Comunque avete fatto come il creator famoso diventato virale sui social, che a Parigi, essendoci adesso 40 gradi davvero, ha messo a cuocere una bistecca sul balcone e si è cotta per davvero.
1: Ragazzi, a me fa ridere quelli che stanno cuocendo le uova per strada, le mettono sul cemento e aspettano che si cuocia.
0: Sono suoi amici cinesi?
1: No, non li conosco. Non li conosco.
2: No, ma in Francia sono messi ancora peggio di noi, dicevo. Sì, ci sono anche purtroppo tanti deceduti.
0: È vero,
2: per
0: purtroppo
2: il caldo,
0: sì, purtroppo
2: è
0: sì. Allora, voltando pagina, ieri, sotto le righe, se siete stati attenti, ma voi so che lo siete, anche perché ci seguite nella social TV durante le canzoni, abbiamo parlato un po' di bacetti qui e là, vero signorina Simpone?
2: L'abbiamo buttata là anche verso la fine.
1: Io ho detto che a me non fa piacere vedere la gente che ad esempio limona per strada, cioè questi non lo so, questi troppi effetti amorosi, effusioni amorose per strada, a me non fanno piacere.
2: Un bacetto ci può stare, ma mettersi a limonare per strada no. È contro ogni regola anche di Galateo. E poi una mancanza di rispetto nei confronti delle altre persone. Tutto a caso c'è la persona dei paraggi senza amore che si è appena lasciata, soffre.

0: Alessandrina Amoroso su RTL 102.5. Vivere a colori, possibilmente chiari, perché questo nero,
1: sì,
0: nero oggi
1: mi...
2: Io infatti sono
1: squagliato. Per
3: controtendenza nero.
0: Misera e nobiltà, RTL 102.5. Qualcuno sì. dice, vedete, messaggi contrastanti. Alessandro, preferisco due che si baciano a quelli che lasciano l'immondizia in giro.
3: Vabbè, sono due cose
0: non
3: diverse.
0: Siate troppo
1: non c'entra
0: pudichi.
1: Niente.
3: Non c'entra niente però come confronto, ecco. Scusate. Ma...
0: Mentre qualcun altro dice, sì, ho ragione, sono d'accordo con Virginia, mancanza di educazione.
3: Ma cioè, è come, vabbè, lasciamo stare.
0: Avete sentito? Finalmente sì. Aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia.
3: Quindi?
2: Lei cosa ha preso?
0: Cosa ha preso?
3: Ho preso, guardate, il beauty.
0: Il beauty.
3: Che fa sempre comodo.
2: Certo. Sì.
3: Posso andare in giro senza
2: anche
3: trucchi.
2: Anche in viaggio magari.
3: E poi col caldo che fa, e poi non se ne parla più,
2: la
3: ho
2: borraccia.
3: Preso la borraccia. Piena d'acqua, bella
0: fresca, fresca,
3: fresca.
2: Bravo. Allora, nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione e attenzione, entro il 31 luglio con un primo ordine riceverai un omaggio speciale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Anche Ray con Where's My Husband su RTL 105. Chiedetelo al conte che lui di mariti se ne intende.
1: Ma sì, ma anche di quelli degli altri.
0: Cioè. Ecco, infatti.
2: Soprattutto 13:36.
1: Nel senso, perché le mie amiche si confidano molto con me, quindi un po' come fanno fra ragazze, capito? Loro fra donne si confidano su come funzionano meno i mariti.
0: Allora,
2: non
0: un
2: è
0: bel
2: che
0: messaggio.
2: Si confidano con lei i mariti più che le mogli.
1: No.
0: Un bel messaggio che suona provocatorio, quindi vogliamo capire se anche voi siete d'accordo o meno con questo nostro very normal. Dice: lancio una provocazione. È bizzarro chi si scandalizza per un bacio tra due persone in pubblico, ma poi cambierebbe idea all'istante se si parlasse di lavoro. Cioè, se a quella stessa persona offrissero un contratto per girare un film, nonostante sia sposata o impegnata, accetterebbe senza pensarci due volte.
1: Ma cosa c'entra?
0: Infatti, dico io.
1: Ma oggi veramente andate per dei binari
0: perché
1: tutti vostri.
0: Il lavoro è una cosa, no?
1: No, ma cioè, noi diciamo una cosa parte. E loro ne dicono un'altra.
2: Uno è un attore
1: ed
2: è il
1: suo lavoro.
2: Fa
1: questo, capito?
2: Sì. E c'è una scena che richiede, capito, di fare determinate cose.
0: È un conto.
1: Lo devi fare per lavoro, e anche se controvoglia spesso lo fanno gli attori. Perché ci sono degli attori che quando devono girare delle scene d'amore, soprattutto di nudo, con tutta la troupe intorno,
2: è proprio una roba carina.
1: Vanno in crisi, sono veramente disperate all'idea di dove girare quella scena. Ma il lavoro è il lavoro.
0: Però, Conte, lei che ha fatto anche un po' di teatro e di cinema, lei era quello che richiedeva al regista baci di nudo apposta, mi dicevano.
1: Ma non è vero niente.

0: Io ho assistito involontariamente sul set anche delle
1: scene. Limonava dietro le quinte con il regista.
0: Essendo io in un determinato film, tipo un film di Benvenuti, dove c'era un cast pazzesco, ho assistito anche delle scene di nudo mentre le giravano, perché poi io dovevo girare un'altra scena dopo, ero lì sul set,
2: certo,
0: anche se non c'entravo con quelle scene lì. Cioè,
2: ovviamente, certo, ha preso
0: non è che stavo lì a fare il guardone, però è lavoro.
2: È lavoro, ha preso appunti, dai.

0: È tornato Benson Boone senza capriole questa volta. Pensate
1: come
0: un po'.
1: Senza capriole?
0: Certo, non le fa, è più introspettivo, è più romantico.
2: Lui. Ma non è più lui, allora se lo
3: ecco,
2: fa.
3: Ecco, già che ci siamo, parliamo di persone che tornano. Sì. Anche Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato. Da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane per un'esperienza dal vivo unica. Quindi non perdete l'occasione di partecipare, acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com.
0: Brava, brava Francesca! Allora qualcuno, Andrea, dice: io non ho capito di cosa stiamo discutendo. Allora no. Recappone, bailo zappone. Stiamo parlando di effusioni in pubblico. Ci piacciono, non ci piacciono, siamo d'accordo finché si limitano a un bacetto, un bacio normale,
2: sì,
0: ok?
2: Sì.
0: Se diventa
3: una cosa appassionata.
2: Un amplesso su una panchina del parco.
0: Ci dà fastidio? Oppure, o meglio, ma che coppia siete voi? Vi piace che il vostro lui, la vostra lei, vi prenda e vi limoni
2: fate
0: davanti a tanta gente?
2: Fate delle grandi limonate, vi fate pompelmi, arranciate e quant'altro.
0: O no, dite no,

0: Rifacciamo dopo.
1: Dopo?
0: Dai.
2: Parlando in corsiva.
1: Certo. Anche non so.
3: Dopo, così. Per favore.
0: Dai. Dai. Dopo.
4: 378-378-1025.
5: Sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targent Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau Tufau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.

0: irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.

0: Beer Boy, anche Robbie Williams, Miseria e Nobiltà su RTL 105, puntata di bacetti.
1: Mamma mia, come si scaldano però!
0: Fusioni, però, si scaldano. Chiariamo
1: una cosa. Non è che siamo qui a fare i moralisti.
0: Ma no, ma infatti chiediamo a voi.
1: Qualcuno pensi, che qualcuno
0: certo,
1: si faccia
0: certo.
1: Stiamo parlando di quando si esagera e si arriva
2: no,
1: quasi alla sì,
2: pareri contrastanti. Ma io ogni tanto mi sento anche magari in imbarazzo quando magari sei tu da solo con una coppia e questi due qua si mettono a limonare.
0: Sì,
2: tu sei
0: poco
2: tipo
0: carino
2: lì.
1: E tu
0: caso,
1: diventi una bagiù in quel momento.
2: Capito?
0: Fai il moccolo lì, reggi il candelabro.
1: Sì,
0: beh, lì è poco carino. Un conto se siete da soli, magari ci penserei, no? Pareri contrastanti. Qualcuno dice: il problema non è un bacio appassionato in mezzo alla gente, è la gente che sta in mezzo mentre io do un bacio appassionato alla mia lei.
1: Sei egoista, cara.
0: Non mi sono mai vergognato di baciare anche appassionatamente la mia lei quando sono veramente innamorato. È ovvio che non deve essere una cosa del tipo ogni due bassi un bacetto.
1: Come la gente che è in mezzo, ma la gente che la deve scappare sì, via appena vi vede.
0: Addirittura
1: per non,
0: questo
1: per
0: amico
1: no?
0: Dice non sapete quanti oggi baci appassionati ho dato alla mia ex al supermercato mentre facevamo la spesa insieme. Io, Conte, anche lei l'ha fatto.
1: Oggi è messaggio, guarda la faccia di Virginia che oggi soffre molto il caldo e gli sembra tutto talmente surreale. Quello che vede, quello che scritta e quello che sente.
2: Già mi gira la testa, mi sembra uno di quei sogni assurdi che fai, sei di notte quando dici ma io cosa cavolo ho sognato.
1: Poi devi rimettere insieme i pezzi dei sogni.
0: Vuole un'infusione di sali minerali?
1: No,
0: facciamo noi. Però comunque tra poco tanti vocali, perché ovviamente qualcuno si identifica in quello che è il proprio rapporto o rapporti precedenti.
1: Certo.
0: C'è Achille, Lauro.
1: Ah!

0: Shiny Happy People, i REM, in fondo alla prima ora di Miseria e Nobiltà in questo venerdì caliente su RTL 102.5. E poi si accende ancora di più l'atmosfera con i baci quando si parla di questo.
1: Ma io per questo mi fa caldo.
2: Tra poco me ne vado perché sono un signore per bene, non voglio
0: addentrarmi. Lei non vuole disturbare
2: in queste cose calorose. Ma sentiamo qualche vocale al volo.
0: Tra poco, perché adesso diamo la linea ai colleghi per il nostro giornale orario. State con noi, seconda ora, tra pochissimo.
2: Anche a Sternatia o Sternatia, in provincia di Lecce, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura all'emergenza caldo che continua a imperversare sia in Italia sia in Europa. In studio con noi in diretta c'è Valentina Iannicelli. Valentina, allora iniziamo dal fronte italiano. Com'è la situazione?
5: Oggi sono in bollino rosso 18 città italiane dove si prevedono temperature con picchi oltre i 40 gradi. Tra questi ci sono Milano, Roma, Venezia, Verona, Bologna e Torino. Invece in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia è in corso un'allerta gialla a causa degli improvvisi temporali con forti raffiche di venti. A Napoli, grazie ad un'iniziativa, le chiese monumentali della città sono diventate un rifugio per le persone fragili e senza fissa dimora. In Veneto è allarme per i ragazzi che stanno affrontando gli orari della maturità nelle scuole senza aria condizionata. A Firenze i giorni consecutivi in codice rosso sono saliti a 9. Gli accessi nei pronto soccorso sono aumentati del 15% su base nazionale. A te.
4: E ora andiamo in Europa. Si sta meglio?
5: No, Alberto, assolutamente no. Il 45% delle città europee si attesta oltre i livelli massimi di stress termico. Uno dei paesi più colpiti è la Francia, dove casi di cronaca ci hanno raccontato degli annegamenti di persone alla ricerca di refrigerio in canali e fiumi, dove spesso vigeva il divieto di balneazione. A Parigi è stato rinviato il Pride, in programma domani, sarà spostato a settembre, è chiusa la Tour Eiffel ed è stato fatto divieto di consumo di alcolici. In Belgio è stata cancellata la rievocazione storica della battaglia di Waterloo, con la delusione di centinaia di appassionati che per l'occasione indossano costumi dell'epoca napoleonica. In Spagna è stato registrato 45 gradi in Andalusia, mentre invece nel Regno Unito

0: Superata il record di temperatura per giugno con 36,4 gradi a te.
1: Grazie, passiamo alla pagina degli spettacoli, perché Warner Bros. E Amadeus hanno comunicato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la Media Company Internazionale e il conduttore. E chiudiamo con un'ampia pagina sportiva, iniziando dal basket. Ettore Messina ha lasciato l'Olimpia Milano dopo 7 anni. Per il tennis invece c'è il tabellone di Wimbledon e ci racconta tutto Enzo Tamborra.
2: Sarà il serbo Kecmanovic l'avversario di Jannik Sinner nel match che inaugurerà il torneo di Wimbledon lunedì 29 giugno alle ore 14:30. Come da tradizione sull'erba londinese, il primo a scendere in campo sarà il detentore del titolo. Nei precedenti con Kecmanovic è 4-0 per Sinner. Secondo turno contro uno tra Borges e Boyer. Possibile derby negli ottavi di finale con Dardiri. In semifinale potrebbe esserci la sfida contro Novak Djokovic. Questo invece è il primo turno degli altri italiani. Cobolli affronterà Navone, Dardiri se la vedrà con Quinn, Arnaldi affronterà Alice, Berrettini sfiderà l'eterno Wawrinka, Sonego ha avuto in sorte l'argentino Echeverri, Bellucci se la vedrà con Svaida. Tra le donne, per Paolini c'è la Montgomery.
1: E c'è un'ultima ora, Trenitalia, attacco hacker su alcuni dati dei clienti, l'azienda però esclude la diffusione di informazioni sui pagamenti. È tutto con questo, restate con noi, ora c'è il traffico, linea Via Radio.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Parliamo della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la fine complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e rientrare in A1 a Fiorenzuola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Mentre tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano si sono formati 6 km di coda per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza. Te Alberto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
6: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
7: Non si spoglia neanche con 40 gradi.
8: Su che dobbiamo fare.
7: Miseria e nobiltà.
8: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
7: Piccoli fa caldo, lo sappiamo, ma sì, facciamo un respirone, stiamo calmi, non ci facciamo prendere dal panico.
8: No, ma soprattutto
7: dicevamo che il picco non è ancora arrivato.
8: Smettiamola anche di dire gli over 60 devono stare in casa, eccetera, no, perché adesso ci sono delle ragazze di 65-70 anni che si sentono talmente fresche e giovani che gli dà un po' fastidio giustamente sentirsi trattate da anziane, scusate.
9: Tutte le 24enni di nome Virginia Chang possono stare a casa. Sì.
8: Perché lei ne ha 84 in realtà, no?
7: Comunque,
9: Conte ci saluta adesso, però.
7: Sì, è vero, saluto, tra poco ci saluta. Conte tornerà lunedì e quindi noi la saluteremo anche mentre ci ascolta dall'auto.
8: Vado a operarmi, vedete che sono dinamico.
7: Dai.
8: Ciao.

0: Anche Lordi con la sua Royals in misera nobiltà nel nostro venerdì 14:13 su RTL 102.5. Siamo rimasti io e la signorina Simpone.
1: Siamo rimasti solo noi due. Princess of China. Non, come facciamo?
0: Non se ne vada anche lei, non finga malori o calo di sali minerali, perché sennò qua è un problema. Salutiamo
1: allora
0: di nuovo il nostro conte.
1: Farò la nobiltà, però farò la nobiltà un po' più nobile del conte.
0: Quindi devo indossare i guanti di velluto.
1: Quindi si deve comportare bene Zappone adesso.
0: Allora, stiamo parlando di effusioni in pubblico, se ci piacciono, se le facciamo, se abbiamo avuto un rapporto talmente caro che davvero ci facciamo queste limonate, magari anche figlio dell'età, no?
1: Sì.
0: Che poi non è detto, perché se uno è molto innamorato, magari anche a mezza età viene da prendere la propria
1: partner. Ma sai che io vedo molto di più gente di una certa età limonare in pubblico piuttosto che i ragazzini?
0: Ma lei cosa fa, la guardona?
1: Io no, io passo per strada e c'è la gente che limona davanti alla mia faccia, che ci posso fare?
0: Quindi ci state dicendo che a molti piace, a molti si sono ritrovati in quello che comunque hanno visto e hanno fatto, a tanti evidentemente dà molto fastidio se poi diventa più che un bacio, diventa una possessione. Andiamo ad Angelone,
1: vai.
0: Sentiamo un vocalone, dai.
2: Signor Conte, buongiorno e colleghi vari.
0: Ecco.
2: Ma scandalizzare la gente o poco rispetto alla gente è anche coloro che magari discutono animatamente, coloro che portano il cane e fa la cacca in giro e lo lasciano lì, oppure che sputano per terra, oppure tante cose poco rispettose nei confronti degli altri. Per cui
1: Certo. Sicuramente queste sono cose poco rispettose, brutte anche, sia da vedere che da fare, e non va bene. Però ogni tanto, come abbiamo visto, pareri contrastanti ci sono, però anche queste effusioni un po' troppo evidenti in pubblico non fanno piacere agli altri.

0: Fame, anche The Script su RTL 102.5. Miseria e nobiltà. In ascensore possono accadere effusioni, ma proprio possessioni. In questo caso Mauri ci dice: a 20 anni, in un palazzo di 7 piani, in ascensore con una ragazza, ho adottato tutto il Kama Sutra.
1: È la miseria.
0: Ci volevano ammazzare perché abbiamo tenuto occupato l'ascensore per un bel po'. Però posso dirti, Virgi, meglio che lasciare cattivi odori.
1: In che senso?
0: A quello che la prende dopo.
1: Ah, perché lei va in ascensore a fare certe cose?
0: No, non è che ogni riferimento
1: prima di andare
0: è...
1: sul trono del tuono lei emette in ascensore.
0: Sai che il trono del tuono
1: le piace? Lo
0: la
1: so.
0: Uso, la potrei usare. Angelone, abbiamo qualcosa? Abbiamo un vocalone, vero? Eh?
1: Vai, sì, vediamo, sentiamolo.
2: Con tutto lo schifo che si vede in televisione anche alle 2 alle 3 del pomeriggio su tutti i canali, ci scandalizziamo perché magari 2 limonano per strada.
0: Vedete?
2: Allora, l'importante è limitarsi al limone e magari tenere un po' fermine le mani. Ma voglio dire, mi sembra un po' assurdo scandalizzarci per questa cosa in strada.
1: Ma
2: e ribadisco, con tutto lo schifo che c'è in televisione. Ciao, un bacio.
1: Secondo me è questione un po' di sentirsi in imbarazzo, sentirsi un po' di troppo quando passi di lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo

0: insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: A proposito di baci, anche Pink ce ne manda uno con la sua Blow Me, One Last Kiss, su RTL 102.5, Misera Nobiltà, 14.31, la signorina si impone lo zappone. A proposito di caldo anche, sì, ci sono delle belle iniziative però.
1: Esatto, ce n'è una a Tokyo in particolar modo, dove invitano i dipendenti ad andare al lavoro in magliette e pantaloncini.
0: Ecco.
1: Questo perché? Perché anche lì ovviamente stanno arrivando queste ondate di calore,
0: sì,
1: e quindi aiutano sia i dipendenti nelle ore dello più calde, quindi dicono fate smart working quando potete, così anche da non utilizzare troppi condizionatori.
0: Esatto,
1: e
0: brava,
1: aiutare anche l'ambiente. E poi dei vestiti un po' più informali, quindi magliette, pantaloncini un po' sbracciati, in modo tale,
0: certo,
1: da riuscire,
0: certo,
1: a respirare,
0: certo,
1: un pochino,
0: beh,
1: meglio.
0: Senza andare troppo lontano, anche da noi fortunatamente in Italia certi cantieri dove i muratori, insomma, le persone che lavorano sotto il sole davvero dalla mattina alla sera sono bloccati.
1: Ce ovviamente lo diceva prima proprio il Conte.
0: Il Conte ce lo diceva, chissà come mai si è andato a vedere qualche cantiere di persone con le manine dietro. E anche con il caldo noi pensiamo che tutta la frutta estiva vada bene, perché solitamente quella più buona è saporita,
1: sì,
0: le pesche, le albicocche, l'anguria, le ciliegie, ma tra poco per i più attenti alla dieta faremo una sorta di classifica tra quelle meno caloriche e più caloriche. Per esempio le ciliegie, che una tira l'altra,
1: sì,
0: in 2 secondi le arriva un certo quantitativo di calorie.
1: Ma quante?
0: Eh,

0: Già una manciata siamo lì lì, eh.
1: Sono.
0: A te piacciono le ciliegie?
1: A me piacciono da morire, ma tutta la frutta estiva piace tanto, il melone, l'anguria, sono i miei preferiti in assoluto.
0: Sul melone può andare.

0: bellissima Annalisa in Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 105. 14:39, la Manu è preoccupatissima, manda un messaggio, dice: toglietemi tutto ma non la frutta.
1: Me ne frego delle calorie.
0: Esatto, delle pesche o delle ciliegie, almeno d'estate fatemi godere della bontà della frutta. Allora, cara
1: adesso,
0: signorina Simpone.
1: Esatto, il nostro Zappone ci farà lo spiegone. Prima ci deve dire ma quante calorie bisogna assumere in una giornata. Facciamo un po' da nutrizionista.
0: Vuoi che indosso
1: favore
0: il camice del,
1: sì,
0: del
1: sì,
0: dottore?
1: Sì, sì, anche gli occhialini.
0: No, allora, in realtà, per esempio, al primo posto c'è il cocco.
1: Sì.
0: Il cocco, più o meno 100 grammi, un etto di cocco, cosa saranno? Tre pezzi?
1: Non ne ho idea proprio. Dica.
0: 360 calorie.
1: Ah, allora
0: tanto,
1: io sono andata a cercare nel frattempo. Bisogna mangiare più o meno, il fabbisogno medio varia tra le 1800 e le 2500 calorie al giorno. Ovviamente dipende da donna, uomo, età, da stile di vita, da tantissime cose. Quindi è già un bel apporto di calorie,
0: certo.
1: 300 di cocco.
0: Fai conto tre pezzi, poi non sei sazio per niente.
1: Ed è quello con più calorie in assoluto.
0: Esatto, poi c'è l'avocado, se possiamo considerarlo un frutto estivo. Attenzione, terzo posto, calorosissima la banana.
1: Ah sì?
0: Tra poco ti dico quante calorie.
2: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it. Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Una donna non
4: può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: Anche gli O2 in misera nobiltà nel nostro venerdì su RTL 105 con The Miracle, la signorina Simpone e Whatsappone, senza il nostro Conte Galè, che tornerà naturalmente lunedì, certo. In quella che è la classifica dei frutti, ma non solo estivi, anche un po' invernali.
1: Sì, quelli più calorici.
0: Sì, abbiamo detto al primo posto il cocco per gli amanti e amici di questo frutto, che poi puoi rompere anche tu se vuoi, se sei forte e
1: ti
0: sei
1: senti
0: bravo.
1: Un po' wild.
0: L'avocado poi? In realtà poi l'avocado non è un vero e proprio frutto, cioè viene inserito nella
1: la
0: lista
1: famiglia.
0: Dei frutti.
1: Un po' come
0: poi...
1: il pomodoro, che è nella famiglia del frutto.
0: Esatto, brava, bene. Banana terzo posto, 76 calorie, una banana. Toglietela la buccia però, eh.
1: Possibilmente. Datela agli animali piace molto,
0: ecco. Quarto posto, stesse calorie della banana, sì. Il mandarino.
1: Ah, hai capito, che
0: non
1: sembra
0: pensavo.
1: Così innocuo, invece non lo è. Ma sa, a proposito di frutta di caldo d'estate, ghiaccioli e cibo congelato al bioparco di Roma, lo staff distribuisce cibo freddo agli animali ospiti del parco per contrastare il forte caldo di questi giorni.
0: Che bello!
1: Che carini! Ci sono
0: bello.
1: Praticamente questi blocchi di ghiaccioli con dentro frutta, verdura, che vengono dati agli animali da mangiare.
0: Ci sta,
1: così che
0: giusto.
1: Anche loro si raffreschino
0: veramente.
1: Un pochino, perché quanto stanno soffrendo i nostri animali in questo
0: brava,
1: periodo.
0: Brava, brava.
1: Ci sono anche tanti tipo di quei tappetini raffreddanti che fanno freddo proprio per loro, perché poveri,
0: sì.
1: Se no soffrono troppo. Con
0: per chiudere e arrivare al podio, il limone al primo posto, anche se poi il limone non è che lo mangi così, lo unisci ai piatti e ai cibi. Anguria, secondo posto, una fetta a 16 calorie perché è fatta principalmente di acqua.
1: E
0: terzo
1: poi?
0: Posto la pesca.
1: Ah,
0: la pesca va bene.
1: Chi diceva non toglietemi le pesche?
0: Ecco,
1: e invece
0: vedi?
1: No, vanno benissimo.
0: Sì, perché la ciliegia, essendo piccolina e dolce, in realtà ne mangi già una decina, 12, sei quasi a 100 calorie.
1: Ah, però...

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tanti messaggi riguardano la frutta estiva,
3: sì.
2: E ci si fanno delle domande perché, come dicevamo prima, è talmente buona che tutti pensiamo che faccia bene qualsiasi tipo di frutto.
3: Vabbè.
2: No, quella estiva.
3: Allora fa bene, ma come al solito bisogna mangiarla nelle giuste porzioni.
2: Il nostro millennium di oggi, 1982, Titanic di Francesco De Gregori.

0: quello di Francesco De Gregori, sì. Il nostro Millennium chiude le due ore di Misera Nobiltà in questo venerdì, è un'altra settimana insieme.
1: È un'altra settimana si chiusa, questa settimana abbiamo detto molto calda.
0: Caliente, certo, certo. Come abbiamo detto all'inizio, il picco non è ancora arrivato, quindi preparatevi perché questo weekend sarà tra i più folli. Perlomeno in al nord Europa,
1: No,
0: nord
1: ma
0: Europa,
1: noi non siamo psicologicamente pronti. Comunque, è un grande in bocca al lupo al nostro Conte per la sua operazioncina. Tornerà lunedì, grazie a Diego Zappone.
0: E la nostra Virginia Chang, la nostra regia, e a tutti voi. A lunedì, che baci.
1: Ciao.
2: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere alle Last Call il 4 luglio a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Isola Dovarese, in provincia di Cremona, sono le 15 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura riandiamo in Venezuela per un aggiornamento sulla situazione post terremoto e le conseguenze. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
4: Sono almeno 50.000 le persone che risultano ancora disperse dopo il sisma che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Il bilancio ufficiale delle vittime si è aggravato, i morti accertati sono 589, 2.980 i feriti, gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine, materiale di primo soccorso e attrezzature. Decine di migliaia di famiglie sono rimaste senza casa, scarseggiano acqua potabile e cibo, si continua a scavare intanto per salvare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. A distanza di 36 ore una donna è stata estratta viva da un edificio crollato alla Guaira, zona costiera vicina a Caracas, epicentro del doppio terremoto, zona in cui vive una vasta comunità italo-venezuelana, unica vittima accertata, lo ricordiamo, un uomo trovato senza vita ieri, originario di Enna. Imponente la mobilitazione internazionale per fare fronte all'emergenza. L'UE sta inviando oltre 520 soccorritori, anche italiani. La CEI ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro.
3: Voltiamo pagina e parliamo degli ultimi dati Istat con Mario Vai.
5: L'economia italiana cresce in modo uniforme, ma è il mezzogiorno a fare leggermente meglio. Secondo i dati Istat, nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,6% al sud, contro lo 0,5% registrato nel nord e nel centro. A trainare la crescita sono stati soprattutto alcuni settori come la costruzione e il commercio. Il mezzogiorno si distingue anche sul fronte dell'occupazione, con un aumento degli occupati dell'1,5%, il dato più alto a livello nazionale, davanti al centro che registra l'1,1% e alle regioni del nord che si assestano sullo 0,8%.
3: Dalla Germania intanto arriva una brutta notizia perché Volkswagen raddoppia i tagli, 100.000 posti e 4 stabilimenti tedeschi sono a rischio. Chiudiamo con un'ampia pagina sportiva, weekend all'insegna dei motori, il servizio di Tamborra.
6: Sì, buon pomeriggio, Kimi Antonelli pronto a ripartire dopo il passo falso di due settimane fa a Barcellona del bolognese della Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione delle libere del Gran Premio d'Austria davanti all'altra Mercedes di George Russell. Terzo tempo per Piastri su McLaren davanti a Lewis Hamilton, sull'altra Ferrari ha girato il debuttante Beganovic e non Leclerc. Problemi in avvio di libere per McLaren e Red Bull, seconda sessione delle libere a partire dalle 17. Invece sta prendendo

0: il via in questo momento alla prequalifica del Gran Premio di Assen della MotoGP questa mattina nelle libere. Miglior tempo per Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, Lignano Studio.
1: Grazie Enzo. Per i mondiali alle 21 Francia-Norvegia, alla stessa ora Senegal-Iraq, alle 2 di notte Spagna-Uruguay e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 di domani mattina Belgio-Nuova Zelanda ed Egitto-Iran. Con questo chiudiamo il nostro giornale orario. Ora c'è il traffico. Via radio.
2: Via radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, principalmente sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Milano. Il camion in questione ha disperso parte del carico sulla carreggiata opposta. Per questa ragione si sono formati 9 km di coda anche tra Valsamoggio e Modena Nord in direzione di Milano. Per maggiori informazioni e per conoscere i percorsi alternativi, vi invitiamo a contattare il nostro numero unico gratuito 803-111.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Le 15, 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, è venerdì 26 di giugno 2026, appunto, hai visto quanti 26?
6: Ce li giochiamo i 26. Sì, sì. Non so il significato del 26, però. Manco io. Aspetta, guarda un attimo, eh.
5: Vabbè. Matteo Campese, mentre si informa del...
6: Lei è la Zac! Allora, aspetta, 26, a diverse, numerologia, l'equilibrio tra il mondo materiale e spirituale. E chi meglio di noi, signori?
5: Giustamente, amici, noi sì che sappiamo bilanciare le cose. E allora, benvenuti a bordo di The Flight, sì, dove i voli devono essere sempre ben bilanciati.
6: Ben bilanciati.
5: Non è che li puoi caricare come te pare.
6: Sì, sì, carboidrati e proteine sempre ben uniti e bilanciati nella vostra dieta del pomeriggio dalle 15 alle 17, ben sapendo che alle 16 si cambia marcia e c'è l'aggiornamento con la classifica nel giorno del venerdì, che però vede le posizioni già ferme, ma ne parleremo più tardi.
5: Eh sì, perché la classifica del weekend è già pronta, eh?
6: Certo che sì, è da seguire la quarta settimana. Prima però, Giulie e Biagio Antonacci.

0: Rose Villain con Fuorilegge su RTL 102.5 alle 15.13 in The Flight. Lei che è stata di fatto impegnata nelle riprese di Nuova Scena, la nuova stagione.
1: È stata anche impegnata a diventare mamma.
0: Beh, certo, okay, sì, no. Adesso diciamo altre cose in ballo, ecco. Sì, sì, la salutiamo. Ciao Rose.
1: E tra l'altro si trova già la nuova stagione, è già pronta,
0: già fatta.
1: C'è anche l'aggiunta di Guè.
0: Ah certo, vero, che giudice aggiunto.
1: Sì, sì. Beh, una bella squadra, un bel team, un bel gruppo, bravi.

0: Set Fire to the Rain. Ma avete sentito?
1: Che cosa?
0: Hai sentito? Che finalmente è aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5 Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso.
2: Sì.
0: Lo Zainotech!
1: Ma ti vedevo in posizione giovani marmotte.
0: Io parto adesso, me ne vado, ciao.
1: Allora, prima che la Zac parta per il trekking, voi assicuratevi di andare nel nuovo store, perché lì ci trovate delle maglie, delle felpe, degli zaini, dei cappelli, tanti accessori su RTL 102.5 Play. Tutta la collezione entro il 31 luglio, primo ordine, omaggio speciale per voi.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Weeknd con Can't Feel My Face su RTL 102.5 alle 15.30, 3:30 spaccate in questo venerdì pomeriggio, è il 26 di giugno, ben arrivati se avete appena acceso la radio o la radiovisione in the flight.
1: Ieri parlavamo di Rick Rubin, giusto?
0: Ieri o l'altro ieri per il Festival del Sole.
1: Sì, però Rick Rubin è anche colui che ha realizzato con Jay-Z una docuserie che riguarda il mondo della musica e soprattutto il mondo di Jay-Z, visto che sono 30 anni dal suo album Reasonable Doubt, e andrà in onda molto molto presto.
0: Molto
1: bene.
0: Capito,
1: fa anche queste cose.
0: Sì,
1: ovviamente lui... sempre in versione zen lui,
0: ma
1: col
0: certo.
1: Capello.
0: Ma l'aveva fatto anche con McCartney, dove riascoltavano tutte le tracce, diciamo, fa da assistant.
1: Esatto.

0: Sugar, Zucchero con Amen su RTL 102.5 alle 15.37 in The Flight. Prima invece il new hit di Levante che si chiama Malia, come avete sentito ripetere
1: Malia?
0: Da lei. Malia, esatto. Oi Malia anche. No, che vuol dire
1: Malia, Malia.
0: Lanciare tipo una fattura a qualcuno, la Malia. Come si chiama?
1: Dici?
0: Sì, beh, tra le vari significati quello lì, sì. Non è proprio un incantesimo, ma un po' quella cosa lì. Si dice
1: Malia.
0: Anche oh, che Malia. Anche.
1: Che mi mancava.
0: Lo dice lei nella canzone. Okay.
1: Però dico, ce ne sono diverse, Malia Malia.
0: Certo, sì. Malia Salvador.
1: Malia Salvador,
0: certo,
1: bravo.
0: Sì, ce ne sono diverse.
1: Vabbè, niente, non fateci caso, anche perché adesso arriva invece una canzone molto così proiettata indietro nel tempo, negli anni 60.

0: Sienna Spyro con Material Lover and I am a Material Girl.
1: Certo che sì. 15:41 su RTL 102.5. Botta non di revival ma di retro, perché il revival.
0: Prima anche Zucchero, la canzone di Zucchero era molto anni 60, eh.
1: Beh, c'è un riferimento se vogliamo.
0: Maxine Nightingale.
1: Ok. Right from where. No,
0: right back where we started from.
1: Nel fantastico mare d'agosto. Per,
0: esatto.
1: Nel
0: sempre,
1: dubbio,
0: sempre.
1: Sono quei titoli lì lunghissimi. Certo. 378-378-1025 invece il numero per comunicare con noi, anche se volete raccontarci quali sono le canzoni che state votando in Power Hits estate, l'appuntamento con la classifica che ci sarà tra poco. State con noi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutto?

0: tutte queste spedizioni.
1: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a l'una di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
3: Attenzione, grande promo da Teddy!
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Katy Perry con Wide Awake su RTL 102.5 alle 15.52 in the flight.
1: Tra l'altro è uscito anche il nuovo singolo che si intitola Watch It Burn. Mm-hmm. Le ha spiegato che è una canzone che le è arrivata un po' come una rivelazione.
0: Ok.
1: Mentre sì. faceva hot yoga.
0: Eh beh, d'altronde Watch It Burn non a caso è preciso. Cosa vuol dire hot yoga?
1: Che yoga, diciamo quello classico, se ho capito bene, fatto però ad alte temperature. Quindi sono questo momento.
0: Allora, scusa.
1: Un attimo, usciamo un attimo, andiamo a fare un po' di hot yoga.
0: Ma esci qui davanti all'angolo.
1: E magari anche noi viene in mente un'idea meravigliosa.
0: Sì, sicuramente, conoscendoci.
1: Sì,
0: d'altronde.
1: Una hit.
0: Sì, come no, Harry Styles, Dance No More.

0: Cioè dobbiamo fare wow wow wow. Dobbiamo fare così?
1: No, fare un po' di air guitar.
0: Ok. Così, bisogna fare così allora.
1: Boulevard of Broken Dreams, Green Day su RTL 102.5, amici.
0: I Green Day sempre attivi, sempre freschi, sempre carichi e in qualche modo sempre Peter Pan, nel senso che tu li vedi anche il loro modo di atteggiarsi, di porsi sul palco, di suonare è molto simile a quando hanno iniziato ormai un bel po' di anni fa. Anche a Pollenatrocchia, in provincia di Napoli, sono le ore 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura torniamo sulla strage di Viareggio, prime ore in carcere dell'ex amministratore delegato di FS Moretti. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
4: L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva dopo 17 anni la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio in cui morirono 32 persone per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL. Non posso fare altro, accetto la sentenza da innocente rispetto allo Stato, ha dichiarato l'ex manager 72enne. Questa sentenza pone un precedente pericolosissimo circa la responsabilità dei manager, ha detto ancora Moretti prima di entrare nel penitenziario. Secondo i giudici della Suprema Corte che hanno decretato il carcere per un reato colposo, Moretti avrebbe dovuto accorgersi delle falle nelle procedure di manutenzione del treno merci che ha causato il disastro. I familiari delle vittime hanno espresso soddisfazione ribadendo: Moretti è risultato colpevole in 7 procedimenti. Sul fronte politico, Italia Viva ha evidenziato l'ambiguità di una sentenza che di fatto sposta verso i vertici la responsabilità penale.
3: Attacco hacker a Trenitalia, pirati informatici hanno violato il sito accedendo ai dati personali legati ai biglietti di alcuni clienti. L'azienda ha escluso che siano stati carpiti gli estremi per i pagamenti e i dati di accesso agli account. Trenitalia ha denunciato l'accaduto alle autorità competenti. Cambiamo argomento, la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha annunciato l'intenzione di militarizzare lo stato di Daguaira, la regione costiera a nord di Caracas, più colpita dalla doppia scossa sismica che è stata dichiarata zona di disastrata. Le vittime ufficiali sono al momento 589, i dispersi oltre 50.000. Cambiamo ancora argomento, passiamo alla cronaca. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, 74 anni, deceduto nell'incendio del suo appartamento a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini hanno evidenziato l'origine dolosa del rogo, tracce di liquido infiammabile erano state trovate sullo zerbino di casa. Poi adesso lo sport, c'è un'importante novità di calciomercato, ci racconta tutto in diretta Tommaso Angelini.
5: Eh sì Valentina, perché Nico Paz può rimanere al Como. Il club di Cesc Fabregas è pronto a investire 60 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il talento argentino dal Real Madrid. I Blancos eserciteranno prima il diritto di recompra per poi rivenderlo ai Lombardi, inserendo una nuova clausola per acquistarlo la prossima estate nel 2027. Decisiva la volontà del giocatore che ha scelto di rimanere un altro anno nei Lariani, anche se il Como per il momento non conferma. Si muove anche il Milan che cerca il nuovo centroavanti, il primo obiettivo è Gonzalo Ramos. Il portoghese ha dato il suo gradimento al trasferimento in rossonero e sono già partiti i contatti col PSG per trovare l'intesa economica, visto che il giocatore

0: È costato 65 milioni ai parigini. In casa Juve invece prende quota la pista con Colomani, c'è già l'accordo con l'attaccante francese, pronto a ridursi l'ingaggio pur di tornare in Italia alla corte di Luciano Spalletti. A te.
1: Grazie mille Tommaso, adesso subito la viabilità.
2: Via Radio.
3: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, principalmente sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 8 km di coda per un incidente da poco risolto tra Reggio Emilia e il bivio con l'A14 Adriatica verso Bologna, mentre in direzione opposta tra il bivio con l'A14 e Modena Nord verso Milano si sono formati 8 km di coda per materiali dispersi da poco rimossi. Il traffico dunque scorre ora su tutte le corsie in entrambe le direzioni ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Reggio Emilia per poi entrare a Modena Sud dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per chi è diretto verso Milano invece consigliamo di uscire a Valsamoggia, percorrere la strada statale 9 via Emilia, la provinciale 14, la provinciale 623 per poi rientrare in autosole alla stazione di Modena Nord. Sempre in A1 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1 ora e 10 minuti tra Basso Lodigiano e Fidenza in direzione di Bologna. E con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. A te Valentina.
1: Grazie mille, tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
5: Oh. Hai impostato
6: Ypsilon. 5 minuti dopo le 16. Buon venerdì a tutti. Se avete appena acceso la radio, la radiovisione, beh, l'avete fatto nel momento giusto. Questo è l'appuntamento con la classifica con Power It's Estate 2026 al termine della quarta settimana di classifica.
5: Nella seconda ora.
6: Ovviamente.
5: Giusto, cioè, per mettere i punti.
6: Fresca seconda ora.
5: Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto per dirci che cosa stanno votando. Vi ricordo che essendo venerdì ed avendo abbondantemente mezzogiorno, la classifica è già definitiva per quanto riguarda l'aggiornamento. Vi prego, toglietevi le immagini, non posso guardare. Amici della radiovisione. Come si fa a rimanere seri quando c'è un giullare di corte accanto a me? Oh. E allora partiamo con me, Salmo e Colapesce.

0: Ciao, siamo la Zacca e Matteo Campese, ma forse ci conoscete come i Mistolana. Saremo in tutte le piazze quest'estate a suonare.
1: Mistolana.
0: Stavo facendo promozione per le nostre date, visto che è il nome che si adatta bene alla stagione.
1: Mistolana.
0: I Mistolana, siamo noi i Mistolana in questo periodo también.
1: I mistici
0: dell'Occidente, certo.
1: Ma Maze, quando l'ascolteremo secondo te?
0: Ma dobbiamo proprio svelarlo?
1: No, direi no, anche perché allora cosa vogliamo fare oggi? Semplicemente facciamo una carrellata di alcune canzoni che sicuramente ascolterete
0: domani
1: nel corso di questo weekend, tipo questa.

0: Giovanotti ha fatto il pezzo con Gabri Ponte anche.
1: Sì, sì, sì, molto molto attivo, molto prolifico il gioco.
0: Ma in generale proprio ci sono tante canzoni, tanti artisti che stanno facendo più, oltre il loro disco, anche collaborazioni, no? Vedi sì. la Brancale, Levante, Giovanotti poi che ha scritto anche il pezzo per Gianni Morandi con Alessandro Amoroso, quindi insomma ci si spalma all'interno della classifica.
1: Tante contaminazioni, sì, è sì, proprio sì. vero. Beh, guarda, anche questo è il caso.

0: l'epoca llega.
1: Mi sembra un buon momento per ricordare a tutti gli amici che quest'estate andranno in vacanza in paesi spagnolofoni, non so come, spagnofoni, che se cercate un phon, quello è l'asciugacapelli, si dice secchiero de pelo. E a me fa sempre sorridere questa
2: secchiero?
1: Cosa. Secchiero? Secchiero de pelo.
2: Scritto come, scusa?
1: Se credo S-E-Q-U-I-E-R-O. Dovrebbe essere.
2: Come techiero, però secchiero.
1: Sì, ma tutto attaccato però. Perché seccatore di, capito, dell'asciugacapelli. Se vi serve, quando avete bisogno, signori, è stato.
2: Io ho fatto di peggio, io ho detto, tiene scalamidas.
1: auguri.
2: Però non voleva dire quello che intendevo io.

0: con Runway.
1: Lady Gaga and Dirty con Runway, su RTL 102.5 alle 16.20 in Power It's Estate 2026.
0: Nelson dal Cile si è sentito chiamato in causa.
1: Giustamente.
0: Ha detto Matteo.
1: Sì.
0: Fon in spagnolo si dice secador de secador. Pelo.
1: Allora io vi giuro che a me hanno detto secchiero una volta. Credo di essere.
0: Volevano
1: stato...
0: dire techiero.
1: Invece secchiero. Credo alle Canarie, credo, ma qua vado un po' indietro nel tempo. O ero in Spagna o alle Canarie, ma dipende. O continentale.
0: Ma dopo cena, dopo la mazza caffè o...
1: Allora, questo francamente lascio l'onere alla corte di argomentare, è vostro onore, perché da qui in poi i ricordi vanno. Ecco.
0: Vabbè, ma non divaghiamo, non parliamo di pelo, parliamo di...
1: della baffona! È il momento!
0: Parliamo della classifica, la Power It's Estate 2026. Votate, votate, votate su RTL 102.5 Play, perché questo weekend c'è il risultato dei vostri voti per la settimana numero 4.

0: Talk to You su RTL 102.5. Anche questa canzone la troverete all'interno della Power Hits estate 2026. L'appuntamento è domani e dopodomani tra le 15 e le 17 per scoprire insieme together quali sono appunto le posizioni di questa quarta settimana che c'è.
1: Sabato dalla 50 alla 26, mentre invece la parte più alta della classifica è riservata a domenica dalla 25 fino alla numero 1, per cui attorno alle 5 di domenica sappiamo l'esito della quarta settimana.
0: Però voi potete continuare comunque a votare su RTL 102.5 Play, tutti i voti del weekend vanno nella classifica finale.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Una donna
4: non può. Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Discone questo di Madame Marra. Volevo capire, su RTL 102.5 alle 4:30 precise di questo venerdì pomeriggio, dovunque voi siate, siamo con voi con la classifica, con un aggiornamento che di fatto mette in pausa i lavori, anche se i lavori continuano nel sottosuolo.
1: Sì, non possiamo rivelare nulla, perché sennò Matteo che viene a fare domani o domani.
0: Così dai.
1: L'effetto sorpresa. Però giustamente nella social TV si parlava del fatto che stanno uscendo tantissime novità, tra cui anche un nuovo singolo per Madame, quindi questo anche per mettervi un po' in difficoltà.
0: Vero.
1: Perché c'è l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i voti, no? Anche Madonna è presente insieme a Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

0: fate dalle radio d'Italia e poi da lì si partirà per una nuova settimana piena di emozioni. Ma ancora pensiamo a questa.
1: Ah, certo, sì, c'è ancora tutto da scoprire per quanto riguarda la quarta di settimana. Bisogna vedere se ci saranno conferme in vetta oppure cambiamenti. Canzoni come questa, come si sono comportate? Partenope!

0: Beh, 2 su 2 c'è da dire per Serena Brancale in quest'estate. Due canzoni dal sapore molto molto folk, leggere differenze se vuoi di meridiano, ma il concetto però è sempre quello, un elogio del sud. Questa volta con Mark and Cremon e i Colors, Partenope.
1: Tra l'altro ricordiamo, come giustamente sottolineavano anche nella social TV, che Serena Brancale è stata la numero uno anche di una di queste settimane, la prima proprio se non ricordo male.
0: Sì, sì, sì, all'inizio.
1: Poi Gabbani e poi Pinguini.
0: E poi i Pinguini, staremo a vedere, staremo a vedere la quarta.
1: Perché poi pubblicando tutte queste canzoni contemporaneamente si va un po', no? in crisi nel votare.
0: Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, anche lui fa parte della Power Hits estate 2026, ogni giorno della settimana, 7 giorni su 7 per 13 settimane consecutive vi portiamo a casa quelle che sono le vostre canzoni dell'estate, poi voi dovete decidere qual è il tormentone in assoluto con i vostri voti su RTL 102.5 Play.
2: Tutti i giorni, lunedì compreso, così Mr. Rain è contento visto che lo ha citato. Di solito si parla tanto del Blue Monday, no? Che è anche una giornata riconosciuta, eccetera.
1: Che già un colore scuro,
2: pensa nero, capisci? Invece no, qui c'è un ritmo latino, bello positivo, bello allegro. È il flamenco paranoia di Samurai James.

0: Beh, il caso di dire 2 su 2 anche per lui dopo sessione. Flamenco Paranoia in classifica si comporta bene, vi possiamo dire che la sentiamo domenica senza timore di troppi spoiler, il che vuol dire che sta nella metà più alta della classifica.
1: Sono curioso di vedere se è ancora numero 1 invece nella classifica di vendita.
0: Ah, giusto,
1: della Fimi. Non so, neanche una ventina di settimane saranno che è il numero 1.
0: Samurai J, dice.
1: Samurai J, sì, con ossessione però. Vabbè, invece continuando con la classifica, la Power Hits Estate 2026, vi invitiamo a votare comunque, perché sì, è chiusa la quarta settimana, ma si continua in vista alla ricerca del tormentone. RTL 102.5 Play.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Dargen D'Amico, Merken Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.

0: Noemi, Vito, Salamanca, su RTL 102.5. Tu cosa fai questa sera? Quota due canzoni, Vito, eh?
1: Io accendo l'aria condizionata probabilmente, non so voi. Olivia Rodrigo, anche lei in classifica con Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Facevamo quel discorso degli autori, no? Comunque degli artisti, sì, che sono presenti più di una volta. E una cosa che mi ha divertito molto fare nel corso delle ultime 3 settimane è vedere chi ha più canzoni come, okay, autore.
1: Sì.
0: E Federica Abate per ora vince stracciando tutti. Ma abbiamo detto Vita Salamanca, un'altra è da tenere ad occhio, si chiama Amy Allen, che è coautrice sia della canzone di Olivia Rodrigo che di quella che ascoltiamo tra un attimo.
1: Di un'altra Olivia.
0: Di un'altra Olivia. Però Dean.
1: Un contenitore porta Olivia in questo caso. So easy to fall in love, darling. Yeah.

0: Cosa? Mi sono caduto in amore.
1: È facile cadere in amore.
0: Olivia Dean, anche lei in classifica tra le 50 da votare in Power It's Estate 2026.
1: Ecco, che strano, noi non lo diciamo caduto malato, semmai, no?
0: Caduto malato. Sono... Ma chi dice sono caduto
1: malato? Non l'ho sentito dire.
0: Sono caduto malato.
1: Come quando? Ma vabbè, loro sì? Posso dire caduto innamorato, io non posso dire caduto malato. Sono caduto malato. Dalle parti nostre, vero Antonio? Sì, sì. Diglielo.
0: E ti sei caduto sbucciato il ginocchio o caduto innamorato?
1: No, però uno ha più senso.
0: Assolutamente.
1: No?
0: Scusa.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con Bam bam bambina su RTL 102.5. Ultima canzone per quanto riguarda l'appuntamento di quest'oggi, che come avete sentito era un po' al buio, un appuntamento al buio.
2: Sì. Cascato malato. Ci hanno confermato dalla Sicilia, sì. Vedi, io mica dico le cose così tanto per.
1: A Napoli si dice so carut malato.
2: Vedi, lo vedi. Oh, salutiamo che i nostri meraviglia. Amici che ci danno forza.
1: Grazie.
2: E allora l'appuntamento è questo weekend, sabato e domenica tra le 15 e le 17 per ascoltare tutte e 50 le posizioni della Power Hits Estate.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Anche gli eroi muoiono. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Kid Yugi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Modugno, provincia di Bari, sono le ore 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura la pagina politica divisa in due parti. La prima è la nuova legge elettorale, il cosiddetto Melonellum. È arrivato oggi in aula alla Camera fra le scintille. Il leader di Più Europa, Maggi, è stato espulso per aver mostrato un facsimile della scheda con la scritta "Il tuo voto non conta". La seconda parte è relativa a Casa Pound, perché martedì 30 è previsto il suo ritorno a Montecitorio per la consegna delle firme per la legge sulla remigrazione. Il 30 gennaio scorso gli esponenti del comitato remigrazione Riconquista furono respinti all'ingresso. Vediamo che cosa accadrà questa volta. E ora andiamo a Napoli per una rapina. Giannoli.
5: Assalto armato a Sant'Antimo in provincia di Napoli. Nel primo pomeriggio almeno 4 persone incappucciate sono entrate in azione nella galleria del centro commerciale Il Molino. I malviventi, dopo aver raggiunto la gioielleria Biondino e minacciato con una pistola i due dipendenti all'interno del negozio, hanno infranto le vetrine contenuti al loro interno. Il figlio 19enne del proprietario, a questo punto uno dei malviventi, ha aperto il fuoco colpendo il ragazzo alla gamba. Il giovane è ferito, prontamente ricoverato presso l'ospedale di Giuliano, non è in pericolo di vita. Ancora in corso il sopralluogo delle forze dell'ordine mentre si dà la caccia ai rapinatori scappati a bordo di un SUV. Diversi gioielli sottratti, alcuni persi durante la fuga, sono stati recuperati dai carabinieri.
4: Oggi a Roma è stato presentato il rapporto SIAE 2025. C'era Ludovica Marafini.
6: A spiegarlo è il presidente di SIAE, Salvo Nastasi. La spesa complessiva per lo spettacolo ha superato i 4 miliardi di euro, segnando un più 7% rispetto al 2024, con un pubblico che spende di più scegliendo esperienze di valore, numeri da record in particolare per la musica live, con i concerti che per la prima volta superano il miliardo di euro, trainati dalla forza del pop. Una certezza anche lo sport, e se il calcio resta quello più seguito, nel 2025 il vero boom è del tennis, sull'onda dei successi degli azzurri. Eccellenze che impattano anche sul turismo, come ha spiegato il ministro Gianmarco Mazzi.
7: Tutto quello che è musica, che è cinema, portano turismo culturale, che è stato, diciamo, decretato la principale motivazione dei turisti internazionali per cui vengono in Italia.
6: Buoni anche i dati del cinema, con 4 film italiani nella top 10, a partire da Buen Camino di Checco Zalone, che fanno ben sperare per l'anno a venire.
4: Andiamo in Francia. Un neonato di 18 mesi muore dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata a Marsiglia. E ora i mondiali con Tommaso Angelini.
8: Alle 21 il big match Norvegia-Francia. Entrambe già qualificate sedicesimi si giocano il primo posto. Da una parte Haaland sfida Mbappé. In contemporanea Senegal-Iraq. Nella notte alle 2 riflettori su Uruguay-Spagna. La Roja vuole blindare il primato dopo il 4-0 sull'Arabia Saudita, mentre l'Uruguay cerca il riscatto dopo il pari con Capoverde. Proprio Capoverde può scrivere la storia contro l'Arabia Saudita e strappare una qualificazione clamorosa. Alle 5 si chiude il gruppo G. Il Belgio non può sbagliare contro la Nuova Zelanda, mentre l'Egitto di Salah difende il primo posto contro un Iran ancora imbattuto. Tutto è ancora in bilico per gli ultimi posti nei sedicesimi. Norvegia, Francia, Senegal, Iraq, Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita le seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. A te.
4: E c'è un'altra ultima ora. L'agente morto dopo l'inseguimento stradale a Milano. Vai domiciliari, il 26enne arrestato. Decisione del GIP di Milano dopo la richiesta del pubblico ministero. Naturalmente nelle prossime edizioni ulteriori aggiornamenti. Ora c'è Via Radio.
3: Via Radio.
9: Bentrovati da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un'ora tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna, tanto quanto tra Valsamoggia e Parma in direzione di Milano. Per le stesse ragioni occorre invece quasi un'ora e mezza per superare le code a tratti presenti tra Reggio Emilia e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze, mentre tra Fabro e Orvieto si sono formati 4 km di coda per un veicolo in avaria proprio ora a rimosso. Sempre in A1 registriamo inoltre code a tratti per traffico intenso tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Situazione analoga sulla A14 Bologna Taranto tra il bivio con l'Autosole e Castel San Pietro in direzione di Ancona, mentre in A8 Milano Varese segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra due auto tra Castellanza e Origio Ovest verso Varese. Infine in A7 Serra Valle Genova c'è 1 km di coda per lavori tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Con questo per il momento è tutto, a te Alberto.
4: Grazie, nel frattempo è arrivata un'altra notizia, l'ha data il ministro degli esteri italiani in Venezuela per il terremoto. 3 italo-venezuelani morti, 5 feriti e 35 dispersi. Questo è il bilancio per i nostri connazionali. È tutto, buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
10: Come come? Io odio il caldo. Posso iniziare così? Per tutta l'estate, ve lo dirò ogni volta che la Mario accenderà il microfono qua su RTL 102.5, inizierà dicendo: io odio il caldo perché ho la pressione bassa, mi si gonfiano le dita. Questa è una cosa che diceva anche mia nonna. Si suda, il sudore puzza. Io veramente posso dire, ma io vi invidio, voi grandi estimatori del caldo, dell'estate, quelli tipo anche il mio compagno, no? Ogni tanto mi dice: no, ma dai amore, andiamo a vivere al mare, perché hai presente le temperature di questi giorni? Io vorrei vivere così tutto l'anno. Chi è il gesto dell'ombrello? Chi era sul 36 del digitale terrestre forse l'ha visto, chi è in radio adesso invece lo può immaginare. No, vabbè, una roba per me fuori dalla grazia di Dio o di chi per lui. Ad ogni modo, beh, normal people del mio cuore, si parte con Pop on the Clock. 378 378 1025. A parte il caldo, ma come dovrebbe essere questo vostro venerdì? Puntini, puntini, puntini.

0: col mio DNA.
1: E vabbè, dai, sto testo non me lo potete sbagliare. Mi par di capire che si tratti di DNA. Gabri Ponte, Jovanotti insieme su RTL 102.5. A proposito, vengono al People del mio cuore domani sera a San Siro. Il concerto di Gabri parte alle 20, quindi salvate l'orario in agenda e non sgarrate. Chi è sempre sul pezzo invece? Il mio amato direttore della firma, insomma, eccolo qua, pronto pronto, in collegamento, presidente, buonasera.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, eccoci. Come va?
2: Tutto bene, classifiche caldissime, dai.
1: Ecco, in ogni senso, sentiamo che succede, presidente.
2: Allora, decimo posto abbiamo già Geo Lie con Dio lo Sato secondo, poi Samurai J con Amatore nono posto, Bad Bunny, Devi tirare una foto all'ottavo, settimo di Achille Lauro con Comuni Immortali. Poi abbiamo Brescia, Mediterraneo dopo il Mario al sesto posto. Quinto posto Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for Girl So In Love. E poi abbiamo Shiva con Vangelo. E il podio con Olly, Tutta Vita Sempre. Geo Lie, Tutto è possibile al secondo posto, e entra direttamente al primo posto Il giorno che aspettavo, ultimo.
1: Vabbè, ultimo, questa fanbase pazzesca, un po' come Oli, vedremo come se la caverà. Supporti fisici, lì che succede?
2: Abbiamo sempre ultimo con Il giorno che aspettavo, e invece nei singoli Ossessione, Samurai J, Vito Salamanca.
1: Ormai è uno dei singoli dell'estate, il tormento dei tormentoni per eccellenza. Ti lascio al tuo weekend, spero al fresco, caro presidente. Noi ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie ad Enzo Mazza, baci,
2: ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, c'è ultimo con Romantica.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mio patatone Ed Sheeran con Sing adesso su RTL 105. Tra l'altro, prima alle news avete sentito il servizio della Marafine e della Ludo, che peraltro saluto, parlava del rapporto SIAE 2025. Ecco, viene fuori anche per esempio che Ed Sheeran è stato uno dei concerti, il concerto di maggiore successo per esempio nella regione Lazio. Nel frattempo lui però rilascia interviste un po' fregandosene, no, di tutto questo grande successo negli arene, negli stadi, nei pub anche, dove ogni tanto si ritrova a canticchiare, e dicendo: io voglio fare il genitore a tempo pieno, magari mi prendo una bella pausa, tanto che problemi ha, penso che col conto in banca non abbia problemi, l'ispirazione quando arriva scrive e poi va a produrre successivamente. Comunque questi dovrebbero essere i progetti futuri: fare il papà in casa, fuori casa non possiamo dirlo, ma probabilmente insomma ce lo racconterà nelle altre interviste. Intanto subito un vocalino, grazie regia.
1: Ciao Mario, a parte ciao, il caldo sono contenta perché oggi finalmente mia figlia ha fatto gli esami di stato, è andato tutto bene, per cui non posso essere altro che felice di questa situazione. E
0: bene,
1: ciao. Sì.
0: Ciao tesoro, grazie per aver cliccato su condividi. Il vostro venerdì com'è? 378 378 1025, il mio amore Fulminacci.

0: Fulminacci adesso su RTL 102.5. Intanto, ragazzi, se siete sul 36 del digitale terrestre, guardate cosa ho in mano, perché finalmente è arrivato lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. E tra le tante cose a disposizione, io ho preso l'agenda. Nel nostro home store comunque trovate un sacco di altre cose: le maglie, le felpe, gli zaini, i cappelli, un casino di accessori molto faighi, lasciatemelo dire. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione, e se fate il vostro primo ordine entro il 31 luglio ci sarà anche un omaggio speciale per tutti voi. Quindi forza, oddio, agenda andata.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
3: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
4: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: La lampada di design è diretta a Roma, il quadro d'autore a Madrid e il vaso dorato a Parigi. Il mio e-commerce sta crescendo. Come faccio a gestire tutte queste spedizioni?
4: Puoi contare su MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. per far girare il tuo business online. Ritiro dei prodotti, imballaggio personalizzato, etc. Spedizione con copertura del valore della merce, etc. Gestione delle pratiche doganali e dei resi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59€. Scopri di più su conad.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
4: Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Cause. Cioè, sono meravigliosamente gnocche, sono meravigliosamente gnocche, non entra, cioè, per quello l'inglese è una bella lingua quando si tratta di tirare fuori delle hit, perché sta roba di fucking fabulous, come la rendi poi in italiano? Sono incredibilmente gnocca, siamo già andati fuori tempo e non va bene, e quindi bisognerebbe trovare una valida alternativa che però adesso non mi viene in mente, ma magari viene in mente a voi e poi la sottoponiamo anche come versione di RTL 102.5 alla mitica Mick che abbiamo ritrovato, prima ancora di Bausa sempre su RTL 102.5, ma ci sono anche le vostre voci al 378-378-1025 sul venerdì. Sentiamone una. Grazie,
2: ciao,
1: regia.
2: Mario, ciao! Buon pomeriggio, questo è un venerdì di partenza, direzione Palinuro. Un bel weekend al mare. Buon
1: Bravo.
2: Venerdì a tutti. Gianfranco Grazie. Da Torre del Greco.
1: Ciao Gianfra, sentiamone un altro.
3: È un venerdì di Erates.

0: Sempre grandi successi quelli firmati Cher, Love and Understanding, adesso su RTL 125. Tra l'altro il 26 giugno del 75 Cher divorziava ufficialmente dal suo Sonny Bono, anche se non stavano più insieme da un anno. Chiusa parentesi gossip d'antan, andiamo a sentire le vostre voci invece nel volo, grazie regia.
1: Ma Mario, se tu dicessi che a Bologna c'è caldo e che si squaglia sarei polemico, però che dire, quando ascolto la tua musica che è finita la settimana è un piacere da pazzi.
0: Amore, cuore, ti ringrazio anche da parte dei programmatori musicali di RTL 102.5.
2: Domani sera c'è Gardaland Summer Festival. Sul palco accendiamo la musica con Baby K, Targen D'Amico, Merkin Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione, vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: La musica romantica.
11: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
12: Jerry Calà per Seat, prima...
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Quando ci fa sentire

0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con

0: Connection per One Republic adesso. RTL 105 Pop Round the Clock. Buon venerdì da parte mia, sono la Mario. Voi siete i miei very normal people del cuore. Bel venerdì, ferie, Spagna. Arriviamo a RTL, la radio è una connection. In questo caso con chi sta partendo. Ma com'è questo venerdì che mi racconta dal 378-378-1025? Sentiamo una voce.
1: Ciao, RTL anche mia.
0: Ciao.
1: Sono Rita, vorrei fare gli auguri a mia nipote Teresa che abita a Siviglia. Oggi è il suo 34esimo compleanno. Un augurio speciale dalla zia, da tutti noi. Ci manchi?
0: Tesoro, auguri! A noi manchi, no? Perché tu ascolti anche attraverso l'app di RTL 102.5, la radio, anche se sei da un'altra parte. Quindi mi raccomando, continua a farlo. Questo ovviamente lo do per scontato. Facciamo così, che in ogni puntata ci prendiamo un momentino ogni volta per fare non il messaggio in battle, facciamo il messaggino alla radio. Vi darò la loro possibilità ad uno di voi di lanciare un messaggio nell'etere, bello o brutto che sia. Partiamo da domani, vediamo come va questo esperimento. Pinguini tattici nucleari, eccoli.

0: Ma sì, schitarrami tutta, Lenny Kravitz, raccontami le gesta eroiche della California o di Pescolanciano, dove si trovano degli amici che mi hanno scritto un messaggio bellissimo al 378-378-125, però dell'Alto Molise, ragazzi, vi ringrazio. Però l'ormonella è per Lenny Kravitz, che è anche il mio ultimo brano di oggi. Arriva Massimo Alberti, l'imperatore in console, 70-80-90 all'ora. Prima però c'è l'oroscopo, poi ci sono le news e dopo arriva a struccare il bottone Massimo Alberti. Io ritorno domani con Pop Around the Clock, come sempre a partire dalle 17. Dai Normal People del mio cuore, grazie, grazie, grazie, mille volte grazie per il privilegio del vostro tempo. La Mario Viama, ciao!
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, cari amici del segno dell'Ariete. Amica e coraggiosa questa luna, che non ha nessuna paura di prendersi dei rischi, di fare in modo veloce e fantasioso, senza però metterci mai fretta, senza correre, come farete voi. Toro, Marte ha quasi finito di martirizzarvi, di rendere faticoso intenso questo presente davvero eccessivo. Non vi resta che delegare, lasciando fare anche agli altri. Cari amici dei Gemelli, la luna opposta detta regole e codici di convivenza per stare meglio con tutti. Vi basterà rispettare certe idee, accogliendo convinzioni e regole anche se non ci credete. Cancro, non abbiate paura di concentrarvi sui dettagli, sulle piccole cose, perché gli altri apprezzeranno particolarmente questa vostra precisione. Dimostrate di fare sul serio. Cari Leone, bellissima e divertente questa luna amica del Leone, questa forza emotiva che saprà caricarvi di entusiasmi, di idee per fare meglio e di più. Sentitevi liberi di essere. Cari Vergine, forse vi sentirete responsabili per qualcosa di intimo, di privato, tanto da non poter ignorare alcuna regola o consuetudine. Le stelle vi vogliono davvero responsabili. Bilancia, saprete parlare in modo diretto e convincente senza mai però rinunciare ad una certa fantasia, ma nemmeno ad una logica che vi faccia sentire vincenti. Bravissimi. Scorpione, decidete di agire con calma per immaginare qualcosa di diverso, per non sprecare occasioni alla portata delle vostre stelle. Farete in modo libero ma responsabile. Sagittario, bella questa luna che transita nel vostro segno, tenendo alto il volume delle emozioni. Bello poter dare libero sfogo alla fantasia, sapendo già che non vi sbaglierete. Cari Capricorno, qualcuno vi darà ragione in modo silenzioso, senza dirvelo apertamente, ma riconoscendo con i fatti che crede alle vostre parole.

0: parole e alle vostre impressioni. Acquario, bello potersi permettere sogni e speranze a portata di mano, qualcosa in cui non sia difficile investire il vostro tempo, la vostra energia migliore, siete sereni. Pesci, questa luna domina il vostro cielo, rendendovi particolarmente sensibili a certi doveri, a quegli impegni che non vanno mai in vacanza, solo non sentitevi troppo responsabili.
1: E anche a Mondragone, in provincia di Caserta, 34 secondi dopo le 18.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura torniamo sull'attacco hacker a Trenitalia. Lo scorso anno sono stati sottratti migliaia di dati personali e mail dei clienti. Ci dice tutto Tommaso Angelini, buonasera.
4: Buonasera a te Nicolò. L'attacco hacker ai sistemi di Trenitalia risale a ottobre 2025. Sono stati violati i dati personali di alcuni passeggeri. L'intrusione informatica è stata rintracciata solo al termine di una lunga attività di verifica tecnica attuata dall'azienda che ha individuato gli utenti coinvolti e poi ha inviato le comunicazioni previste dalla legge. Secondo Trenitalia non sono stati compromessi password, credenziali di accesso o dati delle carte di pagamento, ma risultano esposti dati anagrafici, recapiti, documenti d'identità e le informazioni sui viaggi acquistati. La società ha denunciato l'accaduto alla Procura di Roma, informato il garante della privacy e invitato i clienti a prestare attenzione a possibili tentativi di phishing e comunicazioni fraudolente. Un nuovo problema per il gruppo Ferrovie dello Stato, già alle prese negli ultimi mesi con ritardi di servizi e soprattutto con le dimissioni l'amministratore delegato Stefano Donnarumma. Te.
3: Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa a Dubrovnik, dove si trova in missione. Tajani ha aggiunto che le persone con cittadinanza italiana, i residenti in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo, dice Tajani, esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Cambiamo argomento, salgono a 18 la città da Bolino Rosso per il caldo in Italia. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì i decessi legati al caldo sono stati più di 200, mentre in Francia un bambino di 18 mesi è morto in ospedale dopo che i soccorsi lo avevano trovato all'interno di un'auto che si era surriscaldata. La chiusura della borsa di Milano, linea Stefano Ungarelli, buonasera.
5: Buonasera ascoltatori, chiusure negative per tutti i principali listini europei, Piazza Affari chiude con il FTSE MIB a -1%, negativo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap a -1.51. I migliori del listino di oggi sono Ferrari, +3.14, Diasorin, +2.92 e Brunello Cucinelli, +0.96, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Saipem con -5.18 e Amplifon -4.84. In leggera discesa sia lo spread BTP Bund, ora 73 punti, che il prezzo del petrolio, ora $71 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend!
3: Infine i mondiali di calcio, si parte alle 21 in campo le squadre del gruppo I, Norvegia e Francia e Senegal-Iraq. Alle 2 di notte toccherà al gruppo H, Capoverde, Arabia Saudita e Spagna-Uruguay. Il programma si chiuderà alle 5 del mattino con le sfide del gruppo G. L'Egitto già qualificato affronta l'Iran, mentre il Belgio con soli 2 punti è costretto a vincere contro la Nuova Zelanda. È tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Ora c'è il traffico.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
2: Via Radio.
8: Bentrovati da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 9 km di coda tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli per un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Mentre sulla 1 direttissima si sono formati 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Badia e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso invece con tempi di percorrenza di oltre un'ora tra Bassolo di Giano e Fidenza verso Bologna, tra Valsamoggia e Parma verso Milano e tra Reggio Emilia e il bivio bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Situazione analoga in A14 Bologna-Taranto, tra il bivio con l'autosole e Castel San Pietro verso Ancona, mentre sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo 4 km di coda per un incidente tra Milano Est ed il bivio con il raccordo della tangenziale est di Milano verso Brescia. Per le stesse ragioni sulla A26 di Trafori i chilometri di coda sono 2 tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. Con questo per il momento è

0: tutto, guidate con prudenza, linea allo studio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
1: In onda ogni venerdì dalle 18 alle 19 qui su RTL 102.5, dove il motto è tanta musica e poche chiacchiere, voglio dire. Io sono Massimo Alberti e oggi voglio iniziare col re indiscusso del reggae, Bob Marley. Questa è Jamming.

di Anne-Marie Smith, appunto, era Music. Ora invece negli anni 90 questa canzone me la chiedevano: mi metti il disco che si è fatto male, cioè quello che dice ai ai ai ai ai ai ai. Loro si chiamavano Smoke City, questa è Mr. Gorgeous.

Sono le 18.39, state ascoltando RTL 102.5. Il venerdì noi a quest'ora facciamo sempre un po' di storia della musica, in questo caso negli anni 90, dopo Marvin Gardner con My Body and My Soul. Arriva uno dei gruppi più prolifici del mondo, gruppo italiano tra l'altro, loro si chiamano Planet Funk. Questo è stato il loro primo singolo di successo, pensate che è diventato virale qualche anno fa, perché è la sigla del campionato mondiale di freccette, che io guardo, ecco perché lo

avesse suonato appunto nella discoteca più famosa al mondo di sempre, che è lo Studio 54 di New York. Loro si chiamano CJ & Company. Tanta roba, il funk, quello vero, disco funk, quello vero. E questa è Dennis Gunn, 18:48 su RTL 102.5.

0: Lo so che non si parla di gusti personali, però questa era una nel genere delle mie preferite, con Sheila in B Devotion dopo Singing in the Rain e prima di Spacer cantava anche questa che era Love Me Baby. Io vorrei ringraziare anche oggi Anthony Loponte, Fabio Romano, Luigi Nino, Simone Chiavegato e Angelo Vicari. Io vi ricordo che per risentire e rivedere tutto quello che accade qui su RTL 102.5 dovete semplicemente andare su RTL 102.5 Play. Io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo venerdì prossimo, sempre alle 18. Ciao!
1: Anche gli eroi muoiono. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Kid Yugi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Casnigo, in provincia di Bergamo, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito una notizia appena arrivata. Secondo la testata americana Axios, Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine delle ostilità. L'accordo dovrebbe essere firmato già oggi a Washington. Naturalmente ve ne parleremo diffusamente in serata. Ora andiamo in Venezuela, il paese è in ginocchio dopo le violentissime scosse di terremoto dei giorni scorsi. Ci sono più di 50.000 dispersi e tra le 589 vittime figurano anche tre italo-venezuelani. Alessandra Giannoli.
3: Sono almeno 50.000 le persone di cui non si hanno notizie dopo il sisma che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. I morti accertati sono 589, quasi 3.000 i feriti. Tra le vittime ci sono anche tre italo-venezuelani. Il bilancio fornito dalla Farnesina parla anche di 5 feriti e 35 dispersi, ma non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie, ha dichiarato Tajani. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine, materiale di primo soccorso, attrezzature. Si continua a scavare senza sosta. Estratta viva da un edificio crollato, una donna rimasta intrappolata tra i detriti per 36 ore, accaduto alla Guaira, zona costiera vicina a Caracas, epicentro del doppio terremoto, zona in cui vive la vasta comunità italo-venezuelana. La vicepresidente ad interim Delcy Rodriguez ha detto: militarizzeremo la Guaira, aggiungeranno forze militari in massa per fronteggiare l'emergenza. Molte aree non sono state ancora raggiunte, imponente la mobilitazione internazionale. Il nostro paese ha inviato un centinaio di soccorritori partiti questa mattina da Pratica di Mare.
2: Tra domani e domenica arriverà il picco del caldo sull'Italia, con temperature al nord vicine ai 40 gradi. In Francia intanto un altro bambino è morto per il calore in un'auto. Valentina Iannicelli.
4: Chi è sfinito dal caldo non troverà pace nelle prossime ore. L'Italia entra in un weekend torrido con un'allerta caldo massima in 18 città. La giornata di picco sarà domenica. 18 capoluoghi con bollino rosso, livello 3 di allerta, indice di condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane, tra questi Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia e Bologna. Poi 6 città avranno bollino arancione, livello 2, segno di condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per le persone fragili. Non sono previsti bollini verdi, ovvero rischio zero, per tutto il fine settimana. Eventi posticipati o annullati, come il Pride di Milano, che domani partirà con un'ora di ritardo, alle 17, hanno comunicato gli organizzatori, mentre Napoli si organizza e trasforma le fresche chiese monumentali del centro in rifugi per le persone fragili o senza fissa dimora.
2: Ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari Genti Berisha. Il cittadino albanese era fuggito all'alt della polizia locale a Milano, dando vita a un inseguimento in cui è morto l'agente Francesco Imprezzabile. Massimiliano Mantiloni.
5: È stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico Genti Berisha, 26 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alta. Il 26enne ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa per gli arresti domiciliari. La madre e la sorella del 26enne sono arrivate dall'Albania per stare in casa con il giovane. L'accusa è stata riqualificata da omicidio stradale a morte come conseguenza di altro reato, oltre all'imputazione di fuga pericolosa. Secondo il suo legale, il giovane si è assunto la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo. Non si è accorto che l'agente era caduto.
2: L'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti si è costituito ieri sera in carcere dopo la condanna definitiva per la strage di Viareggio in cui morirono 32 persone. È nella prigione di Orvieto e sarebbe sereno e collaborativo. Alberto Ciapparoni.
6: Sì, le indiscrezioni sulle prime ore di carcere parlano di un Moretti sereno e collaborativo, ma prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario di Orvieto il manager con i suoi legali si è lasciato andare ad uno sfogo con più di un'accusa. Moretti difatti ha parlato di un precedente pericoloso perché ritiene di essere stato condannato per un principio giuridico mostruoso, quello per il quale seguire le regole non basta. Moretti sostiene che per essere assolto dalla responsabilità oggettiva che lo ha inchiodato avrebbe dovuto accorgersi che le norme in vigore non garantivano più la sicurezza e per questo avrebbe dovuto violarle. Anche la politica fa sentire la sua voce, Italia Viva bolla la sentenza di condanna come poco garantista, ma i familiari delle 32 vittime esprimono soddisfazione e dicono che dopo ben 17 anni i colpevoli ora hanno un nome. A te.
2: Trenitalia è stata attaccata dagli hacker. I pirati informatici avrebbero avuto accesso ai dati dei passeggeri. Tommaso Angelini.
7: L'attacco hacker ai sistemi di Trenitalia risale all'ottobre del 2025 e ha portato alla violazione dei dati personali di alcuni passeggeri. L'accesso abusivo è stato ricostruito solo dopo mesi di accertamenti informatici che hanno consentito all'azienda di identificare gli utenti coinvolti e avviare le comunicazioni previste dalla legge. Trenitalia rassicura che non sono stati sottratti password, credenziali di accesso o dati delle carte di credito e che sono state attivate tutte le procedure di sicurezza. Gli hacker avrebbero invece avuto accesso a informazioni anagrafiche, recapiti, documenti di identità e dettagli relativi ai biglietti acquistati. Trenitalia ha presentato denuncia alla Procura di Roma informando il garante per la privacy e raccomandato ai clienti la massima prudenza nei confronti di email, messaggi o richieste sospette che potrebbero essere utilizzati per tentativi di truffa. Un nuovo fronte critico quindi per il gruppo Ferrovie dello Stato, già alle prese negli ultimi mesi con ritardi di servizi sulla rete e con il cambio ai vertici dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Stefano Donnarumma. A te.
2: Chiusura in borsa, Fuzimib -1%. Prima dei mondiali vi ricordo che domani andrà in onda l'ultima puntata della stagione di Severgnini alle 8. Sarà un appuntamento speciale dedicato all'infanzia. Anche la musica scelta da Beppe Severgnini sarà legata a bambini e ragazzi. Ora il nostro speciale mondiale.
1: Speciale mondiale.
2: Si stanno definendo i sedicesimi di finale che daranno il via alla fase emozionante della eliminazione diretta. Questa sera si inizierà alle 21 con il girone I che vede protagonista la Francia. Paolo Pacchioni.
8: Ranking alla mano, questa è la sfida di maggior livello della fase a gironi. Si affrontano due grandi squadre con due bomber spaziali, Kylian Mbappé da una parte, Erling Haaland dall'altra. La Francia può vincere il mondiale, la Norvegia può dar filo da torcere a chiunque, come ha imparato a sue spese l'Italia nel girone di qualificazione. Entrambe le squadre sono già promosse ai sedicesimi, in palio c'è il primo posto nel gruppo, il pareggio premierebbe la Francia, avanti nella differenza reti. In panchina per i transalpini non ci sarà il CT Deschamps, tornato a casa per il funerale della madre, da domani sera sarà di nuovo con la squadra. Attesa febbrile a Oslo, dove è scoppiata la passione per la nazionale norvegese. Alle 21 si giocherà anche Senegal-Iraq, entrambe vicine all'eliminazione, per sperare serve una vittoria condita da molti gol.
2: Nella notte i verdetti per altri due gironi, Nicola Pompei.
9: Alle 2 in campo il gruppo H, la Spagna a 4 punti è già passata e gioca per consolidare la vetta del girone, a differenza dell'Uruguay a cui serve un pareggio, ma potrebbe anche non bastare. Arabia Saudita e Capoverde si giocano tutto, chi vince passa, chi perde va a casa. Alle 5 sarà il turno delle squadre del gruppo G, girone a cui può ancora succedere di tutto. L'Egitto è già qualificato, affronta l'Iran, la Nuova Zelanda può solo vincere contro il Belgio, che invece potrebbe anche accontentarsi del pari, ma dovrebbe poi aspettare gli altri risultati. A te.
2: Grazie, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
10: Bentrovati da Emma Parigi, gran caldo intenso non dà tregua sulla nostra penisola e pensate questo weekend in ulteriore intensificazione. Le regioni centro-settentrionali sono le più bollenti già dal mattino, le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 27-28 gradi, i valori massimi toccheranno e potranno anche superare i 39-40. Per il resto il tempo sarà ben assolato, ma isolati temporali di calore si formeranno dal pomeriggio sulle Alpi. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.
1: Via Radio.
11: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente ormai risolto rimangono 7 km di coda tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone per chi viaggia in direzione di Napoli e 3 km di coda per un mezzo da poco rimosso tra Firenze-Scandicci e Firenze-Sud verso Roma. Sempre sulla 1, questa volta per il traffico sostenuto, segnaliamo code a tratti tra la Complanare di Piacenza e Fidenza verso Bologna e tra Modena Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Spostiamoci sulla diramazione di Roma Sud, anche qui code a tratti a causa del forte traffico tra Roma Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli e tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
12: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
13: Minuti dopo le 19, buona serata, è venerdì amici e amiche e quindi vi accompagniamo in questo venerdì, possiamo dire, di calura, e se c'è calura mangiatevi anche la frittura.
14: Beh,
13: con
14: certo.
13: Il nostro Gabriele Parpiglia.
15: Il livello è altissimo, è altissimo.
13: Grande,
14: grande Gabriele.
15: Ciao Franci, ciao Franci, ciao regia. No, volevo dire una cosa, che ho iniziato dicendo ragazzi sto male oggi, ho fatto un'infiltrazione.
13: Sei ipocondriaco.
15: No,
13: dai,
15: cosa ha detto Fredella? Anche mio papà, io mi dispiace. No, ma infiltrazione in terrazzo.
13: L'amministratore di condominio aveva delle infiltrazioni dal terrazzo.
14: Avvocato,
13: cioè...
14: certo. Cominciamo già con gli avvocati alle 7:12 di questo venerdì.
15: Allora, danni.
13: Beh sì, chiamiamo l'amministratore di condominio. Comunque la puntata ricchissima. Parpiglia, andremo, pensa un po', anche dalla nostra Angela Zavaglia. Sai chi è?
15: Assolutamente sì, prego Francesco.
14: Certo, che tra l'altro è una tua conterranea calabrese. Vabbè, poi ne parleremo. Però salutiamo Mail, esatto. Boxes, eccetera, che con MBA e-commerce plus vi offre tutto quello di cui avete bisogno per far funzionare alla grande la vostra attività online.
13: Dal ritiro dei vostri prodotti alla logistica, dalla gestione degli ordini all'imballaggio e alla spedizione, potete contare su Mail, Boxes, eccetera.
14: Lasciate che Mail, Boxes, eccetera si occupi della parte operativa, così voi potete concentrarvi invece su quello che più vi appassiona, far crescere il vostro brand. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it.
13: Parleremo anche di bonifici agli sposi. Attenzione. Well, power it.

0: Antidroga, la nuova di Emma insieme a Fabri Fibra, 19:16. Allora, subito le mission qua, protagonisti.
1: Esatto.
0: Non perdiamo tempo.
1: Dai, esatto, dai, però prima subito. Di mission posso dire, nel sì. fuori onda,
2: vai, vai.
1: Sembri Luciano Onder che visita Parpiglia. Sì. A un certo punto sentivo l'infiltrazione.
0: Gonzo,
1: che cos'è? Da
2: allora,
1: cosa derivi?
2: È Luciano fuori Onder.
1: Bah, vabbè, questa è bella. Questa.
0: Ti ha contagiato, però.
1: Questa è bellissima.
0: Ti ha contagiato. Per...
1: questa te l'appoggio. Scusate, c'è il primo sindaco. Pronto?
0: Pronto?
3: Ciao, pronto?
1: Si presenti. Ci dica chi è, visto che ci ha chiamato. Ricky Pemi e Cotton Fioc. Lei chi è?
3: Voi mi avete chiamato.
1: No, lo so. Lo so.
2: Ma è Pupo, ma è Pupo, no?
1: Ma
2: non
1: quale
2: è
1: Pupo? È il sindaco di Ascoli. Ah. Giusto. Ormai è diventato famosissimo.
0: Grande,
1: con noi. Allora,
0: uno.
1: Sindaco, c'è una notizia che abbiamo letto. Allora, lo dice la scienza, Parpiglia non ci crede.
2: No, io.
1: Tutti vogliono un posto denunciare. A tavola preferito. Giusto? Gabri?
3: Sì, giusto.
2: Confermo ed è così. E ci credo.
1: Al ristorante. Pure tu, quando
2: sì,
1: eri.
2: Io voglio il capo tavola, quindi sì. ci sono problemi.
1: Capo
2: tavola.
1: Sì. Oh. Sì. Quindi, lei nelle cene politiche, dopo la giunta, che cosa combina? Vuole un posto anche lei? Solito nel ristorante, ci dica un po' dal punto di vista politico.
3: Ma io scelgo sempre il un posto a caso, nel senso preferisco il posto dove si fa più casino.
1: Ah, vabbè, allora, giusto. Ma lei è uno di
2: da
1: noi,
2: Festini,
1: diciamo,
2: uno poi. Di Festini.
3: Io sono un PR, diciamo, più.
1: Ma un PR.
2: Nel senso che a casa fa dei festini, no?
1: No, no, qua non ha parlato
3: no, no, no, questo no. mai, questo no, mai.
2: Questo è reato fare festini.
1: No, certo, questo non credo, anche perché mi sembra single lei, o no? Se ricordo
2: che
1: ancora.
2: Che...
1: O no?
0: Vabbè,
1: no,
0: che c'entra,
1: no, non lo so, cos'è. No, vabbè, magari.
2: Ma saranno fatti suoi.
1: Ah, vabbè, tanto siamo amici. Però diciamo, sindaco, tra un'oliva scolana e l'altra,
0: sì.
1: no?
2: Che succede?
1: Lei preferisce fare un po'...
0: Un po' di cacciara.
1: Rumore, un po' di cacciara.
2: Quindi un festino.
3: No, festino mai, però mi piace fare casino a tavola, sempre a tavola con le olive ascolane.
1: Sempre. Tutta la vita, tutta la vita. Senta, ma Russell Crowe le ha mangiate quando è venuto?
3: Russell Crowe ne ha mangiato un chilo. Quando...
1: Un chilo? La miseria. Forse sono un po'
3: veramente
1: indigesto.
3: Ancora me le richiede. Quindi
2: ma veramente?
1: Cioè,
2: certo. È una verità.
1: Cioè,
2: no,
1: aspetta,
2: questa è una notizia.
1: Vi sentite?
3: Sì, ci sentiamo. Abbiamo il numero, ci sentiamo. Via messaggio lui è ancora legato ad Ascoli.
2: Cioè la notizia è questa. Vabbè, il sindaco di Ascoli messaggia su WhatsApp con Russell Crowe.
1: Ma in che lingua? Questa è un'altra notizia.
3: In inglese, però in realtà non su WhatsApp, sul messaggio normale.
2: Ok, ah, lui c'è SMS. Cioè, di che altro parlate, per curiosità, con il gladiatore?
3: Ah, parliamo dell'Italia, di Ascoli.
1: Anche della Lazio, che lui mi sa che è laziale, o sbaglio?
3: Anch'io sono laziale.
2: Avete parlato dell'Italia fuori ai mondiali? Perché questa è una notizia.
1: Dell'Italia?
3: Fuori ai mondiali. No, non ne abbiamo parlato.
1: Non ho capito, dell'Italia, scusate.
0: Infierire. No, dell'Italia fuori dai mondiali, dice.
1: Ah, avevo capito, dell'Italia in miniatura.
3: No,
1: magari se
0: anche
2: avete parlato dell'Italia in miniatura.
1: L'ha portato all'Italia in miniatura, ad Ascoli in miniatura. No.
3: Bello. No, ancora no.
2: Sindaco,
3: ancora.
2: Ma ha spedito le olive a Russell oppure no?
3: No, perché l'ho invitata ad Ascoli, quindi aspetto che venga a prendere.
0: Beh, giusto.
1: Allora, sindaco, no. Lei lo sa.
3: Così
1: che
3: poi, quando siamo a cena insieme, scegliamo i posti a caso.
2: Ci chiamerò
3: però,
2: te, intervieni
3: in diretta. Il posto ti dice
1: esatto,
3: che tipo è.
1: Però, come sa, noi verremo. Quindi grazie al sindaco di Ascoli.
3: Ti aspetto.
1: Grazie, Ascoli. Piceno, grande città. E andiamo con Marco Mengoni. Non passerai.
4: Questo incrocio dimmi dove si va con un passo in più.

0: Non passerai, Marco Mengoni, 19 e 23 su RTL 102.5, ma attenzione perché Francesca Michelin torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo live intenso e raffinato.
1: Eh sì, da novembre porterà la sua musica nelle principali città italiane, quindi per un'esperienza da vivo unica non perdere l'occasione di partecipare. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com.
2: Vi do un consiglio a proposito di Francesca, sì, di seguirla sui social, io ogni tanto ci scriviamo. È veramente spassosa. Lei anche quando deve annunciare un concerto e deve andare, che ne so, a Belluno ultimamente, ti fa un enciclica su quello che è tutto a Belluno in dialetto, ma lo fa veramente in modo
0: innovativo. È un format, quindi è un format.
2: È un suo format, è bravissimo.
1: È vero, ho visto spesso i video in dialetto veneto. Fa molto ridere.
0: Anche io la seguo.
1: Fa molto ridere, è vero.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Domani sera c'è Gardaland Summer.

0: & Cremont, Mr. Rain, insieme all'energia di Angelo Baiguini, Jessica Brugali e la discoteca nazionale con DJ Sau to Fau. Si balla fino a luna di notte, in diretta in radiovisione, su Radio Z e RTL 102.5. E attenzione! Vai subito su RTL 102.5 Play in Special & Contest e scopri come ricevere i nostri inviti per l'evento. Ci vediamo domani sera a Gardaland Resort.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
9: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
10: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
8: Bene, parliamo della casa al mare.
9: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
10: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
11: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Samurai J, Flamenco, Paranoia, 19:30 minuti. Allora, tra poco andremo all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli.
1: Sì.
0: Nel frattempo, caro Fra, se vogliamo, possiamo fare una mission.
1: Vai, allora, proviamo a chiamare Angela. Oh,
0: Io la sto
1: chiamando senza Miguel perché,
0: beh, no, certo,
1: sapete, qui è tutto improvvisato.
0: Beh, Miguel vive, ricordiamo, in una palazzina
2: sì,
1: a fianco. Eccola, è lei la Zavaglia, giusto?
2: Zavaglia,
0: col
2: sì,
0: GL.
1: GL, ha cambiato nome, lei ha il nome,
3: no,
1: d'arte.
3: No, hai sbagliato tutto.
0: Ma devi sapere che noi per dei mesi l'abbiamo chiamata quella GN, no?
1: Vabbè,
0: l'abbiamo chiamata Zavagna.
1: Lei preferisce essere chiamata Angela. Anche io nell'intimità vengo chiamato Gabriella, non si preoccupi. Bene,
0: adesso vogliamo sapere altro su questo.
1: Se, no, perché ride,
0: no,
1: scusi,
0: perché
1: è la verità.
2: Perché Angela è il mio nome. Gabriele,
1: anche Gabriella è il mio.
2: Non mi risulta.
1: Ho capito, posso chiamarmi Gabriella.
3: Gabriella Fredella, famosissima.
1: Appunto.
2: È un piacere conoscere Gabriella.
1: No, bene,
3: piacere mio.
0: È grande.
2: È carina. Piacere poi il mio conterraneo.
0: Esatto.
3: Assolutamente sì,
1: esatto.
3: Ha piacere, vuol parlare con me, Francesco.
1: E pensate che Gabriele in terza media già studiava le stelle proprio lì.
0: Certo.
3: E le vedevo.
2: Perfetto.
1: Lo sa? Sul
2: no,
1: monte.
2: Non lo sapevo.
3: Sì,
2: benissimo,
3: sono appassionato. Sono appassionato.
2: E sull'Aspromonte, quindi.
1: Non lo so.
3: Aspromonte e Sila. Aspromonte e Sila.
1: Anche sul Sinai.
3: Sila,
1: so.
3: Che Sinai?
2: No, non sul Sinai, sulla Sila.
1: Ma perché sul Sinai non si può?
3: No, quello è il Sinai.
2: Si può, si può. Poi mi riferivo alla Sila, quindi va bene.
0: Monte
2: Sinai. Va bene.
1: Senta, allora
2: io
1: ci dico.
2: Sento Gabriele.
1: No, è perché. No, poi le dico. Abbiamo Miguel. Che è andato in pensione oggi.
3: Ma ci
1: è, stata, è stato un last minus. Saluti Gabriele anche.
3: Ecco, Gabriele qua.
2: Saluti a Gabriele.
3: Ancora.
1: Beh, così. Vabbè. Senta, ci dica in 30 secondi, ma c'è questa eclissi?
2: Certo che c'è.
1: Quando?
2: Il 12 di agosto avremo questa bellissima eclissi di sole. Da
1: sì,
2: noi non sarà totale, sarà parziale.
1: No.
2: Chi vuole un bel viaggio a Valencia potrà vederla in totale.
0: Mentre
2: in Italia sarà parziale, però ci sono località dell'Italia che avranno la possibilità di vederla.
1: Ci dica due nomi. Due, non mi dica.
2: Ventimiglia si vedrà praticamente fino al tramonto del sole, quindi fino
1: a Ventimiglia da dove? Scusi, non ho capito.
3: Da Genova, non l'hai capita?
1: Ah, Ventimiglia città, no, pensavo Ventimiglia
2: sì,
1: da Foggia, no, per esempio.
2: No, al sud si vedrà.
3: Dove?
2: Diciamo oscurato il disco solare.
1: È un pezzotto al sud, quindi
2: 20-30%, però si può.
3: Al sud siamo sempre al 20-30%.
0: Peccato.
1: Vabbè,
0: però, non è giusto.
1: Mandiamo una replica dell'anno scorso al sud. Vabbè, grazie alla nostra Angela Zavaglia. Angela Gabriele ti saluta.
0: Salutiamo.
1: E ti lancio.
0: Ma saluta Gabriele
1: pezzo.
0: Per caso o non lo vuole salutare?
3: No,
0: voleva
3: salutarmi, se io ricambio.
1: Saluta Gabriele.
3: Con molto affetto, senza nessuna differenza tra me e te.
4: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, te, e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: New Hit di Bruno Mars, On My Soul, 19:40 minuti. E allora adesso sì che arriviamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, cara Marti, termina l'uno e non sei da sola, tra l'altro.
1: Ciao Marti. No,
2: sono
1: non
2: pandan,
1: sono da sola,
2: in pandan, vestiti uguali.
0: In pandan.
1: Ma non lo so, più o meno.
3: Ma secondo me sono come in panda, sono venuti con la panda.
4: Sono Gaetano.
1: Allora, ho fermato Gaetano che sta per partire per un viaggio fighissimo che lo porterà via per un bel po' di tempo, giusto?
3: A Gaeta? No.
1: Dove stai andando e come mai?
4: Sto andando a Buenos Aires per circa un anno, sostanzialmente viaggio di sola andata per un master con l'Università di Bologna, che ha una sede lì, e sostanzialmente vado e chissà se
1: e torno. Chissà.
3: Beh, magari ti immagini tortellones, no?
0: Lì. Chissà se torno. Ma vabbè, così proprio.
2: Scusa, no, ci sta, va a Bologna.
1: Si scoprirà soltanto vivendo, alla fine magari.
0: Hai capito.
1: Gli
3: no, si scoprirà soltanto
1: che...
3: muovendosi, perché secondo me va lì, trova l'anima gemella.
2: Ma cosa studia? Cosa studia?
1: Infatti, che studi?
4: Io sono ingegnere gestionale.
1: Ah,
4: bello. Un MBA.
1: Roba seria, quindi.
3: Però hai la voce da doppio.
2: Ma come, scusa,

0: Martino, come mai parti a giugno? Non si parte a settembre, insomma, no?
1: Ora è bassa stagione, per questo in teoria vado
2: low cost. Poi praticamente devi trovare casa anche,
0: in
2: no?
0: Teoria, in teoria.
1: Ho trovato casa.
3: Ma con qualcuno?
2: Già l'hai trovata?
0: Già trovata.
1: Da solo con altri ragazzi e ragazze. Però, cioè, nel senso, ho una stanza singola, ma sono con altre persone.
0: Sì, ok.
3: Che non italiani. Conosci, scusa, ma infatti, di nazionalità?
1: Argentini, suppongo. Però
3: ah,
1: non,
3: ok.
1: Non
3: vabbè, scoprirai allora tutto quando arriverai, praticamente.
0: E claro, sai ballare il tango? Te chiedo se tu habla spagnolo, abbi spagnolo.
1: Un pochito, però tengo che apprender.
2: Dimmi una palabra, sai ballare il tango, palabra. Sei un tanghero.
3: Non sai che spagnolo che parlerai.
0: Vabbè, voglia.
2: Torni che sei Astor Piazzolla. Ma il tango lo sai ballare?
1: Un po' di salsa, un po' di baciata.
2: Vabbè, ho capito, salsa e baciata. Non è che stai a Cinecittà, dove fanno la festa patronale
0: americana. Ma cioè, sai che in Argentina scusami Gaetano, in Argentina adesso fa freddo, giusto?
4: Sì, è inverno.
1: Molto freddo. È inverno.
3: Sì.
1: Di giorno una decina di gradi, di notte 5-6 gradi.
4: Ma allora, dire, ma beati loro, mandiamo anche noi.
2: O comunque se vai lì e trovi Simioli, perché so che questo weekend era in Argentina,
4: sì,
2: proprio lì a Buenos Aires, se lo trovi,
4: sì, digli di tornare almeno per lunedì, ecco, se si riesce a connettere.
3: Non sta capendo nulla, fai buon viaggio, divertiti e goditi questa esperienza.
0: Bravo Marti.

0: You get what you give, New Radicals, 19:46 minuti. Allora, ora avete un'attività online, sì, no? E sta andando bene, benissimo, anzi, così bene che non riuscite più a gestire gli ordini.
1: Ecco, questo è il momento di scegliere MBE e-commerce plus di Mailboxes eccetera. Organizzazione del magazzino, stoccaggio, imballaggio, spedizioni, resi, Mailboxes eccetera si occupa di tutto con professionalità e efficienza e voi potrete finalmente godervi i frutti del vostro lavoro.
0: MBE e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Cercate il centro servizi più vicino a voi su mbe.it.
1: Bene, sei pronto?
2: Sì, per piglia? Sì, sì, a fare che...
1: No, beh, tra poco continuiamo.
2: Wait, certo, chi se ne va?
1: Wait.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Sofì.

0: sa di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Una donna
7: non può. Francesca Michielin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.

0: Cattive abitudini, Mace insieme a Salmo e con la pesce, 19:53 minuti. Allora, abbiamo spazio per un'altra mission.
1: Vai, al volo chiamiamo un prete, Don Ambrogio. Attenzione, ma c'è un motivo. Don Ambrogio.
2: Eccomi.
1: Diocesi di?
2: Verona,
1: lei è un ciclista pure.
2: Sì, purtroppo ho anche questo difetto.
1: E allora qual è la notizia, Gabriele? Ci rende felici questa
3: Assolutamente,
1: cosa.
3: Assolutamente, sì. Quanto fa a settimana? Quanto pedala?
2: Ma in un anno arrivo quasi a 10.000 chilometri.
1: 10.000 e quanti faccio io con la macchina praticamente in due anni, in tre anni?
2: Io ne faccio meno, con la macchina ne faccio meno.
1: Ecco, ha cambiato già le gomme, si cambiano in 10.000, lo sa, si fa l'inversione.
2: Anche prima.
1: Si fa l'inversione o la conversione, diciamo.
3: O l'infiltrazione anche.
1: Visto che è un prete, anche la conversione.
0: Oggi il tema di infiltrazione.
1: Però no, la scienza dice che chi va in bicicletta è più felice. Adesso non so se anche lei...
2: Sono d'accordo al 100%, l'ho proprio sperimentato.
1: Sì, ma che pensa quando pedala, scusi?
0: Questo è interessante.
1: Ma
3: che la felicità quando è uno stato pedali, d'animo.
2: Quando pedali con calma sei lì che rifletti magari sulla vita, sulle cose anche positive della giornata e anche elabori dei pensieri. Penso alle prediche migliori le ho fatte proprio quando ho fatto un bel giro in bici.
1: Capito.
2: Quando vai forte... Stacchi tutto.
3: No, non diamo questo messaggio, Don.
1: Però scusi, se le tagliano una strada, una parolaccia la dice, certo.
2: No, dai, si cerca di essere buoni anche con un atteggiamento positivo anche su strada. In macchina, dai.
1: È perfetto.
3: Don, consiglio un giro in bici in corso Buenos Aires.
0: Sì,
3: secondo me la parolaccia scappa.
0: Sì, con le portiere che si aprono sempre da quella parte.
1: Anche a Roma, sui San Pietrini, le dico che secondo me... Però vabbè.
0: Allora, grazie Don.
1: Lui è il prete anche più forte sui social, diciamole.
0: Sì,
1: quanti follower al volo c'ha?
2: Buona serata.
1: Un milione? Un milione di follower?
2: No, un po' meno, dai. Siamo a diverse centinaia di migliaia.
1: Vabbè, mica male. E andiamo con Negramaro.

0: vedo un...
1: Lo vedi, sento anch'io la pace, c'è aria fredda intorno.

da carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Negramaro insieme a Jovanotti, cade la pioggia alla fine di questa prima ora di Protagonisti. Ma avete sentito, finalmente ha aperto lo store online ufficiale di Rete 105, Radio Z, Radio Freccia. Io ho preso questa bella felpa. Allora, amici che ci seguono sono in radio,
1: molto
0: non
1: carina,
0: possono
1: molto
0: saperlo
1: carina.
0: Come la vogliamo descrivere, caro Gabriele?
1: Beh, è una felpa unica, bella. Perché passa solo su RTL 105.
2: Esatto, come scritta, si posso dirlo, come direbbe qualcuno. Certo che con questa felpa è uno stile unico,
1: Ciao Luca.
0: Vabbè, comunque nel nostro nuovo store trovate maglie, punto felpe, zaini, cappelli, tantissimi accessori. Su RTL 105 Play c'è tutta la collezione. E attenzione, perché entro il 31 luglio con il primo ordine riceverai anche un omaggio speciale. Oh, andate.
2: Beh, adesso andate. Non la maggio.
1: Omaggio. Sapete che faccio io? Bene. Vado a fare shopping e vi saluto.
2: Vai via, vai.
1: Sì, vado a comprare. Ciao.
2: Ciao Gabri.
0: Anche a Lainate, in provincia di Milano, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Israele e Libano hanno raggiunto l'accordo che sarà firmato nelle prossime ore. Intanto torna ad alzarsi la tensione tra Stati Uniti e Iran. Massimiliano Mantiloni.

0: Visto per oggi, al termine di 4 giorni di negoziati a Washington, l'annuncio di un accordo quadro tra i governi di Israele e Libano, lo riferisce il corrispondente di Axios da Washington, un'intesa per la fine della guerra. Intanto sale di nuovo la tensione nello stretto di Hormuz dopo attacchi iraniani contro alcune navi. Teheran ha violato il cessate il fuoco, ha scritto Donald Trump sui social. Sono stati lanciati almeno 4 droni contro le navi in transito nello stretto. Uno ha colpito il ponte di una nave da carico. Intanto Trump torna a sventolare la minaccia di una possibile guerra commerciale con l'Unione Europea. Vari paesi europei stanno discutendo dell'imminente introduzione di una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha minacciato Trump, sottolineando che tale dazio prevarrà su qualsiasi accordo stipulato con il paese in questione.
1: E proprio in questo istante apprendiamo che Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di avere firmato l'accordo quadro a Washington. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, durante la cerimonia della firma, ha detto: c'è ancora molto lavoro da fare, oggi è solo il primo passo. Sale a 920 morti il bilancio del sisma in Venezuela, lo hanno annunciato poco fa le autorità del paese. Fonti di stampa affermano invece che il Milan avrebbe acquistato Gonzalo Ramos dal Paris Saint-Germain per l'attaccante portoghese. Si parla di una cifra vicina ai 70 milioni di euro, manca solo l'ufficialità. Mondiale di calcio alle 21, si giocano Norvegia-Francia e Senegal-Iran alle 2 di questa notte, Capo Verde Arabia Saudita e Uruguay Spagna alle 5 invece in campo Nuova Zelanda Belgio ed Egitto Iran. Siamo al tennis, sorteggiati i gironi per il torneo di Wimbledon. Enzo Tamborra.
2: Sarà il serbo Kecmanovic l'avversario di Jannik Sinner nel match che inaugurerà il torneo di Wimbledon lunedì 29 giugno alle ore 14:30. Come da tradizione sull'erba londinese, il primo a scendere in campo sarà il detentore del titolo. Nei precedenti con Kecmanovic è 4-0 per Sinner. Secondo turno contro uno tra Borges e Boyer. Possibile derby negli ottavi di finale con Dardiri. In semifinale potrebbe esserci la sfida contro Novak Djokovic. Questo invece è il primo turno degli altri italiani. Cobolli affronterà Navone, Dardiri se la vedrà con Quinn, Arnaldi affronterà Lis, Berrettini sfiderà l'eterno Wawrinka, Sonego ha avuto in sorte l'argentino Echeverri, Bellucci se la vede con Svaida. Tra le donne, per la Paolini c'è la Montgomery.
1: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. Sarà un fine settimana di grande caldo sull'Italia. Apice clou di questa grande ondata di caldo con temperature domenica al centro-nord anche fino a 38-40 gradi, ma netto aumento termico anche al sud. Per la giornata di domani cielo sereno, poco nuvoloso, verso sera temporali di calore, informazione su tutto l'arco alpino e le zone più interne appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
5: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su tutta la nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare che a causa del traffico intenso si sono formate delle code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze. Così come tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Colleferro per chi viaggia in direzione di Napoli. Situazione analoga anche sulla diramazione di Roma Sud, dove troviamo incolonnamenti tra Roma Sud e il bivio con la 1 Milano-Napoli. Mentre per un incidente da poco avvenuto sulla A14 Bologna-Taranto, il traffico è bloccato tra Canosa e Andria per chi viaggia in direzione di Bari. Code a tratti sempre sulla A14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Imola per chi viaggia in direzione di Ancona, ma anche sulla 26 dei Trafori tra Ovada e il bivio con la 10 Genova-Savona in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Ua! 20 e 5 minuti, seconda ora di protagonisti del venerdì, e quindi, come ricordiamo sempre, caro fratella, appunto ogni seconda ora di venerdì, il nostro Gabriele Parpiglia ci segue.
7: Eh beh, da Cascina Goba, poi oggi ha fatto anche le infiltrazioni.
6: Povero,
7: quindi
6: ma poverino,
7: no, c'è un po' di infiltrazioni, sai che con la pioggia a Milano
6: è vero, sì,
7: ci
6: in
7: sono.
6: Effetti
7: ci sono, però lo salutiamo il nostro Gabri. Allora, signor Taranto, sì, diamoci delle
6: iniziamo a prendere abbiamo... di

0: distanze.
1: Una seconda ora, posso dire?
0: Sì.
1: Lei mi manda delle foto in fuori onda.
0: Guardi,
1: che,
0: guardi.
1: Dove le pesca?
0: Ho scoperto una cosa incredibile.
1: Cosa
0: vabbè,
1: legge?
0: Non dico
1: cosa
0: nulla,
1: legge?
0: Ma... È il vabbè, niente, un re, vabbè. È un reggi, diciamo, per reggere, per,
1: sì,
0: può,
1: è un,
0: tante cose si possono reggere,
1: una,
0: no?
1: Una specie di reggiseno, però, però parleremo, allora, tra poco del bonifico, quindi se c'è un commercialista all'ascolto, che si fa solitamente agli sposi.
0: Ah,
1: attenzione, perché ci sono rischi. Fate attenzione.
0: Attenzione.
1: Meglio non farlo.
0: Oh.
1: Ok.

0: Olivia Rodrigo, 20 e 13, RTL 105, protagonisti, la musica che suona in questa Italia calda. Caro signor Taranto, piena di matrimoni, ha avuto la partecipazione?
1: No, posso dire, ormai è brutto dirlo, no? Quasi una volta viene da dire per fortuna no, cioè nel senso uno dice meno male nessuno mi ha mandato nulla perché non devi diciamo cacciare il grano.
2: Buonasera, scherziamo.
0: Ecco, c'è un motivo, chiamiamo Timpone, vediamo se la regia magari non l'abbiamo avvisata, però se ha la sigla di Fisco Inferno la manderei.
1: Vediamo,
0: perché abbiamo una tematica importante da affrontare che riguarda...
1: Ce l'abbiamo
0: C'è? Sì. Sigla! Vai, andiamo con la sigla. Eccola. Tipone, le piace questa sigla?
2: Bellissima, bellissima.
0: Ma lei poi che è un maratoneta. Innanzitutto dove va a correre?
1: È vero, prossime maratone?
2: No, Reykjavik a luglio.
1: Reykjavik, ragazzi.
2: Siamo Reykjavik.
1: Vabbè, almeno si starà freschi, speriamo. Infatti,
2: Sì, freschi. Già abbiamo consultato le previsioni meteo.
0: Sì, vedi che piove, te lo dico. No, adesso fa caldo. Vai a correre a Villa Borghese al massimo, che è alberata, però. Ecco, no, la domanda è. Tanti sulla partecipazione chiedono, tanti sposi, il bonifico.
1: Sì.
0: Però io ho letto oggi che c'è un limite di regali, insomma di quota che può ricevere una coppia, altrimenti anche in quel caso scatta il controllo dell'agenzia delle entrate.
2: Ma la regola è sempre la stessa, cioè tutto ciò che transita su un conto corrente deve essere giustificato. Addirittura quando gli sposi versavano dei soldi in contanti, noi sappiamo benissimo che al sud quando si va ad un matrimonio, anziché la fare busta. Un regalo, si porta una busta con dei soldi. C'è stata una coppia di sposi che paradossalmente chi poi ha emesso l'avviso di accertamento era figlia, o meglio, chi ha ricevuto l'avviso di accertamento era figlia di una dipendente dell'Agenzia delle Entrate.
0: Ah beh, questo è un buon segno.
2: Semplicemente perché quei soldi erano stati versati 35 giorni dopo rispetto alla data di matrimonio, e quindi l'Agenzia delle Entrate si è visto che tutti quei soldi erano stati versati sul conto corrente e ha chiesto spiegazioni agli sposi. Attenzione, da dove provengono quei soldi? Gli sposi hanno gentilmente dimostrato che effettivamente erano frutto delle famosissime buste
0: e hanno pagato direttamente la sala ricevimenti, no, Taranto, perché poi a quello serve.
2: Sì,
0: è un giro, no, come l'IVA.
2: Però da questo punto di vista l'agenzia ha subito annullato l'avviso di accertamento. Questo significa che se noi giustifichiamo i soldi che transitano all'interno del nostro conto corrente,
0: però,
2: possiamo stare tranquilli.
0: Però scusi, Timpone, per chiudere, io che vengo invitato, no, faccio un bonifico, che cosa devo scrivere?
1: Esatto.
0: Quanto è la somma?
2: Regalo. Bisogna scrivere regalo di nozze.
1: Ok.
2: Semplicemente, oppure se noi inviamo dei soldi alla nostra compagna, oppure li inviamo ad un nostro amico perché gli vogliamo prestare dei soldi, basta specificare all'interno della causale
0: bolletta
2: per il quale facciamo il bonifico. Tutto qui.
0: Anche se sono 100 euro, giusto?
2: Ma su piccole cifre l'Agenzia delle Entrate non perde neanche tempo, solitamente c'è un warning quando transitano più soldi all'interno del conto corrente che quei soldi ma non sono giustificati dal reddito. Significa che se io in un anno ricevo 100.000 euro e ho un reddito di 10.000 euro, molto probabilmente c'è qualcosa
1: di strano. In quel caso sì, effettivamente.
0: No, questo perché Taranto ha ricevuto oggi una partecipazione di matrimonio.
1: Quindi scriverò regalo di nozze.
0: Ma chi è? L'uccello?
1: Cioè, scusa, è da lei Timpone? No, dov'è questo?
0: Si sentono degli uccelli.
2: Sì, è da qui. Sì,
0: ma dov'è? Al bioparco, scusi.
2: Guardi, le sembrerà strano, è un pappagallino.
0: Ma no, che c'ha i pappagalli in ufficio?
1: Ma in mezzo ai pappagalli.
2: No, in mezzo alla strada.
0: Ma ragazzi, ma noi siamo un programma. Cioè,
2: ho i testimoni.
1: Ma se io senti quando? Ma no.
0: Ma io penso che Luciano De Crescenzo avrebbe fatto un film. 32 dicembre. Vabbè, allora, grazie al nostro amico Timpone.
2: Grazie a voi, buonasera e riposatevi in questo weekend.
0: Sì, ci saluti il pappagallo, visto che
1: esatto.
0: Andiamo con Achille Lauro.
3: Ama, wow. È il 20 luglio del 69, sì, sono fuori, sì, sto sulla luna.

0: Achille Lauro, 1969, 20 e 21 minuti, qua in protagonisti, ovviamente non perdiamo le abitudini, le tradizioni, atterrare, per esempio, atterrare all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, eccoci.
1: Eccoci qui ragazzi, buonasera, sono con due passeggeri, come vi chiamate?
2: Gabriele.
3: Laminia.
1: E dove state andando di bello?
2: A Lecce, torniamo a casa.
1: Ah, tornate a casa, dove siete stati allora?
2: Siamo stati a Roma, abbiamo fatto una settimana alla Summer School della LUIS perché l'obiettivo è quello di entrare e studiare io economia, lei giurisprudenza.
1: Fantastico, quindi avete già la testa sulle spalle, sapete quello che volete fare nel vostro futuro.
4: Pensa che noi ancora non abbiamo deciso, a 43 anni.
0: Ancora chiedono, sì, ma di lavoro cosa fai?
4: No, ancora non dire, sappiamo quindi, che lavoro facciamo.
1: No, ma la cosa bella è che voi direte, vabbè, hanno già fatto la maturità, a settembre iniziano.
0: No,
1: fra due anni iniziano l'università.
4: Ma perché siete stati bocciati? No,
2: assolutamente. Abbiamo un altro anno, abbiamo anticipato in modo tale magari da distribuire meglio il nostro tempo.
0: Vabbè, ragazzi, ragazzi, modello proprio.
2: Ma sei sicuro
1: di avere 7 anni?
2: Io sì.
1: Sicuro, non lo so. Non
0: ma
1: sono
0: troppo bravi. Vedi che bello.
4: Vedi, quando si dice giovani, loro cambieranno l'Italia, meglio, quindi bravi, largo i giovani, andiamocene noi. Scusate, sì, potete venire qui, noi ce ne andiamo in pensione anticipata.
0: Certo,
4: se c'è uno scivolo, noi ce ne andiamo.
0: Se c'è uno scivolo, noi scivoliamo volentieri.
1: Vedi, già capito tutto, solo se vengo retribuito. Ecco, poi.
0: Ecco, vabbè, adesso tutto vuole, mi sembra eccessivo.
4: Allora, Taranto già si allena a fare la vita da pensionato.
0: Sì,
4: io pure ho la panza, quindi posso dire, scivoliamo.
0: Esatto, proprio io farei il contatto, cioè farei pensione adesso, poi al limite lavoriamo verso la fine della vita, però possibilmente
4: con catetere, con tutto ciò
2: sì, io sono d'accordo,
1: con questa ideologia, bene.
0: Sarebbe
1: e
0: bello.
1: Che cosa farete di bello quest'estate invece, in attesa dell'ultimo anno di superiori?
2: Trovandoci a Lecce, ovviamente siamo vicini al mare, quindi
1: certo,
2: andiamo al mare nella nostra terra, in Salento.
4: Grande.
2: Porto Cesario, Otranto, comunque queste
4: conosce Depressa? Tricase Depressa?
2: Trigate.
4: Depressa è un piccolo comune vicino Tricase.
2: Ah, vabbè, no, Depressa non conoscevo.
4: Piccolo comune, noi chiamiamo il sindaco di Depressa. Molto.
1: Sì, vai a Depressa, vai dal sindaco e di che ti manda Fredella.
0: Esatto.
4: No, è RTL, noi, cioè, è un nostro cliente, diciamo, di questa bottega. Bene, grazie mille, amici.
1: Grazie ragazzi.
2: A voi, grazie per l'opportunità.
0: Complimenti ragazzi,
2: grazie
0: bravissimi,
2: mille.
0: Davvero.
1: Bravi, veramente.
4: Buon
1: bene,
4: viaggio.
1: Ragazzi, buon weekend, grazie mille.
0: Grazie Marti.
4: Largo i giovani, Martina, resta tu, noi scivoliamo
0: noi
4: verso
0: andiamo.
4: La pensione.
0: C'è
4: andiamo.
0: Uno scivolo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Regina, ma che bel sorriso!
12: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
11: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.

0: Tante.
1: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: L'unica Giorgia, 20 e 34 minuti nella seconda ora di protagonisti del venerdì. Signor Fredella, prendiamo le distanze naturalmente.
1: Prendiamo le distanze.
0: Chi sta chiamando? Mi scusi.
1: Beh, un tassista, un altro nostro vecchio cliente. Foggia 11, buonasera.
2: Buonasera ragazzi, buonasera a voi.
1: Buonasera, fa caldo, buon caldo.
2: Grazie, ricambio di cuore. ce n'è veramente molto di caldo.
1: Bene, allora, notizia di oggi. Non so se lei legge il Guardian, questi giornali.
0: Beh,
1: così. Però
2: sì, a volte.
1: Dicono che il vecchio gioco delle carte, la scopa, no, quella che si fa al bar, è tornata di moda.
2: Sì, sì.
1: Pure lei quando va al mare. Secondo me lei va al mare alle pendici del Gargano, tipo Marina di Lesina, no?
0: Bello.
2: Anche, sono stato la settimana scorsa a Marina di Lesina.
0: Vedi?
1: Ci dica un po' che fa.
0: Esatto, che gioca.
2: Beh, io sotto lo bello di solito le carte non le tocco proprio perché comunque sto dietro ai bambini. Però se dovessi farmi una partita a carte, sinceramente me la farei una bella scopetta.
1: Una briscola, sa che se,
2: Bomba di moda, il burraco.
1: È la settimana enigmistica da fare.
0: Beh,
1: il cruciverba.
2: La facevo.
0: Adesso poi, basta. Niente.
1: Ha smesso.
0: Vabbè.
1: Come col fumo.
0: Esatto, no, io ho smesso di fare parole crociate.
1: Ma poi perché solitamente con la bic, me lo può dire? Perché diciamo la bic è l'unica penna che scrive.
2: Perché te la vendono in contemporanea, quando vai al disco.
0: È vero. Con allegata la penna, è meraviglioso, comunque è bellissimo.
2: Allegata la penna.
0: Va subito estate.
1: Una stilografica, no. La bic classica. Anche perché quella dura 10 anni, diciamo.
0: Esatto, sì. Anche se perdi il tappo, non si sente.

0: Gino Lisa è andato diverse volte oggi.
1: Carino, sì, no? Ci sono andato una volta.
0: Vedi?
2: C'era un passeggero.
0: Un volo è partito, meno male.
1: Ho accompagnato una persona che doveva partire.
2: Doveva partire. Grazie mille. Quando verrò, prenderò il suo taxi. Grazie.
1: Beh, per forza. Un abbraccio, ragazzi.
2: Grazie mille. Andiamo col New Hit.

0: Ombre alle 20:40 su RTL 102.5. Noi, caro signor Taranto, ci avviciniamo non solo al weekend, per fortuna che arriva stasera, esatto. Ci diamo la pazza gioia visto che il Niño si fa sentire, no?
1: Eh sì.
0: Ci avviciniamo al millennium.
1: È vero, ci avviciniamo al millennium, quindi poi tra poco, se ovviamente tu riuscirai a sbirciare dal buco della serratura cantinetta, ci dirai quale artista vogliamo, ma l'importante...
0: Vede Dwight Fennec nella cantinetta del buco. No, quella serratura.
1: È un'altra serratura quella, devi guardare.
0: Ah, il bagno. Aspetta, so, l'altra porta. Scusa.
1: Non so che porta sia quella che hai visto.
0: Ho visto una che si cambiava.
1: No,
0: scusa.
1: Quella è un'altra serratura. Ma quella con i vinili l'hai vista la serratura? No, non ancora.
0: Aspetta un attimo.
1: Dopo,
0: sì. Tom.
1: E poi va, finito.
0: No, vedo solo la T. Solo poi Tom. Aspetta, dopo te lo
1: vabbè,
0: dico.
1: Dopo vi diremo di più. Comunque al 378-378-125 che potrete scegliere il titolo del nostro millennio. Cioè noi vi diremo il nome dell'artista e voi appunto sceglierete invece la canzone.
0: Posso continuare a sbirciare?
1: Vai, cos'hai visto?
0: Però non
1: quello
0: bagno,
1: di Edwidge Fennec. No, per favore.
0: No, Tom Jones.
1: Ah, attenzione, ok. Quindi
0: che ne dici? Beh, questa fra...
1: Diteci
0: è la
1: una
0: storia di due
1: di
0: fratelli,
1: Jones,
0: posso dire, no. Questa, vabbè.
1: Ma come?

0: Noel Gallagher, 20 e 45 minuti, questa è Retele 105, protagonisti quest'ultimo quarto d'ora, caro Fra. Tra l'altro, ecco, si parlava proprio, no, di un concerto, chissà, però niente di ufficiale, degli Oasis l'anno prossimo
1: a Foggia,
0: a Roma, ma anche a Foggia, perché no? Noi,
1: esatto,
0: anzi vogliamo candidare Foggia oltre,
1: esatto,
0: che Roma.
1: Oh. Perché non possono farlo a Foggia?
0: Perché no?
1: Nella villa comunale, 2000 posti ci stanno.
0: All'International, non c'è un po'. Non c'è posto.
1: No, ma lei conosce anche i posti, ma è una brutta persona.
0: Ma certo.
1: Posso dire?
0: Ma sì, dove altro si può fare? Fermiamo l'aeroporto, lo facciamo nella pista.
1: Acelle di San Vito, il famoso
0: anche
1: paese.
0: Acelle, vero.
1: Anche perché grazie a quel paese abbiamo scoperto i sindaci d'Italia.
0: D'Italia, è vero. A tra poco.
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia.

0: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: La musica romantica.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano.

0: E allora 20:52 su RTL 102.5, eccoci, eccoci, eccoci, signor Taranto. Allora abbiamo scelto,
1: esatto,
0: il millennium quasi.
1: È vero, sì, sì.
0: Tom,
1: sì,
0: Jones.
1: Sì. Così, attenzione, poi dopo.
0: Ma ancora la fanno perché ero in cantinetta.
1: C'è una piccola sì, è vero, anche c'è una piccola sorpresa poi, perché diciamo solo che in questi giorni abbiamo sentito anche
0: l'altra
1: una versione. Esatto, una versione originale.
0: Esatto.
1: Comunque, 378-378-105, votate, se volete, quale canzone di Tom Jones, il mitico Tom Jones.
0: E andrete in viaggio con Simioli quest'estate, vi regaliamo un viaggio, pensate, da Mondragone a Caserta, cost to cost, tutto con Gianni.
1: Cosa sarà? 20 minuti saranno, non so, mezz'ora.
0: Ah, 20 minuti, mezzo pomeriggio, questo
1: niente.
0: Abbiamo questo a disposizione.
1: È vero, ricordiamo che nell'auto del nostro Gianni, che noi salutiamo, veramente
0: Cabrio,
1: ci sono veramente dei vinili dentro, cioè non abbiamo, tu
0: sì,
1: l'hai
0: sì,
1: scoperto davvero, ha veramente i vinili.
0: Macchina Cabrio, ovviamente, presa leasing, 10 anni di leasing.
1: Bellissimo.
0: È una Fiat Tipo del 92.
1: Bello.
0: Però la sta ancora pagando.
1: Annalisa.

0: Adesso ti sblocca un ricordo.
1: Allora, a grande richiesta, perché è una sorpresa un po', diciamo così, un'unione, un trait d'union, se ti piace.
2: È vero, con le altre puntate. Sì, a noi piace, diciamo, tenere comunque un filo conduttore, no? E quindi sì, il nostro Gianni...
1: Non solo il conduttore, esatto, anche sapevo, guarda, un figlio conduttore.
2: Sul filo conduttore ti volevo, qua ti volevo. Il nostro Gianni ci aveva pescato qualche giorno fa la versione originale di Black Betty e oggi invece noi vogliamo la Black Betty di Tom Jones.
1: Scelta dal figlio conduttore.
2: Il figlio sempre.

0: Millennium di Tom Jones, Black Betty, 20:59 minuti, e con questo abbiamo chiuso la settimana di protagonisti.
1: Sì, dedicata Fratello. A un famoso cellulare, giusto? Taranto,
0: è vero, beh, che bello, con i tasti dire. Piccoli, e quei tasti erano che molto dire. Piccoli, possiamo dire, di quel telefono,
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: piccoli,
1: erano tipici però, per sbagliare però,
0: molto da uomo d'affari, era il telefono degli uomini d'affari.
1: Sì, Gianni infatti ne ha 4.
0: Sì, ma spenti però, no.
1: Sì, no, non risponde, spenti, ce ne ha 4 però. Vabbè. Allora, se vogliamo salutiamo chi? Sei una brutta persona
0: veramente. Caro fratello, noi ringraziamo Mailboxes eccetera, che con MBA E-commerce Plus vi offre tutto quello di cui avete bisogno per il vostro business online.
1: Esatto, gestione ordini, imballaggio, spedizioni, resi, MBA E-commerce Plus e un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Affidate tutta la parte operativa a Mailboxes eccetera, avrete tanto tempo in più per creare, per ispirare, fare crescere il vostro brand. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. E allora, caro allora, fra, torniamo lunedì, giusto?
1: Posso dire Pacchioni, Angelini e Pompei, tra poco la partita ai mondiali.
0: Anche a Vigevano, in provincia di Pavia, sono le 21.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. La svolta nelle tensioni Medio Oriente, Israele, Libano e Stati Uniti hanno annunciato la firma di un accordo. Alessandra Giannoli.
4: Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di avere siglato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. C'è ancora molto da fare, ha aggiunto, non sottovalutiamo le difficoltà dell'impresa che ci attende. I negoziati sono stati lunghi, oggi hanno dato i loro frutti. Così il premier israeliano Netanyahu, la cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale, questo è un grande risultato e lo manterremo fino al disarmo di Hezbollah, ha precisato il primo ministro dello Stato ebraico.

0: con l'ambasciatrice del Libano a Washington, Nada Mawad Hamad, ha dichiarato: un cessate il fuoco permanente consentirà ai nostri cittadini di tornare nelle loro terre. In una nota di Palazzo Chigi si legge: bene l'accordo tra Libano e Israele, grazie alla mediazione degli USA l'Italia farà la sua parte.
1: Un uomo è stato trovato in fin di vita oggi nella piscina di una villa a Frascati in provincia di Roma. Al momento del ritrovamento, secondo quanto si apprende, l'uomo era incosciente ma respirava ancora. Soccorso, è stato trasportato in ospedale. Ai domiciliari invece con il braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato, Genti Berisha, a 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto, e lo ha deciso il GIP Giulia Masci dopo l'interrogatorio. E adesso il calcio: due le partite del mondiale che si stanno giocando in questi minuti, sono Norvegia-Francia e Senegal-Iran. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
2: Buonasera, affari puntati soprattutto su Boston, dove si gioca Norvegia-Francia. Entrambe sono già qualificate, ma c'è in palio il primo posto nel girone. Una sorpresa nelle formazioni: la Norvegia fa turnover, non ci sono né Odgaard né soprattutto Haaland, quindi salta il confronto a distanza con Mbappé, che però è già entrato alla grande in partita. Traversa clamorosa colpita da Mbappé dopo 22 secondi con un tiro in diagonale da destra. Adesso si gioca da 1 minuto e 20 secondi, il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Prima del via un minuto di silenzio in memoria della mamma del CT francese Deschamps, che è morta l'altro giorno. Peraltro Deschamps non è in panchina perché è in Francia per partecipare ai funerali della madre, tornerà domani ad aggregarsi con la squadra. Ed è 0-0 anche la sfida fra Senegal e Iraq, sono molto vicine alla qualificazione, alla eliminazione. Per loro l'unica speranza è vincere segnando tanti gol. È tutto per il calcio, linea Sergio Gadda.
1: Siamo al traffico.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Sulla A7 Serravalle Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo un chilometro di coda tra Roncoscrive e Busalla in direzione di Genova. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e Imola verso Ancona, e anche sulla A26 Trafori tra Ovada e il bivio con la A10 Genova-Savona. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5.
3: Noi dire mondiali.
6: Mondiali! Mondiali, mondiali, mondiali, mondiali. 4 minuti dopo le 21, buonasera, bentrovati. Buon venerdì 26 giugno 2026. È weekend, noi ci siamo con i mondiali e soprattutto con voi. E quindi buonasera Nicolò Giustini.
7: Non esiste noi dire mondiali in questo formato senza di lui, Simone Palmieri, ma soprattutto senza di loro, perché sennò la partita chi la racconta? Io Palmieri? No, assolutamente no. Buonasera da Roma, Paolo Pacchioni.
2: Buonasera ragazzi, bentrovati.
7: Buonasera Nick Pompei.
8: Buonasera, salve, buonasera.
7: Buonasera, buonasera. Ben trovato anche a Tommy Angelini.
9: Bonsoir, bonsoir.
7: Come buonasera. Andiamo? Come andiamo ragazzi? Com'è questa Norvegia-Francia? Iniziata
2: forte.
7: Beh,
2: partita forte, eh? Hai visto che scalagnata che gli ha tirato Mbappé dopo 22 secondi colpendo la traversa. È saltato per il momento la sfida a distanza con Haaland, perché la Norvegia fa turnover e Haaland è in panchina, visto che entrambe le squadre sono già qualificate. Invece Mbappé è partito forte. Comunque 0-0.
8: Sembra che la Norvegia abbia completamente snobbato questa partita.
7: Sì. Assurdo.
8: Ma come Mike, ragazzi?
2: Ma perché comunque sono già qualificati aritmeticamente. Poi certo c'è in palio il primo posto del girone, che però insomma non ci sono percorsi particolarmente diversi. Occhio. Fra una strada e l'altra, e quindi evidentemente il CT norvegese ha deciso di preservare la sua squadra per i turni successivi. Attenzione ancora alla Francia, pericolosa con il tiro da parte di Kone, la respinta da parte di Selvik. Francia ancora pericolosa dopo 4 minuti, già 2 palle gol per i francesi. Norvegia che adesso è un pochino alle corde.
7: Sì, diciamo che la Norvegia ha fatto quello che Palmieri fa tutte le sere con il nostro programma.
8: Cioè, no? Scusami?
7: E scende in campo un po' così, sicuro del risultato. Ma chi perché? Se ne frega, no?
8: Ma no, ma ci vuole sicurezza nella vita.
7: Bravo Palmieri.
8: E io credo che la Norvegia stia risparmiando forze per le partite a venire. Ecco, io credo sia una mossa anche intelligente.
7: Sì, non avevo dubbi. Lavorare il meno possibile per ottenere il risultato. È proprio la tua via.
8: Partiamo però con la nostra sigla dei mondiali. Shakira,
2: bravo.
8: Dai dai.

0: Shakira, dai dai, le 21:10 RTL 105.
1: Attenzione! Subito gol della Francia, 1-0 con gol di Dembélé al settimo minuto, il gol del numero 7. Peraltro Francia che è partita fortissimo, perché al settimo minuto il gol è arrivato alla terza chance dopo la traversa colpita da Mbappé e la parata del portiere sul tiro di Kone, è arrivato poi il gol. Lancio bellissimo a tagliare il campo dalla tre quarti di Mbappé, che libera sulla destra Dembélé, che parte in quinta marcia, arriva in area di rigore, sterzata, cambio di piede, palla sul secondo palo, gol bellissimo, vantaggio meritato dalla Francia che è partita veramente fortissimo, mentre invece, ripetiamo, la Norvegia ci sembra un pochino disorientata. È vero che la Norvegia non ha in campo i suoi due giocatori più forti, più rappresentativi, più esperti, perché non soltanto riposa Haaland, ma riposa anche Odegaard.
2: In tutto ciò ha segnato anche il Senegal 1-0 contro l'Iraq. Dopo 7 minuti Senegal subito in vantaggio con Habib Diarra sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Arriva praticamente Habib Diarra, si
3: Habib Diarra.
2: Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva praticamente con il corpo sul pallone, spinge il pallone dentro. Ricordiamo che il Senegal è a 0 punti, quindi anche con un 1-0 insomma non sarebbe poi così sicurissimo di rientrare tra le migliori terze, anzi forse
1: direi che
2: con una percentuale abbastanza bassa. Però vincendo con parecchi gol di
1: se
2: scarto
1: 5-0,
2: potrebbe rientrare.
1: Sì. Perché spieghiamo, di fatto con le migliori terze ne passano 8 su 12, con 4 punti tendenzialmente si passa, con 3 punti non è detto, ed eventualmente comunque serve

0: una robusta differenza reti. Attenzione che adesso c'è l'attacco della Norvegia che però sbaglia la scelta. Eccolo. E poi c'è un tiro da fuori. Mignon va a bloccare.
1: Ogni tanto para.
0: Ogni vabbè, questo qua scherzo, diciamo, no, prendeva anche Zofa adesso. No,
1: però in realtà posso dire una cosa: io vorrei tutta questa sera fare un grande tifo per il Senegal. Perché non penso che meriti di uscire al primo turno, onesto, perché comunque non ha fatto una brutta partita né con la Francia, che abbiamo commentato proprio qui, né con la Norvegia. Ha perso entrambe le partite, se non mi ricordo male, 3-1 con la Francia e 3-2 con la Norvegia. È una squadra comunque campione d'Africa che non gioca affatto male, sfigatissima però, raga, diciamoci la verità.
0: Cioè, con la Francia primo tempo meritava, poi è calato la ripresa.
1: Beh, perché è salita la squadra più forte di questo mondiale, senza dubbio. Però obiettivamente non è una brutta squadra il Senegal.
2: È stata sfigata, diciamoci la verità, molto sfortunata, capitando nel girone della Francia e della Norvegia, che sono due squadre molto forti. Pensare che Capoverde ha possibilità di passare altre squadre di questo tipo e non il Senegal, ecco, sì, un po' evidentemente dispiace. Così come per la Turchia, che in realtà ha completamente sbagliato le prime due partite contro delle squadre, secondo me, meno forti della squadra di Montella. Ieri, infatti, ha dimostrato, insomma, che le qualità le ha vincendo con gli Stati Uniti, ma non è bastato. Non è bastato.
3: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA, la nuova, e domani Gabri Ponte a San Siro,
1: È vero, si comincia alle 8,
3: Bravo, Nick!
1: Si comincia alle 8 il concerto. Certo, San Siro.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, il mio DNA e il tuo DNA, 21.15, anzi 21.16, RTL 105, Paolo.
1: Sempre Francia in vantaggio 1-0 sulla Norvegia, ma una grande occasione per parte. Prima ha sfiorato il raddoppio la Francia con Olis, gran gioco in area di rigore e grande chiusura all'ultimo momento da parte di Østigard. Dall'altra parte però aggancio molto molto apprezzabile dal punto di vista tecnico di Larsen, che ha stoppato un pallone volante, poi è andato alla conclusione di prima, pallone alto sopra la traversa. Però insomma la partita anche senza Haaland è molto interessante. La Francia è partita benissimo, ma la Norvegia sta rispondendo. Invece ci sono novità nella sfida del Senegal.
2: Sì, perché a Toronto si mette in discesa la gara per il Senegal, in salita per l'Iraq, perché è stato

0: espulso Sulaka, un giocatore dell'Iraq che ha trattenuto in maniera molto molto vistosa Mané, giocatore del Senegal, che stava praticamente andando in porta, lo ha buttato a terra dopo la revisione al VAR di Taylor. Intanto grande occasione qui per ancora il Senegal su calcio di punizione, gran parata del portiere dell'Iraq, comunque trattenuto vistosamente, revisione del VAR, cartellino cambiato da giallo a rosso e quindi Iraq in 10 con il Senegal già avanti 1-0 al 13.
1: No ragazzi, il portiere Ahmed, a parte che ricorda tantissimo Barthes, il portiere dell'Iraq, non so se
2: siete Ahmed Basil,
1: ha fatto una parata clamorosa su questa punizione, si è credo spaccato la spalla per pagare per parare, guarda, si è proprio fatto male alla spalla poverino, ha fatto una parata bellissima, molto plastica devo dire. Guarda qua, che voto gli diamo Palmieri?
3: 10 più.
1: Così 10
3: sì, sì, a me queste parate plastiche mi piacciono molto, televisive, capito?
1: Molto televisive. Te ne ricordi una?
3: Buffon sul gol di Muntari che poi alla fine non c'era, bello. Quello a me era piaciuto un po'.
4: Allora diciamo Buffon sul colpo di testa di Zidane quando gli alza la palla sopra la traversa, bello. Anche perché era un attimo la finale del mondiale, quindi anche come peso specifico.
3: Però quella roba lì di Muntari a me mi ha fatto godere proprio.
4: Perché
3: tanto.
4: Ti piace? Perché
2: ti ha fatto godere.
1: È Juventino.
3: Mi ha fatto proprio godere tanto, capito?
4: Però io, allora, io adesso so che scateno.
1: Scatena Paolo.
4: Milan, Juve, eccetera. Io sono dalla parte di Buffon. Ricordi quando ci fu tutta la polemica dicendo: ah no, è disonesto, bisogna togliergli la cittadinanza, la patente e il passaporto perché non ha detto là. Lui ha detto: io l'ho buttata fuori, poi se l'arbitro non ha visto che gol, meglio così. Penso che in quel momento lì uno fa l'interesse alla sua squadra. Attenzione, Mbappé, in area di gol, dribbling e tiro, è parata da parte di Selvig.
1: Allucinante la facilità con cui la Francia se passa da una parte all'altra. No, comunque hai ragione Paolo, e questa cosa ci fa tornare anche a quello che è successo quest'anno al bastone,
3: sì,
1: no?
3: Però è un po' diverso.
1: No, secondo me non è diverso.
3: Un po' diverso, perché
1: entrambe perché le
3: Buffon
1: cose
3: non
1: hanno
3: esultato, Bastoni ha esultato.
1: Guarda, ti dico di più, è molto peggio, tra virgolette, sportivamente parlando, quello di Buffon, perché decide uno scudetto, quella roba lì.
3: No, non è vero, non ha deciso, quella partita non ha deciso lo scudetto, ma ha deciso la partita dopo, dove l'Italia perde in campionato, non mi
4: secondo me scudetto, lo scudetto, Buffon, Bastoni, la differenza è che il campo porta con sé una trans agonistica che in qualche modo può spiegare, se non giustificare, qualche atteggiamento di quel tipo lì.
1: Ci sta.
4: Cioè è peggio il giocatore che scommette sulle partite che va a giocare.
1: Siamo totalmente d'accordo su questo, Paolo. Siamo totalmente d'accordo su questo. Lady Gaga e Doici.

0: Lady Gaga, Paolo,
1: che
2: il raddoppio della Francia, ancora lui, Dembélé, doppietta e 2-0 per i transalpini quando siamo al 20° minuto, altro bel gol con palla calciata dal limite dell'area di rigore, un tiro a giro con palla piazzata sul secondo palo, anche questa volta assist di Kylian Mbappé, quindi Mbappé che non soltanto fa un sacco di gol, fa anche degli assist meravigliosi, ma è meravigliosa la facilità con la quale la Francia arriva nella porta avversaria. Attenzione però, perché c'è subito il gol della Norvegia che va subito ad accorciare le distanze con il gol segnato in questo istante da Østgaard, che dunque meno di un minuto dopo il raddoppio della Francia rimette in partita la Norvegia. Avevo detto che era una partita subito accesa, Francia partita fortissimo e che, lo ripetiamo, arriva nell'area di rigore avversaria con una facilità incredibile con tutto il talento che ha davanti, però la Francia dietro balla un po',
1: dorme,
2: e anche questa volta forse un po' di deconcentrazione.
1: Vabbè,
2: il tiro sul primo palo, peraltro Maignan inspiegabilmente abbozza la parata verso sinistra quando il tiro va a destra e viene spiazzato un po' come, sai, quando il portiere battezza l'angolo sbagliato sul calcio di rigore, ma questa era la sua azione, insomma non perfetto in questa circostanza Maignan. E Norvegia che accorcia le distanze.
1: Cavolo.
2: 21 minuti, 3 gol, bella partita.
1: La parata laser di Andanovic, che ricordo che mi hai sbloccato, Nick.
3: Bellissima.
4: Quella è la storia.
5: Siamo sicuri che Maignan sia un buon portiere?
2: Sì, sì, assolutamente un ottimo portiere.
5: Okay, va bene.
2: Poi anche gli ottimi portieri.
3: Sopravvalutato o no?
2: Sì, sì, no, secondo me no. Però anche gli ottimi portieri, secondo me, vivono
1: hanno
2: dei momenti in cui la forma non è al top. Ragazzi, è capitato a tutti.
4: Infatti, è capitato anche a Buffon, ragazzi, in Italia ci sono delle partite, per esempio con l'Udinese, dove qualche papera l'ha fatta. Non vi dico le imprecazioni del signor Buffon.
2: Sì, sì, si rivolgeva sempre al suo compagno di squadra Ogbon.
4: Sì, sì, sì.
1: O all'orto. Faceva spesso delle rime. No, però a proposito di Maignan, da tifoso milanista, io devo per forza essere onesto, con Rabiot è stato nettamente il miglior giocatore del Milan di questa stagione, quindi è un buon portiere, sì, ha dei gali grossi.
2: Il girone d'andata, il Milan deve a Maignan almeno 7-8 punti,
1: sì, così come poi li rideve anche in negativo,
2: sì,
1: al contrario, nel senso che comunque anche lì seguiamo questo calcio d'angolo. A questo punto direi che andiamo avanti fino all'hydration break, che dite?
2: Perché c'è la Francia che sta per battere un calcio d'angolo con l'autore della doppietta Dembélé, che va a battere dalla bandierina il cross sul secondo palo, pallone rimesso al centro, attenzione al tiro di Tchouaméni, il pallone viene respinto ma c'è ancora la Francia, comunque l'attacco, due, prova lui, conclusione che viene alzata dai difensori della formazione norvegese. Ma è ancora Francia che cinge d'assedio la Norvegia. Adesso Ternan ex milanista rallenta un pochino l'azione, prova la Francia a far girare un pochino la palla. Francia però, ripetiamo, che riesce ad abbinare tecnica e velocità in un modo veramente impressionante, soprattutto davanti. Eccolo lì l'ennesimo dribbling da parte di Olise, giocatore del Bayern Monaco, passaggio sul breve, dall'indietro la palla per Mbappé in area di rigore, ha il problema di girarsi, tocca ancora per Olise, ancora il pallone fuori per Tchouaméni, c'è Theo Hernandez, cerca Theo Hernandez la conclusione, pallone alto sopra la traversa, 2-1 per la Francia sulla Norvegia. Credo che tra poco arriverà l'hydration break.
5: Okay. Ecco, io vorrei aprire una parentesi dunque su Theo Hernandez, no?
3: Eccolo.
5: Voi come lo valutate ad oggi?
1: Un buon giocatore.
5: Cioè, da quando sei andato via al Milan, secondo te ha avuto un calo oppure no?
2: Sì. Ha cominciato a averlo al Milan.
4: Sì, ma è andato poi in Arabia, cioè è andato all'Alilalla di Simone Inzaghi. Adesso, con tutto il rispetto e con tutto il bene, non è che sia andato in una grande squadra europea.
2: Però, cioè, il vecchio Inzaghi è riuscito a perdere tutto anche in Arabia.
1: Scusatemi, voglio dare questa notizia. Il Milan, senza la dirigenza, o meglio con la dirigenza che c'è, che non si capisce, con l'allenatore che sta a fare le chiamate a tutti i giocatori, ha speso 70 milioni per prendere un panchinaro, ragazzi. Questo è da applausi.
2: Gonzalo Ramos,
1: 70
2: ricordiamolo.
1: 70 milioni per Gonzalo Ramos, ma ragazzi,
4: grande Gonza.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Il Novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Una donna
5: non può. Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Madame, RTL 102.5, noi dire
1: mondiali.
0: Allora, come stiamo, Paolo?
2: Come stiamo?
1: Sempre 2-1 per la Francia sulla Norvegia, partita che non cambia con la Francia, e quando parte in attacco fa paura la Norvegia, che però dopo i primi 15 minuti di difficoltà si è riassestata bene.
0: Oh, bella
3: il
0: partita.
3: Senegal intanto in vantaggio 1-0 sull'Iraq, anche qui siamo al 30° minuto. Ricordiamo che l'Iraq gioca già in 10 dal 13° per l'espulsione di Sulaka. Il gol invece è di Diarra Habib.
1: Qualche statistica, Tommy?
4: Qualche statistica. Questo è il primo la prima partita che si gioca tra Senegal e Francia ai mondiali in assoluto. Ok.
1: Senegal e Iraq.
4: Per Senegal-Iraq invece ho un'altra cosa molto simpatica, ovvero che l'ultima
1: attenzione, ancora l'attacco da parte della Norvegia con il pallone per Larsen, che questa volta però viene anticipato, quindi Upamecano riesce ad allontanare il pallone. Scusami.
4: Che il Senegal è imbattuto ai mondiali contro squadre della confederazione asiatica, come per esempio l'Iraq, quindi vedremo se tra l'altro il primo precedente.
1: Non ci ha mai giocato.
4: No, ha giocato con squadre, con squadre della
1: confederazione. Io sono imbattuto contro Federer, non ci ho mai giocato.
4: Contro squadre della confederazione asiatica è imbattuta, ma è il primo incontro in assoluto tra Senegal e Iraq questo.
1: E invece sulla Francia stavi dicendo?
4: Sulla Francia che stavamo dicendo, no, che questo è il primo, è la prima sfida in assoluto ai mondiali tra le due squadre, mentre la Norvegia non batte la Francia da 39 anni per quanto riguarda però gli europei.
1: Invece leggevo oggi, sapete che noi insomma abbiamo capito che non saremmo andati, abbiamo cominciato a capire che non saremmo andati ai mondiali prendendo 7 gol fra andata e ritorno dalla Norvegia.
0: Sì.
1: Che si è vendicata di noi, perché in 3 precedenti invece al mondiale eravamo sempre eliminati nel passato. E invece adesso attenzione con l'attacco della Francia, e sono 3 ancora ragazzi. Lui Dembélé, grande porca protagonista miseria. 3 gol peraltro dalla stessa mattonella, 3 gol simili dall'area limite dell'area di rigore, defilato a destra, passetto per stringere verso il centro e conclusione a giro, palla ancora una volta nell'angolino. 32 minuti di un Dembélé eccezionale, tripletta per lui, 3-1 per la Francia.
3: Ragazzi, cioè questi hanno il pallone d'oro Dembélé,
0: sì,
3: che era uno di quelli che noi c'eravamo, possiamo dirlo, insomma
0: dimenticati,
3: filati di meno in queste prime due giornate,
0: sì, c'eravamo
3: perché
0: dimenticati,
3: aveva fatto poco e nulla, invece adesso si risponde con una bella tripletta il signor Dembélé.
1: Beh, diciamo adesso fra un po' si sveglia Olis.
0: Sì, la fine, manca anche due ancora, esatto. Non si è iscritto al mondiale con Cerchi, che l'ha visto solo dalla panchina, tutta gente che per noi, cioè da noi sarebbe titoli e titoli di giornale. Giocatore della speranza, rivoluzione e viva.
4: Ma poi con Olis e Dembélé in questo momento, e poi anche due che comunque ha giocato molto bene nel PSG, con la Francia sta facendo bene comunque, cioè Cerchi non so come fai a inserirlo in un roster così di campioni, cioè devi far entrare a gara
0: dire, ma fate, ma datecene, ma non possono, cioè
1: vuoi datecene uno
0: alla fine, no, io dovrei essere libero di giocare con chi mi pare, no, io sono Cerchi, dico vabbè vado a fare l'eroe,
1: troviamo
0: in Italia,
1: una nonna italiana, dai, chiamiamolo Cerchi.
0: Cioè, tra l'altro, se non ricordo male, ho visto ieri una notizia che ha a che fare con Jonathan Tah, che è un difensore della Germania, che è sposato con una palermitana.
1: Ecco,
0: ha promesso ai microfoni di non so quale emittente, che non so per quale motivo abbia fatto lui questa domanda, che vorrebbe giocare a Palermo. Allora dico,
1: sarà antenna Sicilia.
0: Li troviamo i giocatori che vogliono venire a giocare in Italia, che magari vogliono venire a fare le bandiere da nazionale, no? Fuori, c'è qualcuno che viene per giocare con noi, no?
5: Ma magari.
4: Non credo.
5: No,
4: non
5: lo credo. Io però sono dell'avviso che se questa partita Norvegia-Francia fosse stata tipo agli ottavi, non sarebbe questa partita che stiamo vedendo.
1: Beh,
5: adesso,
1: sì. Beh, la Francia, allora, sì, che la Norvegia ha tenuto fuori due più forti per scelta tecnica, per risparmiarli, quindi già quello è un messaggio anche inconscio, no?
3: E non hai il ricambio della Francia, vuol dire, non è che Francia, se gioca, non gioca Haaland, ecco, gioca un altro fenomeno tipo Haaland, esempio della Francia che potrebbe cambiarli praticamente. Non
1: partito Olis, attenzione, fuga di Olis, si avvicina all'area di rigore, attenzione, azione personale, apertura con la destra, sempre per Dembélé, il lato corto dell'area di rigore, punta verso il fondo, poi adesso sterza a rientrare, passaggio al limite, Tchouaméni, tiro
0: Frates.
1: E pallone alto sopra Andrea.
0: Dai, approfittiamone per il new hit di Baby K.

0: Baby K, novità RTL 102.5. Stiamo seguendo due partite bellissime, Norvegia-Francia.
1: Beh, una sì, l'altra. No,
2: una sì, l'altra. Insomma,
3: l'altra è combattuta, diciamo. Vedi,
4: qua invece a Boston, 38esimo minuto, 1 per la Norvegia, 3 per la Francia, 3 per Dembélé, che ha segnato una tripletta veramente fantastica. Peraltro, 3 gol, non dico simili, perché forse il primo è il più bello di tutti, però comunque dalla stessa mattonella, con la stessa idea di tiro, un po' a giro sul secondo palo, veramente scatenato Dembélé. Dall'altra parte, una Norvegia che ha cercato sì di rimettersi subito in partita, ha trovato il gol con Asgard, però adesso sembra un pochino in balia della Francia. Invece a dove siete
2: Toronto,
4: voi? A Toronto.
2: Toronto. Sempre 1-0 Toronto, per il Senegal su Lilac. Qua siamo Toronto al 38esimo minuto. Lilac, ricordiamo che gioca in 10 e il Senegal ha segnato subito dopo 4 minuti. Adesso cerca di segnare più gol possibili per cercare di rientrare tra le migliori terze. A proposito di Dembélé, volevo dire, secondo me c'è una delle sue caratteristiche migliori, che tra l'altro anche lui riconosce di se stesso, il fatto che riesce a tirare praticamente in maniera identica con tutti e due con tutti i due piedi.
1: Sì.
2: Cioè, il primo gol l'ha fatto di destro, sì, tra l'altro. Non era un tiro a giro, ma era un tiro sempre sul secondo palo, ma comunque di destro. Però secondo me è un plus che hai rispetto agli altri, è talmente grande che puoi andare dove vuoi e tirare veramente in maniera uguale.
5: E l'hanno preso anche in giro in Francia, a Barcellona, perché quando lui è arrivato gli avevano chiesto: qual è il tuo piede preferito? Il sinistro, però con quale calci meglio? Il destro. Ma scusa, hai detto che sei mancino? Sì, però io comunque calcio bene anche col destro. Quindi l'avevano preso in giro dicendo che non sapesse distinguere la destra dalla sinistra.
1: Però scusami, io mi ricordo, o forse sbaglio, la presentazione dove palleggiavano,
5: capito.
1: A Barcellona hanno avuto un periodo particolare, cioè magari ha avuto anche delle cose personali, non lo sappiamo, però effettivamente il giocatore che abbiamo visto al Barcellona non è il giocatore che stiamo vedendo al Paris Saint Germain.
5: Ma al Barcellona gli pagava addirittura una persona, un amico che era sotto contratto del Barcellona, non sto scherzando, prendeva una cosa come 6.000 euro al mese per svegliare Dembélé, per andare all'allenamento, perché lui giocava la play fino a notte.
1: Scusa Tommy, allora vorrei fare una abbiamo una base un po' triste, per favore Mungi, perché ho bisogno di fare un appello importante.
0: Io vorrei questo, cioè io non voglio essere l'amico, io vorrei questo amico.
1: No, tu, io vorrei chiedere al Barcellona qual è il nome completo del Barcellona?
0: FC Barcellona.
5: FC Barcellona.
1: Io vorrei chiedere alla società FC Barcellona, ecco qua,
0: io Harry Potter, questo.
1: Ho un amico che è esattamente come Dembélé.
0: Sì.
1: Lui si chiama Simone Palmieri, non fa l'amore, gioca solo alla PlayStation. Fino a tardi, guarda TikTok, scrolla, è dipendente dal telefono. Lo potete comprare anche a zero, parametro zero, e non vuole troppi soldi.
0: No, io
1: e
0: no.
1: E io sono pronto a fare l'amico da 6.000 euro al mese
0: e fa tutto,
1: che si prende cura di lui.
0: Mamma, quanto lo
1: giuro,
0: vorrei
1: che lo faccio.
0: Impazzirei.
2: Ma, dovresti avere a che fare con lui parecchie ore al giorno.
0: Esatto.
1: Ma tanto Nick, spoiler, è già così la mia vita.
2: Però di più, ancora di più. Cioè,
5: 10 ore al giorno con Simo poi.
2: Vedi, ma poi Simone in questa situazione, cioè avendo uno addirittura pagato per prendersi cura di lui,
1: impazzirei.
2: Cioè, ne approfitterebbe in una maniera
1: non fa più niente, ragazzi.
2: Cioè, tipo passami il telecomando.
0: Ti fa mangiare al posto suo.
1: Sì, sì. Però posso dire, questo lo faccio molto volentieri io.
0: Però è incredibile, cioè per esempio io piuttosto che ricevere quei 6.000

0: euro e fare il ruolo dell'amico, vorrei l'amico al mio fianco. Vedi come funziona il cervello umano?
1: No, il tuo.
2: No, beh, aspetta, lì però diciamo che lì era una situazione differente perché arrivava sempre in ritardo agli allenamenti.
3: E lui arriva sempre in ritardo in onda, è uguale, no?
0: Non è vero,
3: non è vero.
0: Non è mai vero. Fatto
3: mai
0: ritardo.
3: Mai, John Legend.

0: John Legend alle 21.45 RTL 105, noi dire
1: mondiali.
0: Mondiali, come siamo messi, Paolo?
1: 44 minuti di gioco con la Francia in vantaggio 3-1 sulla Norvegia. Poco fa abbiamo visto in pochi secondi lo spot della Francia. Attenzione però adesso in diretta. Occhio. Con l'attacco ancora dei francesi, il pallone in area di rigore, l'uscita del portiere a valanga su Tchouaméni, anzi sì, su Koné. C'è stata l'uscita molto efficace da parte del portiere Selvik. Dicevamo poco fa, abbiamo visto la Francia che prima si è confermata dietro un po' ballerina, perché su un colpo di testa c'è stato un po' di panico nei pressi dell'area di rigore, proprio vicino all'area piccola, una respinta da parte dei francesi, che però sono partiti in rapidissimo contropiede, sono andati in quattro al limite dell'area di rigore. Questa volta Dembélé non ha fatto benissimo il passaggio verso il centro, chiusura di un difensore danese e norvegese, il pallone che è stato allontanato. Però insomma, Francia che quando parte veramente è incontenibile, eh sì. E secondo me stiamo vedendo questa sera, in questo primo tempo abbiamo visto il calcio più bello del mondiale,
2: sì, fin ma poi qui. Quanto sì. Corrono, cioè da una parte all'altra sembra che attaccano e difendono praticamente, sì, sì, ogni volta in tantissimi uomini, e quindi poi contenerli ovviamente diventa difficilissimo. Anche a Toronto il risultato non è cambiato, il Senegal è in vantaggio 1-0, siamo quasi al 45esimo, quindi tra poco sapremo anche il recupero. L'Iraq fa fatica ovviamente in 10 uomini dal 13esimo minuto. Senegal che prova ad attaccare, ma per adesso non riesce a sfondare la difesa dell'Iraq, che pensa praticamente solo a difendersi e a ripartire in contropiede.
3: Ragazzi,
2: ma ormai è andato.
3: Allora, visto che mancano 5 minuti di recupero dati adesso, sì, io vorrei sfidare il primo nuovo gioco.
1: Vai.
3: Nuovo? Tommaso

0: e Nicolò, vai, ovviamente. Vai, vai, vai. Sì. E sarà una sfida ad uno contro uno. Poi io e Simone decideremo chi vincerà. Voi dovete fare la radiocronaca come se foste tifosi, uno della Francia e l'altro della Norvegia. Quindi chi tifa la Francia farà la radiocronaca nel momento in cui la Francia ha il pallone tra i piedi. Chi tifa la Norvegia immediatamente quando la Norvegia recupera palla fa la radiocronaca della Norvegia, ok? E vi vogliamo sentire gasati, allora, infuocati. Lo so che tu non puoi guardare la partita. Esatto. Mettiti in piedi, vai di fianco a Tommy e fai la radiocronaca dalla postazione di fianco.
1: Non si vede manco dalla postazione.
2: Facciamo che quando
3: vai. Cioè, per ora c'è Norvegia-Francia, studiate gol. Vai! Allora, attacca la Francia!
0: La sigla, vai, partite, vai!
2: Ah, c'è una sigla, attenzione! Vai. Ancora la Francia, dai, Lorise col destro! No, alto! Ma devi piegare la schiena quando tiri con il destro, perché poi la palla rimane bassa. Se invece alzi la schiena, la palla va alta.
0: Sì, giusto.
2: Adesso mi tramuto in un tifoso del Senegal.
0: Senegal. No, non puoi, devi essere.
3: No, vieni qua. Veloce cambio di postazione. Vai, vengono qui al mio monitor.
0: Vai.
3: Cedo il microfono.
0: Adoro,
3: vai.
0: Tutto
3: vai.
0: Bellissimo.
2: Adesso, ovviamente, non vedo nulla. Eccoci, c'è Olise. Dai, Dembélé. Pensaci ancora un po'. Sulla destra, scambia di Olise.
1: Prendi il pallone, Vichingo. Avanza verso il Valhalla. E lì lo vedi. Devi uscire da lì.
2: Dai, due, proteggi palla, proteggi, scarica, perdi tempo, andiamo così negli spogliatoi, che 3-1 è un buon risultato, poi li levi tutti. Voglio che li levi tutti dal primo all'ultimo. Olise, Mbappé, Dembélé, tutti in panchina, e fai giocare i magazzinieri, perché se si rompe uno sono cavoli. Dai, due, segna il 4-1 e la chiudiamo qua, per favore. Dai, Cone, io non sento quello che mi dicono.
1: Vai, Cone.
2: Stira! Dai,
1: bravo,
2: no,
1: contro bel recupero,
2: così. Avanzate, vichinghi. Avanzate verso la porta dei francesi.
1: Bravo.
2: Dai, due. Spingi, vai tu. Col sinistro, non ti fermare. No. Dai, allarga. Bello. È libero, Dembélé, veloce. Spostala sul sinistro, fai 4 gol e ti diamo un altro pallone d'oro. Attenzione al cross in mezzo. Sul primo palo, bello, la palla rimbattuta, bravi, rimane in campo ancora, forse fuori, uscita, fuori, calcio d'angolo.
1: Va bene, grazie, così.
4: Abbiamo bello, sentito la bello, passione, l'entusiasmo.
0: Alle le bleu. Posso dire? Pareggio.
4: Se Vichinghi a me esaltato,
0: Vichinghi ripartita da conquistare il Valhalla, mi ha gasato, posso dire, mi ha gasato,
4: mi ha ricordato anche God of War Valhalla, che è bravo, un gioco molto bello per PlayStation.
0: A me ha ricordato invece gli Avengers, ma ha ricordato Thor, no? Perché Tommy, comunque c'è un po'. C'è un giocatore che si chiama anche Asgard, se non
1: esatto, che è il diciamo anche sarebbe segnato, il mondo dei degli dei.
0: Sì.
1: Sarebbe il mondo degli dei Norreni.
4: Infatti.
2: Vedi? Un mezzo titano.
0: Comunque, diciamo la verità, la Norvegia ha dei signor fregni giocatori. Sono belli i norvegesi.
4: Sono belli. Poi vivere in Norvegia, io ho un'amica che si è trasferita.
0: Ah sì, dici di più. Cosa mangia? Possiamo chiamarla?
4: Si è trasferita con il marito, perché il marito lavora per quella famosissima azienda di tasselli che si uniscono.
1: Ho capito.
0: Il gioco.
1: Sì. I giochini.
0: Il giochino.
4: Che senso si può dire?
1: I mattoncini con cui costruisci qualcosa.
0: La Lego.
4: Bravo.
1: Adesso non credo che ci sia product placement.
4: Ma non era in Danimarca.
1: Infatti si è trasferito in Danimarca.
4: C'è tutto sto casino. La Lego è in Danimarca.
0: Vabbè,
4: è sempre roba di Scandinavia.
1: Per me è Finlandia, Danimarca.
0: Scusami, adesso per capire la differenza.
1: Hanno fatto confusione.
0: Qual è la capitale della Norvegia?
1: Valhalla
2: è stupendo.
0: Trantos. Scusa, la capitale della Danimarca.
1: Oslo.
0: No, quella è della Norvegia.
2: Della Danimarca non puoi.
0: Bravo. Com'è? Della Svezia?
1: Stoccolma.
2: Simone,
4: mannaggia, stavo dicendo un'altra cosa.
1: Stavi per dire
4: Stoccarda. Intanto qui sono scaduti 5 minuti di recupero. Vediamo un po' se l'arbitro manderà tutti a prendere un tè caldo.
3: cosa che avviene sì. in questo momento. Finale di tempo a Boston, Francia in vantaggio 3-1 sulla Danimarca, tripletta di Dembélé.
2: Allora, qui no, non è ancora finita, però il Senegal è in vantaggio 1-0 sull'Iraq, 9 minuti di recupero che però sono già scaduti, si va un po' avanti, ma credo
0: sono
2: che
0: già scaduti?
2: È stato il check del VAR.
0: Vabbè, allora facciamo così, tanto voglio dire, non credo che... Vabbè, beh, c'è un calcio d'angolo, seguiamo il calcio d'angolo.

0: l'Iraq prima,
1: seguiamolo,
0: Nick. Se cambiassero... ma tu non ce l'hai. Allora lo seguiamo noi, calcio d'angolo dell'Iraq. Palla dentro, niente, il portiere del Senegal para. E adesso è pronto a ripartire, riparte con lancio lunghissimo, bellissimo e niente, palla persa da parte del Senegal. Bravi. Riparte l'Iraq. Siamo sulla tre quarti, è il numero 17 che passa palla fuori inesorabilmente, piedi quadrati. Direi che possiamo, se siete d'accordo, dare il finale del primo tempo.
2: Penso sulle... di sì. Anche perché sul altro canale è partita la Canalis.
3: A
2: quindi
3: posto,
2: ci siamo
3: a posto. Allora, io vi stavo raccontando la storia.
0: C'è J-Ax.
4: Esatto.
2: La racconti dopo.
4: E via io.

0: J-Ax, IPIO, però anche no, RTL 102.5, noi diremo mondiali, le 21.55, primo tempo di Norvegia-Francia, però non è ancora finita l'altra partita, Senegal-Iraq.
1: Sì, yeah. Ed è ancora 1-0, giusto Nick?
2: Sì, ancora 1-0, avevo fatto male i calcoli, ma va bene lo stesso, sempre il Senegal in vantaggio contro l'Iraq, manca un minuto alla fine con il Senegal sempre proiettato verso l'attacco cercando il gol del 2-0, ma per adesso l'Iraq si difende e basta, e basta. Non una bellissima partita.
1: Non arriva, non arriva. Comunque, grazie a chi ci sta seguendo tutte queste serate al 378-378-1025 sì, commentando con noi, perché siete davvero tanti e quindi noi vi vogliamo bene.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili! Incredibili!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
5: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
6: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
4: Bene, parliamo della casa al mare.
5: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
6: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
7: Sigma, il tuo risultato vale.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: Anche a Besnate, in provincia di Varese, sono le 22.
11: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Sergio Gadda. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato dei negoziati e di duro colpo all'Iran. Si tratta di un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Italia farà sua parte, scrive invece Palazzo Chigi. Hezbollah invece condanna l'intesa raggiunta. Voltiamo pagina. L'Europa in emergenza per il caldo torrido. 212 morti in Spagna. Un altro bambino ritrovato in auto morto in Francia. Si tratta di un neonato di 18 mesi. L'Italia intanto si prepara ad un weekend rovente. Valentina Iannicelli.
12: Chi è sfinito dal caldo non troverà pace nelle prossime ore. L'Italia entra in un weekend torrido con un'allerta caldo massima in 18 città. La giornata di picco sarà domenica. 18 capoluoghi con bollino rosso, livello 3 di allerta, indice di condizione di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute delle persone sane. Tra questi Roma, Milano, Genova, Torino, Venezia e Bologna. Poi 6 città avranno bollino arancione, livello 2, segno di condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per le persone fragili. Non sono previsti bollini verdi, ovvero rischio zero, per tutto il fine settimana. Eventi posticipati o annullati, come il Pride di Milano, che domani partirà con un'ora di ritardo, alle 17 hanno comunicato gli organizzatori, mentre Napoli si organizza e trasforma le fresche chiese monumentali del centro in rifugi per le persone fragili o senza fissa dimora.
10: Il Consiglio per l'Istruzione del Texas ha approvato un nuovo e ampio elenco di letture a livello statale che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche, e quanto riportano in questi minuti i media americani. Ora un aggiornamento delle partite in corso ai mondiali di calcio. Paolo Pacchioni.
13: Buonasera, è spettacolare la Francia che è in vantaggio 3-1 sulla Danimarca, con un ancor più spettacolare Dembélé, autore di una tripletta con gol al 7º, al 20º, al 32º minuto. Il gol della bandiera dei danesi porta la firma di Asgard. Va detto che la Danimarca sta giocando senza i 2 giocatori più rappresentativi, Haaland e Odegaard, che sono stati risparmiati in vista dei prossimi turni, visto che entrambe le squadre sono comunque già qualificate per i 16esimi di finale. Ma si sta giocando anche un'altra partita nello stesso girone fra Iraq e Senegal. Sentiamo un veloce aggiornamento da Nicolo Pompei.
14: Sì, buonasera. Il Senegal è in vantaggio 1-0 sull'Iraq, una gara subito promettente dall'inizio, con il Senegal che passa in vantaggio con un tocco di Diarra sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Per l'Iraq si mette male con l'espulsione di Sulaka.

0: Tuttavia il Senegal non riesce ad accelerare a dovere. Nel finale del primo tempo tentativo di Mané che finisce fuori. Il Senegal deve segnare più gol possibili per cercare di rientrare tra le migliori terze.
1: Tutto. Al momento la Francia è al primo posto, la Norvegia seconda, invece sarebbero eliminate sia l'Iraq sia il Senegal. Per ora è tutto.
2: Meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. Sarà un fine settimana di grande caldo sull'Italia. Apice clou di questa grande ondata di caldo con temperature domenica al centro-nord anche fino a 38-40 gradi, ma netto aumento termico anche al sud. Per la giornata di domani cielo sereno, poco nuvoloso, verso sera temporali di calore, informazione su tutto l'arco alpino e le zone più interne appenniniche. Maggiori dettagli sull'app di Trabi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla 7 Serravalle Genova, dove per lavori di ammodernamento si è formato un chilometro di coda tra Roncoscrivia e Busalla per chi viaggia verso Genova. Infine sulla 26 dei trafori per i flussi intensi ci sono code tra Ovada e Masone verso il capoluogo ligure con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quattro minuti dopo le 22 ci siamo, tra pochi secondi tempi delle due partite che stiamo seguendo su RTL 102.5 con
7: che
6: noi dei mondiali. Paolo Pacchioni. Nicolò Pompei, Tommaso Angelini, Nicolò Giustini, Simone Palmieri. Una sì, che è Norvegia-Francia.
7: L'altra?
6: L'altra dovrebbe essere Senegal-Iraq.
7: Bravo. Ce l'hai scritto da
8: lucidità.
7: No, hai mentito.
6: No, non ce l'ho scritta da nessuna parte. No, te lo giuro, non l'ho scritta da nessuna parte. Ripartiamo con la nuova di Emma e Fabri Fibra, antidroga.

0: Coca-Cola, Tommy Paradise, le 22:11, sono ripartiti. Noi dire mondiali, secondi
1: mondiali.
0: Mondiali.
2: Si gioca da due minuti a Boston la sfida fra Francia e Norvegia, dominata da Dembélé nel primo tempo con la sua tripletta, 3-1 il parziale. Due cambi della Norvegia, sono entrati Holmgren e Torsby, che peraltro gioca nel campionato italiano.
3: Vero.
4: Non è ancora riniziata invece la partita a Toronto, Senegal Iraq, ancora l'intervallo sul punteggio di 1-0 per il Senegal.
3: No, canzone dei Colors.
5: Toronto, pronto come va?
3: Vabbè, questo è il livello, lo avete capito? Nel secondo tempo di solito noi veramente
0: degeneriamo
3: in modo male, però sappiate che ci sarà il quiz, ci sarà la radiocronaca bislack, quindi chi più ne ha più ne metta.
2: Attacca la Norvegia, il rigore, forse calcio di rigore decretato a favore della Norvegia. Rigore. L'arbitro Oliver non ha avuto esitazioni nell'indicare il dischetto, è stato messo a terra Bob, che è entrato in area di rigore, ha cercato il dribbling su Theo Hernandez.

0: che ha lasciato lì il gambone, fallo di Teo Hernandez, ecco. Calcio di rigore direi giusto.
1: Ma ricordi quando chiedevi se Teo è un buon che giocatore è? Ecco, Teo è anche questo fallo è una follia.
0: Sì, sì, fallo da cretino,
1: cioè, non ha nessun senso, è come la simulazione che costò effettivamente poi al Milan tra le tante brutte
0: ma infatti
1: cose.
0: Lui, cioè, la sua forza erano le sgroppate sulla fascia, più la fase offensiva che quella difensiva.
2: Vero,
0: dai.
2: Vero. Anche un bel mancino.
1: Al Milan è ricordato più per i gol che per i salvataggi.
0: Che per i salvataggi
1: difensivi.
0: Certo. Vabbè, però, insomma, è quest'ottica del laterale anche Di Marco all'Inter. È uno che lo ricordi di più per i gol che gli assist, piuttosto per le diagonali difensive.
2: Meglio,
0: insomma,
2: voglio dire, ricordare un giocatore per i gol che per una chiusura difensiva, secondo me.
1: Come diceva Berlusconi, attaccare. Eccoci qua.
0: E allora vediamo un po' se la Norvegia riesce a riaprire questa, che è una partita che Dembélé ha cercato di chiudere tre volte. La Norvegia ha accorciato le distanze una prima volta con Larsen, ed è ancora Larsen che va a posizionare il pallone sul dischetto. Dunque, quando siamo al quinto minuto del secondo tempo, con la Francia in vantaggio 3-1 con la tripletta di Dembélé e il gol di Larsen, sento degli effetti Larsen intanto in sottofondo. Evidentemente Simone Palmieri sta stemperando così l'agitazione, la tensione per il calcio di rigore, perché questo è un calcio di rigore che può essere momento chiave della partita. Può riaprire la Norvegia, Larsen sul dischetto, mani sui fianchi, attende il fischio dell'arbitro Oliver, allarga le braccia Maignan, parte la rincorsa, tiro, parata di Maignan, parata di Maignan, cross di nuovo verso il centro, parla sul fondo, è l'ennesimo rigore del cretino che interrompe la rincorsa. Io, se fossi un calciatore e se fossi un allenatore e ho il giocatore che interrompe la rincorsa, lo prendo veramente a calcio.
1: Ma poi l'ha tirato piano, ma è proprio brutto.
3: Ma come si fa?
0: Poi debole e neanche troppo angolato. Poi Maignan è stato bravo a azzeccare l'angolo, ma la parata non difficile.
1: Allora, Maignan sui calci di rigore quando
0: è bravino,
1: ma più che altro, se voi lo vedete, psicologicamente devastante, perché ti massacra. Ha uno sguardo che sembra quello di Denzel Washington nel Vendicatore. Quindi
2: anche
1: guarda,
2: quello di Denzel Dumfries fa paura.
1: È vero, anche quello di
0: Denzel.
1: Ovviamente Mike Maignan, se ci pensate, assomiglia un po' a Denzel Washington, quindi c'ha questa cosa che ti guarda, ti fissa proprio fino all'ultimo negli occhi, poi, perché lui non teme, e poi se non hai personalità, evidentemente questo Larsen.
0: E poi Nick ti allarga le braccia così, perché ci segue radiovisione, e veramente la porta ti sembra piccola.
1: È vero, sembra gigante, però non smetti di attaccare la Norvegia. Vediamo,
0: pallone in area di rigore, ancora una serie di passaggi, palla che giunge al limite, si va dall'altra parte, entra in area di rigore, attenzione, buona posizione, ma non arriva al tiro alla fine di chiudere la difesa della Francia.

0: I Maneskin, oh mamma mia!
1: Oh mamma mia, cosa mi tocca sentire!
2: Mannaggia, miseria!
1: Ma qua Boston, Norvegia, Francia, Corfu, non si capisce più niente.
3: Salutiamo.
1: C'è un
3: anche
1: corner per la Norvegia,
3: dai, seguiamo il corner che è molto più interessante.
1: Prego. Dalla bandierina di sinistra, prova ancora a riaprire la Norvegia che poco fa ha fallito un'occasione importante con il rigore parato da Maignan. Il cross verso il centro, colpo di testa, parato sul fondo. È stato il tentativo da parte di Østigard, che ha sfiorato appena il pallone all'altezza del primo palo, palla indirizzata verso il secondo, poteva anche diventare un assist per un'eventuale incursione sul secondo palo, non è arrivato nessuno, la palla è terminata sul fondo, sempre 3-1 per la Francia.
4: Non possono far entrare Haaland,
3: ragazzi, allora, ve lo diciamo, è fuori onda, Pompei non ce la fa più, è arrabbiato nero con l'allenatore della Norvegia, lui vuole vedere a tutti i costi in campo Haaland.
4: Sì. Ma che cavolo, a parte vabbè che ce l'ho al fantamondiale.
3: Ah ecco, ma poi fai il fantamondiale?
4: Certo, stupendo.
3: Ci spieghi come funziona?
4: No, è complicatissimo.
3: Cioè?
4: Complicatissimo, dovrei avere almeno 5 minuti per spiegarlo, perché devi mettere dei risultati esatti prima dell'inizio del mondiale, ti fai squadra in base a tante varianti, vabbè è molto complicato.
3: Scusa, raccontaci qual è la tua squadra, Nick, siamo molto curiosi.
4: Che
3: è
4: successo?
3: Stai male? Che è successo? No, Palmieri sta male, ragazzi.
1: Pareggiato Corfù.
4: No. Bellissima isola greca comunque.
5: Sì, ci sono stato due volte.
4: Sì, anche io una volta sola, mi è bastato.
3: No, hai mai portato la tua fidanzata a Corfù?
5: No, perché ci vanno da sole. Oppure chissà con.
4: Ma le tue fidanzate ci vanno da sole?
5: Vabbè, andiamo avanti.
1: Dicevamo della squadra di Pompei. Attenzione, intanto tiro dalla Francia con il pallone che si alza di poco sopra la traversa. C'è il signor Mbappé che secondo me è un filo stizzito, che dice: ma come, quell'altro ha fatto una tripletta, adesso voglio iscrivermi anch'io. E adesso ci ha provato, quindi con un gran tiro dal limite dell'area, che peraltro per poco non uccide un fotografo che era dietro la porta, che è stato molto reattivo ad abbassarsi proprio mentre arrivava il pallone.
3: I famosi steward per cui sono stato preso in giro, dici tu, che in questi mondiali
4: ci sono i tifosi degli steward. Assolutamente vero.
1: Problema muscolare per il portiere della Norvegia Selvik.
3: Comunque,
1: che adesso viene soccorso.
3: Continua anche a distanza la sfida tra Mbappé e Messi. E mentre la giornata 2, se non mi ricordo male, Messi aveva giocato prima di Mbappé, sì, e Mbappé aveva risposto, qui invece si invertono, no, Tommy?
4: Sì, si invertono. Tra l'altro Mbappé è al momento, se non vado errato, a 16 gol, quindi è a pari merito con Klose, che era il miglior marcatore della storia dei mondiali, adesso è Lionel Messi con 18 gol, però insomma Mbappé ha davanti a sé, secondo me, ancora qualche mondiale, quindi può superare
0: Ma secondo me lo supera tranquillamente in
4: questo
0: mondiale.
4: Sì, già in
0: questo,
4: sono d'accordo.
3: Cioè, dipende, sai, Nick, se l'Argentina continua a far gol solo a Messi è complesso,
1: Sai che però per l'Argentina questo può essere un problema.
0: Alla lunga sì.
1: Cioè, esatto, se tu dipendi solo da un giocatore che peraltro l'altro ieri ha compiuto 39 anni, per quanto di talento immenso, è un pochino a rischio, perché ti bloccano quello lì e non vai più avanti. Invece, insomma, mi convincono di più squadre come la Francia, dove finora abbiamo parlato tanto di Mbappé, e c'hai adesso Dembélé che ti fa una tripletta.
0: Però alla fine la cosa bella di Messi è che tutti sanno che l'Argentina gioca per Messi, ma comunque Messi riesce a segnare 5 gol. Cioè,
5: sì, vediamo,
0: è questa,
5: ragazzi,
0: la questione. Cioè, Messi, però ho letto una statistica folle, è tipo il giocatore per distacco che cammina di più in campo rispetto a tutti quelli che giocano in questo mondiale.
3: È solo perché non c'è Cassano,
0: nonostante questo è sempre lì, al posto giusto, al momento giusto. Ecco.
5: Vediamo che cosa farà da qui in poi. Dopo
4: Simo, però aspetta, adesso sinceramente, è un giocatore che a 38 anni, perché poi ne ha compiuto 39 dopo, a 38 anni fa 5 gol in due partite dei mondiali.
3: Tommy,
4: ora non ha giocato contro la Norvegia, contro la Francia.
3: Tommy,
4: però comunque,
3: il problema sai qual è?
4: Qual è?
3: È che noi gli rispondiamo a Palmieri. Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.
0: Partiamo.

0: 24 RTL 102.5. Noi dire mondiali.
1: Mondiali!
0: Mondiali! Tommy, a te!
2: Ma Tommy, cosa? Ma che cosa? C'è il 2-0! C'è il 2-0 del Senegal! Attenzione!
1: Viva il Senegal!
2: Ha segnato Sarr 2-0, quindi dai, del Senegal contro l'Iraq. Con un uomo in meno e siamo al 57esimo minuto del secondo tempo.
1: E c'è una punizione per la Francia dal limite dell'area di rigore, si prepara a battere Olis, siamo al 60esimo, quindi 15esimo del secondo tempo, 3-1 per la Francia, Olis, cross morbido al centro e il pallone toccato da Mbappé, anzi da Dueva sul fondo.
3: Ma scusate,
4: La Croix.
3: Ho visto Pompei un attimo perso, mi sembrava, come si chiama quello che perdeva tutti i gol dell'Udinese in Champions League, all'Antonetti, come si chiamava, ragazzi? Quello,
1: sì.
3: Raccontaci il gol, no scusate, l'ho perso.
4: Poi ne perdeva uno dopo
3: sì,
4: l'altro.
3: Sì, l'Udinese fece tre gol e lui
4: si perse. Questo l'ho perso davvero, era a prendere l'acqua e quindi ci ha pensato Tommaso.
3: Comunque, giusto per capire, raga, più o meno, adesso scherzi a parte, quanti gol dovrebbe fare il Senegal per provare a passare? Se c'è
4: allora, in realtà
1: adesso
4: attualmente
1: fai calcoli, Nick, che non è bravissimo matematica come me del resto.
4: No, attualmente il Senegal è all'interno delle migliori terze.
3: Sì,
4: ma posso fare anche una classifica: Svezia, Ecuador, Bosnia, Paraguay, Senegal, Croazia, Corea del Sud, Algeria. Ma avendo solo i 3 punti ed essendoci ancora tante partite da giocare, tendenzialmente non puoi essere certo di rientrare nelle prime 8.
1: Cioè tante squadre devono ancora giocare, quindi ti possono superare.
4: Esatto, quello è il senso. Se hai 4 punti è tutta un'altra storia.
3: Ci sono 2 terzi ancora che devono giocare, 2 gironi, giusto? 1 o 2?
1: No, no, ci sono anche quelli domani, eh.
3: Ah, quelli di domani, certo.
1: Quindi ci sono i 2 di stanotte,
4: il gruppo G, il gruppo
1: bene,
4: H e il gruppo
1: e poi
4: L.
1: I 3 di domani.
3: Ok, quindi diciamo
1: capito?
3: Che
1: 5.
4: Il gruppo G e il gruppo K, 5 gruppi.
3: Il rischio è più alto, effettivamente. Povero Senegal, non se lo merita. Però noi tifiamo per la goleada. Adesso si è sbloccato e vedrete. È entrato Tammy Abraham. Chi è Tammy Abraham questo? Sembra Tammy Abraham. Vabbè.
4: Non credo.
3: Allora, raga, tra poco giochiamo. Nel frattempo si è spento Palmieri. Come mai Palmieri? Cosa è successo?
4: Che succede?
3: Riflessione.
2: Ah, niente,
3: sta
2: riflessione.
3: Riflettendo, scusate. Vuoi renderci partecipe della tua.
2: No, no, meglio di no. Davvero?
4: Meglio non dire quello che gli passa per la testa a Palmieri.
1: Preferisco. Invece, no. Vi do una notizia: Lotito ha comprato la regina.
3: Applausi.
1: Visto che già. Non è sopportato molto bene.
2: Attenzione, 3-0 del
1: attenzione!
2: Senegal.
4: Ormai è una goleada a Toronto. Senegal 3, Iraq 0. Ha segnato Papagouye.
3: Bello.
4: Bellissimo
3: Papadouye.
4: Nome.
3: Anzi, ha fatto un bellissimo gol.
2: Papagouye.
3: Vero, Nick? Vero, ha fatto un bel gol.
4: Bellissimo. Papadouye. Bellissimo. Davvero un gol strepitoso. Complimenti Papadouye. A Papagouye.
3: Nel frattempo, Palmieri si è trasformato in un minion.
2: Papagouye.
3: Papagouye. Papagouye. Benissimo.
4: Cos'è?
3: C'è Coez, come nelle canzoni. Noi dire mondiali.
1: Mondiali.
4: Mondiali. Mondiali.

0: come nelle canzoni lo dice Coez, Coez su RTL 100.
1: Chi lo dice?
2: Coez!
3: Mondiali.
2: C'è simpatia tra di noi.
3: Allora,
1: che momenti straordinari.
2: 22esimo del secondo tempo a Boston, nello stato del
1: Massachusetts.
2: Bravo. 3-1 della Francia sulla Norvegia. È uscito Dembélé, che è stato accolto l'appello di Pompei di poco fa, quindi Dembélé e Olise sono stati risparmiati per il proseguo del mondiale. Resta in campo Mbappé, perché secondo me vuole mettere anche la sua firma dopo la tripletta di Dembélé.
3: E invece a Toronto, nello stato di
2: Ontario.
3: Il Senegal in vantaggio 3-0 sull'Iraq.
2: E noi devo ripetere 20 secondi dopo.
3: Minuto. Lo ricordiamo, il Senegal deve segnare più gol possibili per cercare di assicurarsi un posto tra le migliori terze. Prima abbiamo visto il capitano Mané che dopo il gol di Gueye ha cercato veramente di prendere tutti quanti quasi per l'orecchio, a riportarli sul cerchio di centrocampo per riprendere immediatamente il gioco. Senegal 3, Iraq 0. Che sta succedendo?
2: Questi ridono. Simone Nicolò ride. Che succede?
1: Volevo chiedere a Simone in che stato si trova Boston.
2: Non me lo ricordo. Perché siamo a questa cosa, c'ha il tergicristallo, capito? Quindi l'inizio della roba, tergicristallo via, cancellato.
3: Sono degli animali specifici.

0: che hanno la mente che, sì, che ricorda, sì, cose veramente in maniera molto breve. Sì. Dobbiamo, sì, trovarlo, adesso lo cerco.
1: Cerchiamolo. Nel frattempo,
2: Hydration Break nel Massachusetts.
1: Hydration Break nel Massachusetts, ricordatelo, Simo, c'è la novità.

0: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, RTL 105. Che succede in Norvegia?
1: In Norvegia niente.
2: Vabbè, comunque con la Norvegia.
3: In Norvegia,
2: succede?
3: In Norvegia dormono.
1: Vediamo, sì, esatto, vediamo chi ora.
3: Comunque, peraltro, molta gente oggi sarà data già dal pomeriggio appuntamento davanti al Palazzo Reale di Oslo, che Simone è la capitale della Norvegia.
0: Certo.
3: Dove c'è il re, lo sai che in Norvegia
0: sì,
3: c'è il re.
0: Sì, sì, sì,
3: e
0: sì.
3: Si erano radunate lì migliaia di tifosi, peraltro facendo quel coro strano in cui fanno Simone la vogata, no? Sì, dei sì, vichinghi. Insomma, penso che insomma abbiano abbastanza le polveri bagnate dopo questo 3-1 della Francia, ma la Norvegia non molla, batte adesso un calcio d'angolo, il pallone che spiova dalla terza della linea centrale del campo e il pallone che viene allontanato.
0: Bene. È in corso il cooling break a Toronto, invece il Senegal è in vantaggio 3-0 contro l'Iraq. Abbiamo capito che Simone Palmieri è affascinato da questo Toronto.
2: Allora, abbiamo la radio cronaca bislacca o no?
1: Certo che
2: la lanciamo la sigla? Lo faccio io?
1: Non lo so, ce l'abbiamo? Vabbè, non ce l'abbiamo, la lasciamo, non è importante. Ma non è importante, vogliamo recuperare.
2: La recupera Chris.
1: Ci voglio recuperare, scusaci Muggi. Sappi che non è colpa mia, è colpa di Palmieri che improvvisa. Sigla, vai, Muggi, sentiamo, dai. E dai, e allora.
2: Tutti insieme.
1: Come stai?
2: Le mani, le mani.

0: plein air, ovviamente.
1: En plein air.
2: En plein air.
1: Vai.
3: E allora, in questo momento, la Francia che prova a ripartire sulla fascia sinistra con Kylian Mbappé, che è magnifico, e prova ad entrare all'interno dell'area di rigore, poi mette il pallone dentro l'area, ma viene respinto dai vichinghi norvegesi.
0: Si sta andando verso lo spagnolo.
3: Sta andando verso la Spagna, vi chiedo mucho perdono.
0: Puoi farlo, il pittore francese può fare dire quello che vuole.
3: Beh, però non è molto adatto. E la Francia che ora perde il pallone, che è recuperato della Norvegia, che ora può ripartire sulla fascia di destra, che però adesso stiamo andando verso l'Argentina, con la Norvegia che prova a ripartire.
4: È tutto bellissimo. Il del mondo,
0: è Belen questo. Rodriguez all'improvviso, Tommy Angelini.
4: Amelia Villano.
0: È vero. Amelia Villano che imita Belen Rodriguez. Bravo comunque.
3: Scusate, ragazzi.
0: No,
3: abbiate pietà.
0: Don't worry. Allora, tocca a Pompei.
3: Ecco.
0: Pompei è il radio o telecronista, decidi tu, che è fissato con i soprannomi dei giocatori e le somiglianze, cioè sai quelli che vedono somiglianze ovunque. Dei soprannomi puoi anche inventarli, chiaramente non serve che siano veri. Prego Nick, vai.
5: Va bene, siamo al 73esimo minuto, Norvegia 1, Francia 0, gioco ovviamente fermo quando devo fare la radio cronaca.
3: Vabbè, ma
5: non devo commentare mai nulla.
4: Senegal!
5: 4-0 del Senegal! Ma Simone, dai, diccelo tu chi ha segnato, dai.
4: Mamma mia, ha segnato!
0: Ancora lui, proprio lui!
5: 4-0, quindi Senegal che a questo punto può sperare davvero in un possibile ripescaggio tra le migliori terze.
6: Viva Senegal!
5: Viva Senegal!
0: Papa Guyé detto Nick come?
5: Papa Guyé detto la nuova Guinea dell'Africa.
0: Bello. Questo è veramente un bel soprannome originale.
5: Allora, intanto la Norvegia che finalmente ha riniziato... dai, basta, si replay. Cambiamo. Senegal ancora in possesso di palla in tutto ciò. Qui il Senegal non ha ancora segnato, quindi potremo assistere a un momento incredibile.
0: Vai, in diretta.
5: Siamo sul lato sinistro che dovevo fare.
0: Soprannomi e somiglianze.
5: Attenzione, Chip che sembra il Gabibbo del Senegal dentro il pallone per Samurai J.
0: Sì.
5: È incredibile le treccine, la pelata e gol del Senegal. Papagouye che segna con una gamba totalmente dura tipo Pinocchio, sembrava Papagouye. Con lo stinco la presa, lui non ha il collo del piede,
0: no.
5: Ha solo stinchi al posto delle gambe.
0: Bravo.
5: Grande Papagouye. Gran sinistro da fuori area. Senegal 4, Iraq 0.
0: Bravo Nick, esatto.
3: Io mi sono fermato perché ti potevo fare una battuta sulla gamba, ma
0: evitabile soprattutto in questo
1: la
0: caso
1: terza.
0: Paolo,
6: sì.
0: Tu invece questa sera eseguiamo, come si dice? Esaudiamo.
6: Facciamo che tu eri.
0: Esaudiamo. Sì. Esaudiamo un tuo desiderio che avevi espresso qualche giorno fa, cioè quello di poter fare il vecchio radiocronista di una volta, quello del passato. Vabbè.
6: La formazione norvegese, nonostante il passivo, si porta coraggiosamente ancora all'attacco. Il pallone per vie centrali. C'è un attacco sul settore di destra, dove ha recuperato un pallone un giocatore di colore norvegese. Il pallone ancora verso il centro. Continua la nazionale francese a eroicamente difendere il triplo vantaggio grazie alla magnifica tripletta del calciatore Dembélé. Ancora la formazione della Norvegia che attacca, ma c'è ancora la chiusura da parte della sempre attenta difesa francese. Adesso il gioco si sposta sul settore di sinistra, ancora con la Norvegia che non si arrende a questo svantaggio e decide pugnace di andare fino al traguardo, fino alla fine. Ancora la nazionale scandinava sul settore di sinistra.
0: Occhio,
6: c'è un giocatore con la fascia di capitano che però non riesce a fermare l'eroica difesa da parte dei francesi, che sempre pronti nel nome del del generale de Gaulle riescono sempre ad allontanare il pallone e a non correre pericoli. Francia 3, Norvegia 1.
0: Bravo Paolo.
1: Bravo.
3: Grande Paolo.
1: Bravissimo.
0: Siete veramente tutti molto bravi.
1: Attenzione, la polizia, Nick!
0: No,
1: abbassati!
0: Perché cos'ho da nascondere?
1: Oh,
0: tu cos'hai da nascondere?
1: Abbassati.
0: Gli 883.
4: Hanno ucciso l'uomo ragno.

0: 883 hanno ucciso l'uomo ragno, 22:46 a RTL 105, noi dire
1: mondiali.
0: Siamo arrivati quasi alla fine, 82esimo, Norvegia-Francia. Paolo, quanto stiamo?
1: Siamo 3-1 per la Francia, che poi il risultato con il quale si era chiuso il primo tempo, che era stato molto frizzante con la tripletta di Dembélé nella prima mezz'ora, anche con il gol di Özgard avrebbe potuto riaprire la gara all'inizio del secondo tempo, ma ha calciato male un rigore parato viceversa bene da Maignan, quindi sempre 3-1 al momento. Ricordiamo, entrambe sono qualificate, la Francia passerebbe da prima, la Norvegia seconda, anche se pareggiano davanti alla Francia perché ha una miglior differenza reti.
2: È arrivato un messaggio al 378-378-1025 di Leandro che dice: una domanda così, tanto per. Ma Palmieri ha portato il normale curriculum per lavorare lì? Come rispondiamo?
0: Sì, certo. Ormai sono quasi 8 anni, ragazzi.
3: Quanti?
1: Complimenti!
3: Deve assumere quasi 8 anni. Un certo tipo di persone. Palmieri.
1: Vabbè,
2: lo sapevate. Vai.
3: No, non so se sapevate che la Francia è il paese con più rotatorie al mondo.
1: No, vabbè, però tante, sì, insomma, tante che ci sono tante rotonde, sì, però che fosse il maggior numero.
3: Cioè, noi ci lamentiamo spesso di quante rotatorie troviamo in giro per l'Italia, la Francia ne ha di più.
2: È vero.
3: Poi non so se sapevate anche questa cosa, esiste una superstizione legata alla baguette, cioè appoggiarla capovolta sul tavolo porta sfortuna.
0: Beh, ci sta, anche
1: invece compenso portarla sotto l'ascella pezzata va bene.
3: Sì,
1: cosa che invece fanno spesso.
3: Aroma di affumicato che comunque dà il suo perché.
2: Tra l'altro, se alla baguette francese affumicata dall'ascella ci metti il salmone norvegese, fai bingo, no? Abbiamo fatto una combo
3: gran piatto. Di affumicarlo. Ragazzi. C'è una curiosità legata alla Norvegia, ancora
2: qual è?
3: Più divertente.
2: Qual è?
3: Esiste un pinguino che è addirittura un generale dell'esercito norvegese.
1: Ah, però.
3: Si chiama Sir Nils Olav, vive nello zoo di Edimburgo e viene regolarmente promosso dalla Guardia Reale norvegese durante cerimonie ufficiali.
0: Ma pazzesca sta roba.
2: Ha la medaglietta?
3: Pare di sì.
0: Ma dai, scusa, ma Olaf non è un personaggio di
3: Frozen?
0: Olaf.
3: Comunque no?
2: Io sono Olaf e odio i caldi abbracci perché lui è un pupazzo di neve e se lo abbracci si squaglia.
0: Ok.
2: Capito?
0: A me non è mai piaciuto Frozen.
2: Ma
0: dico la verità.
2: Dire chi se ne frega.
0: No, ma in effetti hai ragione.
2: No, è proprio gigantesco.
1: Tra l'altro, invece, non è Frozen, è il contrario. Il grande caldo che c'è in questi giorni in Francia, peraltro, anche con risvolti drammatici, come abbiamo sentito anche nei notiziari.
2: Sì.
1: Invece, ho visto un video di un comico francese che, abitando a Parigi, peraltro, in uno di quei sottotetti dove tu t'affacci hai proprio le tegole di fianco alla finestra, quelle lì roventi. Lui ha messo la griglia per cuocere la bistecca, l'ha lasciata al sole 20 minuti, poi gli ha messo sopra la bistecca senza che ci fosse né fuoco né niente sotto, la bistecca si è cotta in modo perfetto.
0: L'abbiamo visto questo video, però possiamo dirvi che a proposito di temperature, ve lo dico con estrema precisione,
1: da mercoledì
0: finalmente calerà e finirà questo caldo torrido e torneremo intorno ai 31 gradi di giorno,
3: Simo, grazie.
0: E 19 la minima la sera.
2: Grazie Palmieri, grazie Simo.
3: Ma non dovevamo fare c'è tempo?
2: Sì, adesso facciamo Madonna e Sabrina Carpenter e poi arriva
1: e poi
2: lui,
1: la vita
2: quiz.
1: È tutto un quiz.

0: Veneto.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Madonna. Bring Your Love alle 22.53. Noi dire mondiali. Paolo, Nick, novità.
2: 89esimo, sempre 3-1 della Francia sulla Norvegia, è uscito Mbappé. Quindi la notizia è che stasera non ha segnato.
3: Niente. Invece a Toronto il Senegal ha segnato il gol del 5-0 contro l'Iraq. All'85esimo ha segnato Ndiaye, un gran destro da fuori area. Palla sotto l'incrocio, niente da fare per il portiere dell'Iraq.
4: A questo punto il Senegal passa ai sedicesimi?
1: Non è detto, però sì.
3: Non è ancora. Ha delle buone possibilità.
1: Ha delle buone possibilità. Noi abbiamo tifato per il Senegal, siamo contenti che comunque abbia fatto e stia facendo il suo. Però, a proposito di fare il vostro, preparatevi Tommy e Nick, perché si gioca con il nostro quiz. I calci di rigore, abbiamo la, sì, abbiamo la base.
4: La base tensiva.
1: Oh, senti,
4: perfetto,
1: qua.
4: Stefano!
1: Quanto è bello. Vi ricordo 5 domande a testa. Potete scegliere di provare a rispondere senza sapere le risposte multiple. Se no, ci sono le risposte multiple. Partiamo dal campione indiscusso di questo gioco, che non perde mai, Pompei.
3: Sì. Okay.
1: Allora, Nick, quale celebre e monumentale palazzo barocco francese è famoso in tutto il mondo per la sua splendida galleria degli specchi e i suoi immensi giardini? Vuoi le...
3: La Reggia?
1: Sì, come si chiama? La Reggia?
3: La Reggia di Versailles.
1: Bravo, la Reggia di Versailles. Due punti Caserta. Per, la Reggia per di Nick. No, quella è un'altra cosa. quella è un'altra cosa. Tommy, quale celebre arco monumentale situato a Parigi voluto da...
5: L'Arco di Trionfo.
1: Bravo, due pari.
4: Capito con sufficienza, te l'ha detto, capito?
1: Hanno studiato, ragazzi. Ho detto, vogliono vincere.
5: L'Arc de Triomphe.
1: 2-2. Allora, Tommy, in quale sport invernale la Norvegia vanta una tradizione straordinaria, avendo suoi atleti leggende assolute come Maert Bjørgen e Jonas Osflot Klebo, dominatori assoluti delle competizioni mondiali olimpiche?
5: Aspetta.
1: Vuoi le risposte?
5: Dai,
1: sci alpino, sci di fondo, pattinaggio di figura, salto con gli sci.
5: Ridimmi, scusa un attimo.
1: Sci alpino, sci di fondo,
5: sci di fondo?
1: Bravo, sci di fondo, 3-2 per Tommy.
6: Bravo.
1: Nick, quale celebre pittore norvegese ha realizzato il capolavoro dell'espressionismo, di cui esistono più versioni famose in tutto il mondo, detto l'urlo?
4: Oh, raga. L'urlo, quello che fa così.
1: Comunque. 4-3 per Nick. Allora, Nick, l'antico territorio dell'odierno Iraq ospitava una delle più grandiose civiltà del passato. Quale?
3: I Sumeri.
1: Bravo!
4: Bravissimo!
1: Nick conduce 6-3. Tommy, quale celebre antica città dell'Iraq centrale era famosa nel mondo antico per ospitare una delle 6/7 meraviglie del mondo, ovvero i leggendari giardini pensili attribuiti a Nabucodonosor II?
5: Babilonia.
1: Bravissimo, ragazzi. Ma sono fortissimi, davvero. Che partita 6-5. Tommy, quale famosissima isola situata di fronte alla costa senegalese è luogo della memoria protetto dall'UNESCO? Qui ti devo dare le risposte, credo.
3: Toronto.
1: L'isola di Gorée, l'isola d'Engor, l'isola di Fadiut, l'isola di Carambane.
5: Che ospita?
1: Luogo della memoria protetto dall'UNESCO.
5: Gorè.
1: Bravissimo,
4: mamma
1: Tommy.
4: Mamma mia, ragazzi.
1: Bravissimo.
5: L'isola degli schiavi.
1: Sei pari. Nick, qual è la popolarissima pietanza nazionale del Senegal, patrimonio dell'UNESCO? A base di riso marinato, scusami, pesce fresco, salsa di pomodoro e verdure miste. Vuoi le risposte?
3: Solo siamo.
1: Couscous, tiebu, yassa di pollo o matè?
3: Tiebu.
1: Ragazzi, sono fortissimi. 7-6 per Nick.
3: Tiebu.
1: Allora, l'ultima, Nick.
4: Pensavo il kebab.
1: Nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, chi ha segnato nella gara valida tra il Belgio e l'Iran?
3: Chi ha segnato?
4: Marca troppo.
1: Chi ha segnato? Vuoi le risposte?
3: Sì, per favore.
2: Intanto ha segnato la Francia, scusatemi, con due, il gol del 4-1 al 94esimo minuto, due di testa, Francia 4, Norvegia 1, scusatemi.
1: Mancava solo lui. Vuoi le risposte?
3: Vuoi le risposte? I giocatori, mi dici.
1: Sì, il giocatore che ha segnato.
3: Ok, non lo so, dimmi per favore.
1: Romelu Lukaku, Meditaremi, Kevin De Bruyne, nessuno.
3: Ma Lukaku non ha segnato perché era autogol, quindi nessuno.
1: Bravo! Sì! Bravo! Sai perché nessuno? 1 perché è finita 0-0.
3: Ah, ok.
1: Però adesso no. sì, siete 8-6, Tommy puoi solo pareggiare, sì. Ok? Devi farlo. Nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo, chi ha realizzato la rete decisiva nel match tra Messico e Corea del Sud?
0: Affanco.
3: No!
1: chi? Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Luis Romo o Irving Lozano?
3: Che vuoi? Io posso fare? Che vuoi? Sta a guardare il capello, sta a guardare. Romo.
1: Bravo! Bello per entrare! Però ha vinto Nick Pompei 8-7.
3: Lo so, di uno. Oh,
2: di uno. Sì, perché lui ha vinto con le risposte
3: purtroppo.
1: Bravi.
2: Però oggi bravi, veramente bravi. Molto preparati. Poi
4: fiero di voi. Dica. Tu le sapevi così, ammetti.
2: Alcune sì, altre no. Okay. Però quella che il Pompa ha tirato a caso, avrei detto lo stesso anch'io. Perché aveva l'accento giusto.
1: Sì, perché lo
2: accento senegalese.
1: È l'unico che ho provato a chiedere intelligenza artificiale.
2: Perché il couscous non poteva essere, era troppo banale, poi non è di quelle parti.
1: Ho fatto come il signor Mantiloni, ho chiesto la pronuncia esatta. Bravo. Ai Malafacioli per sapere come si pronunciasse. Direi che, visto che ormai siamo arrivati al termine.
2: È finita, praticamente, okay. Nick. È finita in questo istante, ti do la finale dunque di Boston, la Francia batte la Norvegia 4-1, triplete di Dembélé, gol di due e rete di Asgard che ha anche sbagliato un calcio di rigore. Francia prima nel girone, Norvegia qualificata, ma da seconda. Holland non è entrato
1: neanche l'altro, neanche Odgaard.
2: Neanche Odgaard.
3: No, nessuno.
5: Vedi, tutti a riposo.
1: Cosa dobbiamo
5: se saranno
1: fare,
5: andati
1: Luigi?
5: A vedere le cascate del Niagara Falls.
1: Puoi fare una cosa mentre dico una cosa, sì, a Stefano? Sì. Prendi un po' di tempo, ringrazia intanto.
4: Sì, ma l'altra partita è finita.
5: No, ancora no. Vai. Mancano 4 minuti. Scusate.
2: Però direi che andiamo con notiziario, diamo il finale notiziario.
1: Grazie ragazzi per aver raccontato con noi queste due splendide partite. Speriamo che vi siate divertiti. Ci ritroveremo forse la settimana prossima.
2: Forse. Sicuramente. Ci ritroveremo. Intanto diamo l'appuntamento con un'altra edizione notturna di Noi Dire Gol, perché questa notte alle 2 c'è la sfida fra Spagna e Uruguay e ve la racconterà Andrea Salvati.
4: Bello. Grazie Paolo Pacchioni, grazie
2: a voi.
4: Nicola Pompei, grazie Tommaso Angelini,
2: a voi.
4: Grazie anche alla parte tecnica Stefano Mungi e Cristian Alberton. Noi Dire Mondiale finisce qui, noi ci ritroviamo lunedì a partire dalle 21.
1: No, noi siamo qui adesso fino a mezzanotte, non abbiamo finito, eh. A tra poco.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Anche a Cologno Monzese sono le 23 e 2 minuti.
12: RTL 102.5 giornale orario.
13: Buonasera da Sergio Gadda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti. Lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea Nazionale Jorge Rodriguez. Migliaia le persone però che mancano ancora all'appello. Alessandra Giannoli.
0: Sono almeno 50.000 le persone di cui non si hanno notizie dopo il sisma che ha colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Tra le vittime ci sono anche 3 italo-venezuelani. Il bilancio fornito dalla Farnesina parla anche di 5 feriti e 35 dispersi, ma non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie, ha dichiarato Tajani. Gli ospedali sono al collasso, mancano ambulanze, medicine, materiale di primo soccorso, attrezzature. Si continua a scavare senza sosta. Estratta viva da un edificio crollato una donna rimasta intrappolata tra i detriti per 36 ore, accaduto alla Guaira, zona costiera vicina a Caracas, epicentro del doppio terremoto, zona in cui vive la vasta comunità italo-venezuelana. La vicepresidente ad interim Delcy Rodriguez ha detto: militarizzeremo la Guaira, aggiungeranno forze militari in massa per fronteggiare l'emergenza, molte aree non sono state ancora raggiunte, imponente la mobilitazione internazionale. Il nostro paese ha inviato un centinaio di soccorritori partiti questa mattina da Pratica di Mare.
13: Libano, Israele e Stati Uniti hanno firmato l'accordo quadro che spiana la strada alla pace. La firma è avvenuta al Dipartimento di Stato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sottolineato che l'accordo è un primo passo. Pace e sicurezza è quello che questi due paesi meritano. Intanto gli Stati Uniti hanno bombardato poco fa depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta ad un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz, quanto annuncia il comando centrale americano. Siamo al calcio adesso con l'ultima partita del girone I dei mondiali. Paolo Pacchioni.
14: Buonasera. La Francia spettacolare ha battuto 4-1 la Norvegia, scatenato Dembélé, autore di una tripletta nella prima mezz'ora. Poi al 94esimo è arrivato anche il gol di Due per la formazione norvegese, ha segnato Asgard al 21esimo del primo tempo. Asgard che a inizio ripresa si è anche fatto parare un rigore da Maignan. La Francia si qualifica come prima nel girone, Norvegia seconda. Norvegia sottotono ha comunque tenuto a riposo i due giocatori più importanti, Haaland e Odegaard. Ma sentiamo come vanno le cose invece fra Senegal e Iraq. Un flash con Nicolò Pompei.
15: È terminata qualche istante fa la partita, 5-0, il Senegal travolge l'Iraq a Toronto, un Senegal che però deve sperare in buoni risultati nelle prossime partite perché attualmente è terza con una buona differenza reti a più 2, ma che non basta per avere la aritmetica qualificazione ai sedicesimi di finale. Comunque a Toronto il Senegal batte l'Iraq 5-0.
14: Studio.
13: Grazie, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.
16: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 2 chilometri di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna per lavori. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Infine sulla A7 Milano-Genova, sempre per lavori, si è formato 1 chilometro di coda tra Busalla e la A12 Genova-Livorno verso Genova. Il tratto si percorre in 20 minuti. È tutto.
17: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
18: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
19: Sei minuti dopo le 23, ci siamo, buonasera, bentrovati, buon venerdì 26 giugno 2026, è weekend, Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi ancora per un'oretta circa fino alla mezzanotte, perché c'è la suite, è vero?
1: Sì, c'è la suite, ci siete voi al 378-378-1025 con tutto quello che ci volete raccontare e poi insomma anche se volete dare un commento alle due partite che abbiamo appena finito di raccontare qui in diretta, potete farlo.
19: Partiamo con l'ultima di Giulie e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: stavo cercando l'altro giorno dei biglietti per Bruno Mars per San Siro.
1: Beh, comunque tu ti svegli sempre all'ultimo. Bad Bunny, Bruno Mars, cioè,
0: non li ho
1: idea.
0: Trovati.
1: Grande idea, grande
0: non
1: idea.
0: Li ho trovati. Dicono sia tutto sold out. Dicono, da mesi,
1: dai,
0: addirittura.
1: Incredibile,
0: eh?
1: Pazzesco, veramente. Comunque, visto che stiamo raccontando tanto anche i mondiali, in quest'ora, anche con voi al 378-378-125, essendo venerdì sera, la gente magari si sta preparando per uscire, va in discoteca. Che ne so se il venerdì sera si va in discoteca, magari sì. Raccontiamo una moda che arriva dal Messico, perché sì, su TikTok è spopolato questo trend delle tifose messicane.
0: Cioè, cosa fanno le ragazze?
1: C'è una sorta di gara tra le tifose messicane a chi limona più tifosi stranieri, quindi avversari, nel corso di questo mondiale, no?
0: Ma
1: quindi
0: questa cosa è bellissima.
1: Tante di ragazze che con la maglietta del Messico limonano con quelli con la maglietta della Colombia, del Brasile, degli Stati Uniti, della Francia, chi più ne ha più ne metta.
0: Adesso noi prendiamo un volo per l'America.
1: No, non è questo, però il limone allo sconosciuto
0: si dà, si fa, dà. E ancora, anzi, buon vento.
1: Ecco.

0: Rockabye alle 23:20. Rockabye su RTL 105 nella suite. Attenzione, perché poi tra poco lo sapete che ci sono delle sorprese per voi. Vi faremo vedere nuovi gadget, nuove cose qui in diretta.
1: L'ispettore.
0: No, non l'ispettore.
1: Ah,
0: però
1: no, pensavo l'ispettore
0: sono
1: gadget.
0: Bellissime, io lo sto visitando ormai da circa 24 ore e mi piace sempre di più.
1: È bello.
0: Bello molto.
2: Vabbè, tra poco vi diciamo tutto.
0: Sì,
2: vi facciamo anche vedere, però nel frattempo parliamo di limoni. Limoni agli sconosciuti, sì o no? 378-378-1025.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Hai un'idea? Vuoi costruire qualcosa che lasci il segno? Arriva a Milano Generazione Impresa, un incontro con giovani imprenditori che ce l'hanno fatta. Lasciati ispirare dalle loro storie e fatti guidare dal confronto diretto. E dopo, aperitivo e DJ set. Generazione Impresa ti aspetta il 29 giugno a Milano. Info su experience.regione.lombardia.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. La musica
7: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Shawn Mendes alle 23.30 su RTL 102.5 nella suite. Nicolò, tutto bene? Ma cosa stai facendo e soprattutto cosa hai indossato? Spiegami un attimo, ti puoi girare per favore? Grazie, perché prima eri di spalle.
1: Come no?
0: Parla a microfono e dici che cosa stai combinando.
1: No raga, niente, praticamente ieri stamattina non avevo niente da fare, sono andato su RTL 105 Play.
0: Sì?
1: E ho scoperto lo store di RTL 105. Follia, ho comprato tutto, ho comprato tutto quello che c'era. E la cosa che mi è piaciuta di più è questa felpa, che io trovo veramente swag.
0: Sì.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, è molto swag.
1: È bella, eh?
0: È molto bella. È calda? A sufficienza?
1: Beh, sì, per l'inverno.
0: Si sta bene?
1: Sì, si sta bene.
0: Sì, sembra anche molto morbidosa.
1: È morbidosa.
0: Vero?
1: È morbidosa,
0: eh?
1: È morbidosa, un bel cappuccio. Comunque, anche tu, però, vedo che hai fatto
0: così. Sì, guarda, io come te, casualmente questa mattina ero sullo store di RTL 102.5.
1: Poi non eravamo insieme e non ci siamo messi d'accordo.
0: Ho comprato tutto e ho portato a farvi vedere questo zaino. Questo zaino bellissimo, tech anche questo zaino, ve lo consiglio, molto molto bello, super super comodo.
1: Comunque noi vi ricordiamo che su RTL 102.5 Play trovate tutto quello che è lo store di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, e se acquistate qualcosa entro il 31 di luglio avrete anche
0: un omaggio speciale. Fatelo come l'abbiamo fatto noi, novità.

0: Can't Help Falling in Love alle 23.37, che canzone meravigliosa su RTL 102.5 nella suite. Nicola Giustini, Simone Palmieri con voi fino alla mezzanotte. Salutiamo anche Francesca Cien, che
1: ciao,
0: comunque
1: Franca,
0: ritroveremo settimana prossima. Dobbiamo ricordare che a l'una di notte una nuova partita.
1: Alle due.
0: Alle due di notte una nuova partita.
1: Due partite.
0: Due partite. E allora fallo tu, Nicolo!
1: Se vuoi dire cose, devi essere preciso.
0: Continuo a incazzarmi.
1: Scusa, riparti.
0: Alle due di notte due partite,
1: sì,
0: con Andrea Salvati,
1: sì,
0: di cui una bellissima secondo me, che è Uruguay-Spagna.
1: Sì, l'altra?
0: Non ne ho la minima idea.
1: Capoverde?
0: Capoverde
1: contro
0: Arabia Saudita.
1: Bravissimo.
0: Oh,
1: chi è che gliel'ha suggerito?
0: Grazie Stefano.
1: No, Stefano, ma tu non seguivi la pallavolo.

0: 23:44 su RTL 102.5 nella suite. Sentiamo, leggiamo i vostri messaggi al 378-378-1025.
1: Allora, una volta un uomo voleva limonarmi per salutare, dicendo che andava via. Io però gli ho detto che non conoscevo il suo nome, quindi gli ho chiesto: aspetta un attimo, prima ti devo conoscere,
0: sta,
1: come ti
0: punto.
1: Chiami? E quindi poi lì. Ve lo stiamo raccontando perché in Messico è diventato un trend tra le tifose messicane, no? Fare a gara chi dà più baci a tifosi delle squadre avversarie, e quindi insomma stiamo parlando anche di questo. Ti ricordi l'ultima volta che hai
0: dato un bacio a
1: una
0: sconosciuta,
1: magari al buio in una discoteca?
0: No, perché in discoteca non sono mai stato bravissimo.
1: Io sono mai andato,
0: perché io sono molto forte nella comunicazione, capito? Quindi una persona
1: con un aspetto non verbale.
2: No, aspetto verbale proprio.
1: Ah, verbale,
2: cioè,
1: secondo
2: io ci devo parlare. Io devo comunicare, cioè, con quella persona.
1: E quindi, nonostante la parola, mi viene da dire sei bravo. Nonostante il tuo scarso modo di comunicare, sei bravo.
0: Ma io mi ritengo forte invece.
1: Ti ritieni forte?
0: Cioè, tutte le
1: allora,
0: ragazze.
1: Facci sentire, che facci sentire, bro, facciamo. Dai, approccia.
0: Sì.
1: Frase d'approccio, vai.
0: Ci siamo già visti da qualche parte?
1: È questa. Cioè, questa è la
0: questa è il top di gamma.
1: È il fiore all'occhiello della casa. Funziona, e mi dici che funziona,
0: No.
1: Ma non funziona mai.
0: No,
1: vai.

0: di bagno quando? A mezzanotte. Alle 23. Alle 23.51 RTL 105 la suite con Nicola Giustini e Simone Palmieri. Dobbiamo dirvi che è successo al Maradona questa sera, pochi minuti fa, un qualcosa di storico forse, no?
1: Sì, perché stiamo parlando del concerto di Geolier e sul suo palco è arrivato un ospite grosso, internazionale, 50 Cent. I due hanno collaborato nell'ultimo album di Geolier, e tra l'altro un pezzo divertentissimo, bellissimo, molto 50 Centiano, se vogliamo. Sì. E lo hanno replicato questa sera sul palco, quindi complimenti a Geolier che è riuscito ad avere tra gli ospiti una leggenda della musica rap internazionale come 50 Cent.
0: Sì, forse dobbiamo renderci conto ancora una volta di quanto sia grosso questo aspetto, cioè riuscire a portare uno come 50 Cent al tuo concerto dall'America, è arrivato a Napoli, è arrivato al Maradona per fare un minuto e mezzo di performance poi alla fine.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Andate a rivedervi, se vi va, l'intervista che Palmieri ed io abbiamo fatto a Geolier nel collettivo Z, dove ci racconta proprio dell'incontro con 50 Cent e del rapporto col padre di 50 Cent, che non aveva idea di chi fosse, insomma, padre di Geolier, 50 Cent, e 50 Cent ha detto: possiamo fare una foto insieme, ti prego.
2: Che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare e da dire. Nicola Giustini, a te.
3: Beh, questa canzone è un inno che secondo me non rappresenta né me né te.
2: No.
3: Zero, cioè nel senso zero. No. Rappresenta lui, lo rappresenta molto bene. Un eroe, il preferito di una mia amica che si chiama Cecile.
2: È vero.
3: Che salutiamo. David Bowie, Rebel Rebel.

0: David Bowie, Rebel Rebel alle 23.59, RTL 102.5 la suite, Nicola Giustini, Simone Palmieri in chiusura di queste tre ore insieme. Ce l'abbiamo fatta anche per questa settimana, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 21, lunedì ci sarà anche Francesca Cheyenne. Grazie in regia a Cristian Albertone e Stefano Mungi, alle 2 di notte due partite e quindi ancora una volta noi dire mondiali con Andrea Salvati. Grazie, arrivederci, buon weekend.
1: Grazie Simone Palmieri, buonanotte, che buon weekend. Anche a Torano Nuovo, in provincia di Teramo, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Subito una notizia appena battuta dalle agenzie, riguarda un triplice omicidio avvenuto in zona Casalotti, alla periferia ovest di Roma. Madre, padre, una bimba di 5 anni, originari del Bangladesh, sono stati uccisi a coltellate in via Montiglio. C'è anche una quarta vittima, soltanto ferita. Si tratta dell'altro figlio della coppia, un 18enne che è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita ed è caccia all'aggressore. Voltiamo pagina, si allenta la tensione in Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Israele e Libano. Alessandra Giannoli.
4: Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di avere siglato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. È solo l'inizio dell'inizio, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. C'è ancora molto da fare, ha aggiunto, non sottovalutiamo le difficoltà dell'impresa che ci attende. I negoziati sono stati lunghi, oggi hanno dato i loro frutti, così il premier israeliano Netanyahu. La cosa più importante è che Israele rimanga nella zona di sicurezza nel Libano meridionale. Questo è un grande risultato e lo manterremo fino al disarmo di Hezbollah, ha precisato il primo ministro dello Stato ebraico. L'ambasciatrice del Libano a Washington, Nada Mawad Hamad, ha dichiarato: un cessate il fuoco permanente consentirà ai nostri cittadini di tornare nelle loro terre. In una nota di Palazzo Chigi si legge: bene l'accordo tra Libano e Israele, grazie alla mediazione degli USA l'Italia farà la sua parte.
3: Gli Stati Uniti hanno bombardato depositi di missili e droni iraniani e radar costieri in risposta a un attacco iraniano contro una nave commerciale nello stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale americano. Il regime parla di attacco ostile per i Pasdaran. L'azione non resterà impunita. E adesso passiamo al calcio, facciamo il punto sui mondiali con Tommaso Angelini.
5: La Francia chiude il girone I a punteggio pieno e vola ai sedicesimi da prima della classe. A Boston le Bleu travolgono 4-1 la Norvegia con uno straordinario Dembélé, autore di una tripletta. Dopo appena 21 secondi Mbappé colpisce una traversa, poi è proprio Dembélé ad aprire le marcature e a raddoppiare poco dopo. La Norvegia prova a rientrare con Asgard, ma ancora Dembélé firma il 3-1 prima dell'intervallo. Nella ripresa Maignan para anche un rigore a Strand Larsen e nel recupero 2 cala il poker. Norvegia qualificata comunque ai sedicesimi da seconda del girone. Nell'altra sfida del gruppo I, il Senegal batte nettamente l'Iraq 5-0 e continua a sperare nel ripescaggio tra le migliori terze. Dopo il vantaggio iniziale di Diarra, gli africani dilagano nella ripresa anche grazie all'espulsione di Sulaka. A segno Sardo, pieta di Pape Gueye e gol finale di Ndiaye. Iraq eliminato dal mondiale. Alle 2 del mattino Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita, che seguiremo nel nostro show Noi Dire Mondiali. Alle 5 Egitto, Iran, Nuova Zelanda, Belgio.
3: Siamo al traffico.
2: Via radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che sulla A14 Adriatica per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, mentre sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 è chiuso il tratto tra Solbiate e la diramazione Gallarate-Gattico verso Milano. Per i

0: corsi alternativi, potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Sì, sì, se arrivo a dire io che fa caldo, vuol dire che fa caldo.
4: Davvero? Ma pensa te, io sono andata a comprare un pinguino a casa.
3: Un pinguino? Un pinguino vivo?
4: No, un pinguino che vive in qualche modo. Buonasera Andrea Di Sabato.
3: Buonasera Vanessa Gray, in ottamboli del venerdì notte. Questa notte avremo anche intorno alle 2 la partita.
4: Sì.
3: Quindi non perdetevi noi dire mondiali che ritroveremo più tardi. Nel frattempo raccontate un po' la vostra settimana, la vostra giornata,
4: le vostre storie, amici, se avete qualcosa da raccontare, insomma, vi volete proprio sfogare, raccontare dove siete, in che posto, se siete lì da tanto tempo, non so, tu vivi? Tu dove vivi? A New York?
3: Vivo e lascio vivere. No, io vivo nella Bergamasca, in un posto.
4: Va bene,
3: bellissimo.
4: Ah, non ero in New York. 0225 1515, chiamateci.
3: Oppure 378-378-1025, sta casa aspetta voi. Partiamo subito con Gabri Ponte e Giovanotti.

0: ambassador. Ex ambassador.
1: Hai 85 anni?
2: Sembrava.
1: Sì, mamma mia, aiuto.
2: Renegades, su RTL 125 in Ottamboli, Vanessa Andrea, andiamo a Monte Carlo.
1: Sì, andiamo a Monte Carlo, abbiamo Max Mantovani. Ciao Max.
2: Ciao Max.
3: Ciao a tutti, buonasera.
1: Allora, ma tu sei un ottambulo e sei il re della notte anche, diciamo la verità.
3: Insomma, è il mio mondo. Poi il problema è che bisogna anche utilizzare il mondo diurno, quindi si fa doppia vita da tanti anni.
2: Vabbè, normale.
1: Ma quindi stai dicendo che dormi poco?
3: Dormo quando posso, come posso.
2: A rate, dormi a rate.
1: Bravo,
2: come me.
1: Un po' come tutti, ci rispecchiamo in questo. Beh, poi tu fai un sacco di cose, no? Però il tuo mondo è quello della notte, perché fai il DJ, hai fatto il DJ tanti anni, continui a farlo e fai tante altre cose nel mondo della musica.
3: Sì, io dunque mi sono sempre solamente districato tra fare il DJ e il direttore di locali. Quindi, e poi a un certo punto, da 4 anni, 5 anni, faccio solamente il DJ come guest, rappresento Monte Carlo e Fashion TV, perché avevo inventato tutte le feste di Fashion TV nel mondo. E quindi ho il logo di Fashion TV e poi...
2: Ma mi incuriosisce, quando fai il direttore del locale, il DJ sei sempre tu oppure da direttore trovi invece quello
1: guarda,
2: giusto?
1: Guarda, io c'ho già il palinsesto pronto, un certo Max...
2: Che ti immagini, il direttore che poi parla col proprietario, insomma, viene intervistato, comunque il DJ è fortissimo.
1: Bravissimo, è sempre lui. Oppure quando, scusami, Max, quando venivano, non so, dei clienti e tu dicevi: guarda, io ti propongo un DJ unico, e poi andavi lì sempre tu.
3: Nel senso che quando io sono arrivato a Monte Carlo, facevo io negli altri posti in giro per l'Italia dove lavoravo prima di venire a Monaco, facevo anche direttore artistico, ma all'epoca si potevano fare tante cose che ora non si possono più fare con l'auto, e quindi mi spostavo facendo

0: facilmente, quindi avevo una radio di giorno a Como quando abitavo a Varese, poi al pomeriggio ne avevo un'altra a Campione d'Italia, poi la sera lavoravo a Lugano, il giorno dopo lavoravo a Rona.
1: Insomma, ti facevi anche un po' di chilometri.
2: Adesso è un po' cambiata la situazione?
0: Adesso è un po' cambiata. Poi quando mi sono trasferito qui a Monte Carlo, prima degli anni 90, fine 85, 86, e sono stato l'unico DJ del Jimmy's di Monte Carlo, lo Sporting Club, per oltre 12 anni. Poi insomma, a me non mi piace raccontarmela.
1: Vabbè,
0: però
1: hai fatto tante cose, certo.
0: Andrea voleva sapere. E poi sono diventato direttore del Paradise, che era la discoteca estiva della Société de Bendemer qui a Monte Carlo, che gestisce
1: ti volevamo chiedere una cosa, no? Visto che Monte Carlo poi è un posto molto, molto speciale, dove ci sono anche tanti VIP, tu facendo il tuo lavoro ci sono varie persone con cui hai stretto amicizia, che magari senti ancora, che ti hanno lasciato insomma qualcosa nel tuo cuore dal punto di vista personale, non solo professionale?
0: Ma a tutti, perché ci sentiamo, ci vediamo, io sono
1: tipo,
0: qua.
1: Dimmi un po' di
0: vengo,
1: nomi, dai, se si possono dire.
0: Vado?
1: Sì, vai, vai. Dai, dai.
0: Ma, non so, Jean-Claude Van Damme è mio amico da 20-30 anni.
1: Ah.
0: Silvestre Stallone, l'ormai scomparso per Quincy Jones. Michael Jordan, tutte le estate quando viene ci vediamo.
2: Si sa, Monte Carlo è un posto assolutamente frequentato da
0: Tina
2: da
0: Turner, Whitney Houston.
1: Beh, possiamo chiudere qui con Whitney.
2: Esatto. Grazie Max.
1: Un abbraccio.
2: Magari la prossima volta entriamo un po' nell'argomento di come stanno i locali oggi e cosa prevedi per il futuro.
1: Dai, magari ci rincontriamo anche prossima settimana, così ci racconti, ok?
0: Poi io ho avuto poco tempo sempre nella mia vita di dedicarmi a quello che volevo. Io ho fatto il DJ perché piaceva cantare, ma ho capito che era meglio mettere la musica, perché così tutte le sere mettevo i dischi che volevo io. Se no, i dischi che fai te vanno. E adesso stavo per uscire con una nuova produzione, un disco mio, scritto musicalmente, le parole, la storia, tutto quanto da me, fra una quindicina di giorni sarà su tutte le piattaforme.
2: Allora ci risentiamo tra un paio di settimane così ce la racconti. Va bene?
0: Vi auguro buonanotte, buon lavoro
2: anche
0: e auguri a tutti gli ascoltatori di RTL in Italia.
2: Grazie,
1: ciao Max. Ma possiamo andare a fare anche noi un giro a Monte Carlo?
2: Pensavo un disco. Ma tu
1: possiamo
2: l'hai fatto un disco?
1: Sì.

0: Another Lemon Tree, assolutamente sì, ma non so se avete sentito, finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 105, Radio Z e Radio Freccia. Io ho preso, guarda qua, la borraccia.
1: Io invece ho scelto lo zaino. Ormai siamo un corpo e un'anima. Io che amo viaggiare e anche fare delle piccole gite fuori porta, lo zaino è perfetto. E nel nostro nuovo store trovate maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Su RTL 102.5 Play c'è tutta la collezione.
0: Affrettatevi, affrettatevi. Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche ai mondiali 2026. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
4: Francesca Michelin torna dal vivo da novembre con un nuovo tour nei principali

0: principali teatri italiani. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Sam Smith, Stay With Me.
1: Kadit?
0: Sam Smith. Stay.
1: Allora, salutiamo Cristiano che ci sta seguendo anche nella social TV.
0: Sì.
1: E, a proposito di caldo, in questi giorni dice: io lavoro nei supermercati, in pescheria. Quel ghiaccio è particolare e addirittura si scioglieva, di solito dura almeno 24 ore e invece adesso si scioglie come
0: subito.
1: Niente, e in 50 anni non ha mai visto una
0: mamma
1: roba così.
0: Aiuto. E c'è qualcuno che dice invece: ciao, noi stiamo arrivando a casa dal mare, qui
1: sì.
0: Caldo afoso, si stava bene al mare, molto meglio, lo dice Simo. Guarda, facciamo fatica a crederti, non sappiamo perché, ma facciamo molta fatica che si stava meglio al mare.
1: Vada. Però devo dire che nelle ultime ore si è un po' rinfrescata l'aria, cioè nel senso, cioè, tira un venticello stasera un po'.
0: Ah sì, caldo? No, io non ci ho fatto caso, te lo dirò alle 3 quando...
1: Però io vengo dalla Bergamasca, devo dire che c'era un venticello piacevole.
0: E allora?
1: Qua a Milano non lo so.
0: Vabbè, io non ho sentito tutta questa differenza, questo refrigerio.
1: No.
0: Volevo salutare Valeria, la mia vicina, che mi ha scritto: Mane, vengo. No, Mane, dalla radio vengo a sapere che hai comprato il pinguino.
1: Prestaglielo, dai.
0: Dai, se vuoi te lo presto, no? Lei sta in mansarda, quindi magari glielo posso prestare.
1: Fai un buco.
0: No, adesso non esageriamo.
1: No,
0: perché sopra ho io un'altra
1: allora,
0: stanza.
1: Scusa, dimmi. Trovagli una pinguina. Così il pinguino fa dei pinguinini e gliene.
0: Pinguina più pinguino, dici pinguinini. Mamma mia, questa è proprio brutta. Per favore,
1: sì.
0: Lunedì nero, Mr. Rain, grazie.
2: Noi due siamo bravi.

0: into to can play the game, capite? Era Bobby Brown, solitaria del 105 in Ottambuli. Allora, Claudio dice: Andrea di certo se lo ricorda, Vanessa non so, il gelato pinguino, tu non te lo ricordi?
1: No.
0: Io sono andato a rivedermelo perché anche, mi ricordavo del gelato pinguino ma non mi ricordavo bene
2: il
0: in
2: viso.
0: Pratica, no, era tipo, hai presente il mottarello? Cioè un,
2: sì,
0: un stecco di legno, sì, con
2: Vabbè, la
0: crema ricoperto di cioccolato, questo era il pinguino.
2: Quindi molto semplice, una sorta di cremino.
0: Ma sì, è una specie di cremino, brava.
2: Aspetta,
0: esattamente
2: che
0: come
2: sto curiosa anch'io.

0: Evviva, evviva,
1: Poi vabbè, adesso siamo anche fortunati perché c'è l'aria condizionata. Io lo dico sempre, no? Una volta si faceva addirittura Milano-Taranto tutto senza, con una macchina
0: ma
1: senza aria condizionata.
0: Sì,
1: ci si arrangiava.

0: Houdini.
1: Guarda questa magia che ti faccio. La Dua Lipa su RTL 105 in ottamboli 0225 1515 o 378 378 1025.
2: Sì, mi raccomando, noi vi aspettiamo. Ho posato lo zaino, mi sento più, non
1: più
2: so,
1: leggera,
2: più no, più leggera, più spoglia, perché io veramente con la testa ero già in partenza.
1: Vabbè, rimettitelo lo zaino.
2: Dopo magari vi facciamo un'altra citazione. Ma mi fate gli auguri di buon compleanno a Giuseppe? Grazie.
1: Auguri Giuseppe.
2: Ad Andrea. Che non sei tu, a Torino. Mi chiamano tutti Vincenzo, la Rosetta.
1: Anna.

0: Bon Jovi.
1: Never say goodbye.
2: Mai, goodbye. Mai.
1: Però ogni tanto ci vuole invece. Io bisogna dire goodbye, no?
2: Sì, ogni tanto ci vuole, che... ma ogni tanto, cioè, diciamoci addio.
1: Diciamoci addio così senza rancore.
2: Sì, ma il nostro non è mai un addio, è sempre un arrivederci. Eppure dici? No, dipende. No, non sono d'accordo. Dipende. Però può capitare che ci sia anche un addio. Però è difficile dire addio, Cioè, ragazzi.
1: Dipende.
2: Tu hai detto tanti addii nella tua vita?
1: No, io mi affeziono alle persone, quindi
2: poi
1: alla fine.
2: Per questo ti dico che è difficile.
1: Però a volte fai peggio, no? Cioè. Ti è mai, sarà capitato a chiunque, no? Di magari non stare più bene con una persona, devi lasciarla, però non hai il coraggio. Questo è peraltro anche tipico maschile, perlomeno una volta lo era.
2: Era così?
1: Cioè, nel senso, ti dispiace talmente tanto che allora
2: trascini,
1: cosa fai?
2: Trascini.
1: No, fai in modo di sfiancare la persona e farti
2: così
1: lasciare
2: tu. No, però non si fa così,
1: è terribile.
2: Scusa.
1: Lo so, però però è una cosa terribile perché tu sei dispiaciuto, ma gli fai peggio.
2: È peggio.
1: Invece a volte, boom, dici la verità, netta, schietta, fa male, malissimo, ma guarisci prima.
2: Qui ci sta proprio bene la canzone che ha appena lanciato il nostro regista Stefano Mungi. Maledetto me, fulminacci.

0: Going Back to My Roots, nella versione degli Odyssey, che non è l'originale, ma funzionò tantissimo questa versione, forse anche non dico più dell'originale, però insomma,
1: però può essere, cioè.
0: Però insomma, mi ricordo in discoteca si ballò tantissimo questa versione degli Odyssey.
1: Ecco, può capitare che ogni tanto l'allievo superi il maestro, cioè il senso è quello, che magari la versione che viene dopo, quindi la cover, sia meglio dell'originale, o magari piaccia di
0: se
1: più.
0: Se la cover è fatta bene,
1: bene. E sì, fatto bene anche Sergio Gatta perché lì pronto in pole position per l'informazione. Sergio, sei pronto?
2: Buonasera.
1: Anche a Laurino in provincia di Salerno è l'una, buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonanotte da Sergio Gadda. È giallo per un triplice omicidio avvenuto a Roma. Uccisi padre, madre, una bambina di 5 anni originari del Bangladesh. Ferito l'altro figlio della coppia di 18 anni che è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. È successo in via Montiglio, in zona Casalotti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che sono ancora sul posto ed è caccia all'aggressore. Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per la fine della guerra. La firma è avvenuta a Washington. Il premier israeliano Netanyahu parla di grande risultato nei negoziati e di duro colpo all'Iran. Si tratta di un primo passo verso la pace, ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'Italia farà la sua parte, scrive Palazzo Chigi. Hezbollah invece condanna l'intesa raggiunta. È salito a 920 morti il bilancio ancora provvisorio del devastante terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Il numero dei feriti è salito a 3.360. Le persone individuate con vita e ancora sotto le macerie sarebbero 172. Al momento mancano l'appello, però almeno 50.000 persone. I mondiali di calcio nel gruppo I: Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iran 5-0, Senegal-Iraq scusate 5-0, Francia e Norvegia ai sedicesimi. Tra meno di un'ora si giocheranno Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay-Spagna. Alle 5 Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. La Formula 1: Kimi Antonelli è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere in vista del Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes ha preceduto Piastri e Norris. È tutto per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, ad eccezione della 8 Milano Varese, dove si è formata una coda per il traffico intenso tra Milano Nord e Lainate verso Varese, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Vi ricordiamo infine che sulla A14 Adriatica, per lavori fino alle 6, è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Ina Tabuli!
1: Bravo, mi manca questa
0: Ina Tabuli! Vanessa Gray!
1: Andrea De Sabato, buon venerdì sabato, amici!
0: Siamo a cavallo!
1: È un weekend, fine settimana, però ci sono tanti lavoratori anche del weekend, noi ci siamo!
0: Assolutamente, tra una mezz'oretta inizieremo a collegarci con gli inni, le cose, no? Per noi dire mondiali. Seguiremo in particolar modo Uruguay-Spagna, ci raggiungerà naturalmente Andrea Salvati.
1: Bene, bene. Volevo partire per la Spagna,
0: vai,
1: no?
0: Vado. Partiamo insieme.
1: Ok.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Se piovesse il tuo nome, Elisa e Calcutta, se piovesse il tuo nome.
2: Se piovesse il tuo nome. Va bene, va bene. 02 25 15 15 o 378 378 102 5. Salutiamo anche Daniele dalla provincia di Milano e tutti quelli che in questo momento stanno guardando la luna, che ancora non è piena.
1: No?
2: Ma è bella, brillante, illumina le nostre città,
1: vite,
2: i nostri palazzi grigi.
1: Wow. No, come grigi, dai, facciamo colorati, palazzine, sì. Liberty. E salutiamo anche chi ci invia dei boccali di birra, ecco, delle foto, bicchieri enormi di birra, perché secondo me stanno aspettando magari anche la partita, o non so, stanno mangiando una pizza o semplicemente stanno bevendo una birra con gli amici ascoltando RTL 105.
2: Esatto, mi sa che più la seconda. Intanto già si intravede Andrea Salvati, quindi tra poco ci immergeremo in questi mondiali particolari. L'unica nota negativa che non c'è l'Italia, però ci stiamo divertendo, dai. Cioè alla fine la prendiamo.
1: Sì, certo. Okay. Vabbè, poi i mondiali hanno veramente un fascino, anche per chi magari non vive di calcio, oppure non gli frega un po' niente, però no, i mondiali.
2: Adesso cosa ci ascoltiamo di bello?
1: Lo dico io, Olivia Rodrigo.
3: I know.

0: Arriverà, prima o poi arriva, un altro giorno. Stavo guardando tutto questo quartetto d'archi perché mi sembra di aver riconosciuto una persona che conosco, si chiama Elsa, che fa la violinista.
1: Che fa la violinista, che bello!
0: Non so, però non mi ha mai parlato di questa cosa, cioè, quindi non magari so. Qualche volta glielo chiedo la prossima volta.
1: Chiamiamo Elsa. No. Elsa, scusami, ma eri tu nelle video di Un Senso
0: ascolta,
1: di Vasco Rossi?
0: Ascolta spesso, c'era comunque una che le somigliava tantissimo, suonava il violino e quindi potrebbe essere lei. Nel frattempo lasciami salutare Zeno, Mark, Ale ed Asia che stanno tornando da Jesolo dove sono andati a fare un po' di danni.
1: Che danni avete fatto?
0: Una roba di lavoro.
1: No, secondo me hanno cuccato. Erano in libera uscita, adesso stanno tornando a casa. Dite la verità.
0: No, perché c'è anche Asia, e quindi.
1: Vabbè,
0: anche
1: so.
0: Lei? Soprattutto lei,
1: soprattutto lei. Salutiamo anche Monica e Massimo che in qualche modo sono molto legati alla Discoteca Nazionale e ci sono tanti amici, c'è Irma, c'è Diego Di Cariati.
0: Attenzione
1: insomma.
0: Che domani Prego. Sera ci sarà una puntata particolare perché saremo in diretta da Gardaland con Angelo Baiguini, Jessica Brugali, ci sarà Sau Tufau e quindi la Discoteca Nazionale sarà in onda da Gardaland.
1: Sì, domani insomma un appuntamento particolare. E poi
0: e
1: Gardaland è una bella piazza, no?
0: Sai che c'è il Gardaland Summer Festival, quindi
1: domani
0: ci collegheremo,
1: musica,
0: avremo
1: di tutto di più.
0: Esattamente.
1: E voi continuate a scriverci, amici, al 378-378-1025, ascoltiamo un vocale.
2: Mitici! Noi con i boccali in mano di birra siamo su in Val d'Aosta a Beer Fest Gressonei, dove qua ci sono 15 gradi e si sta da Dio. Vi aspettiamo oggi e domani, Beer Fest Gressonei, mitici, boccali in mano.
0: Hai capito? Mitico!
1: Mitici!
0: Lì c'è il freddo.
1: Adoro.
0: Mitico!
1: Salutiamo anche Lucio che non è troppo contento perché dice che dovrà lavorare un sacco di ore. Ciao Lucio, però ci siamo noi, non ti preoccupare, ti teniamo compagnia con la nostra musica
0: 02251515 oppure 378 378 1025. Torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.

0: Alvaro Soler con Sofia, che sembra Sofia.
1: Sofia.
0: Spegni le candeline, ma prima esprimi un desiderio, così in generale.
1: Puoi fare
0: prima
1: una giravolta, farla un'altra volta.
0: E dai un bacio a chi vuoi tu.
1: Esatto, sentiamo un messaggio vocale, va.
2: RTL, sì, siamo sempre con voi. Un saluto chiaramente dalla Toscana, Firenze. Da Sara e Giuliano e due pelosi animali. Beh, di cui uno si chiama, come si chiama, Sara? India, e l'altro è Maya. E RTL, siete proprio forti. Au, siamo noi sempre con voi, ciao.
1: Era un misto tra fiorentino e romano, non si capiva.
0: Bello, molto bello. Ci piace, insomma, entrare nelle vostre storie, nelle vostre vite. Ad esempio, c'è chi ritorna da Genova, anche loro hanno visto il concerto di Linkin Park, stupendo, sì, e stanno andando a Firenze. Quindi salutiamo Francesco e le persone che sono con Francesco.
1: Assolutamente. Nel frattempo si è fatta la 1:31.
0: Giusto, sì.
1: E siamo, ci avviciniamo sempre di più a questa importante doppia sfida del girone H dei mondiali, che vedranno di fronte Spagna e Uruguay, che tra l'altro sono quelli che comandano la classifica, e poi c'è contemporaneamente anche Capoverde e Arabia Saudita, quindi avremo un quadro definitivo anche del girone H.
0: Ecco, ormai siamo abituati a non seguire una sola partita, ma più di una, perché così devi capire noi, quattro squadre in campo.
1: Il focus sarà assolutamente su Uruguay e Spagna.
0: Ok,
1: però ovviamente
0: uno sguardo,
1: siccome, certo,
0: glielo diamo. C'è una novità.

0: trattenerti. Mai. Se mi ami, dillo, no? Cioè, dillo che
1: ma infatti
0: ami.
1: Alcune volte si è un po' avari nei sentimenti, o meglio, hai paura di esporti, perché, cioè di non dire perché.
0: Perché sei un cucciolo ferito.
1: Cucciolo!
0: Hai paura di elargire i tuoi sentimenti.
1: Tu dici che quando soffri poi. Che stai facendo con il microfono? Quando soffri, quindi poi non ce la fai a essere, insomma, no, di nuovo coccolone, tenerone, amorevole?
0: Soprattutto quelli che hanno dato tanto in amore e poi sono rimasti delusi, magari fanno un po' fatica, no?
1: Ci
0: poi
1: sta,
0: ad aprirsi,
1: sta.
0: Perché dicono l'altra volta mi sono aperto e l'ho preso in quel posto lì, e allora forse sai il discorso di teorema, no? Teorema di Ferradini.
1: Sì, sì, scusa, rido perché Leo Di Mauro nell'interforme, cioè, mi fa sorridere, mi fa le battute.
0: Ah, vedi, non l'ho sentito. Vabbè, comunque dai, si avvicinano noi dire mondiali. Nel frattempo c'è un altro vocalino che abbiamo voglia di ascoltare.
1: Vai.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Ivano. Volevo innanzitutto fare i complimenti a Vanessa, ho visto il video, la canzone.
1: Grazie.
2: Oltre che è bellissima e bravissima. E salutare il mio amico Andrea, che ogni sabato ci sentiamo, che io sono sempre collegato Radio Pattuglia. Un saluto, un abbraccio e grande RTL.
0: Evviva le disco Radio Pattuglie!
1: Sì, Radio Pattuglia! La radio ovunque, sempre con voi. E poi la nostra,
0: così,
1: soprattutto,
0: no?
1: Cioè, anzi, la sola, 24 ore su 24, sempre in diretta. Ci sono un sacco di amici che vi tengono.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Bella questa canzone.
1: Bellissima, bellissima.
0: Molto
1: davvero
0: estiva, peraltro.
1: Sì. Sì, sì, sì, poi ha questo sound così fresco, ci sta, in questo sì, sì, caldo ci sta. E salutiamo Armando, che lui che spesso ci scrive al 378-378-125 e in qualche modo ci fa sorridere. Ad esempio, se ne esce con questo messaggio, con questa frase: non sarà una partita facile per la Spagna dalla paella alla brace. Cioè, vedi che fa ridere?
0: A me fa ridere a prescindere, Armando mi fa ridere, lo so.
1: Dalla paella alla brace. È un attimo buona, un attimo, la sì, paella, però anche un po' di brace ci sta.
0: Cioè, cosa?
1: Un che po' ne di so, brace. Qualcosa
0: buona
1: alla
0: la paella,
1: brace,
0: però che te mangi la brace? Ma che
1: no,
0: dire?
1: La paella, ok, okay, qualcos'altra.
0: Però anche la brace ci sta. Un panino con la brace, sai, voi.
1: Con la brace. No, magari cotto, no? Fatta, bisogna fare la brace, ci cuoci qualcosa sopra. No?
0: Sopra la brace? Cioè, nel senso che usi la brace per scaldare.
1: Cuocere.
0: Non è che ci metti, no, ok.
1: Carbone ardente, ci cammini sopra.
0: Sì, però io sai che ho conosciuto un sacco di gente che, ma tu non hai mica andata,
1: sì,
0: hai camminato sui carboni ardenti, no?
1: Cioè, sì, sì, l'ho fatto, cos'era? L'anno scorso, l'anno scorso verso febbraio. Ed è stata un'avventura, perché tu pensi di non poterlo fare, dici, ma no, non è possibile. O pensi anche, c'è un trucco, quindi non è possibile che le persone lo fanno.
0: Invece?
1: E invece io l'ho fatto.
0: Ma l'hai fatto in che senso? Cioè, nel senso, è
1: no,
0: una questione,
1: fai prima,
0: quindi...
1: Fai prima tutta la preparazione. È chiaro che non è che ci sono proprio i carboni giganti, no? Sono piccoli pezzettini, e tu facendo una preparazione un po' prima, convinta, soprattutto convinta, vai convinta a non pensare che ci siano dei carboni, vai e cammini.
0: Tranquilla, io su una spiaggia di Lipari, a mezzogiorno in punto, ho camminato su quei sassi a piedi nudi. C'avevo le bolle, male che in quell'isola c'è l'aloe vera, e quindi alla fine mi sono curato con quella.
1: Così, in quel modo. Ma non ti ho
0: visto? Un'ustione pazzesca.
1: Non ti ho visto ustionato?
0: Perché mi si era rotta la ciabatta, capito? Io ho detto, vabbè, vado fino al cestino
1: che
0: e torno indietro, però ho dimenticato che le pietre erano nere, io camminavo a piedi nudi sotto il sole cocente, ed era come camminare sui carboni ardenti, ma lì neanche psicologicamente proprio zero.
1: Non sei riuscito, cioè, vabbè, non eri preparato.
0: Infatti
1: devi
0: quest'anno
1: fare un po' di
0: che ci ritorno, i piedi hanno detto che non vogliono venire.
1: No, stanno a casa loro, anche perché poi lì ci sono i sassi, quindi
0: esatto,
1: ti devi preparare e munire di qualcosa, di ciabatte, insomma, che non si rompano.
0: Esatto, 02 25 15 15 o 378 378 1025.
1: Merck e Cremont, Partenope. Quindi

0: Dance, Dance No More, ragazzi. Lui comunque è un figo, fatemelo dire, in tutto.
1: Ho visto un mio amico ha mandato un video, era a Wembley a seguire un suo concerto. C'erano, adesso non so quanti, però so che fa 13 concerti in quelle zone lì, tipo 1.000.000+ di spettatori.
0: Piace tantissimo, piace davvero molto. Poi è giovanissimo, ma è molto particolare. Cioè, ha questo sound,
1: è molto particolare.
0: Sì, che rimane.
1: Sì, sì. Allora siamo agli sgoccio, già agli sgoccio, nel senso, siamo in dirittura d'arrivo.
0: Che dobbiamo andare via, ma noi abbiamo un'altra ora perché
1: dobbiamo andare via.
0: Dobbiamo andare via.
1: Mettiamo un disco perché tra un po' inizieranno anche, hai capito, gli inni, quindi ascoltiamoci Barry White. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Scusi, potresti ridirmi?
1: You are the first.
0: Ah, bello, adesso la giusta pronuncia. Yeah. Vedo il nostro Andrea Salvati pronto in pole position.
2: Sì, sono qui al palo, pronto, partenza, via, perché stanno per ricominciare sia Uruguay-Spagna e anche Capoverde-Arabia Saudita, dai. Girone H, andiamo. Via!
0: 102.5 Time. Anche a Villanova d'Asti, in provincia di Asti, sono le 2, buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Parliamo in apertura del triplice omicidio avvenuto alla periferia di Roma. In via Montiglio sono stati trovati padre, madre e figlia minorenne morti accoltellati. Sul posto è stato trovato anche l'altro figlio della coppia, 18enne, ferito. È stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Le vittime sono originarie del Bangladesh e non hanno precedenti di polizia. Hezbollah respinge l'accordo firmato nelle scorse ore tra Israele e Libano per un cessate il fuoco. Il memorandum d'intesa è stato siglato a Washington. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto che si tratta del primo passo e che c'è ancora molto da fare. In una nota a Palazzo Chigi fa sapere che l'Italia farà la sua parte. Ai mondiali di calcio, cambiamo argomento, Norvegia-Francia 1-4, Senegal-Iraq 5-0, Francia e Norvegia ai sedicesimi. Intanto si giocano altre due partite, ci dice tutto Andrea Salvati.
2: Ben ritrovati, tutto pronto per le ultime partite del gruppo H, due i match in contemporanea, Spagna, Uruguay e Capoverde, Arabia Saudita. La classifica del girone vede la Spagna al comando con 4 punti, Uruguay al secondo posto con 2 punti insieme a Capoverde, Arabia Saudita all'ultimo posto con 1 punto ancora, quindi tutto aperto per il secondo e il terzo posto. A te.
4: E tutto, ora il traffico.
3: Via radio.
5: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole, sulla rete fa eccezione la 8 Milano Varese, dove si è formata una coda per il traffico intenso tra Milano Nord e la Inate verso Varese, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Vi ricordiamo infine che sulla A14 Adriatica per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people. Dire mondiali.
2: Mondiali!
6: Proprio così, mondiali!
0: Sì,
6: dillo anche tu!
2: Dillo anche tu!
0: Mondiali, mondiali, ragazzi!
6: Andrea Salvati!
2: Andrea De Sabato!
6: Vanessa Gray!
0: Che
6: Leo
0: trio.
6: Di Mauro.
2: Uruguay, Spagna,
0: oh.
2: Capoverde, Arabia Saudita, gruppo H. Attenzione, perché questo secondo me è il gruppo più sottovalutato, ma invece più entusiasmante, perché è ancora tutto in ballo, o perlomeno quasi. Attenzione subito alla Spagna con Lamine Yamal che prova questa, anzi Oyarzabal, che comunque insomma è simile nell'enunciazione.
6: Effettivamente che la Spagna, avendo 4 punti, fosse tranquilla, ma
0: no.
2: Allora, attenzione, non facciamo confusione, non creiamo falsi allarmismi.
0: E
2: la Spagna è comunque qualificata,
6: sì,
2: perché quella differenza reti, 4 punti, però c'è in ballo ancora tutto. Non come prima, c'è in ballo ancora tutto. Quindi, insomma, la Spagna è l'unica. Cioè,
6: però perdonami, se l'Uruguay, che ha 2 punti,
2: sì,
6: vince contro la Spagna, quindi la Spagna rimane a 4,
2: sì,
6: e Capoverde vince con l'Arabia Saudita,
0: sì,
6: la Spagna sarebbe terza.
2: È un bel problema, succede, un bel problema.
6: Quindi
2: sì,
6: non è così scontato.
2: Terza, però in teoria anche l'Arabia Saudita potrebbe 1-3, fa 4, e capisci, qualora dovesse vincere contro Capoverde, insomma. Ma comunque abbiamo tutto. Perché vuoi svelare le cose?
0: Perché, ragazzi,
2: se già gli dici come va a finire, uno entra al cinema, paga il biglietto, guardi che l'ha ammazzato lui. Vabbè, allora, grazie.
6: Non ho spoilerato il finale.
2: Hanno tenuti sulle spine. Io anzi farei una nuova iniziativa. Non diamo i gol. Ma non quando alla fine solo
6: abbiamo solo i calci d'angolo.
2: Esatto, quando finiscono le partite, cioè, allora è finita, siete pronti, dai il risultato.
0: Vi possiamo dire, classifica. Ma bellissimo. Secondo me non ce la fai, Andrea. Nel senso, quando vedi un'azione, è impossibile che tu non possa.
6: Allora, noi parleremo solo dei